0: Io guarda, non do, il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare. Ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita la voglio, me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più?
0: Come... Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: L'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato e... ed è finita sbagliato, cioè ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?
0: Certo, non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita,
0: capita, infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, c'è, cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì, io pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello, io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non sono, non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna sono riuscito anche a piangere con questo, con questa storia qua che ho avuto e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social, non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo, cosa vuole? Oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro. Io posso, però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende, dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutte soddisfatte?
0: No, sono tutte soddisfatte. Tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più e qualcheduna...
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: e poi può servire anche tornare con me.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, certo. Bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni!
2: Ma ti sei perso, perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tra il trattore, però finalmente...
2: Nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare nell'Atlanto,
2: certo.
1: Tanto qui però... Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il pol paradiso del cereale, potremmo,
1: il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: Non, 30 addirittura?
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
2: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo.

0: Anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi. E con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: è qui. Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: che sì.
0: Anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere.
1: Sì, quindi vedi mulini che... grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece...
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui...
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo...
0: Guardate che spettacolo, vieni così.
1: Una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con... applicate diverse tele,
0: certo,
1: più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burrata.
0: Burato.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia, perché
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo
0: tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
0: certo,
1: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo,
1: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che vicino all'osso.
0: Mamma mia, mi fa peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo,
1: abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassello.
1: Guarda,
0: sì,
1: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e sopra

0: Soprattutto diamo anche un servizio noi il sabato mattina, maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente dice vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai,
0: beh,
1: vai
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì. muro, abbiamo la ruota, che poi sì. vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi
1: no,
0: sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo
0: attrezzo, questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda, ecco.
0: Questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già schiena, sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
1: Casalingo. Sempre funzionale.
0: Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, okay. Niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono
1: sì,
0: un po'.
1: Sì, sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo
0: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro,
1: sì.
0: La veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su qua. Un migrano come ha fatto mio padre, che insomma se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa.

0: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei faccio. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
0: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, fake.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.

0: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
1: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come

0: produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di Ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che vengono a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messo in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un mammorificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende a

0: irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
2: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo.

0: ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.

0: menzione di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia. E siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino, con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.

0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dai castagni, dai ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche.
0: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora guarda, di dimensione.
0: Che cioè, bello.
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
0: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
0: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura. Questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
1: sì,
0: una ruota.
1: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: E, cosa vuol dire invece le candele con le bugie?
1: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
1: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume.

0: E sopra addirittura c'è tutto una cava importantissimo, sfruttato fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so
2: di
1: come
2: taglio.
1: Dire. Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
0: acqua.
1: Sì. Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che

poteva essere un asino, una mula. Si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama jassu nel dialetto, jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo quello. Se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla, e un abile frantoiano doveva saperlo

0: separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Scerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo.

0: e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
1: Di cosa hai fatto?
0: Bronzo.
1: Bronzo?
0: Bronzo.
1: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
0: Alto rilievo.
1: Alto rilievo.
0: È un alto rilievo, è un alto rilievo. In questo caso la Chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'Abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'Abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La Chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare, diciamo, autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda spremitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentimento sentiero, è vero?
0: Sicuramente sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.

0: Girolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero
0: Sì.
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate anche da un arco come questo la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego, Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave
0: Gave
1: Mulini.
0: Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la Cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al Mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della Vallata dell'Acqua Viva. Da
1: Ah.
0: di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini
1: Mamma mia.
0: indicati da Alvinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non
0: C'è
1: ricordo
0: anche
1: male, in
0: l'acqua
1: quella
0: morta,
1: zona.
0: esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, proprio per
1: Ecco.
0: differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del Mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso Monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal Mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del Parco di Portofino. Di qui, ovviamente, andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
0: Certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra,
0: Assolutamente
1: oppure no?
0: no, questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al Mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap
1: Sì.
0: motorio, perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato,
1: È
0: è un
1: abbastanza piano.
0: saliscendi abbastanza semplice e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul Monte di Portofino, da una parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali
1: Eh sì.
0: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada, ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
1: E guardate anche solo, ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero, ovviamente la parte più a portata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolta, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione, che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì,
1: Erano vecchie mulattiere.
0: erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate solo in parte, solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio
1: Sì.
0: olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era
0: Sì.
1: originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
0: Direi

0: che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa. Sì. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
0: Silva Bosco.
1: Certo. Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente, perché
1: sì,
0: sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali?
1: Sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile, e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
0: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano

0: Nozzarego,
1: esatto,
0: in questo caso.
1: È il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la Croce Rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle Gave ai Mulini sino al Mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via.

0: Le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto. Quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
0: Sì,
1: vero?
0: perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato per poter dar modo alla terra di rigenerarsi. Nelle
1: Esatto.
0: antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese
1: A
0: perché
1: riposo
0: a riposo
1: praticamente.
0: sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1.000 esemplari di Ofridi, non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che
0: La
1: poesia,
0: meraviglia della natura che pur di riprodursi escogita qualsiasi
1: veramente.
0: stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola l'Abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di
0: No, è
1: Portofino.
0: ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, Prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Niasca, oggi noto come Eremo di Niasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali
1: Oh.
0: che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura 360 gradi, non solo la religione,
1: Certo.
0: portavano tutto ciò che era la conoscenza a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto.

0: reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino?
0: Qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri. Quindi, se per chiudere proseguissime là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata. Telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura, che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: Buonasera e benvenuti a questa puntata molto speciale di Gradinata Nord, perché Genoa rientra dal ritiro, si allena al caldo al Signorini a Pegli. C'è il trofeo spagnolo l'8 di agosto, ci sarà poi sicuramente la Coppa Italia e poi il campionato. Insomma, nell'attesa tanto mercato, perché le voci sono tantissime per quello che riguarda la squadra rossoblù, per la formazione, per l'innesto di nuovi elementi che devono rafforzare e rinforzare la formazione di De Rossi, che è molto ambizioso. Gli argomenti sono tantissimi, allora ve li presento subito. Per i posti c'era da litigare, perché Andrea Posta dice: questo è il mio posto,
1: no,
0: e non
1: ho detto questo. È che non ci stavo lì, ero stretto.
0: Allora ho capito male. Elio Signorelli, buonasera.
2: Io in vacanza sono dimagrito.
1: Ma lui è un centrocampista che entra dappertutto. Lui
2: c'è davanti,
1: io sono sfondo più che altro.
0: Giro dall'altra parte. Buonasera Giorgio Guerrero.
3: Buonasera,
0: che è stato in ritiro a Molina, è stato apprezzatissimo il tuo video con l'oste, quindi
3: era meritevole lui il personaggio.
0: Poi mi dirai l'impressione che ha avuto anche a Molina,
3: molto volentieri.
0: Perfetto, certo. Vicino a lui Maurizio Dudero, lo conoscete, abbiamo fatto sentire la settimana scorsa la sua canzone, musicista. E sei domani?
4: Domani sono a suonare con questo fresco a Moneglia quindi sto già sudando adesso per domani.
0: Allora andiamo subito, vi propongo subito una copertina, un impact, perché De Rossi è stato molto chiaro, non è per gli

0: la lingua e ha detto subito c'è da lavorare dopo l'amichevole col Vicenza. Ma questo forse si sapeva, Andrea Possa e Elio Signorelli?
1: Ma direi di sì, mi sembra che sia un pochino il leitmotiv che in qualche modo, ho visto anche un po' di ispezioni di varie squadre di Serie A, accomuna un po' tutte le squadre in questo momento dell'inizio stagione, perché ho visto il Torino che ha fatto fatica, addirittura credo che abbia perso, poi
2: sì,
1: il Cagliari che ha vinto 1-0 contro la squadra.
2: I risultati in questo momento non contano.
0: Bravo. Cioè, se non contano quelli di agosto, ti dicevo una volta, figuriamoci quelli di luglio, no?
1: Calcio di luglio.
2: Io credo che non contano. L'unica cosa è che la conferenza stampa di De Rossi, come abbiamo sempre detto, specialmente io, ho sempre ribadito il fatto che la mia garanzia da genuano è De Rossi, mi fa un po' preoccupare, perché comunque sentire De Rossi che è preoccupato, perché a mio avviso è preoccupato per le partenze, per quello che, cioè anche secondo me per il rinnovo di Martin, che lui secondo me sperava il Genoa trovasse l'accordo, quindi speriamo che magari ancora in questi giorni possa venire qualcosa.
1: Ma assolutamente, ma sì, ora adesso si parla tanto di questa preoccupazione di De Rossi che sta diventando quasi un meme cittadino.
0: Io guarda, ti fermo un attimo, fino perché vado da Giorgio che era là a Moena, ed è entrato nei cuori di tutti, no? Perché questa è la sensazione, ci siamo sentiti anche telefonicamente.
1: Guerrello? Guerrello è entrato nel cuore di tutti?
0: Sì, no, Guerrello e De Rossi è entrato nel cuore di Guerrello, e Guerrello è entrato nel cuore di De Rossi.
3: Assolutamente, tra l'altro ho avuto modo anche di incontrarlo, perché lui andava a piedi al campo al mattino. Vedi? Da solo, mentre passava in paese, diciamo così, non riusciva a fare 3 metri che lo fermava qualcheduno, ma sempre con piacere, certo, con simpatia, certo. Poi l'ho incontrato nella camminata più esterna, era sereno, tranquillo, non era in ansia come perché... quindi una bella impressione del clima generale suo, della squadra e dell'ambiente. Per tornare alla conferenza stampa, io credo che il suo richiamo a lavorare l'ha fatto anzitutto a sé, ai calciatori, ma anche alla società. È stato un richiamo generale all'ambiente Genoa di essere tutti sul pezzo e un po' più rapidamente sul pezzo. Anche ai calciatori ha detto sì, se volevo fare il risultato non cambiavo e non mettevo dentro tutti i ragazzi, certo, però certo, si poteva fare meglio, certo, si poteva fare meglio.
2: Ma sicuramente
3: e
2: magari
3: la squadra,
2: è una sveglia, magari
3: gli ha dato
2: un
3: uno sprint, come certo, dire, datevi una mossa perché certo, io li voglio allenare. Guarda che il fatto che lui anche detto io avrei preferito, il posto è bellissimo, organizzato, grazie a tutti, ma avrei preferito una roba più riservata, vuol dire che lui vuole fare
2: sì, quello hai capito? Quello e allora, è oramai una cosa impossibile nelle società, no?
3: Ovviamente.
2: Oramai il marketing è quello che è lo spazio comunque ai tifosi, quello che è la vendita di una maglietta, la promozione del proprio marchio, oramai
0: presenti, cioè
2: oramai
0: ci sta tutto,
2: fanno parte del,
0: con le aziende
2: del calcio,
0: di soggiorno devi farlo per forza,
2: bisogna,
1: sì, oddio, ci sono squadre che hanno... sono squadre che magari non lo fanno.
0: Ti è piaciuta quella dichiarazione? Come ha detto lui, c'è da lavorare, no? Però io voglio lavorare perché sono ambizioso. A me fa un piacere immenso.
4: Esatto, concordo pienamente, perché sono parole che per i tifosi specialmente fanno piacere sentire da un allenatore. In questa fase qua, di più cosa si può pretendere? Cosa deve dire? Le amichevoli estive, sappiamo benissimo, lasciano il tempo che trovano, nel senso come gioco, eccetera. Più che altro vedere l'impegno e capire anche i ruoli dei giocatori, dove metterli, dove posizionarli, cosa che infatti lui ha detto, ci sono ancora alcune cose che devo capire, come sistemare alcuni giocatori. Per il resto è un cantiere in costruzione, come tutte le squadre, quasi tutte, molte insomma.
1: Allora, sì, ok, mi piacerebbe un giorno che magari qualcuno iniziasse a dire beh sì, sono venuto qua ma non ci voglio di fare niente, facciamo quello che possiamo, siamo qua a prendere il sole, cioè ci sta, ovviamente quelle sono le frasi, bisogna saper leggere tra le righe, noi che comunque abbiamo anche questa, tra virgolette, opportunità anche tenere comunque la braccia accesa, nel senso che attenzioniamo, perché sarà un campionato comunque complicato, difficile, più difficile probabilmente di altri anni, anzi si alza l'asticella della mediocrità, si abbassa quella delle alte
0: schiacciamento,
1: c'è uno schiacciamento che chiaramente questa cosa qua, per chi è come noi in una situazione, no, che deve giocare per la salvezza e sperare in qualcosina di più, chiaramente
2: infatti,
1: non bisogna perdere
2: difatti delle volte magari a casa
1: l'attenzione,
2: ci, ci, ci, ci

0: passare anche ci criticano pensando che noi siamo negativi.
1: No, no, non è quello.
0: Noi parliamo cercando di, tra virgolette, di fare il bene del Genoa.
1: Io penso che loro sappiano che cosa devono fare.
0: Io anche, anche oggi no, è uscito quell'articolo di, dell'uomo di riferimento di, della proprietà, no, va bene, che è sempre al campo, che, però a mio avviso anche lì, fatalità, vanno via due ragazzi in Romania, tra l'altro uno che De Rossi a mio avviso ci voleva puntare.
2: Beh, nella sua conferenza stampa è l'unico che ha nominato precisamente dicendo il più avanti di tutti, quello che ho visto meglio, Domba,
0: e se l'ha dato via, no? Allora poi oggi esce il fatto che chi è vicino alla proprietà è sempre al campo.
3: Quella però la verifichiamo, perché io stasera non l'ho messa, la verifichiamo,
0: perché poi magari sono tutte cose che non sono vere, e noi siamo
3: bisogna,
0: commentati,
3: bisogna verificarla bene.
1: Posso dire, Elio, io non andrei dietro a questo tipo di cose,
3: io andrei
1: a analizzare quelli che sono un pochino i ritardi. Noi sappiamo che l'anno scorso comunque in rosa c'erano quattro attaccanti, di cui uno giovane di bella speranza che poteva ricoprire più ruoli, su quale si poteva puntare sulla velocità e che sul fatto che potesse giocare anche al centro dell'attacco. Un altro era una riserva di lusso che entrava e spesso ha risolto anche delle situazioni. In questo momento due pedine così mancano, cioè mancano. Se vuoi alzare il livello lì devi operare,
3: cioè, una è arrivata, perché Abel è arrivato,
1: è arrivato Abel, che è ragazzo giovane, però, promettente, però se vuoi operare, cioè se vuoi alzare il livello, lo alzi lì. E poi dopo, cioè, è chiaro che se non perdi, poi vi lascio parlare, se non perdi ci mancherebbe, se non perdi dietro, no, magari dietro no, dai, un giocatore di esperienza lo metterei a servizio, e in mezzo al campo qualcosina ancora di
0: livello. Ho sentito anche la dichiarazione, scusa Giorgio.
2: Sinceramente Abel l'ho visto un pochino indietro rispetto ad altri, Domba anzitutto. Ma anche Vogliacco l'ho visto.
0: Difatti, volevo dire questo. Io.
2: Ci sono alcuni che sono particolarmente. Vitigna, l'hai visto, era non solo correva come un pazzo, ma era gasato, parlava con i bambini, faceva gli applausi, faceva le scenette, ho fatto gol. Cioè, quindi c'era un entusiasmo. E questo attaccante che abbiamo preso per ora l'ho trovato ancora da inserirsi, come dire, nell'ambiente. Ci sta. Dopodiché, io mi aspetto, come Andrea sottolineava, di un rafforzamento lì, anche perché siamo numericamente carenti, e anche dal punto di vista centravantone di peso, che ci dia di testa, che ci dia di testa, siamo
3: cioè, ecco, guarda, perché per esempio hai parlato di Vitigna, il Genoa, lui dice il Genoa è tutto per me, Maurizio, cioè nell'intervista adesso al di là di tutto, però questo ragazzo è diventato papà a Genova, diventerà papà a Genova, insomma la compagna a Genova, Maurizio, se il Genoa dice il Genoa è tutto per me.
4: Vitigna si trova bene senz'altro, da quello che si vede, da quello, dalle sue dichiarazioni, ed è uno che secondo quello che ho sentito, è uno che si impegna molto. E credo che farà un buon campionato, è un giocatore importante, anche perché poi l'investimento c'è stato, quindi è che qua poi magari entriamo nel discorso, perché se arriva un attaccante eccetera, chi sacrifichiamo o si può
1: sacrifica nessuno, il campionato è lungo, davanti hai bisogno di almeno quattro giocatori, certo. Se vuoi alzare il livello di una competizione, devi avere dei rincalzi,
0: il direttore ci ha detto che dovevamo
1: devi avere dei rincalzi che siano a livello, tra virgolette, se li vogliamo definire così, dei titolari, cioè non ci sono titolari, ci sono giocatori che possono servire in determinate situazioni e altri in altri.
4: Stiamo trattando, quindi, questo scozzese, no, Ure, che mi sembra, da quello che io non lo conosco perché non so, un addetto ai lavori, però leggendo un po' pare che sia un giocatore importante, cioè importante nel senso che ha fatto un bel exploit, giovane perché ragazzi, o pigliamo un giocatore di 35 anni,
0: sicuramente il Genoa va a cercare giovani, perché comunque
3: eccolo qua, Gallo sono i nomi che sono
1: tanta roba,
3: no, diciamola sinceramente.
1: Allora, Gallo è un giocatore che
3: Gallo comunque piace.
1: Sai che può fare sia al quarto di basso, se vuoi giocare a quattro, cosa che magari non è nella intenzione, ma nel caso è un giocatore che ha sempre fatto quel ruolo molto bene, può giocare a centrocampo comunque, nel quinto di sinistra, ed è un giocatore che gioca tutte le partite, cioè sono anni che gioca 33
0: e poi sicuramente un giocatore così a Marassi sicuramente ti fa alzare il clima.
2: Non riusciamo ad arrivarci,
1: magari
2: andare a prendere gente sana che giochi possibilmente tutte le partite, questo è un punto imprescindibile.

0: Dato che qualche rischio ce l'abbiamo, certo. Rischio contenuto, Touré per esempio è un grandissimo giocatore, se sta bene, ma ne viene la
1: sottolineatura. Vabbè, qualcosa devi rischiare,
2: qualcosa devi rischiare,
0: se lui va a posto metà dell'opera è compiuta, certo. Però, e l'ha detto, gli vogliamo far recuperare dagli infortuni seri con calma per non avere ricadute, allora giusto. Dobbiamo prendere qualcuno magari non di altissimo livello, ma che sia pronto subito e sano.
3: Ma che sia abituato alla Serie A, magari certo. Abituato certo. A una lotta per la retrocessione. Perché non si può mai dire, cioè il campionato, diceva Andrea, il campionato si è schiacciato, quelle grandi
2: sì,
3: si sono
2: livello.
3: Indebolite, chiamiamolo così.
2: Diciamo non hanno fatto degli exploit, no? Di
3: quindi
2: grandissimo...
3: la classifica sarà abbastanza corta, poi si spaccherà perché
2: ci sarà sempre lo spaccatura, quella è ovvio. Però
3: sai, le vittorie magari contro le grandi squadre pesano doppio.
1: Sicuramente devi stare sul pezzo e come diceva De Rossi, già adesso prepari la stagione, già adesso, perché anche le la dichiarazione che ha detto delle 10, se perdi le prime 10 non è che cambia.
3: Allora vado in pubblicità perché io ve le faccio vedere.
2: Sì.
3: Vado in pubblicità e vi faccio vedere.
1: A me non mi piace.

0: Ecco, guardate, diceva Elio Signorelli, le prime 10 partite, perché è sempre successo che l'anno scorso, per esempio, le prime 9, il Genoa non ha camminato, è stato fermo, eh? Diceva De Rossi, poi dopo si cambia allenatore.
1: E
0: poi
1: avevamo cominciato però... con Genoa-Lecce, una parentesi.
0: Esatto. Cioè, esatto.
1: No, quindi avevamo già toppato la prima.
0: Però qui queste sono le 10 partite, ragazzi, non è facile fare queste 10 partite. No,
1: assolutamente.
0: Perché
1: no.
0: Guardate, sicuramente ci sono di queste 6 partite in casa e 4 fuori. Va bene, però non è un calendario che ti lascia tutto tranquillo.
2: È vero, Napoli, Lazio, Como addirittura subito, però meglio affrontarle subito che poi avere una speranziella che non siano in forma, che gli siano tornati i campioni stanchi, che siano state le Seychelles troppo, che si siano addormentati al sole eccessivamente, che non affrontarli quando sono nel pieno
3: certo,
2: del campionato, dell'attività.
3: Se De Rossi,
2: quindi secondo me va ancora bene, tanto
3: certo,
2: li devi affrontare.
3: Se De Rossi,
2: Napoli,
3: come ti ha detto, riesce a tenere, avere entro la prima una squadra, un 11 competitivo, un gruppo che ci ha potuto lavorare almeno una ventina di giorni, ma se diventa un cantiere che tutti i giorni uno va, uno entra, quell'altro devi aspettarlo perché non è in condizioni positive, cioè non è semplice.
0: Cioè, Maurizio, e quindi ma ogni anno comunque vuole schiacciare sull'acceleratore la partenza?
4: Direi che ha più che ragione. Il problema degli allenatori è proprio questo, riuscire a partire al campionato con una squadra già un po' avviata, cosa che non succede.
3: Sì,
4: quasi,
3: no, non succede, non quasi
1: succede
3: mai,
1: a quasi a nessuno.
3: Quasi a nessuno. Certo.
1: Quindi, quasi diciamo, a nessuno. È chiaro che quelle che hanno già l'ossatura forte certo, sono un pelo di più. Però abbiamo visto che il Napoli spesso la prima la stecca, perché l'anno che ha vinto lo scudetto con Conte andò a perdere 3-0 a Verona, mi pare.
3: C'è da dire assurde. Anche
1: quindi
3: lo zoccolo,
1: può succedere.
3: Lo zoccolo
1: la Lazio è una squadra
3: Genoa,
1: in difficoltà
3: a oggi
1: Elio, la Lazio è una squadra che comunque avrà delle difficoltà,
3: puoi beccarla anche,
1: perché
3: puoi
1: è una squadra
3: certo,
1: strana con Gattuso, nuovo allenatore, una squadra con la contestazione.
3: E comunque a oggi lo zoccolo duro del Genoa c'è ancora, perché comunque
1: speriamo, sì.
3: Oggi il Genoa non ha fatto grandi rivoluzioni.
1: È chiaro che qualcosa va fatto sicuramente, sì. Però c'è un mese, ragazzi, è
0: certo,
1: un mese. Siamo al 29 di luglio.
0: Sì, ma noi non vogliamo
1: ancora...
0: drammatizzare.
1: Però dobbiamo tenere il pepe sulla coda.
0: Noi siamo positivi. Detto questo,
1: però troppa beatitudine
0: andiamo, perché ragazzi sapete,
1: attenzione,
0: che c'è un campionato da affrontare, che c'è tanta aspettativa, che questo è un girone sicuramente una partenza difficile, perché perché Napoli, Lazio e Como è una partenza difficile,
1: è ovvio questo discorso.
2: L'andare con la nostra storica controtendenza, andare in controtendenza sul fatto che partiamo sempre male.
3: Sarebbe una bella cosa.
2: Finalmente facessimo una bella partenza e poi siamo tutti più tranquilli. Ma
1: vediamo,
2: tutto sommato, il novembre, quando cambiamo gli allenatori, è perché facciamo delle partenze balorde.
3: Perché certo,
2: se tu guardi statisticamente, più in quel periodo lì che li cambiamo che in tutto il resto dell'anno. Per cui

0: la linea del dire teniamoli sulla corda sperando che gli acquisti li facciano subito e non aspettando la svendita dell'ultima settimana, come fanno tutte le società. Come
1: il problema tutti, è che noi siamo in una situazione dove tutti, probabilmente...
0: È anche per partire compatti con la squadra che è rodata come squadra e non come singoli.
2: Dimmi Maurizio.
3: No, concordo. Io sono, guardando il calendario, ti spaventi. Però poi, giustamente, come si diceva prima, è molto meglio affrontarle subito queste squadre qua, perché potrebbero essere ancora un po' imballate, eccetera, eccetera. Anche noi, non è qui. Però c'è anche da dire che con le grandi, Napoli, Lazio, insomma, è comodo ormai.
2: Però ragazzi, guarda il grandi, calendario. Le prime tre partite... in un Marassi, in un Ferraris che sarà una
3: sì, ma il Genoa
2: è la bolgia, è
3: c'è
2: tutto
3: una, c'è una maggiore
2: insomma,
3: concentrazione,
2: se riesce a sfatare un po' quegli inizi un po' tribolati, quegli inizi difficili,
1: però ripeto, attenzione, nel senso, l'anno scorso abbiamo visto l'inizio della Cremonese e poi abbiamo visto come finì in tante occasioni, le due anni prima, cioè il Verona, cioè situazioni che io vorrei equilibrio in tutto,
3: certo.
1: Ci sta che probabilmente certe situazioni andranno valutate, bisogna costruire una squadra a misura del mister, che abbia comunque quella fame, che abbia la consapevolezza degli obiettivi.
4: Ma sicuramente la parola equilibrio, quindi,
1: È fondamentale
4: che sia fondamentale tra i tifosi, che sia nella società,
1: sì,
4: che sia nella
1: poi
4: squadra,
1: noi tendiamo,
4: perché l'equilibrio è quello che ti fa valutare bene.
2: Avete ragione, tutto. L'equilibrio, però quando insomma tu vedi un ambiente di questo tipo in ritiro, vedi che c'è una massa di persone che si sposta e si muove, vedi che c'è le dichiarazioni,
4: certo,
2: sono, siamo ambiziosi,
4: certo,
2: possiamo fare un po' di più,
1: le dichiarazioni.
4: No, anche perché come ho detto prima Andrea, poi cioè, il nostro direttore sportivo a due mesi dalla fine del campionato ha dichiarato dobbiamo diventare società importanti come Bologna, come Atalanta.
3: Lo stesso De Rossi a Moena ha detto una frase che, no, ha detto che vorrei essere qui un altro anno con, da fare una, cosa ha detto, una coppa.
0: Sì, sono esattamente due obiettivi, non solo il campionato ma anche
4: capisci bene che quando senti queste cose nei genuani c'è un minimo di speranza,
2: se ci butti un po' di benzina sul
4: ci
2: fuoco.
4: Piacerebbe anche a noi, come,
2: certo,
4: cioè noi qua in trasmissione a 9 giornate dalla fine parlavamo di dire vediamo di prendere, avevamo l'Udinese e il Torino a un punto, siamo trovati poi alla fine a essere quintultimi,
1: sì, però ci siamo salvati prima di
4: alla
1: poi ci ha superato, però, il nostro obiettivo è quello,
4: cioè,
1: poi dopo va bene
4: a un certo punto sei un punto,
1: sistemare i conti
4: sarebbe stato anche bello,
1: sistemare i conti, mettere la società in
4: sicurezza,
1: fare degli acquisti che sono in ottica anche di rivendita,
4: certo,
1: per poter programmare, questo è fondamentale,
4: per
1: non soffrire soprattutto,
4: certo,
1: però
4: certo,
1: non ci dimentichiamo, l'anno scorso Vieira era guru, abbiamo preso Gromberg, abbiamo preso Belli Carboni, ci abbiamo il centravanti,
4: sembrava tutto meraviglioso,
1: poi abbiamo visto la situazione come è andata, quindi cerchiamo di essere tranquilli, corretti, sapere che abbiamo dei giocatori sui quali io credo che sia rimasta, poi non lo so, magari Giorgio che era a Moena lo avrà anche contattato. Io credo che lo spirito della squadra, il gruppo, al di là che è andato via Malinowski, sia o Ecuba, anche sono giocatori di spogliatoio, che sia rimasto
0: giusta osservazione,
1: che
0: te la confermo, e te la confermo anche su persone magari meno eclatanti. Per esempio Sabelli, ma tu l'avessi visto non solo correva, è il suo lavoro, ma anche aveva la voglia di dire una cosa in più, io vado lì, tu fai. Quello che ho accennato prima di Vitigna, che pompava nella fattispecie i ragazzi, il pubblico, è una roba di spirito, quello che dicevi, lo spirito della squadra, che mi è sembrato esserci nell'insieme della tranquillità, te ne rendi conto
1: che mancavano due senatori, perché Ostiga
0: e Vasquez
1: sono due giocatori che comunque fanno il 50%
0: lo spirito di squadra mi è sembrato che ci fosse proprio, e devo dire che in questo senso qua anche lo spirito dei collaboratori dell'allenatore mi sembra che fossero professionali, ma anche
1: belli sul pezzo.
0: Sì, sul pezzo anche di cordialità.
2: Sai quando ti spingono?

0: per fare allenamento, ti spingono, no?
1: Sì, no, no,
0: ti aiutano, ti dicono andiamo, andiamo, fai ancora 50
2: e
0: metri in più.
2: Comunque sentire da Giorgio che ha vissuto lì il ritiro, questa cosa...
3: No, no, questo
2: ci
3: mi
2: fa
3: sembra...
2: stare tranquilli, perché in questi anni noi ci siamo salvati, non dimentichiamo,
4: anche grazie a una situazione ambientale
2: gruppo,
4: che è importante,
0: ragazzi, non facciamo paragoni con l'anno scorso, perché l'anno scorso
2: è tutto diverso.
0: Il Genoa ha fatto le prime 9 partite e le ultime 5 che ha conquistato 5 punti.
4: Sì, io non faccio paragoni con, io faccio paragoni di
0: è impossibile,
4: come posso dire, di sentimenti, capito, di
0: questo mi piace
4: di
0: molto.
4: Situazione, cioè, no, eravamo partiti che ha detto sciupiamo fermo il coach,
0: forse
4: poi abbiamo visto che l'allenatore non ci capiva più niente, aveva pensato una squadra che giocasse con un modulo, alla prima partita di campionato ha disatteso completamente tutto e ha rigiocato in altro modo, cioè si è vista molta confusione con dei giocatori che onestamente non erano in grado di non erano. Allora penso che questo errore non si debba fare, credo che tutti abbiano la consapevolezza che qualcosina va fatto. È fondamentale nel calcio moderno avere giocatori che saltano l'uomo, che ti mettono in condizione di andare davanti.
0: C'è niente da fare.
4: Questo purtroppo, cioè purtroppo e per fortuna, deve essere una condizione che non ce la possiamo
0: è
4: dimenticare, no?
0: È imprescindibile,
4: perché
0: cioè,
4: hai Haaland davanti che butti la palla lì, questo cioè, tiro se picca con il rene e fa, però non è così.
5: A dispetto un po' forse di Elio, sono un po' più ottimista.
4: Ma non siamo però attenzione, non diamoci del pessimismo, perché poi dopo viene più ottimista. Non siamo
5: un po' più rosi, diciamo così.
2: Io sono ottimista. L'unica cosa è che
5: ma dei giocatori...
2: le difficoltà di quello che è il campionato, allora
4: e
2: io
4: anche il mercato.
2: Sento il mercato,
5: abbiamo ancora un mese
2: certo. Sì, abbiamo ancora un mese, è vero, tutto vero, però se io sento parlare che prendo l'attaccante della Roma e poi l'attaccante della Roma va a Bologna, certo, ma allora non voglio sentire parlare dell'attaccante della Roma,
5: giornalisti
0: ma certo, questo cioè, è venuto
2: però
0: fuori
2: il fatto,
0: notizia
2: il
0: di
2: fatto,
0: mercato
2: no,
0: perché la
2: perché
0: Roma
2: poi c'è De Rossi e allora pensi di avere una strada di privilegio, cioè
0: la notizia di Domi è cominciata dalla Roma, perché i giornalisti di Roma hanno fatto: lei non gioca, che cosa farebbe? Lui ha detto: io andrei volentieri da De Rossi perché mi ha valorizzato De Rossi, ha avuto
5: e quindi di lì c'è Castro con
2: allora io, ripeto, io voglio essere, cioè, ho vissuto il pallone, allora quando vedo un allenatore che dopo un'amichevole estiva che tutti dicono che non contano, che non bisogna pensarci, che non bisogna darci peso,
5: anzi lui...
2: ma evidentemente lui per essere così sul pezzo è perché ha capito che Gilardino alla decima è andata a casa, Vierà alla decima è andata a casa, dice: io non voglio essere
0: io a casa, non ci voglio andare,
2: ho sposato il Genoa, ho fatto bene e voglio cercare di avere un secondo obiettivo, quindi io onestamente ripeto non sono negativo, però ho paura che l'allenatore che è, scusatemi il termine, ha tre balle ed è quello che mi fa stare sicuro da genuano. Sono contento che si sia incazzato oggi, che non conta, perché oggi magari batte i pugni e in 20 giorni a Genova arrivano dei giocatori importanti come i nomi che avete messo prima,
5: non solo sui giocatori nuovi, ma credo che il suo sfogo fosse anche con i suoi giocatori attuali,
2: certo,
5: ci ha dato un po' di mollo
2: perché lui sa benissimo cos'è la Serie A, sa benissimo cos'è la Serie A, quindi secondo me li vuol tenere
0: certo,
2: vivi,
0: ricordiamoci anche una cosa che
2: bene.
0: Poi dice: se volevo vincere la partita non avrei fatto i cambi, quindi la motivazione dice: io ti do perché se tu fai uno stop ben fatto io non ti faccio fare allenamento al pomeriggio, se tu lo fai uno stop ben fatto, però poi mi devi dare qualche cosina più lì, cioè ci
2: anche perché è stato lui a premiarli a fine anno, se vinciamo vi lascio liberi fino a mercoledì, quindi è ancora nella sua testa giocatore, quindi evidentemente quello sfogo lì è perché qualcosa non gli è piaciuto. E lui, che secondo me come tutti i campioni del mondo, come tutti i giocatori quelli con tre palle, come abbiamo detto, che vogliono vincere anche le partitelle.
0: Fai
2: bolo. Che vogliono vincere anche le partitelle, li porti a giocare sopra in terrazza. Quello vuole vincere. Quindi la sua testa è proiettata al 100% in qualsiasi momento.
0: Questo mi piace molto. La mentalità vincente.
2: La mentalità vincente.
0: Ne parliamo subito dopo. Ci fermiamo un attimo.

0: Io sono perfettamente d'accordo con Elio, bisogna dare delle motivazioni, bisogna dare degli obiettivi, come in ogni tipo di lavoro, vero Maurizio? Mi sembra che sia una cosa
1: concordo
0: abbastanza...
1: in pieno con Elio, cioè l'allenatore gioca un ruolo fondamentale in questo, cioè essere grintoso, trasmettere la grinta e la motivazione di voler vincere sempre, comunque, ai giocatori è fondamentale. Come è fondamentale il gruppo, che dicevamo prima, sono due cose fondamentali.
2: Certo.
1: L'allenatore che riesca a trasmettere, quindi non un allenatore mollo, e noi con De Rossi non lo abbiamo un allenatore
0: mollo. No, assolutamente.
1: E un gruppo coeso, che non ci siano problemi nello spogliatoio, perché altrimenti puoi avere anche i campioni del mondo in squadra. Poi lui lo sa, che ha giocato, che
0: si è frazionato,
1: si disfa tutto.
0: Assolutamente, io credo che sia assolutamente.
1: Quindi noi oggi abbiamo l'allenatore che ci voleva per il Genoa e abbiamo un gruppo che, da quello che anche Giorgio ha detto, coeso, unito, si è visto e si sente nelle dichiarazioni.
0: E io vi faccio vedere, perché ragazzi, non c'è solo gruppo tecnico, allenatori, calciatori, società, ma ci sono anche i tifosi, perché siamo vicini, anzi forse abbiamo quasi superato per l'appellazione i 15.000, mica poca roba.
3: Io
0: il
3: mio dovere l'ho fatto.
0: Tu l'hai fatto, ma però guarda, io ho messo semplicemente questa cosa qua, la bandiera del Genoa, la colore rosso-blu, e la scritta.
2: No, non lo so, ma io credo che quella lì sia l'unica certezza che c'è in questa città, cioè gli abbonamenti dalla sponda rosso-blu li finisci con un mese di anticipo, sai.
4: Perché sottolineo
0: tu hai fatto il tuo dovere,
4: io il mio dovere l'ho fatto, come ho fatto prima di andare a Moena, ho già fatto il mio dovere, perché in realtà ti abboni a prescindere, in altre piazze ti abboni se sei soddisfatto della campagna acquisti, se sei soddisfatto del nuovo allenatore,
2: cioè,
4: se
2: i genuani comprano l'abbonamento,
4: noi ci si abbona per avere il nostro posto, per essere lì, per fedeltà alla maglia. Poi se hai soddisfazione, meglio, se non hai soddisfazione ci vai lo stesso e sei genuano come prima, è uguale
2: al limite del genuano Mugugni.
4: Sì, Mugni, ma ci sei. Mugni, ma dal punto di vista della squadra, della società.
2: O ci sei per gioire o ci sei per mugnare.
0: Qualcosa
2: devo porti
0: fare,
2: a casa.
0: Devo fare, però è una grande dimostrazione d'affetto questa, ragazzi. Cioè, teniamo presente che manca ancora 20 giorni all'inizio del campionato, più di 20 giorni, e manca ancora più di un mese alla fine della campagna.
2: Sì, come diceva Giorgio, se oggi ti vendessero tre giocatori, no? Quelli importanti, tu ormai l'abbonamento l'hai fatto, ma ripeto, ma l'abbonamento
5: questo è sempre successo,
2: bravo, quindi l'abbonamento
3: io non la chiamerai questa cosa qua, Elio, non vorrei mai. L'abbiamo fatto e ci è andato via rete qui e tutto,
4: quell'anno lì che abbiamo fatto la trasmissione estiva, eravamo qua e io, scemo, ho detto sono proprio soddisfatto, questa è la prima volta da che io mi ricordi la squadra è quella dell'anno scorso, quindi partiamo con il gruppo solido. Cioè, dopo due giorni ha venduto tutti i reteghi, sono mia
2: però
4: nonna,
2: questa è la dimostrazione
4: zia.
2: Che il genuano non compra per la bandiera,
3: ma è risaputo, ti avessimo mai dovuto comprare gli abbonamenti per
2: le campagne acquisti,
3: stavamo noi tre però per dire l'importante è un patrimonio,
2: ma è giusto che sia così,
3: che però è un patrimonio che, attenzione, non va mai dato niente tutto per scontato,
0: ecco.
3: Ok, quindi è un patrimonio che da un punto di vista è fondamentale, è la forza, è la linfa di questa società, se no sarebbe già probabilmente scomparsa più di una volta, se ha resistito tutti 130 anni, quindi vuol dire però attenzione, non va mai dato tutto per scontato, perché comunque determinate cose noi le vogliamo vedere.
2: Stare a dire. I presidenti non lo vogliono ammettere, ma i tifosi sono importantissimi. Se andiamo a vedere la Lazio, ragazzi, lo Tito è dovuto tornare indietro ai suoi passi. Perché quando tu
0: ha
2: dovuto fare un passo indietro, perché quando un conto è giocare a Marassi, che tutto lo stadio ti incita, ti fa sentire gasato già da quando entri a fare il riscaldamento, no? È una roba bellissima quando tu sei lì vedi questi ragazzi che entrano e tutto lo stadio che già ti porta in trionfo appena.

0: entri, nonostante non è iniziata la partita.
1: Però vedi, hanno, fatto, hanno raggiunto anche degli obiettivi, però la Lazio, incredibilmente, però si sono fatti finali, hanno vinto delle Coppe Italia, hanno comunque sempre stata una squadra che è entrata in Europa, qualche volta ha fallito, però è una società che comunque in sempre, cima c'è.
2: Io non vorrei entrare nella banalità, ma è stata salvata.
1: No, ma lo sappiamo, però lo sappiamo.
0: Finanziamenti,
1: paradossalmente. Graziano, scusami, non voglio essere frainteso. Volevo dire che io adesso non faccio quel discorso lì, faccio un discorso di non ci sono i tifosi, campagna acquisti di un certo tipo, però qualche obiettivo l'ha sempre raggiunto.
0: Sì,
1: era quello che volevo dire. Poi dopo, meritato o non meritato, lo sappiamo benissimo che ci mancherebbe ancora.
0: Quest'anno a un certo punto stufi, hanno abbandonato lo stadio, che hanno dimostrato di amare la Lazio, perché comunque se tu hai l'abbonamento, certo, non vai, è una prova di amore, no? E lì la Lazio è sparita totalmente.
2: È vero. Quando tu invece vi faccio vedere cosa ha detto, cosa ha affermato il presidente Sucu, perché è chiaro che anche il presidente, sai, arriva il presidente e dice anche lui, nel nostro IMPA, dice va bene, ok, grazie per la vostra presenza, grazie per tutto, però in cambio più punti, ed è chiaro che tu aumenti ancora e tu aumenti la voglia, aumenti il desiderio, aumenti le motivazioni, aumenti l'entusiasmo, perché è normale che sia così.
3: Lui nel ritiro, dove anche lui poi è andato a trovare la squadra, anche queste sono frasi che servono per accendere il fuoco, anzi soffiare, no, sulla brace per farla diventare sempre più
2: fiato. A me piacciono molto,
0: Se poi riesci a mantenerle,
2: mio carattere personale,
0: però anche questa dichiarazione, quando tu hai il presidente che dichiara così, il direttore sportivo che dichiara dobbiamo alzare, l'allenatore che vuole,
3: ma è giusto avere degli obiettivi,
2: io sono d'accordo,
0: cioè, quantomeno cerchi di responsabilizzare l'ambiente, che bisogna cercare di migliorare, poi non sarà facile,
1: sono loro che devono farlo, noi lo facciamo, facciamo gli abbonamenti, siamo vicini, a volte siamo un po' troppo non trovo il termine, no, però sai quando uno è meteoropatico che in base al tempo cambia, no? Noi ogni tanto siamo un po' pessimisti, un po' ottimisti, ci facciamo dall'ansia dei risultati,
2: disequilibrati,
1: però sono loro che ci devono dare.
0: Se chi governa la società fa una dichiarazione del genere, sai che poi se alla terza sei a zero,
1: non credo che sia la prima volta che assisti a dichiarazioni che poi sono
2: state, anche un modo di
1: io non credo, non è questo nel nostro caso, non è il nostro
0: però
1: caso,
0: fino ad oggi non l'avevano mai detto, non avevano mai parlato in questi termini, quindi magari c'è la volontà di provare,
1: quello me lo auguro tutto il
4: presidente, direttore sportivo, allenatore, tutti e tre nello stesso senso le dichiarazioni, quindi in realtà è una scelta aziendalista, è una scelta di obiettivi dichiarato, e quindi poi succede quello che succede, i campionati sono complicati sempre, però
0: io
4: fatto
0: non,
4: che
0: non
4: tutto,
0: voglio pensare
4: che tutta la baracca stia dicendo miriamo a degli obiettivi importanti,
0: io non, non penso che questi siano dei masochisti che vogliono farsi del male al solo, perché poi se tu non fai, chiaramente poi ti ritorna indietro questa cosa, quindi voglio sperare che abbiano ben chiaro quello che
1: ma io questo, io valuto e vedo, no? Si parla dall'inizio dell'anno che Norton Caffi deve essere venduto, potrebbe essere venduto, va, non va, non si sa quanto prende Frendrup, ma però attenzione, perché Frendrup comunque un giocatore, vorrei che, io mi auguro che questo sia un problema soltanto nostro, discussioni nostre, che loro abbiano belle idee chiare, chi deve rimanere, chi deve andare, poi è chiaro che se arrivano delle opportunità ci mancherebbe altro. Ci sono due o tre ruoli,
2: delle supervalutazioni?
1: Ci sono due o tre ruoli che magari non devono andare via per delle valutazioni banali, ecco. Soprattutto i tre difensori, mi auguro
3: farlo,
1: almeno quello. E poi anzi magari puntellarla anche con qualcosa di
2: però è inevitabile, eravamo già preparati, non lo dicevamo già alla fine dello scorso campionato, se va via qualche pezzo pregiato, questa volta eravamo già pronti tutti, no?
1: Chiaro che
2: diceva, è inevitabile.
1: In un mercato fermo, quasi impantanato, soprattutto in Italia, o hai degli elementi come aveva l'Atalanta con Palestra, o hai degli elementi di quel livello, che secondo me è una ipervalutazione.
0: Non puoi non venderlo.
1: È un'ipervalutazione, però è chiaro.

0: Chiaro che, ma elementi così ne vedo tanti.
1: Infatti io spero di arrivare prima possibile alla situazione tranquilla economica del Genoa, proprio per non vendere Ekator a quelle cifre.
0: Certo.
1: Perché
0: certo.
1: Onestamente, a mio avviso, prima
2: Ekator era ancora un po' una scommessa. Cioè.
1: Sì, certo. Però fosse stata l'Atalanta lo faceva, gli dava la maglietta. Prendevano Retegui, lo toglievano, facevano giocare lui per venderla a 100 milioni. Questo, allora, perché io dico spero prima possibile che la situazione economica del Genoa vada a posto, perché secondo me a quel punto lì tu hai la possibilità di dire: oh, non devo mettere 20 milioni domani e lavoriamo.
0: È vero, però l'Atalanta è su uno step.
1: Sì, adesso è andata.
0: Permettersi di prestare dei giocatori per poterli valorizzare.
1: Certo,
0: e poi guadagnarci quello che ci ha guadagnato.
1: Sto dicendo, spero che il Genoa arrivi a una situazione del genere di stabilità economica, proprio perché sarebbe veramente
3: la politica che stanno facendo, che io condivido molto e penso anche voi, è quella sui giovani, puntare sui giovani. Si è abbassata la media in ritiro, mi pare che ci fosse il record, o non so se era il record, comunque un abbassamento della media di età dei giocatori. Questo è importante,
4: c'è una primavera dietro che spinge, c'è la volontà.
0: Abbiamo due giocatori che sono stati lasciati a Frosinone, che comunque è una squadra che giocherà il nostro campionato, e che Calvani è un giocatore
1: importante
4: dell'Under 21, fine giocato nella nazionale,
3: e i nomi che stanno uscendo, vedi appunto Ure, vedi Medina, vedi Obaretin eccetera, sono tutti comunque giovani, anche questi giocatori forti. Da quello che non possiamo pretendere i campioni, ragazzi, questo lo sappiamo benissimo.
4: Ricordiamoci, dobbiamo i ragazzi diventare. Che arrivano dalla cantera non sono blu, perché noi non ce li siamo mica dimenticati. I Venturini non ce li siamo, Loredini non ce li dimentichiamo.
5: E Grossi. Li abbiamo prestati al Trento, a me quella volta che è entrato in campo per pochi minuti mi ha dato una sensazione di essere conscio delle proprie possibilità, molto
3: ci vuole un po' di tempo.
5: Speriamo che quelli che vanno fuori giochino effettivamente, perché sennò sono anni persi. Io spero che abbiamo la contrattualità di poter, come dire, imporre.
1: Però per ora anche le scelte, mi sembra, di quando mandano un ragazzo a giocare non le hanno sbagliate, no? Perché a Frosinone
0: si sono valorizzati bene.
5: Solo al caso Masini l'abbiamo dato via, è tornato, che è un giocatore, una colonna per noi importante come esperienza.
1: Quindi anche sotto quel lato lì, chi si occupa dei prestiti, chi si occupa, li seguono bene, no? Quindi l'unica cosa è prima si appianano i debiti, a mio avviso, e prima si potrà vedere se questa società realmente può lavorare per portarci ad alzare la
4: questi debiti sono stati ridotti tantissimi.
1: Certo, però quando tu parli di 100 milioni di debiti, 150 milioni di debiti, anche loro non è che possono fare i miracoli. Un po' di tempo glielo devi
4: assolutamente
1: dare.
4: Assolutamente sì. Ci fermiamo un attimo.

0: Adesso vi faccio vedere una carrellata di nomi trattati dal Genoa, perché ogni giorno ce n'è uno nuovo. Io sono sempre lì che continuo a cercarli sul, su Wikipedia. Allora ti faccio vedere. Allora, questo è l'ultimo, si chiama Medina, ed è un colombiano, un difensore centrale di piede sinistro. È chiaro che io metto, arriva sempre col punto interrogativo, perché cosa posso dire? Cioè, ci sono tante squadre interessate, ci sono tante squadre, però fisicamente non mi sembra neanche no,
1: questo qua
2: la struttura se è da piccasse siamo messi bene per...
3: è un giocatore di oltre 1,90 m questo qua,
1: giocatore mancino,
3: pare che sia una vecchia scuola, nel senso che è un marcatore forte. Ho letto qui, perché non è che...
0: Sei della scuola di Geremina, a me piace,
3: Tanta roba, quello c'è lui, Medina, e c'è Obaretin in ballo anche lì, che non vedo il nome, ma che è diverso un po', è sempre simile come caratteristiche.
0: Eccolo qua, guarda.
3: Eccolo lì.
0: E alla destra del vostro teleschermo da casa c'è Prati, che è un altro giocatore di forza fisica, di vigoria, no?
3: La differenza con Obaretin con Medina è che Obaretin è più per la costruzione del gioco, quindi lì poi bisogna vedere se poi li prendono tutti e due, ne prendono uno o non li prendono nessuno dei due, questo

0: quello andrà visto. Poi
1: però ricordiamoci visto. Che
2: poi anche lì
0: che il tre intoccabili
1: ecco, noi parliamo sempre, però là ci sono i tre intoccabili,
2: perché pare che vada via aiutatemi lì sulla fascia
1: Martin dici? Martin.
3: Ma io se va via Martin sinceramente non ne sono una pena nel cuore, no, nel senso però, che insomma, indubbiamente ha un piedino che è uno dei pochi che ce l'ha, fa dei cross magnifici, però tolto quello in realtà poi non riesce a marcare, corre dietro sempre un po' con affanno a quello che gli scappa, insomma io credo che si possa trovare un qualcuno
4: anche
3: un po'
4: lì,
3: più completo.
4: Vedere,
3: ti permetto
4: ecco,
3: che sono convinto che
4: è il sostituto. Perché se il sostituto quello di prima ti ne faccio anche a meno.
3: Stiamo parlando di uno che è lui che non vuole rinnovare, perché il giro gli ha proposto di rinnovare. Quindi, premesso che non vuole rinnovare, fra tanti, faccio per dire, se tu mi parli di Hoskinen, di Vasquez, di Marcandalli, mi preoccupa e mi dà molta più ansia. Se mi parli di Martin,
0: però questi,
3: che va via,
0: quei giocatori che abbiamo,
3: tanto,
0: che abbiamo visto adesso sono dei centrali. Beh, Martin ha un altro tipo di ruolo che va comunque, se va via, va rimpiazzato in quel ruolo lì, perché è un giocatore di piede raffinato, ti mette dentro i palloni, poi avresti soltanto Mancino, Puskas o poi il famoso Ellerson che lo metti dappertutto, dove lo metti sta, però io a me quei giocatori dove li metti sto no, mi vanno bene, dove
4: servono una rosa,
0: sono fondamentali,
4: però non ti fa la differenza,
0: direi, con cioè, i giocatori che potevano alzare
4: con
0: se mi dici va via Marti e arriva Gallo
4: allora,
0: a giocare
4: migliori,
0: su quella fascia lì
4: migliori.
0: Secondo me hai fatto uno step di crescita
4: migliori, secondo me migliori, perché
0: secondo
4: è un giocatore da Genoa, un giocatore con certe caratteristiche,
0: esatto, ti può permettere, ripeto, di fare diverse anche opzioni di vario tipo, e quindi secondo me quello è una crescita da un punto di vista tecnico che vai a mettere dentro.
1: Io
0: se va via Norton Caffi e rimani orfano a destra
1: di
0: quel cosa lì, ripeto, va bene Ellerson, che puoi metterlo anche lì, lo metti dappertutto, però dovresti prendere un giocatore che con
1: quest'anno
0: Sabelli
1: forse
0: sia
1: qualche cosina modifica di Rossi nel gioco,
0: perché penso anch'io,
1: credo. Anch'io credo, perché con Baldanzi e Traoré, poi lo chiedo a Elio.
4: Vabbè, penso questo, l'anno scorso lui ha dovuto adattare il vestito al suo modo di giocare con quei giocatori che c'erano,
1: cioè,
4: secondo me lui vuole crearsi il vestito come
1: gli piace lui, dal sarto dire aspetta un attimo, lo metto a posto,
4: voglio così
1: poi
4: quindi,
1: guardiamo se mi sta bene o no.
4: Quindi secondo me anche le sue richieste di quello che sono il tipo di giocatore, il tipo di gamba, quello che ci vuole, sicuramente l'avrà fatto presente alla società, e quindi a mio avviso arriveranno giocatori, mi auguro, per quello che sono le richieste del tecnico, di quelle che sono le richieste di De Rossi.
1: Credo che sia proprio così, no?
3: Penso che sia così. Il fatto di aver mantenuto l'allenatore è utile proprio anche perché ha una coscienza di quello che è il parco giocatori, li ha visti, li ha adattati, certo, li ha sfruttati, li ha messi da parte. E ha una, come dire, una trattativa di partenza con la società dicendo sì, io rimango, ma vorrei questa tipologia di giocatori per fare il mio gioco e non adattarli.
4: Poi io sono convinto che se tu azzecchi le caratteristiche in questo gruppo, chi arriva si adegua, perché
0: assolutamente,
4: ripeto,
0: porta dei vantaggi, porta dei valori.
4: Perché secondo me questo gruppo qua ci ha salvato in questi tre anni,
1: certo,
4: questo spogliatoio.
1: Bravo,
4: quindi a mio avviso
0: chi
4: arriva,
0: se
4: ha le caratteristiche che ha chiesto il mister, poi la macchina
1: una cosa
4: parte
1: giustissima,
4: secondo me.
0: Ma è la cosa di cui si parlava prima, cioè l'ossatura di questo gruppo credo sia rimasto nonostante due giocatori che comunque erano importanti nello spogliatoio.
1: Mi riferisco
0: a Ecuban, a Malinowski e anche alle ali, perché comunque attenzione che comunque lo diamo un giocatore che all'interno del gruppo aveva una sua importanza anche
4: certo,
0: lui. Quindi queste sono cose che, ripeto, sono fondamentali, bisogna partire da questo, per quello che non bisogna perdere, no? Giocatori importanti con quelle caratteristiche, sono andati via già due o tre,
4: basta.
0: Adesso dobbiamo andare ad alzare il livello davanti, perché davanti devi, se vuoi penare poco, devi avere dei giocatori che fanno gol.
4: Anche se io sono convinto che Colombo ci darà delle soddisfazioni.
1: Perché sai che c'è molto scetticismo su Colombo, fa 7 gol.
4: Già l'anno scorso qualche critica l'ho beccata su Colombo. Io sono convinto che Colombo è un giocatore che hanno fatto molto bene a

0: prenderlo perché ha delle qualità.
1: Vedi?
0: Oh. È giovane ed è uno allora, che ci darà delle soddisfazioni.
2: Allora, tanto è uno che si fa un mazzo tanto in ogni partita e quindi questo è estremamente apprezzabile. Tuttavia non è, e lo vedi nel suo storico, un goleador.
0: Sì, ma è giovane, Giorgio.
2: È giovane.
0: E gli attaccanti scusa, iniziano a fare gol.
2: Sì. Lo storico dei nostri attaccanti non è di frombolieri spettacolari. Certo. Poi sta migliorando, eccetera. Tuttavia, non abbiamo nessuno che ci dà di testa davanti.
0: Sì.
2: Non abbiamo nessuno che fa gol di testa. Solo i nostri difensori fanno gol di testa. Quindi, nell'ottica di implementare, completare, migliorare l'attacco, direi che la scelta deve ricadere su uno che ci dia di testa.
0: Infatti, quello della Roma sarebbe stato.
3: Però, ripeto, allora darci di testa è bello. Mi sembra no, il calcio romantico, bellito, dipende come giochi al calcio, no? Voglio dire, torno ai mondiali perché facciamo riferimento, no? La Spagna, vedi come gioca, palla, quante volte la alzano, ok.
2: Se abbiamo campionissimi, è un altro discorso.
3: No, non è questione di
2: campionissimi.
3: No, Gio, allora adesso sei tu che devi fare. No, scherzo. No, però non è questione di campionissimi, è questione di come vuoi far giocare la squadra. Tu non hai gli esterni alti che giocano e mettono le palle dentro, come magari certe squadre hanno. Allora è fondamentale avere l'attaccante di quel tipo lì. Diventerà fondamentale in certe partite in casa. Su questo non ci piove.
2: Certo.
3: Avere un giocatore capace di testa, per l'amore di Dio. Noi sfrutteremo molto le capacità di Østergaard, che non a caso è stato il capocannoniere forse dei difensori del campionato italiano l'anno scorso, di Vázquez, che quando vengono giù di Marcano, hanno nei calci da fermo. Fermo restando che hai un gioco che Touré è dalla parte e Baldanzi dall'altra, e è un gioco che dovrebbe essere con la palla bassa, balla a terra.
2: Allora, ecco, mettiamola su un tono diverso.
3: Però ci serve un giocatore con quelle caratteristiche.
2: Benissimo, dato che tanto ne sono andati via due attaccanti, due devono arrivare. Uno l'abbiamo preso, quel ragazzo giovane.
3: Devono arrivare.
2: L'altro, scelta di tutte le caratteristiche, fammi sto piacere, uno che.
3: Penso che quello. Comunque. Allora, facciamo così, signora, allora facciamo un appello. Per piacere, dirigenza. Allora, Giorgio Guerrero. Scriva anche le dane ai muri, nelle saracinesche. L'importante che dia delle testate. Facciamo questa petizione, facciamo felice Guerrero.
2: Un piacere.
4: Ha ragione, dei calci da fermo, da punizione, è quasi l'80% sono reti, giusto? Perché c'è l'attaccante, là c'è il difensore altissimo, boom, butta dentro,
3: e poi ripeto, Ostica non è altissimo,
4: le partite si decidono anche così,
0: c'è tempo. Attacca lo spazio,
3: il tempo è tutto. Tempo e velocità, come si dice.
4: Sarà un tempo meraviglioso.
3: Allora, domani sera io invito ancora tutti gli amici che ci seguono, tutti. Chi vuole, poi
0: che conosce la sicurezza,
3: no? Di venire all'Arena del Mare, al Porto Antico, quindi giù la parte finale del Porto Antico, dove c'è questo bellissimo spazio artistico, brucia baracche, noi saremo lì alle 21:30 con un nuovo spettacolo Spiaggiati. Siamo spiaggiati, domani lo saremo sicuramente, anche perché danno 40 gradi, faremo le prove alle 3 del pomeriggio su quel piazzale, altro che spiaggiamo, probabilmente saremo da rianimazione. Quindi domani Arena del Mare, Porto Antico, Spiaggiati, brucia baracca alle 9:30, venite a farvi due risate, perché si parlerà di mondiali, si parlerà di Ala, si parlerà di Cucurella, si parlerà di tante cose belle, quindi insomma ci sarà non solo questo, però tante cose belle da divertirsi, quindi.
4: Allora, io saluto in gruppo i miei ospiti di stasera, se in regia c'era Filippo e Gianluca. Naturalmente l'appuntamento è per domani sera con Liguria Calcio. Chi non volesse vedere Liguria Calcio,
3: no, può vedere la replica di Liguria Calcio, e viene prima a vedere Brucia Baracca.
4: Abbiamo messo a posto tutto, assolutamente. Noi accontentiamo una fascia di popolazione che non vuole venire lì, e gli altri vengono da voi.
3: Cioè, poi, quelli a cui stiamo sulle palle stanno a casa a vedere Liguria Calcio. Poi si vedono Liguria Calcio.
4: Ma sicuramente continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti.
3: Arrivederci.

malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto è rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, uh-huh. era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono, esatto, altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo, ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi, allora anche se...
0: Ecco, difesa, non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
1: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente mandiamo sempre.
0: Qual è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se ribadisco, noi come genitori, noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che li porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbe

0: potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire perché lui, essendo autistico, non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia,
1: Si
0: nel
1: sono
0: senso l'ha
1: illuminati
0: fatto.
1: gli occhi quando ha parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo in quarta. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, ha ragione. Facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando,
1: Ecco,
0: non
1: come
0: ci comunichiamo.
1: comunicate con
0: Noi
1: Mattia?
0: abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa, con difficoltà perché poi non è neanche
1: Ecco, per chi
0: facile.
1: non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché Mattia è molto indietro, quindi, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire. Si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta,
0: Quello
1: ovviamente,
0: per noi è
1: così come per la
0: un dramma.
1: ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera, ma
0: Sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è
1: non ha
0: normale.
1: manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi i, chiamiamoli, vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione,
1: Certo.
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
0: Casa
1: o
0: sua o in macchina,
1: dorme in
0: però devo
1: macchina.
0: girare io con la macchina, devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
1: Ah, è anche.
0: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo
0: Faccio
1: vede.
0: qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei, che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto

0: negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e adesso?
1: Dopo di noi.
0: Il dopo di noi?
1: Il progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? Alla istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
0: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
0: Intanto facciamo un applauso a questa frase, poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
1: Sì.
0: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
1: Sì. Allora,

0: cosa, la disabilità è sicuramente una situazione difficile, mm-hmm. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile, basti pensare anche al semplice tagliare le unghie, mm-hmm. o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma, diventa, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione,
0: certo.
1: Anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ognuno caso è molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
0: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
1: Va ancora all'asilo?
0: Sì, perché fa un anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche. Comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
1: Facciamo l'applauso!
0: Gioca un grande vantaggio!
1: Un po' il bimbo di tutte loro,
0: esatto,
1: comunque, nel paese di tutte loro.
0: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, mm-hmm. felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
1: Lei diceva: io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere, sì. La vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: A tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutti, tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
1: La ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: attività. Esatto.
1: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: calendario,
0: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
1: ecco.
0: Pochissimo dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io un figlio più piccolo,
1: un figlio più piccolo.
0: Federico.
1: Posso chiederle se le hanno dato un po' vi hanno dato un po' dei pazzi?

0: certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità, sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, ma avevo bisogno anche di confrontarmi con mia mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli li abbiamo fatti. E siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.
0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso dalle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Prima di entrare andiamo tipo alla la nostra famiglia Varazze, no? Prima di entrare in questa associazione, queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angel, ma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro. Ecco.
1: Grazie, grazie Sara, grazie mille, a tra poco.

0: Andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina e volevano fare dei controlli. E quindi alla fine ho chiesto io di uscire, perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori, che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine, che fondamentalmente sono delle ustioni, delle

0: Le bolle d'ustione con del liquido dentro che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino piccolino la cosa era abbastanza grave.
1: Battante.
0: Perché sì, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini.
1: Certo.
0: E la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto. Più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo
1: prelievo.
0: Puntina,
1: e
0: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
1: rarissimo,
0: sì,
1: rarissimo.
0: Esatto.
1: Okay.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
1: certo.
0: Appena nato uno si attacca alla cosa più positiva possibile,
1: certo.
0: Quindi no, è dermatite atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico, perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più stoico.
1: No, adesso lo sentiamo anche lui.
2: Che dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
1: Certo.
2: Ovviamente
1: sì.
2: Guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
0: Vedi delle cose veramente terribili, perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui, perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre nella variante distrofica i bambini spesso le dita si... come si dice, si uniscono, si attaccano, la pelle si... quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena, adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no, di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato

0: Poi dentro della sfortuna, la grande fortuna è che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a fare a farle fare una vita normale. Molto normale.
1: Sì.
0: Molto
1: tanti normale. Viaggi, sì. Tante esperienze
0: dentro
1: anche
0: del
1: per
0: possibile,
1: voi.
0: Sì. Dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per
1: tipo...
0: fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
0: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
2: Quindi, e l'acqua di mare gli fa molto bene.
0: Oh. Sì. Sì, e questa l'hanno è la fortuna, che... visto che viviamo vicino al mare.
1: Al mare.
0: L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come
0: sì.
1: lui riconosciuti.
2: Studiati, poi chissà.
0: Con questo salto genetico che le
1: con
0: permette
1: questo,
0: di
1: esatto.
0: Le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
0: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago... Invece, fortunatamente, questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un amante del cibo.
1: Che cosa significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari? Perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, sì. Però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
0: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi.
2: Tuttora.
0: Esatto,
2: sì.
0: E tuttora. Per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa,
1: sì.
0: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno
2: prima...
0: anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimosi bollosa e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio... Recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini.
1: Eccola!
2: Perché, sì, questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza.
1: Oh.
2: E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto. Molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
1: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
1: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi
2: sì.
1: A Modena c'è poi un centro di ricerca.
2: Sì.
1: È questo poi il messaggio, credo, il continuare
2: sì.
1: nella ricerca.
0: E sta andando sì. molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio. Mm-hmm. In questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche, queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza
2: sì.
0: di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure...

0: nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose. Quindi
1: e per esempio a volte
0: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto. Certo.
1: In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia. No? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
2: Ecco. Perché non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
0: Quando hai un figlio ti cambia comunque,
1: sì, esatto.
0: Però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che sorge, però la nostra vita è abbastanza normale,
1: sì, poi diciamo
0: agli
1: che
0: altri bambini. Sì.
1: Nella nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
2: Sì. Perché dai, adesso vedi che adesso si è sciolta.
0: Un lavoro
2: particolare. Adesso dobbiamo dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi, che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma di Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto perché hai riso che eri inquadrata, ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, adesso che si è sciolta la facciamo
0: parlare. Se la fai parlare parla, sì. Ma tanto.
2: Vai. Dicevi non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
1: Sì, nel senso che comunque la nostra vita è abbastanza un po', siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa diciamo il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni. Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso adesso a questo punto ci vado con lui e quindi qui si stava facendo appunto perché io non mi arrendo anche da quel punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendole testate, sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità,
0: se uno è sano,
1: e dell'alimentazione,
0: reagisce meglio anche alle ferite, a tutto.
1: Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
0: A me
1: ad avere pazienza.
0: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde, no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro, risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza diciamo della malattia che ha e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa questa bella cosa, no? Di vivere il momento.

0: Senza giudizio,
1: sì.
2: E come gliel'avete spiegato?
1: È cresciuto così.
2: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi bambini, dice
1: avuto.
2: Io sono un bambino
1: favoletto. Esatto. Lui l'ha sempre avuto, quindi.
3: Sì, io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho spiegata come favoletta fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta. E quindi fare qualche attenzione in più anche quando interagisce con gli altri di fare attenzione, semplicemente appunto gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
2: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
1: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti, e vedendo come stanno lavorando, appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano, e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi. E spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
3: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
2: Grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene? Te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta. A tra pochissimo.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Uh-huh. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Uh-huh. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto due anni. E siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche. Mm-hmm. Nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi. Mm-hmm. Ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo. Mm-hmm. Perché ne hanno parlato anche gli altri genitori, e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano, perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè scusi, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele. Sì. E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie,

0: come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro, è stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, ed era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo, però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
1: Che bambino è?
0: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce appunto ad esprimersi, e questa cosa lo manda in frustrazione, e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci, e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati, perché maestri di sostegno sono stati, anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo, perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele, e quindi cambieremo scuola, tra l'altro cambieremo anche zona, perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita, e poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata.
0: Esattamente, diciamo così. Esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo, e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole fare.
1: Invece com'è andata?
0: Invece è andata benissimo.
1: Eccolo!
0: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia, che non pensavo fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui, proprio sulla seggiovia. Sì. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. e mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene ad esempio, viene in mente l'aeroporto, sì, dove mi piacerebbe far molto più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra

0: banale, però lo è, cioè è importante per noi, nei bagni pubblici ad esempio non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon, Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate perché non riusciamo ad asciugarci le mani perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque certo. Sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco. Quindi...
1: E che possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze esatto. Di questi bambini e della famiglia.
0: Esattamente.
1: Grazie Annella. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano, stava bene e poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, mm-hmm. con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, e aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto: cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto: ma mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto: vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, e cerco di dare questa attenzione a quelle mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che

0: Mi porta tanta gioia e tanto impegno, e però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
1: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
0: Certo,
1: Perché spesso non se ne parla o se
0: No,
1: ne parla in
0: assolutamente.
1: modo...
0: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi non, quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è e quindi si cerca molto.
1: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
0: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con, con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera, però,
1: E come la sei
0: però
1: l'organizzatrice,
0: io
1: sei la capa,
0: mi sento
1: sei la
0: parte
1: coach.
0: integrante del team. E comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no? E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre, e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi

insegnato proprio quello. Era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece, insomma, un problema fisico evidente. Però aveva sempre

0: mi sento piena di gioia,
1: sì.
0: Perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
1: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché... non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo di tuo figlio in giro quindi?
1: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo, perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose... per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
0: E loro che cosa ti dicono?
1: I miei figli...
0: Brava mamma, sei un po' troppo intraprendente, no, un po' meno, troppi pacchetti.
1: Brava, mi dicono un po' meno, un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Un po' meno.
0: Un po'
1: e
0: meno.
1: Dico no.
0: Di più.
1: Di più.
0: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social, così
1: sì?
0: Riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
1: a casa. No, non so dove metterli.
0: Non so come metterli. Qual è il... come fanno a trovarti?
1: Vabbè, su Instagram, sì? Vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti.
0: Sì.
1: Su Facebook Valentina Torriti.
0: Grazie mille,
1: a voi.
0: Valentina.
1: Grazie a voi.
0: Per il tuo messaggio, per il tuo impegno. Grazie mille. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo, ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto, e questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse, e tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è

0: un'associazione del nostro territorio, siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura, cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, presidente di un'associazione, perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare. Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte. Posso essere, diciamo, un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate, c'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare
0: C'è tanto.
1: nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità. Con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi

0: qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba. Sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente del giardino. Questo è sicuro.
1: Ecco, perché ci sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi, devo dire, siamo stati fortunati. Chiaramente non è così per tutti.
1: Scusa se ti interrompo. Dire siamo stati fortunati non dovrebbe più essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì, perché però dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri, e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi, ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta, che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.

0: è sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono, come sempre, le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
1: Di cosa hai fatto?
0: Bronzo.
1: Bronzo?
0: Bronzo.
1: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
0: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la Chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'Abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'Abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La Chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa Maragliano è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno

0: no, lungo i sentieri troviamo fondamentale la Cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la Cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al Mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della Vallata dell'Acquaviva.
1: Ah.
0: Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Paraggi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morta.
1: Zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini,
1: ecco,
0: proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del Mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi, di lì salendo verso Monte si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal Mulino del Gassetta si arriva a Paraggi, quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no.
1: No,
0: questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al Mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì,
0: perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul Monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
1: sì,
0: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente, con un po' di attenzione, trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
1: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più a portata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
0: Sì,
1: erano vecchie mulattiere.
0: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato,
1: sì,
0: perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
1: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche

0: le ville che un tempo erano le case di chi era
1: Sì.
0: originario della zona. Oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
0: Proseguiamo.

presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero.

0: Ero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come
1: ciao.
0: Stai? Vieni!
1: Ma ti sei perso,
0: ma
1: perché?
0: Mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
1: Nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto che possiamo entrare nell'Anto,
1: certo.
0: Tanto qui però... Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo
0: il paradiso del cereale
1: potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30.
0: Non, 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: Eh no,
0: eravamo
1: per fortuna.
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto, quindi, quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno?
1: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata, è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, mm-hmm, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, ecco, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi li faremo
1: che sì,
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, okay. Mi hai fatto vedere.

0: Eh sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia. Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio,
1: ecco,
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie. Magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve...
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni...
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui...
1: Mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo
1: vieni così,
0: una sezione, come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Poi. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: e
0: perché
1: allora la madia,
0: perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una palezza.
1: Signor l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo
1: tiro fuori, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
1: okay.
0: Dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, mi è fatta peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella.
0: Guarda,
1: da acquistare,
0: sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi avesse...
1: Capito. Giustamente, dice, vado lì e mi fa... Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio.
0: Beh, certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto... Il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua. Dai,
0: certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina, ma certo,
1: perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda, ecco.
0: Questo è un sacco di grano,
1: ok,
0: siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lasciamo bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però.

0: Questo te lo porta su, poi ce l'hai già,
1: schiena, sull'altezza schiena e riesci a arrivare sopra.
0: Mamma mia, che meraviglia!
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo, ti volevo,
1: questo elicoide, questo è un brevettino così casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia.
0: Ah.
1: La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo
1: qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua...
0: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, non fa male, però
0: a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok, va bene. Adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come
2: la cappetta? Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4. E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh. Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va? Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della d'Eiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone.

0: Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani e renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo entrati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si sta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere.

0: Ecco qua, questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo

0: arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare. Vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti e non Eloid dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi, sempre questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo. E andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po'. Ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
2: Certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madri, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
2: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
2: intorno alla cava,
1: ok,
2: e poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì.

0: E scendevano e portavano queste ardesie fino al mare.
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Oh. Tutto la, doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
1: Una botte enorme, esatto. Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino.
0: Ah.
1: Che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando avviene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccata, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino con la cava dietro, che in effetti addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
0: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
1: Tutti intorno, sì.
0: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
1: Questi sono pezzi ancora guarda, della dimensione.
0: Che cioè, bello.
1: Guarda questa.
0: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
1: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
0: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolato.

0: cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tiguglio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
0: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
0: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
0: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
1: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa e vuol dire le candele con le bugie?
2: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere. Questo dismesso così, temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molettura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava, importantissimo, sfruttato fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova. Veramente ristoro, incredibile. Oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla casa.

0: qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
1: taglio.
0: Non so come
1: di
0: dire.
1: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
0: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
1: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
2: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
2: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
2: acqua.
0: Sì. Acqua.
2: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
2: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
2: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
2: sono
0: a mano.
2: Antichissimi.
0: Chissà antico. Da quanto è che è fermo una cava come questa.
2: Queste sono del Settecento.
0: Bellissimo,
2: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
2: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: A voi, ciao.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero, che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelab, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché si macinava, primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au Defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama urriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata

da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama jassu nel dialetto, jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo, una vite, la vite

0: era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.

0: Di cosa hai fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo.
1: Bronzo. Che bello. Cos'è? Basso rilievo?
2: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
0: Che meraviglia, veramente.
2: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
0: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
2: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
0: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
2: Sicuramente sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
0: E la vedremo anche, la Cervara, dall'alto in questa nostra passeggiata.

0: Adesso andiamo a imboccare un sentiero
1: sì.
0: che ci porta proprio verso la zona della Cervara, ma guardate anche da un arco come questo la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
1: Prego.
0: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
1: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acquaviva.
0: Ah.
1: Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
0: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
1: anche
0: male, in quella zona.
1: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini,
0: ecco.
1: Proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso Monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi, quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
0: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
1: certo.
0: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
1: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
0: sì.
1: Perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
0: sì.
1: Lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente, con un po' di attenzione, trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
0: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più a portata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
1: Sì, è stata...
0: erano vecchie mulattiere.
1: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato,
0: sì.
1: Perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
0: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era
1: sì.
0: originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, l'offerta.

0: fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.

0: aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra, due rotoli, a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
3: Presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino, partite da Nozzarego. Pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure, si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri appunto vista mare che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa.
4: Sì.
3: Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
4: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
3: Silva Bosco.
4: Certo. Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
3: Pensare.
4: Ed era il 1361, anno

0: l'anno della posa della prima pietra della Cervara.
1: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
0: sicuramente,
1: perché
0: sì. Sono
1: mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali?
0: Sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
1: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego,
0: esatto,
1: in questo caso.
0: È il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
1: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
0: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
1: Esatto.
0: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
1: a riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
1: veramente
0: stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gniasca, oggi noto come Eremo di Gniasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara.

0: che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie, le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Un qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: È già domani per la pulizia di Genova, che merita di vedere un nuovo ciclo dei rifiuti con obiettivi chiari e realizzabili. Con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
1: La tempesta

0: Un aumento dei costi del 6,7% sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
1: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
2: Vi hanno convocato però a cose fatte?
1: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
2: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
3: Nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
4: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
2: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
5: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, e oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
0: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del comune di Genova del provvedimento.
6: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, ad Arli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Arli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del genovesato, senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham. Non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco, e questa cosa qua a noi non sta bene.
0: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini, come ha

0: su utenti di Consum è stato audito.
1: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la bandiera sindaca, con la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali. Qualsiasi iniziativa che riguardi aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi, è una legge dello Stato che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
0: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune: non siamo mai stati coinvolti nelle scelte, abbiamo appreso dell'aumento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito che ha rappresentato il principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e Giunta.
2: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti del cliente e nei confronti del turista. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
3: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
0: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
4: Sono 140 metri quadrati.
5: In interno?
4: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
5: Quanto paghi oggi di Tari?
4: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa.
5: Per l'interno?
4: Per l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%.
5: 5,7%, quasi 6%.
4: Quindi siamo sui finiti, sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
5: Accidenti, è una bella mazzata.
4: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
5: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
4: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
5: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
4: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
5: Dici ci vuole un servizio adeguato?
4: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
5: Lo piazzi lì all'angolo.
4: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMI o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio Tari.
5: I cartoni ve li ritirano?
4: I cartoni li ritirano, però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
5: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
4: No, che è giusto pagare le tasse, però ci servono dei servizi.

0: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
1: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima, anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
0: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi – The Construction di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
1: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale della morte, oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che per esempio chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere. Da pochi giorni si è chiusa la mostra di Van Dyck, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il successo di critica per noi è molto importante perché Palazzo Ducale era organizzatore di questa importante mostra che ha voluto celebrare non soltanto il genio di Van Dyck ma anche i legami della città di Genova con le altre importanti istituzioni museali continentali, il Louvre, il Prado, la National Gallery. Ed è stata un'opportunità importante anche per avere un risalto molto qualificato sulla stampa internazionale, a partire dai grandi giornali, il New York Times, ma anche la stampa europea, la stampa asiatica, hanno dedicato grande spazio alla nostra mostra. E ha avuto anche un ottimo successo di pubblico molto importante, un pubblico qualificato proveniente non soltanto dalla Liguria, ma proveniente da tutta Italia e da tutta Europa. E ci apprestiamo adesso a organizzare una grande mostra per il periodo autunnale. Abbiamo capito che l'asticella deve essere mantenuta sempre alta, ci vuole grande qualità nella scelta della nostra offerta e ci vuole veramente anche la possibilità di intercettare i gusti del pubblico accompagnandoli anche verso una qualificata capacità di fruizione della cultura.
2: Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Ammonta a 2 milioni di euro, 200.000 euro in più rispetto al 2025, il fondo che Regione Liguria destinerà al sostegno del pagamento degli affitti per le persone in difficoltà. In particolare, le risorse interamente derivanti dalle finanze regionali verranno erogate ai 23 comuni individuati come ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa. Ultimi giorni per richiedere le borse di studio universitarie di Regione Liguria per l'anno accademico 2026-2027. Le domande, già oltre 5.000, possono essere presentate online sul portale di Aliseo entro le 12 di venerdì 31 luglio. La borsa prevede un contributo fino a oltre 7.100 euro, oltre a servizi come alloggio e mensa per gli studenti fuori sede. Sono in fase di conclusione i lavori della nuova rotatoria a Ceparana sulla strada statale 330. L'opera si inserisce in un più ampio piano di riassetto infrastrutturale del valore di oltre 50 milioni di euro, che comprende il nuovo ponte sul Magra, il potenziamento del casello autostradale di Ceparana, le opere di collegamento con la Bretella verso Santo Stefano di Magra e il miglioramento dell'accessibilità all'interconnessione autostradale a 12 a 15, per rendere più efficienti i collegamenti tra Liguria e Toscana. Cresce anche nel secondo trimestre 2026 l'artigianato in Liguria. I dati hanno evidenziato 789 nuove iscrizioni e 559 cessazioni, con un saldo di più 230 imprese artigiane. Un trend positivo superiore alla media nazionale, con iscrizioni in aumento in tutte e quattro le province liguri. Sono 40 i volontari della Protezione Civile Ligure impegnati in una missione di supporto in Calabria nell'ambito della campagna antincendio boschivo. I volontari opereranno per 2 settimane sulla costa ionica del Catanzarese. Nella prima settimana sono partiti i volontari delle province di Savona e Imperia, poi arriveranno quelli di Genova e La Spezia.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè!

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate da piena estate, l'abbiamo detto, ma con l'anticiclone nordafricano che si farà sentire in termini di temperature. E così sulla Liguria per questo giovedì prevediamo tanto sole ovunque, ma temperature massime ben oltre i 30 gradi e poi ci aggiungiamo sempre anche un po' di umidità. Andiamo a vedere Imperi e Provincia come saranno le cose con il sole, anche qua appunto protagonista. Punte massime a Imperi di 34 gradi e minima di 25, quindi anche la notte e la sera il caldo inizia a farsi sentire e lì è quando spunta la maggiore umidità. Savone provincia, sole protagonista, ovviamente sarà così per tutta la Liguria, anche qua però temperature che superano abbondantemente i 30 gradi. Nel genovesato giornata da piena estate, anche la ventilazione resta debole a regime di brezza lungo la costa, temperature elevate anche da queste parti. Nel Tiguglio splendida giornata di sole, tutti in spiaggia nel limite del possibile a rinfrescarsi un po' perché il caldo si farà sentire anche da queste parti con punte oltre i 30 gradi. Infine nello Spezzino giornata soleggiata, insomma la situazione non cambia, avrete capito, con venti deboli, sole e temperature ben oltre i 30 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, ma ancora una volta con il caldo che si fa sentire sia nelle ore diurne che in quelle notturne, tra l'altro aumenta anche un po' l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto andrà avanti questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
1: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima, anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
0: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
1: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale dalla morte. Oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che per esempio chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere. Da pochi giorni si è chiusa la mostra di Van Dyck, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il successo di critica per noi è molto importante perché Palazzo Ducale era organizzatore di questa importante mostra che ha voluto celebrare non soltanto il genio di Van Dyck ma anche i legami della città di Genova con le altre importanti istituzioni museali continentali, il Louvre, il Prado, la National Gallery. Ed è stata un'opportunità importante anche per avere un risalto molto qualificato

0: Sulla stampa internazionale, a partire dai grandi giornali, il New York Times, ma anche la stampa europea, la stampa asiatica, hanno dedicato grande spazio alla nostra mostra e ha avuto anche un ottimo successo di pubblico molto importante, un pubblico qualificato proveniente non soltanto dalla Liguria, ma proveniente da tutta Italia e da tutta Europa. E ci apprestiamo adesso a organizzare una grande mostra per il periodo autunnale. Abbiamo capito che l'asticella deve essere mantenuta sempre alta, ci vuole grande qualità nella scelta della nostra offerta e ci vuole veramente anche la possibilità di intercettare i gusti del pubblico accompagnandoli anche verso una qualificata capacità di fruizione della cultura.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: Per molti padroni, per tutti i padroni di animali è un argomento triste, però cresce sempre di più la richiesta per la cremazione dei propri animali d'affezione e quindi siamo arrivati qua a Genova in Corso Europa, siamo con Franco Rossetti che è direttore di ASEF per andare ad affrontare l'argomento. Cosa fare quando dobbiamo dire addio al nostro compagno, al nostro amico di una vita? Adesso le opzioni sono diverse. Voi avete deciso appunto di dedicarvi con ASEF for Pets

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle

0: 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: È già domani per la pulizia di Genova, che merita di vedere un nuovo ciclo dei rifiuti, con obiettivi chiari e realizzabili. Con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate 2026. Più 5,7%, determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Beh, nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
3: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
1: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del comune di Genova del provvedimento.
7: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a Darli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta,

0: della regione, della città metropolitana o di altri, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham, non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco, e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini come assoutenti a Adiconsum, è stato audito.
2: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la bandiera sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali, qualsiasi iniziative che riguardi aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato, che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
1: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune: non siamo mai stati coinvolti nelle scelte, abbiamo appreso dell'aumento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito che ha rappresentato il principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e Giunta.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti del cliente e nei confronti del turista. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
4: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare di meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
1: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
5: Sono 140 metri quadrati.
6: In interno?
5: In interno più 17 metri

0: quadrati di euro.
1: Quanto paghi oggi di Tari?
0: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
1: Per
0: per
1: l'interno?
0: l'interno, più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%
1: 5,7%,
0: ipotetico,
1: quasi 6%.
0: quindi siamo sui finiti sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
1: Accidenti, è una bella mazzata.
0: Eh beh, sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
1: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie, ma anche su consumo.
0: Eh sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
1: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
0: Ma vi faccio vedere perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
1: Dici ci vuole un servizio
0: Eh sì,
1: adeguato.
0: io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
1: Lo piazzi lì all'angolo.
0: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio Tari.
1: I cartoni ve li ritirano?
0: I cartoni li tirano però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
1: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
0: No, che bisogna, è giusto pagare le tasse, però ci si servono dei servizi.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGIL. Info su incaliguria.it.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49 euro. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74 euro. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Una buona giornata da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Buongiorno, buon primo mattino insieme a voi fino alle 9.30 per raccontarvi i fatti dalla Liguria. E oggi è una giornata di bollino giallo per ondate di calore, un bollino che andrà avanti fino a venerdì. La previsione è quella di un aumento delle temperature per il weekend. È stata un'altra notte super tropicale. A Genova si sono toccati i 28.5 gradi nel cuore della notte. Una città, quella di Genova, che soffre sotto una cappa sempre più persistente. Le temperature percepite sono fino a 40 gradi, l'umidità è altissima, destinata ad aumentare anch'essa nelle prossime giornate. Sul nostro sito trovate il punto sul progetto dei quattro assi del Comune di Genova. Al momento sono in funzione 42 filobus su 112, per gli altri bisognerà attendere il mese di settembre. E raccontiamo anche dell'operazione di volantinaggio fatta ieri da parte dei lavoratori di MT per sensibilizzare gli utenti rispetto ai disservizi dell'azienda di trasporto pubblico locale della città metropolitana genovese. Le lavoratrici e i lavoratori non sono i responsabili della crisi aziendale, hanno scritto nel volantino, ma vittime esattamente come te. Questo il messaggio. E poi le ultime dall'ex Ilva, perché sale la tensione, si apre un mese cruciale con i sindacati che chiedono al governo di trovare una soluzione alla crisi aperta dalla sentenza di Milano che blocca di fatto gli altoforni di Taranto. Senza garanzie, a settembre torneranno le proteste in piazza. Sentiamo.
1: Un mese per decidere

0: Cosa fare dell'ex Ilva? La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, comporterà la chiusura degli altoforni entro 90 giorni, una situazione che porterà conseguenze anche a Genova. La situazione d'emergenza ha portato il governo ad aprire dalla settimana prossima un tavolo tecnico straordinario per decidere come affrontare la situazione. Il cuore del problema è Taranto, con Genova che guarda preoccupata. Nello stabilimento di Cornigliano sono poco meno di 1000 i lavoratori occupati. L'impianto lavora sotto regime da anni e senza la produzione da Taranto la possibilità di vedere nuovi esuberi è più che un rischio. Al momento i sindacati hanno scelto la strada dello sciopero di 8 ore, con un'assemblea che si svolgerà probabilmente la prossima settimana. Il governo è il primo responsabile di questo disastro industriale, attacca Armando Palombo, storico delegato della FIOM CGIL. Ora deve trovare una soluzione ai 5000 esuberi prevedibili in tutta Italia. È indispensabile rimettere in marcia il laminatoio a caldo di Taranto per alimentare il ciclo a freddo di Genova, Novi e Taranto. A settembre, in mancanza di uno scenario chiaro, i siderurgi genovesi si faranno sentire, annuncia Palombo. Sulla stessa linea anche la FIM CISL, con il segretario generale ligure Cristian Venzano, che parla di disastro perfetto, con il governo che non deve accettare un'ingiustizia del genere. Qui ci ha portato e qui deve prendersi la responsabilità di salvare la siderurgia. Ora però si apre una nuova partita, quella della gara per l'assegnazione degli impianti. Il governo ha annunciato che il bando dovrà essere rivisto, a questo punto senza l'aria a caldo. Nella gara gli indiani di Jindal restano in pole position, con il gruppo Flex a inseguire, ma non è escluso che torni in auge l'ipotesi spacchettamento degli impianti e il distacco del nord da Taranto e la possibile discesa in campo di imprese italiane.
1: Ci aggiorniamo sulla situazione del traffico in autostrada con Elisa Ricci.
2: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, appunto l'aggiornamento per quanto riguarda le nostre autostrade. Partiamo subito dalla tratta genovese, dove al momento si registrano 3 segnalazioni e le vediamo appunto nel dettaglio grazie al touchscreen. Prima segnalazione A7, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. La seconda segnalazione, sempre appunto sulla A7, direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova Livorno, ancora per traffico intenso. E andiamo a vedere insieme l'ultima segnalazione, A10 direzione Genova, coda tra bivio A10 A26 Trafori e bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. Appunto vediamo come ogni mattina poco dopo le ore 8 l'orario di maggiore afflusso, diciamo, sulle nostre autostrade in Liguria. E per quanto riguarda la A10 tratta di Ponente, la A12 tratta di Levante, fortunatamente al momento non abbiamo segnalazioni da mostrarvi, quindi la situazione è scorrevole, ma ovviamente ci aggiorniamo durante la mattinata. A te Eva.
1: Grazie Elisa per tutti gli aggiornamenti. Il meteo per la giornata di oggi, uno scenario meteorologico che rimane pressoché invariato rispetto alla giornata di ieri. Intanto ci godiamo le belle immagini da Camogli, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. C'è una locale attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi, dove potranno verificarsi isolati rovesci o temporali al più moderati. Le temperature minime sono quasi stazionarie, le massime stazionarie un lieve aumento, 25 la minima, 35 la massima. Vi ricordo l'umidità, la temperatura percepita a causa dell'umidità, che è su valori medio-alti, è fino a 40 gradi per la giornata di oggi, e attenzione al bollino giallo per un ancora alla giornata di domani fino al weekend. Venti deboli a regime di brezza sulla costa, variabili nell'interno, rinforzi da sud-ovest fino a moderati sui capi esposti dell'Imperiese nel pomeriggio. Il mare è poco mosso, in serata locale temporaneo aumento del moto ondoso fino a mare mosso sul ponente sempre nel pomeriggio, a partire dal pomeriggio. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si venera San Pietro Crisologo. La luna è calante, illuminata al 99%, è stata luna piena nel pomeriggio di ieri, la massima intensità, una bella luna che abbiamo potuto ammirare nella notte. Il sole è sorto questa mattina alle 6:08, tramonterà questa sera alle 20:54 e oggi si celebra la giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. Accadde oggi nel 1945, esce a Torino il primo numero del giornale sportivo Tutto Sport. Nel 1956 la risoluzione congiunta del congresso degli

Stati Uniti istituisce la famosa frase In God We Trust come motto nazionale degli USA. 1971, quest'oggi il programma Apollo, l'Apollo 15, atterra sulla Luna. Nati oggi, buon compleanno a Arnold Schwarzenegger, a Gabriele Salvatores, a Guido Barilla e anche a Elio di Elio e le storie tese. Parliamo di Tari, l'aumento della Tari è stato votato dal Consiglio Comunale a Genova con alcune novità sulla rateizzazione della bolletta.

0: posizione di centrodestra sulle barricate dentro e fuori Palazzo Tursi. La Tari subirà un aumento medio della tariffa del 5,7%, un incremento determinato da ARERA che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro l'anno. Aggiustamenti che sono stati votati in Aula Rossa nell'ultima seduta del Consiglio Comunale con 22 voti a favore e 12 contrari. La seduta, come già preannunciato in precedenza, si è aperta con le scuse della maggioranza, che si è scusata proprio per non aver dato possibilità di confrontarsi prima con le associazioni di categoria. L'amministrazione ha dato parere positivo a far slittare il pagamento della Tari dal 16 al 31 dicembre, proposta che è arrivata da entrambi gli schieramenti. Questo permetterebbe sia a cittadini che a commercianti di non caricare durante il periodo natalizio, ma di poter pagare anche dopo l'arrivo della tredicesima. Salgono invece a 5 le rate della Tari a Genova ad aprile, maggio, giugno, luglio e agosto, anziché le 4 preventivate per le utenze non domestiche.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo: nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e per ridurre le capacità missilistiche iraniane. Il governo italiano invece accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee e consente l'uso di sistemi di videosorveglianza con l'intelligenza artificiale proprio per identificare indiziati solo dopo che hanno commesso dei reati. È stata approvata alla Camera anche la legge per i domiciliari ai tossicodipendenti. Il caldo: Italia nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno, oggi bollino rosso per 3 città che sono Campobasso, Perugia e Rieti, domani saliranno a 11, tra cui peraltro Roma e Firenze. Attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia, per esempio nel Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano gli incendi. Infine il calcio, le scuse di Mancini: la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così Mancini ieri nella prima conferenza stampa da CT Azzurro, cominciando dalle scuse appunto per il divorzio dall'Italia e per la fuga verso l'Arabia Saudita. Cercherò di far giocare bene la nazionale, queste sono state le sue parole. Io vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale: alle 9:30 il medico risponde con Tiziano Berti, dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, 12:30 Newsroom 28, il punto con l'informazione di metà giornata, e seguire al centro gli approfondimenti della pausa pranzo, il primo giornale come sempre alle ore 18. Vi ricordo alle 21 questa sera si parla di sport con Liguria Calcio. Io do il mio saluto, il mio buongiorno alla regia, al nostro momento per il caffè e poi torniamo subito insieme.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate da piena estate, l'abbiamo detto, ma con l'anticiclone nordafricano che si farà sentire in termini di temperature. E quindi sulla Liguria per questo giovedì prevediamo tanto sole ovunque, ma temperature massime ben oltre i 30 gradi e poi ci aggiungiamo sempre anche un po' di umidità. Andiamo a vedere in Imperi e Provincia come saranno le cose con il sole, anche qua appunto protagonista. Punte massime a Imperia di 34 gradi e minima di 25, quindi anche la notte e la sera il caldo inizia a farsi sentire. Lì è quando spunta la maggiore umidità. Savona e provincia sono i protagonisti, ovviamente sarà così per tutta la Liguria, anche qua però temperature che superano abbondantemente i 30 gradi. Nel genovesato, giornata da piena estate, anche la ventilazione resta debole a regime di brezza lungo la costa, temperature elevate anche da queste parti. Nel Tiguglio, splendida giornata di sole, tutti in spiaggia nel limite del possibile a rinfrescarsi un po', perché il caldo si farà sentire anche da queste parti con punte oltre i 30 gradi. Infine nello Spezzino, giornata soleggiata, insomma, la situazione non cambia, avrete capito, con venti deboli, sole e temperature ben oltre i 30 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del

0: Sole pieno sulla Liguria, ma ancora una volta con il caldo che si fa sentire sia nelle ore diurne che in quelle notturne, tra l'altro aumenta anche un po' l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto andrà avanti questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Bentornati con Primo Mattino, buongiorno Aurora Bottino, le notizie di giornata.
1: Sì Eva, andiamo a vedere che cosa trovate sul nostro sito primocanale.it, le notizie di giornata. L'apertura quest'oggi è dedicata all'ipotesi di un centro di permanenza per il rimpatrio, i cosiddetti CPR, in questo caso parliamo di un'ipotesi sul territorio genovese. E allora abbiamo cercato di spiegare nel dettaglio che cos'è un CPR, quanti sono in Italia, come funzionano e a cosa servono. Trovate tutti i dettagli in apertura questa mattina. E poi continuiamo, primocanale.it è il primo sito ligure con oltre 3.3 milioni di utenti unici e la Tari, l'aumento del 5,7%. Continuiamo le nostre interviste, in questo caso abbiamo sentito l'opinione di un restauratore che ha un negozio nel centro di Genova che racconta, si parla di 500 euro per 8 sacchetti al mese di segatura. E poi continuiamo il progetto 4 assi a Genova, un aggiornamento rispetto all'avanzamento di questo progetto da miliardi di euro, ci sono in funzione 42 filobus su 112, per gli altri bisognerà aspettare settembre. Ne abbiamo parlato con l'assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante. Poi non è solo il sole, ecco perché a Genova il caldo è insopportabile, un appello a rivedere la città ma soprattutto a rivedere il verde in tutta Genova. Continuiamo con i disservizi di AMT. Ieri una giornata di volantinaggio, i lavoratori sono scesi in piazza per parlare con i cittadini. Siamo sullo stesso autobus, non siamo noi il problema, non siamo noi la causa della crisi, anche noi siamo vittime. E poi i porti, Palazzo San Giorgio rilancia Genova e Savona, più lavoro e investimenti entro il 2028. Per chiudere, l'Altalena Salis, il biglietto lo pagano sempre i genovesi, poi l'agenda degli appuntamenti con tutto quello che accade in Liguria oggi. A te.
0: Grazie Aurora, come sempre tante le notizie anche questa mattina, le trovate tutte sul nostro sito primocanale.it. Si parla anche del caldo perché sta arrivando la quarta ondata di calore a Genova, per ora il bollino è solo giallo, in tanti altri capoluoghi di provincia italiani invece si è già verso un bollino arancione se non rosso. E quel che accade soprattutto nella città di Genova è che questa condizione di continuo immobilismo quasi del caldo e dell'umidità, quella che comunemente chiamiamo la Caia, ce l'ha spiegato il dottor Ernesto Palumeri.
2: Come sempre Genova è caratterizzata da livelli molto elevati di umidità e quello che succede è che intorno all'abitato di Genova, come di altri centri urbani, si forma una specie di isola che viene chiamata appunto isola di calore urbano, perché la città produce anche lei calore, sia per l'enorme superficie asfaltata e cementificata, sia per i climatizzatori che ricordiamo buttano fuori calore, sia per il calore delle attività industriali. E se non c'è ricambio d'aria, questo calore rimane stazionario, stabile, quella che forse qui a Genova veniva chiamata macchia, uh-huh. che

0: era un fatto eccezionale che invece in questo periodo diventa quasi una costante, come è descritta molto bene da Lauzi quando canta Genova per noi, che dice Genova i giorni sempre uguali, quando c'è la Maccaia i giorni sempre uguali, c'è questa paralisi meteorologica per cui rimangono sempre temperature elevate anche fino a tardi, perché non è tanto il sole che riscalda quanto questa cappa di calore che non si muove. Questa notte abbiamo avuto bave di vento, la velocità del vento era 1-2 nodi, cioè cose minime, quasi impercettibili.
1: E ora andiamo nel Tiguglio, andiamo a salutare Elisabetta Biancalani, buongiorno.
2: Buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Oltre alla questione Tari trovate sul nostro sito la storia, diciamo un po' curiosa, di questo intagliatore di legno che mediamente butta via 5, 6, 7 sacchetti, tra i 7 e gli 8 sacchetti scusate al mese, tra trucioli e segatura, e paga per 50 metri quadrati 500 euro di Tari all'anno, che verranno poi aumentati per l'aumento generale del 5,7%. La ratizzazione ulteriore decisa dal comune ha detto non cambia la vita, ma comunque ottimo lo sforzo dei commercianti che hanno cercato un po' di correggere questo provvedimento, che contrariamente al passato, quando dice Marco la Tari aumentava di circa 2,5-3%, in questa situazione quest'anno non è stato condiviso con nessuna categoria questo provvedimento e tutti se lo sono trovato già come cosa fatta. Oggi mi occupo anche di portualità, o meglio del modo in cui i cittadini vivono il porto, gli auspici prima di questa sorta di pausa estiva dei residenti di San Teodoro e zone limitrofe, che l'anno scorso hanno subito, ricorderete, intorno a Ferragosto l'assalto di coloro che vanno a prendere traghetti e navi da crociera, con tutto l'inquinamento in aumento che ne è derivato. Vedremo se le cose sono un po' cambiate. Buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, ciao, buona giornata a te. Ci sentiamo poi nel corso della giornata con nuovi collegamenti. Ci fermiamo solo un attimo, andremo a vivere l'atmosfera dell'estate a Santo Stefano d'Aveto. Restate con noi.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straolino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Dalla Val d'Aveto ai nostri studi, benvenuto al sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Tanto abbiamo questa bellissima vista sul Monte Maggiorasca alle nostre spalle che ci dà tanta pace, tanta voglia di venire al fresco.
1: E pensa che fresco appunto che fa lì.
0: Esatto, partiamo da qui, dalle cose belle da fare in Val d'Aveto. In particolare c'è un evento che Primo Canale peraltro verrà a seguire direttamente sul territorio il 2 di agosto, la magia delle mongolfiere. Di cosa si tratta?
1: Allora, quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. Si partirà dal campo sportivo perché ci serve diciamo un prato piano dalle 7:30 fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e i panorami di Santo Stefano d'Aveto dall'alto con questi voli vincolati, quindi la mongolfiera si alzerà da terra, non andrà in giro perché sarà diciamo bloccata da delle funi, ma arriverà fino a 20 metri e porterà un centinaio di persone avanti e indietro per poter fare queste esperienze particolari. Il costo è di 10 euro, quindi l'abbiamo voluto contenere, quindi a persona. La mongolfiera porta fino a 3 persone per lancio, per volo, durerà ogni volo una decina di minuti, poi si scende e c'è il cambio. Ma a parte diciamo, il fatto di salire, è anche secondo me molto bello e molto scenografico vedere tutto questo da terra, e poi ci sarà un po' di spiegazione di come funzionano le mongolfiere, quindi è un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
0: Ecco, diciamo già ai nostri telespettatori che ci saremo, quindi chi magari non riesce a prenotarsi la visita ad arrivare, immagino che ci sia anche molta richiesta.
1: Allora guarda, la cosa che ci fa ben sperare, insomma, per il fatto che insomma che possa piacere, è che praticamente in un giorno è andato sold out, sono andati sold out i biglietti, tanto che stiamo provando a ampliare la durata dell'evento in maniera tale da avere più posti, e quindi spero che a breve possa, per chi visita il sito visitsantostefano.it dove ci sono tutti questi eventi, possa esserci la riapertura dei termini di iscrizione, di prenotazione dei voli.
0: Una battuta: il 2 agosto c'è anche un altro evento dedicato invece ai più temerari, diciamo così.
1: No, ai più piccoli diciamo, perché più piccoli. È una prova, è una gara di campionato di mini enduro di mountain bike, quindi sfruttando le piste, le tante piste che ci sono a Santo Stefano, in particolare queste sono a Rocca d'Aveto. Da mezzogiorno ci saranno le prove, alle 2 comincia la gara, alle 16 ci sarà la premiazione, e quindi c'è anche questa offerta diciamo sportiva per i più piccoli, perché questi sono diciamo per i bambini fino a 12 anni, ed è una gara del campionato regionale appunto mini enduro.
0: E poi altro appuntamento, così lo ricordiamo, ci portiamo un po' avanti anche per i giorni a seguire, 8 di agosto, un bellissimo concerto.
1: Il 7 agosto, e tra l'altro sarete presenti, se non sbaglio, anche in quella data, e quindi vi ringrazio Primo Canale per la copertura che darà a questi eventi. 7 agosto ci sarà, anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente eccezionale, e lì ci sarà un primo evento. Il filo conduttore è De André. Alle 6 si comincerà con ci sarà Raffaele Caruso, che è un avvocato che ha scritto questo libro che si chiama Alla stazione successiva, che parla della giustizia attraverso le canzoni di De André, quindi una cosa molto particolare, musicato da Napo, e quindi questo è il primo evento. Poi ci sarà la possibilità di mangiare e bere al rifugio, o chi vorrà potrà portarsi anche la cena al sacco, comunque ci sarà disponibilità di cibo e bevande ottime, tra l'altro di rifugio di Prato della Cipolla. E poi quando verrà buio ci sarà lo spettacolo teatrale vero e proprio, Dagli occhi al cuore,

0: cioè le figure femminili delle canzoni di André. È uno spettacolo teatrale che ha questa linea conduttrice, sempre musicata con Napo e con musicisti. Alla fine, chi vorrà, alla notte, quindi chi vorrà potrà fermarsi a dormire lì perché saranno affittate delle tende, e chi vorrà invece potrà tornare giù con la pila, accompagnato dalle guide alpine, dal soccorso alpino e da il circolo dei maestri di sci. Quindi è un evento che coniuga cultura, musica, teatro e ambiente, e anche un po' di gita, diciamo così, perché chi vorrà potrà scendere a
1: piedi. E fa crescere senz'altro la voglia di venire a Santo Stefano d'Avito. Abbiamo visto passare delle immagini bellissime, peraltro, in queste giornate di ondate di calore, di bollini gialli, arancioni, rossi.
0: Ah, sì, questo...
1: per chi soffre particolarmente, soprattutto per le persone più fragili, l'idea di venire in valle da voi è ottima, direi. Come sta andando quest'estate?
0: Direi bene, complice anche il caldo in città, naturalmente da noi, Santo Stefano è uno dei comuni più alti della Liguria, se non proprio il comune più alto, con i nostri impianti si arriva fino a 1700, quindi la sera, diciamo, anche senza andare in vetta, però
1: ci faccia sognare,
0: la sera ci vuole una copertina e ci vuole una felpetta e un maglioncino, diciamo. Di giorno no, perché quando c'è il sole fa comunque caldo anche lì, però un caldo diverso, secco, insomma si sta molto bene.
1: Cambiamo argomento, ma restiamo sempre sul territorio. Intanto teniamo le immagini bellissime che la regia ci sta mostrando. Ci sono almeno due temi caldi in questa estate. Il primo riguarda il trasporto pubblico locale. Anche voi, naturalmente, attraverso MT siete collegati verso il Tigullio, dunque la linea per Chiavari, per esempio, è forse la principale, con i bus provinciali. Come sta andando? Sì, molti sindaci sono pronti a spedire una lettera a MT, soprattutto preoccupati per quel che accadrà a settembre, quando le persone ricominceranno ad andare a lavorare coi bus, andare a scuola, i ragazzi e le ragazze. Qual è la preoccupazione e com'è la situazione nella valle?
0: Allora, la preoccupazione ovviamente c'è, perché comunque sentiamo sempre dire che sappiamo perfettamente che MT ha dei problemi, e che quindi questi problemi saranno riversati poi sui servizi, compreso i servizi delle aree interne. Per noi è vitale, per la gente che abita o lavora, abita a Santo Stefano e magari lavora giù, o anche per i ragazzi che tornano o vanno a scuola, insomma sono fondamentali, tanto che la nostra amministrazione l'anno scorso, attraverso in particolare Marino Focacci, il consigliere che si è occupato di questo, è riuscita a introdurre una corsa in più. Quindi noi abbiamo attualmente, diciamo d'inverno, quindi soprattutto in funzione scolastica, un ritorno in più, abbiamo 5 corse e mezzo, perché per il primo pomeriggio siamo riusciti a reintrodurre una corsa da Chiavari a Santo Stefano per i ragazzi che finiscono tardi a scuola, quindi per poter tornare. Non c'è il ritorno da Santo Stefano a Chiavari per quella corsa lì, quindi comunque sono 5 e mezzo d'estate, d'inverno, e 5 d'estate. È ovviamente un collegamento fondamentale. Devo dire che per il momento noi non abbiamo, non ci è stato detto che verranno tagliati questi servizi, quindi, come dire, noi siamo confidenti, anche perché sappiamo che chi si occupa di questa partita è il vice sindaco metropolitano Franceschi, quindi persona assolutamente attenta alle esigenze dell'entroterra. Lui è stato sindaco di Vobbia, quindi comunque sa cosa vuol dire il collegamento delle corriere per i piccoli centri dell'entroterra, quindi noi confidiamo che non ci siano effettivamente dei tagli, anche se sentiamo questi rumors che dicono.
1: Quindi possiamo dire che per
0: io
1: quanto riguarda il vostro territorio non
0: per
1: ci
0: ora,
1: sono
0: per ora
1: non ci sono
0: per ora dicevano. Anzi, torno a dire, per ora le richieste che noi abbiamo fatto da MT un po' di tempo fa erano state accolte, quindi siamo ancora in una fase, diciamo, dove c'è stato dato riscontro. Spero che non si torni indietro, ma ripeto, per il momento non ho nessuna evidenza di questo, quindi ne parleremo quando ci saranno dei fatti concreti.
1: Altro tema che riguarda tutta la città metropolitana genovese, che i vari consigli comunali stanno votando, approvando proprio in queste giornate, è quello dell'aumento della Tari. Genova più 5,7%, altri comuni sono andati a ruota su queste cifre. Che cosa accade a Santo Stefano?
0: Allora, Santo Stefano, proprio domani abbiamo un consiglio comunale e voteremo questo aumento, perché voi sapete che Arera ha ritoccato le tariffe del servizio. Ovviamente, perché l'ha fatto? Perché sono aumentati tutti i costi dell'energia, i costi

0: materie prime, eccetera. Quindi è ovvio che c'è una ripercussione sul costo del servizio. Nel nostro caso, mediamente l'aumento è di circa 2,5, 2,5%, è relativamente contenuto, anche se capiamo che come dire, quando uno chiede soldi in più comunque non fa un buon servizio. Quindi sulla partita dei rifiuti secondo me c'è ancora tanto da fare, e anche a Santo Stefano, anzi soprattutto a Santo Stefano, perché secondo me ci possono essere delle razionalizzazioni e delle migliorie che potrebbero portare a una diminuzione dei costi. Però al momento l'aumento siamo riusciti a contenerlo in circa 2,5%, con dei picchi anche più alti, quindi è la media che mi hanno fatto gli uffici, quindi andiamo dallo 0,4 al 6, quindi diciamo ci sono anche delle specifiche differenti, però la media è 2,5.
1: Chiudiamo, sindaco, ricordando l'appuntamento, tanto ci godiamo anche con la regia qualche bellissima immagine che ci ha mandato di Mongolfiere, così facciamo vedere un po' la voglia anche di vederlo su Primo Canale per chi non riesce ad andare in valle. 2 agosto.
0: 2 agosto, si parte intorno alle 7, venite anche un po' prima, sappiate, tenete monitorato il sito visitsantostefanodaveto.it, perché è probabile che ci possa essere una riapertura dei termini delle iscrizioni, quindi ancora più posti, e comunque venite, seguite sul Primo Canale o venite in presenza, perché anche se non siete riusciti a iscrivervi per il volo, però è un'atmosfera magica quella che porta le mongolfiere, e comunque ci saranno anche delle spiegazioni, un po' di contesto, e quindi sarà senz'altro un evento molto piacevole anche per chi non riesce a prenotarsi. E poi ricordo anche il 7, cosa a cui teniamo molto, perché il primo concerto, spettacolo teatrale, concerto in quota che facciamo a 1500, Prato della Cipolla, Napo, Dagli Occhi al Cuore e Raffaele Caruso alla stazione successiva. Presentazione di un libro, musica, teatro, filo conduttore Fabrizio De Andrea.
1: E allora buona estate a Santo Stefano in Val d'Aveto.
0: Attenzione, dicevo, per il 7, quindi la partenza in seggiovia e gli spettacoli su saranno tutti gratis, quindi insomma come potete mancare al fresco in un posto
1: un
0: bellissimo.
1: Un motivo in più per venire a trovarvi. Grazie a Mattia
0: Cuccioli. Grazie a voi.
1: Grazie.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Alle 9.03, bentornati con Primo Mattino. Ci colleghiamo con la polizia locale di Genova per conoscere la situazione del traffico in città.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico ancora intenso sulle strade cittadine, ma al momento non si segnalano criticità particolari. Ricordiamo

0: Che in zona Pra dalle 9.30 alle 10 si terrà un'esercitazione di protezione civile che vedrà impegnate anche pattuglie della polizia locale. Si avvisa quindi la cittadinanza che saranno attivati dispositivi di diffusione sonora. Per quanto riguarda lavori e chiusure, dalle 21 alle 4, modifiche dalle 21 di questa sera alle 4 di domattina, modifica la viabilità in via di Francia, direzione Levante e viadotto della Camionale. Modifica la viabilità e chiusura di via Pietro Chiesa, sempre in orari serali notturni, dalle 21 alle 6, mentre dalle 22 alle 6 avremo modifiche in lungomare, in lungo Bisagno Dalmazia. Chiudiamo ricordando che dalle 8 alle 12 in San Pier d'Arena è attivo in via Rolando l'ufficio mobile della polizia locale a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti, la polizia locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla polizia locale, torna Newsroom 28, da Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Sì, buongiorno Eva, ancora un flash per quanto riguarda le nostre autostrade in Liguria. Partiamo subito dalla tratta genovese, dove al momento sono tre le segnalazioni che vediamo. Infatti le andiamo a vedere nel dettaglio: A7 direzione Genova, coda tra Bivio A7, A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso, e ancora A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Due segnalazioni che persistono da questa mattina poco dopo le ore 8. E ci spostiamo perché abbiamo una nuova segnalazione, questa volta riguarda la A26 direzione Gravellona-Toce. Al momento c'è una coda di un chilometro tra Bivio A26 A10 Genova Ventimiglia e Masone per un veicolo in avaria. Questa è la situazione sulla tratta genovese. Allora ci spostiamo in A10 nella tratta savonese, perché appunto abbiamo alcune nuove segnalazioni, e le andiamo a vedere insieme nel dettaglio. La prima appunto riguarda un veicolo fermo. Il veicolo si trova tra Savona e Spotorno in direzione Francia e naturalmente sta causando 2 chilometri di coda. Ci spostiamo perché abbiamo anche un animale in carreggiata. Questo a Pietra Ligure, in uscita in entrambe le direzioni. Questa è la situazione, ma continuiamo ovviamente con gli aggiornamenti. A te, Eva.
1: Grazie Elisa. Le previsioni meteo per la giornata di oggi con le nostre telecamere: uno scenario meteorologico che rimane pressoché invariato, col cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, una locale attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi, dove potranno verificarsi isolati rovesci o temporali al più moderati. Le temperature minime sono quasi stazionarie, anche le massime sono stazionarie o in debole aumento, 25 la minima, 35 la massima. Questa notte, un'altra notte super tropicale, a Genova toccati 28.5 gradi all'una di notte, già stamattina alle 7 ce n'erano più di 27. Oggi, lo ricordiamo, bollino giallo per ondate di calore, lo stesso bollino al momento previsto anche per domani. Poi nel corso della giornata ci saranno i nuovi bollettini del Ministero della Salute. Umidità su valori medi, l'umidità fa sì che la temperatura percepita sia fino a 40 gradi, così come raccontano i dati satellitari. I venti sono deboli a regime di brezza sulla costa, variabili nell'interno. Ci sono dei rinforzi da sud-ovest fino a moderati sui capi esposti dell'Imperiese nel pomeriggio. Il mare è poco mosso in serata, locale o temporaneo aumento del moto ondoso, e diventerà poi mosso soprattutto sul ponente. E ora torniamo alla cronaca: un'intera comunità sotto shock per la morte di Antonio Sarcletti, postino, consigliere comunale di Pieve Ligure. Ieri sera c'è stata anche la commozione e il ricordo da parte del Consiglio Comunale. Sentiamo il servizio.
3: Da una parte, sul marciapiede, il via e vai di chi torna dal mare e cammina verso la fermata del bus. In mezzo, sulla carreggiata, il corpo senza vita di Antonio Sarcletti, 51 anni, postino nel Golfo Paradiso e consigliere comunale di Pieve Ligure, dove viveva nella casa ereditata dai nonni paterni, curando un agrumeto e un antico giardino di rose. Martedì Martedì Sarcletti stava viaggiando a bordo del suo scooter sull'Aurelia intorno alle 17.30 quando all'altezza del ponte di Sori è stato travolto da un'auto che proveniva in senso opposto. Uno dei due mezzi in prossimità di una leggera curva deve aver invaso la corsia opposta.

0: Costa, il 51enne, è rimasto agganciato tra il paraurti e le ruote, trascinato per diversi metri. È morto sul colpo. Solo il 2 luglio Sarcletti, come consigliere comunale, aveva ritirato a Roma il primo premio assoluto Comune Riciclone in Liguria per conto di Pieve Ligure durante la manifestazione Ecoforum organizzata da Lega Ambiente. Coltivava molte passioni, come la letteratura, si definiva amante della fotografia e viaggiatore con ben 18 paesi visitati, mentre a Pieve ospitava a sua volta i viaggiatori. Preciso, attento all'animo umano e ascoltatore, voglio essere costruttore di pace e di relazioni, desidero ogni persona soddisfatta con l'ascolto e con l'azione, questo il mio impegno, aveva scritto sul sito del comune.
1: Ancora la cronaca, una delle più grandi frodi fiscali degli ultimi anni è stata scoperta partendo da un piccolo centro estetico in Albenga, provincia di Savona. La Guardia di Finanza ha smantellato così un meccanismo di fatture false che avrebbe sottratto al fisco oltre 1,5 miliardi di euro. Sentiamo.
2: Da un normale controllo fiscale in un centro estetico di Albenga è partita un'inchiesta destinata a diventare una delle più grandi frodi fiscali scoperte in Italia. La Guardia di Finanza ha individuato un meccanismo fraudolento da 1,5 miliardi di euro. Al centro delle indagini un imprenditore cinese titolare di un'attività di massaggi che, secondo gli investigatori, avrebbe emesso fatture false per circa 20 milioni di euro. Fatture emesse verso società di commercio all'ingrosso di abbigliamento, nonostante il centro estetico non disponesse di magazzini né di alcuna struttura adeguata per operazioni di quel livello. Le aziende coinvolte, molte delle quali intestate a prestanome, avrebbero così detratto costi inesistenti, mentre la merce, acquistata soprattutto online, veniva rivenduta realizzando ingenti profitti e riducendo drasticamente il carico fiscale. L'indagine, partita dalla Liguria, si è allargata a Lombardia, Piemonte, Lazio e Toscana. In totale, secondo la Finanza, sono stati sottratti al fisco 116 milioni di euro tra imposte dirette e IVA. Un'operazione che dimostra ancora una volta come i controlli sul territorio possano portare alla scoperta di frodi di dimensioni internazionali.
1: Eccoci tornati, parliamo anche del volantinaggio di AMT. Le lavoratrici e i lavoratori di AMT non sono i responsabili della crisi aziendale, ma vittime esattamente come gli utenti. Questo è il messaggio consegnato alle fermate dal personale AMT a chi tutti i giorni prende il bus. Allora sentiamo il servizio.
3: Volantinaggio da parte dei sindacati dei lavoratori di EMT per sensibilizzare gli utenti su quelli che sono i diversi disservizi che nell'ultimo anno hanno riguardato appunto il servizio EMT, tante anche le situazioni sfociate in aggressione. Per questo motivo un volantinaggio per spiegare agli utenti che i lavoratori e chi utilizza gli autobus sono tutti sullo stesso bus, nella stessa situazione.
4: Non è giusto che l'utenza debba patirne le conseguenze, non è giusto i lavoratori che devono uscire, andare a lavorare, ritrovarsi poi in condizioni estreme e dover anche rischiare di non tornare a casa incolume, cioè è una cosa che non esiste.
5: I servizi del trasporto pubblico locale a Genova non sono dovuti ai lavoratori di AMT, ma a cause, diciamo, economico-finanziarie che sta attraversando l'azienda. I lavoratori sono sottoposti a ritmi di lavoro molto pesanti, a dover sopperire con il loro impegno, la loro dedizione a dei servizi e delle mancanze che sono stati creati.
6: La colpa non è dei lavoratori, lo stiamo spiegando alla cittadinanza. La cittadinanza ci ascolta, si chiede, si informa e capisce quello che stiamo spiegando loro.
1: Ci vediamo alle previsioni meteo per la giornata di oggi e di domani con Trebi Meteo e poi torniamo subito insieme.
7: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate da piena estate, l'abbiamo detto, ma con l'anticiclone nordafricano che si farà sentire in termini di temperature. E così sulla Liguria per questo giovedì prevediamo tanto sole ovunque, ma temperature massime ben oltre i 30 gradi e poi ci aggiungiamo sempre anche un po' di umidità. Andiamo a vedere in Imperi e Provincia come saranno le cose con il sole, anche qua appunto protagonista. Punte massime in Imperi di 34 gradi e minima di 25, quindi anche la notte e la sera il caldo inizia a farsi sentire, lì è quando spunta la maggiore umidità. Savona e provincia, sole protagonista, ovviamente sarà così per tutta la Liguria, anche qua però temperature che superano abbondantemente i 30 gradi. Nel genovesato giornata da piena estate, anche la ventilazione resta debole, a regime di brezza lungo la costa, temperature

elevate anche da queste parti. Nel Tiguglio, splendida giornata di sole, tutti in spiaggia nel limite del possibile a rinfrescarsi un po', perché il caldo si farà sentire anche da queste parti con punte oltre i 30 gradi. Infine nello Spezzino, giornata soleggiata, insomma la situazione non cambia, avrete capito, con venti deboli, sole e temperature ben oltre i 30 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, ma ancora una volta con il caldo che si fa sentire sia nelle ore diurne che in quelle notturne, tra l'altro aumenta anche un po' l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto andrà avanti questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Alle 9:15 apriamo il nostro angolo social. Buongiorno Elisa Ricci.
1: Sì, esattamente, apriamo il nostro angolo social, anche perché Eva, ti ricordo che ieri abbiamo raggiunto i 130.000 follower su Instagram, un traguardo insomma importante per noi di Primo Canale. E tra gli ultimi post che abbiamo pubblicato, quello relativo allo sport, in particolare al calcio, perché appunto negli ultimi giorni è stata divulgata la notizia secondo cui Roberto Mancini tornerà come guida degli azzurri della nostra nazionale, e quindi noi abbiamo raccolto alcune informazioni rispetto a questo ritorno grazie a Graziano Cesari che ci dà due informazioni rispetto ai pro e ai contro di questo ritorno e ci dà anche la sua opinione. Ovviamente una decisione della federazione che ha scatenato i social, i commenti dei tifosi. Anche sotto il nostro post alcuni commenti di chi vede in modo positivo questo ritorno, chi abbraccia questa decisione della federazione e chi invece avrebbe preferito un volto nuovo. E noi insieme andiamo a goderci quello che ci dice su questa notizia Graziano Cesari.
2: Roberto Mancini e Claudio Ranieri alla guida della nostra nazionale, ma è il CT, l'ex numero 10 della Sampdoria, che fa parlare e divide i tifosi in pro e contro. I pro: vinto uno storico europeo a Wembley nel 2021, 37 gare consecutive senza sconfitte, riuscito a ricreare il gruppo dopo il fallimento Ventura nel 2018, capace di lanciare giocatori e di scovarli, un esempio Retegui. I contro: abbandona la nave azzurra nel 2023 per il petrodollari in Arabia, fallisce la qualificazione agli spareggi negli ultimi mondiali, perdendo a Palermo contro la Macedonia del Nord, è passato da eroe a traditore in un batter d'occhio. E poi molti dicono: è una minestra riscaldata. Ma voi da che parte state? Pro o contro? Io, se una persona si scusa pubblicamente per il suo comportamento sbagliato, lo abbraccio, lo stringo, lo apprezzo, gli do una seconda possibilità. Ma guai a tradire e a deludere. Il tandem.
1: Queste appunto le parole di Graziano Cesari che a quanto dice appunto abbraccia questa decisione, prova a dare a Roberto Mancini una nuova occasione. E voi cosa pensate? Scrivetelo sui nostri social. Io ovviamente vi ricordo di seguirci sulle piattaforme Instagram e Facebook, primocanale.it, commentate i nostri post. Noi ogni giorno pubblichiamo notizie, reel e a volte anche qualcosa di più divertente. A te Eva.
0: Grazie Elisa, seguite tutti i nostri social, parliamo di spettacoli perché questa sera c'è un appuntamento atteso all'Arena del Mare del Porto Antico, gli spiaggiati, ovvero i bruciabaracche, ironia, satira, comportamenti, abitudini e cliché che si ripetono ogni anno al mare tra bagnasciuga e giornate trascorse sotto il sole. Questo è il tema dello spettacolo, sentiamo.
3: Ombrelloni, vacanze, manie da spiaggia e piccoli disagi dell'estate. È la materia prima che hanno scelto i bruciabaracche per il loro ultimo spettacolo, Spiaggiati, in programma giovedì 30 luglio alle 21:30 nell'ambito della 36esima edizione di Ridere d'Agosto, ma anche prima, inserito nel cartellone dell'estate spettacolo del Porto Antico. Da anni una delle espressioni più riconoscibili della comicità ligure, capace di portare sul palco ironia, satira e quel sarcasmo tutto genovese

0: che racconta vizi, abitudini e contraddizioni della vita quotidiana, i Bruciabaracche sono un collettivo nato dall'incontro di alcuni tra i più noti comici della scena cittadina. Monologhi, sketch, musica, personaggi e improvvisazione si alternano in una struttura in cui ogni componente conserva la propria identità, contribuendo nello stesso tempo a costruire una comicità corale. Una sorta di jam session della risata, capace di mescolare battute e osservazioni sui tic della società contemporanea. Sul palco saliranno Andrea Possa, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Andrea Di Marco, Daniele Racco, Andrea Carlini e Daniele Ronchetti per raccontare con ironia e satira comportamenti, abitudini e cliché che si ripetono ogni anno tra spiagge, bagnasciuga e giornate trascorse sotto il sole. Spiaggiati mette al centro le contraddizioni dei mesi estivi e trasforma inconvenienti e scene di vita quotidiana in occasioni di divertimento. Accanto ai personaggi più conosciuti del repertorio del gruppo, lo spettacolo proporrà nuove situazioni e improvvisazioni, mentre a scandire i tempi dello show ci sarà anche la musica dal vivo, con una band che non avrà soltanto il compito di accompagnare gli sketch, ma entrerà direttamente nel gioco scenico, dialogando con i comici e contribuendo a costruire il ritmo dello spettacolo.
1: Ancora spettacoli, ma ci spostiamo in provincia della Spezia, a Lerici, con concerti di rilievo internazionale, arte contemporanea e dibattiti. È la 10ª edizione del Lerici Music Festival.
2: Abbiamo raggiunto qui a Lerici la 10ª edizione del nostro Music Festival, il Lerici Music Festival appunto. È un'edizione speciale perché è la prima di un ciclo che noi andiamo a dedicare agli elementi naturali come tema. Per cui quest'anno abbiamo scelto il tema dell'acqua perché l'acqua ci rappresenta completamente, siamo circondati dal mare.
3: Da quest'anno non solo musica, anche arte contemporanea con la mostra di Giovanni Ozzola, Villa Marigola e gli approfondimenti delle conversazioni a colazione, oltre naturalmente ai concerti.
2: Come per esempio la Yerevan Youth Orchestra che viene appunto dall'Armenia, e poi abbiamo l'Orchestra del Teatro Carlo Felice per due appuntamenti, di cui un'opera che sarà la nostra prima produzione completa con scene e costumi, che sarà il 1 agosto al Teatro Impavidi a Sarzana, il Giro di Vite di Benjamin Britten. Avremo Gloria Campaner insieme all'attrice Valeria Solarino, avremo ancora la più grande violinista in questo momento al mondo, che è Bonsori Kim. Quindi il festival non è solo musica, ma è un contenitore culturale veramente che offre a chi si trova a Lerici tantissimo, dalla mattina alla sera.
4: Il Music Festival ormai è diventato una realtà consolidata per noi grazie alla Fondazione Lerici Cultura e al maestro Gianluca Marcianò. Possiamo ambire per il futuro a una crescita ancora maggiore per raggiungere altrettanti obiettivi ambiziosi ed importanti.
1: Le 9:21, torno in Newsroom 28 da Aurora Bottino.
5: Sì, Eva, per parlare appunto dell'approfondimento di Primo Canale sul discorso CPR. Intanto CPR che cosa vuol dire? Il centro permanente per il centro per il rimpatrio, sono quelle strutture che sono sul territorio italiano dove vengono portate le persone straniere che vengono trovate sul territorio italiano senza documenti, senza permesso di soggiorno. Ce ne sono in tutto 10 in Italia. E perché ne parliamo? Perché in queste settimane abbiamo raccontato di questo scontro tra Viminale e tra il ministro Piantedosi e la sindaca di Genova Silvia Salis sul discorso patti per la sicurezza, per cui la sindaca avrebbe definito irricevibile la proposta di accettare un CPR sul territorio e il taser per la polizia locale. Allora, nell'articolo trovate tutti i dettagli, dove, quanti sono i CPR. Come potete vedere sono 10 strutture con un totale di 1300 posti per appunto queste persone. Diciamo che è un tema molto caldo anche a livello nazionale perché sono tante le polemiche. Sicuramente c'è da mettere in conto l'impatto sul territorio di un CPR che solitamente è stato messo, a parte qualche caso come Torino, in comuni piccoli nell'entroterra o nelle zone periferiche delle città, però appunto sono tutti temi che seguiremo in questi giorni. E le informazioni da sapere sono intanto chi decide dove viene messo un nuovo CPR, è la prefettura

0: in quanto braccio operativo del governo che sceglie la zona. Solitamente vengono scelte ex caserme o comunque strutture, edifici del demanio dismessi, e poi appunto si dà il via all'iter, a una gara per cui viene scelto poi un ente privato che andrà a gestire questo CPR. Però appunto tutte cose ipotetiche, di questo stiamo parlando, perché non c'è pericolo, perlomeno non c'è, al momento non abbiamo informazioni su una decisione unilaterale del governo di installare un CPR sul territorio genovese, però appunto se ne è parlato in queste settimane proprio riguardo la sicurezza sul territorio. Avete visto gli articoli sul nostro sito primocanale.it. Allora, se vi stavate chiedendo come funziona un CPR, che cos'è un CPR, qui trovate tutte le informazioni. A te.
1: Grazie Aurora Bottino per il tuo lavoro. È tempo di aprire le nostre cartoline della Liguria, in cui ogni giorno vi mostriamo qualche bello scorcio, qualche idea. Andiamo ad Arenzano quest'oggi con Franco Nativo sulla passeggiata Fabrizio De André, un bellissimo percorso tra natura, la possibilità di trovare un momento di relax, peraltro è una delle mete davvero più amate della Riviera Ligure. Sentiamo.
2: Se vi siete rosolati e abbronzati per bene, forse adesso però è venuto il momento di farsi una rilassante e rigenerante passeggiata a picco sul mare, ma non una passeggiata normale. Benvenuti sulla Fabrizio De André. Affacciata sul Mar Ligure, la passeggiata Fabrizio De André è sicuramente uno dei luoghi più amati di Arenzano. Lunga circa 2 chilometri, collega il centro cittadino con la marina di Arenzano per arrivare sino a Cogoleto, regalando un percorso sempre accompagnato dal suono delle onde e dai panorami che cambiano ad ogni curva. Come abbiamo detto, la passeggiata è intitolata Fabrizio De André, artista profondamente legato alla Liguria, e questa passeggiata rappresenta proprio un omaggio alla sua terra e al suo modo di raccontare il mare, le persone e la vita. Lungo il percorso si alternano terrazze panoramiche, piccole callette, scorci sugli scogli e punti di sosta dove fermarsi ad ammirare l'orizzonte oppure semplicemente a fotografare il promontorio di Punta San Martino. Nelle giornate più limpide lo sguardo può spingersi fino al promontorio di Portofino, mentre al tramonto la luce invece sa trasformare il mare in un susseguirsi di riflessi dorati. Una promenada adatta davvero a tutti, percorribile in ogni stagione. Sa unire natura, relax e cultura in un unico itinerario. Insomma, un luogo dove il fascino della Riviera di Ponente sa incontrare il ricordo di uno dei più grandi poeti della musica italiana, rendendo il tutto, ogni passo, un piccolo viaggio tra paesaggio ed emozioni. Questa passeggiata è giusto anche ricordare che è un bellissimo esempio di recupero del territorio. Il percorso, infatti, nasce proprio dalla riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario costiero, dismesso dopo lo spostamento della linea ferroviaria più a monte. Buona passeggiata a tutti e soprattutto buona estate!
1: Ogni giorno una cartolina curata da Franco Nativo che ci porta lungo il nostro territorio, costa ma anche entroterra. E chiudiamo la nostra mattinata raccontandovi degli ottimi numeri di primocanale.it. Solo nel mese di marzo il nostro sito ha raggiunto oltre 3 milioni di utenti. Sentiamo.
3: I numeri parlano chiaro. Secondo gli ultimi dati ufficiali Audicom riferiti al mese di marzo, primocanale.it è il primo sito di informazione regionale d'Italia con oltre 3.376.000 utenti unici, un risultato che lo conferma nettamente davanti alla concorrenza. Per dare la dimensione del risultato, Primo Canale supera con ampio margine il secolo XIX e stacca tutti gli altri principali brand regionali. Crescono anche i social. Il profilo Instagram di Primo Canale ha superato i 130.000 follower, confermandosi il primo gruppo editoriale della Liguria e la principale emittente televisiva regionale anche sulle piattaforme digitali. Tra i contenuti più seguiti, lo scontro istituzionale tra Viminale e Comune di Genova, il cambio alla direzione del secolo XIX, il maltempo in Liguria, lo speciale sui 25 anni del G8 di Genova, il rally della lanterna e la copertura dei ritiri di Genoa e Sampdoria, servizi che hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni.

0: e in alcuni casi oltre 1 milione di contatti. Numeri che confermano la forza di un'informazione sempre più integrata tra televisione, sito internet e social network, con un unico obiettivo: raccontare ogni giorno la Liguria.
1: Le 9:30, primo mattino si chiude qui, la Lina Val, Medico Risponde, ci vediamo domattina alle ore 8.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Manuele Funari, professore associato in gastroenterologia e endoscopia digestiva del Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
3: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
2: 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347-6766-291. Arrivata la primavera e non possiamo che fare una riflessione sul cambio di stagione e il reflusso. C'è una correlazione? È vero che peggiora? Che cosa possiamo fare?
3: Storicamente si è sempre detto che alcuni disturbi gastrointestinali, tra cui il reflusso, peggiorano ai cambi di stagione. È un dato che lo si riscontra clinicamente. Se però poi noi andiamo a vedere quante evidenze scientifiche solide ci siano dietro questa narrazione, in realtà ce ne sono poche. Diciamo ipotizza che col cambio di stagione ovviamente alcuni fattori possano generare una sorta di, chiamiamolo, di stress, di discomfort al nostro apparato digerente legato al cambio di temperatura, al cambio di abitudini alimentari, soprattutto un tempo quando si andava più dietro alla stagionalità del cibo c'era un cambio di alimentazione, e con l'arrivo adesso della primavera ovviamente c'è maggior si tende a uscire di più, a magari anche a mangiare più tardi. Alcuni di questi fattori legati più che altro allo stile di vita potrebbero effettivamente influire sul esacerbarsi o il ricomparire di sintomi del reflusso. Ci sono studi che dicono, ma sono studi che in realtà non hanno una grossa, diciamo, solidità scientifica, che anche fattori come l'umidità, come la temperatura possono influire, però tendenzialmente sono fattori legati allo stile di vita.
2: Che cosa possiamo fare, Furna?

0: Cioè, c'è qualcosa che si può fare prima? C'è solo da stare attenti a che cosa mangiamo? Si può prendere qualcosa, diciamo, per aiutarci?
1: Sicuramente chi soffre oggi, 7 aprile, di reflusso, ovviamente è una condizione transitoria legata al fatto che c'è stata Pasqua, la cioccolata, il carne fritta, prosecco, ieri la grigliata e altri magari.

0: chi sa che cronicamente e quasi in maniera diciamo così costante, garantita al cambio di stagione, ricompaiono i sintomi, potrebbe intervenire preventivamente. Questo può vuol dire, a seconda ovviamente del livello di severità dei sintomi, attenersi a delle norme alimentari, utilizzare se no degli antiacidi, cioè ovvero dei prodotti che vadano o a tamponare l'acidità gastrica oppure a rivestire e proteggere la mucosa dell'esofago qualora i sintomi siano maggiormente dietro al petto anziché alla bocca dello stomaco. Oppure, in ordine, se vogliamo, di efficacia e di potenza, c'è anche la possibilità di utilizzare per un breve ciclo, ovviamente, perché sennò il rischio è quello di sovrautilizzare dei farmaci, ovvero l'utilizzo degli inibitori di pompa proteica, che sono le molecole come il pantoprazolo, il lansoprazolo, il rabeprazolo, e quindi iniziare magari una settimana prima del periodo in cui tipicamente riprendono i sintomi può essere utile. Si dice che è una strategia on demand, cioè ovvero fatta solo nel momento del bisogno.
1: Proprio perché lei diceva probabilmente il fritto, il cioccolato, le colombe, diciamo, no? Tutte queste cose che abbiamo mangiato in questi giorni hanno caricato un po' il nostro stomaco. Anche chi probabilmente non soffre di reflusso può avere più difficoltà in queste giornate. Quali consigli possiamo dare in questo dopo Pasqua, dopo grigliata? Che cosa si può fare in queste giornate? Mettersi un pochino più a stecchetto?
0: Dovrebbe differenziare chi ne soffre solo occasionalmente, perché allora in quel caso non è neanche una vera e propria malattia.
1: Certo.
0: L'occasionale percezione del sintomo, quale il bruciore o rigurgito dietro al petto, può anche non essere trattato, può succedere a tutti, soprattutto appunto dopo un eccesso legato alle festività. In persone invece che già di loro tendono a soffrire e inevitabilmente non si vogliono privare di alcuni attimi di socialità, nei giorni successivi ovviamente vale un po' gli stessi concetti che ci siamo detti poc'anzi nel prevenire, perché poi l'approccio è lo stesso, quindi non mettersi a stecchetto, perché il digiuno non è certo la soluzione al sintomo da reflusso, però un'alimentazione meno grassa, con meno fritti sicuramente, meno bevande gassate, meno cibi. Tendenzialmente si tende sempre a citare la salsa di pomodoro, ma vale anche per le spezie e gli agrumi. E in persone che invece hanno una sintomatologia che è più intensa, l'utilizzo del gastroprotettore che dicevo prima, il pantoprazolo, in realtà non dovrebbe essere utilizzato al bisogno spot, cioè prenderlo solo un giorno in realtà a volte sì dà un po' di beneficio, ma non sarebbe il suo utilizzo, andrebbe più che altro preso per un periodo più lungo di una settimana, 10 giorni almeno, quando c'è una sintomatologia persistente. Altrimenti ricorrere a dispositivi medici, prodotti da banco che hanno un'azione, dicevo, tampone o di protezione della superficie dell'esofago sono più che sufficienti.
1: È vero che c'è un abuso di questo tipo di farmaci?
0: Sicuramente, questo un po' legato a due pregi di questi farmaci. Innanzitutto sono dei farmaci, e sono stati farmaci rivoluzionari, perché hanno permesso una reale, concreta arma, diciamo, a disposizione del medico nei confronti della malattia del reflusso, e non solo, anche nella guarigione dell'ulcera gastrica. Fino a non molti decenni fa si finiva operati di ulcera gastrica. Poi si è scoperto ovviamente l'Helicobacter pylori, che è un batterio che può favorire l'ulcera, ma soprattutto questi farmaci ne permettono la guarigione anche in tutti quei casi in cui non c'è l'Helicobacter a causarla. Quindi sono dei farmaci che hanno rivoluzionato la gestione della malattia peptica, cioè dell'ulcera e del reflusso. Sono farmaci, dicevo, estremamente efficaci e con un profilo di sicurezza estremamente alto, quindi è vero che ci possono essere collaterali, ma se li paragoniamo a tutti gli altri farmaci di cui spesso facciamo utilizzo, i farmaci antinfiammatori, gli antibiotici, questi sono dei farmaci con un profilo di sicurezza estremamente elevato. Quindi questo ha portato ad un utilizzo in continuo. Fino a qualche decennio fa, ancora adesso arrivano delle persone, ma la cui terapia è stata prescritta 10-20 anni fa, dicendogli: ok, tu da oggi soffri di disturbi gastrici cronici, lo fai tutta la vita. Questo in realtà nel lungo termine può avere dei minimi effetti collaterali, cioè in persone già predisposte a un malassorbimento del calcio o comunque predisposte a rischio di osteoporosi, potrebbe esacerbarla, può portare ad alcune alterazioni.

0: alterazioni a livello del microbiota intestinale, può favorire l'insorgenza di una sindrome diarroica legata a quello che si chiama colite microscopica. Però, diciamo, sono tutte condizioni che sono, diciamo, assolutamente evitare se lo stiamo assumendo in maniera errata. E questo è il problema. Persone che lo fanno, digeriscono male, non indagano altre cause e continuano a farlo anche quando ne hanno bisogno. Ma se la patologia è veramente il reflusso cronico, questi minimi effetti collaterali sono controbilanciati dal grosso beneficio che questo farmaco ha nel prevenire le complicanze del reflusso, ovviamente, che possono a lungo termine portare anche al cancro. Il problema è che la stragrande maggioranza delle persone prendono questo farmaco o al dosaggio sbagliato o per troppo tempo e spesso con un'indicazione che non è proprio la più corretta, motivo per cui oggigiorno c'è un po' la caccia alle streghe a queste, diciamo, terapie di lungo termine con l'inibitore di pompa protonica.
1: Partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, un mese fa ho avuto gastrite con dolori forti e bruciore allo stomaco e dietro la schiena. Lanzox da 30 la mattina e Gadral 3 volte al giorno. I sintomi si sono calmati ma è rimasto un po' di bruciore nell'esofago. Gola arrossata, dolore parte destra che arriva al collo, orecchio e occhio. L'otorino mi ha detto di prendere l'anzoprazolo da 30 la mattina e la sera, il Gadral che ho sostituito con Reflux Gel mattina e sera. I primi giorni ho trovato sollievo, ma oggi mi sembra di risentire più bruciore alla bocca dello stomaco. Secondo lei la terapia è giusta? Esami del sangue erano perfetti, tranne poco bilirubina alta, ma molto poco. Esame addominale tutto bene, tranne il pancreas che non si è riuscito a vedere per troppa aria. Grazie Mario. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi visitano e non vi conoscono. Però, che cosa possiamo dire al signor Mario?
0: Ma allora, innanzitutto ha fatto due cose corrette. Una è stata quella anche di consultare un otorino. Questo perché spesso le persone lamentano bruciore alla gola, bruciore nel cavo orale, tosse, raucedine e gli viene molto spesso detto è colpa del reflusso. In realtà poi la reale presenza di reflusso in persone che hanno tosse croniche non è così alta, soprattutto se mancano i sintomi tipici del reflusso che sono appunto il rigurgito e il bruciore. E in questo caso il signore ha anche i sintomi tipici perché ha il bruciore a livello della bocca dello stomaco e dietro il petto, quindi ci sta che lui abbia una patologia del reflusso che gli stia dando anche dei sintomi atipici, ovvero quelli legati più alla parte otorino-laringoiatrica. Quindi giustamente gli è stata prescritta una terapia al massimo del dosaggio, cioè mattina e sera, quindi il tentativo di cura è stato fatto giusto e al dosaggio giusto, anche per la tempistica giusta, perché ha iniziato a scalare o comunque o sono ripresi i sintomi, dopo un mese in genere questa terapia a doppio dosaggio va appunto scalata. E l'otorino ha escluso ovviamente concomitanti patologie che possono essere legate a patologia allergica, patologia virale, magari comunque una componente otorino-laringoiatrica. Ma la terapia è giusta. C'è da capire se questa terapia, che è durata almeno un mese, immagino, sia stata sufficiente a guarire il danno che è stato causato a livello dello stomaco e dell'esofago, altrimenti, se dovesse persistere questa condizione, possono subentrare due aspetti. L'aspetto cosiddetto funzionale, che spesso citiamo, cioè dopo un danno rimane una sorta di ipersensibilità viscerale, quindi percepisco ancora il sintomo, ma non c'è più il danno, oppure c'è un danno che è refrattario, cioè resistente alla terapia. In questo ultimo caso, poi si va a fare la gastroscopia.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Stiamo parlando di reflusso, di cambio di stagione, che cosa fare, se è vero, insomma, che questo può accadere, lo facciamo con il professor Manuele Furnari, andiamo con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, io prendo Pantorc 20 da tantissimi anni e in caso di necessità anche quello da 40. Posso avere conseguenze?

0: Allora, il dato qui interessante è che sta assumendo il pantoprazolo, che normalmente viene prescritto a 40 mg nella fase acuta, lo sta assumendo a 20 mg. Questo ci permette di parlare di quello che è il concetto della terapia di mantenimento, ovvero da un lato è bene togliere tutte quelle terapie inutili croniche, ed è quello che stanno cercando di fare anche i medici di famiglia, cioè rieducare un po' i pazienti, e dall'altro lato, nel momento in cui però è necessaria questa cura, nel lungo termine alcune condizioni lo richiedono. Pensiamo ad esempio a un paziente che ha un'esofagite erosiva ricorrente, anche esofago di Barrett, che è una patologia di cui poi semmai un giorno si può parlare, con sintomi, in questo caso la terapia verrà prescritta per lungo tempo. Il mezzo dosaggio, cioè il dosaggio più basso, è quello che si definisce mantenimento. Quindi, se è necessario, quel dosaggio lì è corretto. In alcuni casi possono peggiorare di nuovo i sintomi, si può riprendere i 40 mg. Quindi questo sicuramente è un approccio corretto. L'importante è capire se questa prescrizione è idonea, oppure se si tratta di uno stomaco nervoso, di un bruciore dietro l'esofago legato più agli aspetti che dicevamo, allo stile di vita, e quindi magari modificare quelli, o l'aspetto più emotivo, e in quel caso lì questo farmaco andrebbe tolto. I rischi sono quelli che ti citavamo prima. Se una persona, ad esempio, già di per sé è un po' in là con gli anni, ha poca mobilità e ha già un fattore quindi predisponente, diciamo, per quella che è l'osteoporosi, questo è un farmaco che lo potrebbe favorire, ad esempio.
1: Buongiorno, ernia iatale e gastrite possono portare nausea? Grazie.
0: Allora, la nausea è un sintomo soggettivo, quindi non è per forza legata allo stomaco. Pensiamo alla cinetosi quando siamo in auto, ai problemi visivi, ai problemi cervicali, legati sono altrimenti a livello del condotto uditivo, però certamente è sempre, almeno da parte del paziente, associata a problemi di stomaco. Quindi sì, un'infiammazione dello stomaco, ma come un'infiammazione legata a qualsiasi viscere dell'addome, può portare a nausea. L'ernia iatale tipicamente non porta a nausea, porta semmai a frequenti reflussi frequenti, però una sofferenza dell'ernia, se la vogliamo vedere così, con aumentato reflusso, e una persona che associa anche una aumentata, diciamo, sensibilità viscerale a questo reflusso potrebbe anche percepire nausea, ma tipicamente è più legata semmai alla gastrite, non all'ernia iatale.
1: Buongiorno, ho notato che per il reflusso gastrico a me fa molto bene l'attività fisica. È possibile?
0: Allora, normalmente chi soffre di reflusso e fa attività fisica intensa tende a soffrire più di reflusso. Questo perché, ad esempio, pensiamo ai maratoneti o ai nuotatori o anche chi fa pesistica, spesso si crea una condizione per cui il reflusso aumenta, legato allo sforzo, legato alla pressione a livello addominale che si viene a creare ripetutamente, il reflusso di solito peggiora. In questo caso è possibile che l'attività fisica abbia un'azione benefica, sistemica. Pensiamo al rilascio di endorfina, quanto ci fa star meglio, e di conseguenza anche nella percezione dei sintomi gastrointestinali. Inoltre, nel lungo termine, l'attività fisica di solito porta anche a un calo ponderale, di solito è legata anche a uno stile di vita alimentare più sano, e queste sono entrambe due cose che portano alla riduzione della malattia del reflusso.
1: Ho esofagite da reflusso, può causare extrasistole? Grazie Luisa.
0: Potenzialmente sì, anche questo è un ambito in cui molto spesso ci si trova a gestire i pazienti assieme al cardiologo, perché il cardiologo magari non trova un'alterazione nella conduzione elettrica del cuore, quindi non trova delle franche patologie legate al ritmo, però viene ipotizzato il reflusso. Molto spesso però il reflusso non causa l'aritmia, e se noi andiamo a pensare il senso di palpitazione di extrasistole, che quindi non stiamo parlando di una vera e propria aritmia, e i bruciori o la sofferenza a livello del tratto digerente, possono entrambe sottendere in realtà un disturbo psicosomatico. Quindi nel momento in cui io sono una persona che tendenzialmente è più ansiosa e somatizza, potrei avere concomitanti disturbi gastrici e anche extrasistoli. Però è possibile che il reflusso dia un meccanismo per cui poi si abbia una stimolazione del sistema vagale, quindi anche la percezione di anomalie a livello cardiologico. Però non è il fattore scatenante più frequente, direi.
1: Sentiamo che linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere, il reflusso e l'ernia iatale sono parenti? Cosa si può fare per calmare quel dolore che viene sofferto sempre, quindi.

0: naso allo stomaco. Grazie
1: Margherita.
2: Sì, un parente non gradito, direi, ernia iatale, nel senso che il reflusso avviene perché c'è una condizione anche proprio meccanica in cui la competenza della valvolina, che dovrebbe impedire, o meglio, deve favorire il passaggio del cibo, di quello che deglutiamo, dall'esofago dentro lo stomaco, ma poi ne deve impedire appunto il ritorno in esofago, il reflusso. Questa valvolina, per funzionare, deve innanzitutto avere un buon tono al muscolo, e deve essere però questa valvola anche messa all'interno dell'addome, perché quando noi ad esempio aumentiamo la pressione addominale contraendo la pancia o il diaframma, la pressione aumenta a livello dello stomaco, ma in questa maniera aumenterà anche a livello dell'esofago nella porzione dentro l'addome. Quindi abbiamo che la pressione esofagea e gastrica si equivalgono in quel punto. Avendo poi anche la valvola che stringe, ovviamente la valvola impedisce il reflusso. L'ernia tale cosa vuol dire? Che lo stomaco è migrato per una piccola porzione magari attraverso il diaframma nel torace, quindi anche se il muscolo funzionasse bene, ci ritroviamo ad avere una pressione alta in stomaco e una pressione bassa, relativamente se vogliamo anche negativa quando inspiriamo, nel torace, e quindi uno dei meccanismi di protezione del reflusso viene meno. E quindi sì, faciliterà il reflusso. Il dolore, se legato al reflusso, deve essere gestito col gastroprotettore, come dicevamo prima, con anche prodotti che permettano di proteggere la mucosa esofagea proprio localmente. In alcuni casi, quando questo non si riesce a contrastare, o l'ernia iatale viene proprio traumatizzata per il continuo passaggio verso il diaframma, può essere anche trattata chirurgicamente.
1: Da che cosa deriva un'eccessiva flatulenza nello stomaco? Grazie.
2: Allora, il termine è di per sé confondente, cioè flatulenza stiamo parlando di aria che esce dall'intestino, da sotto, quindi non di eruttazioni, semmai che è l'aria che esce su dallo stomaco. Lo stomaco di per sé non produce aria, non è come l'intestino che fermenta gli alimenti, quindi la maggior parte dell'aria contenuta al suo interno è perché viene introdotta attraverso il cavo orale. Una persona che ha quindi 5, 10, ci sono persone che arrivano in visita anche per 20, 40 eruttazioni durante il giorno, quella è inevitabilmente aria che è stata ingerita. Si parla di eruttazione sopragastrica, tradotto così dall'inglese, vuol dire che l'aria noi prima la pompiamo un po' giù e poi la tiriamo su, perché ci dà beneficio, ci dà sollievo, ma in realtà non è lo stomaco che sta pompando quell'aria o la sta creando. Siamo noi che creiamo questo meccanismo, una sorta di tic per darci sollievo. Altre volte il gonfiore in realtà è a livello dell'intestino o del colon trasverso, che come sede è piuttosto è sovrapponibile a quella della bocca dello stomaco, e quindi questo gonfiore è intestinale, non gastrico.
1: Buongiorno, mio marito ha da tempo colpetti di tosse secca, gli è stato detto che riguarda il reflusso anche se non ha nessun altro sintomo. Può essere? Grazie.
2: Questo è esattamente quello che abbiamo detto prima. Potrebbe esserlo, però tendenzialmente è poco probabile, soprattutto se viene fatto un ciclo di terapia col gastroprotettore e non abbia nessun beneficio. A questo punto l'ipotesi che uno abbia dei sintomi quali la tosse secca o la raucedine senza sintomi gastrici, che per di più non rispondono al gastroprotettore, rende questa ipotesi poco probabile. Quindi di solito si suggerisce di proseguire con gli accertamenti allergologici e con l'otorino, eventualmente anche poi il pneumologo, e può essere anche però anche questo un tic nervoso, perché ricordiamoci che non esiste solo l'aspetto psicosomatico in gastroenterologia. Buongiorno. Se la cosa comunque non si risolve, c'è la pH impedenziometria, cioè la possibilità di monitorare quanto reflusso si ha nell'esofago e fin quanto arriva in alto per 24 ore.
1: Buongiorno, volevo chiedere se l'uso di benzodiazepine può peggiorare il reflusso gastroesofageo, grazie Sara.
2: La benzodiazepina può avere un'azione sulla motilità esofagea, più che altro è gastrica, e in maniera diciamo molto blanda potrebbe favorire l'insorgenza di reflusso. Però tendenzialmente è una terapia che, se viene utilizzata perché c'è una condizione come l'insonnia o lo stato d'ansia, che potrebbe in realtà influire maggiormente sul reflusso di quanto fa il farmaco stesso.
1: Buongiorno, di sera quando mangio roba un po' asciutta mi viene subito il singhiozzo e devo bere per farmelo andare via. Cosa può essere?
2: È impossibile saperlo così a priori, potrebbe anche essere solo che c'è un difetto della masticazione, il cibo è troppo grande, viene poco, c'è poca magari anche salivazione, e inevitabilmente questo, il bolo, cioè il contenuto dentro l'esofago, tende a rallentare un po' e ha un meccanismo irritativo meccanico sul nervo frenico. Però è un segno potenzialmente d'allarme, quindi andrebbe indagato.

0: perché, ad esempio, un'esofagite da reflusso o altre patologie anche motorie dell'esofago potrebbero manifestarsi in questa maniera. Quindi poi il consiglio è, parlandone col curante, se la terapia medica non funziona, gli accorgimenti alimentari e a masticazione non funzionano, di procedere con accertamenti, tra cui anche una gastroscopia.
1: Allora, l'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo fare una domanda al professore.
1: Prego, la sta ascoltando, signora.
2: A me mi è stato diagnosticato un reflusso che non sento niente, nel senso amaro in bocca o qualcosa, però mi va via la voce. 2 volte l'anno più o meno mi succede questa cosa qui. Mi hanno detto che è reflusso.
1: Grazie, signora, sentiamo.
2: Grazie.
0: Sì, è lo stesso caso del paziente precedente, cioè anziché trattarsi di tosse secche, in questo caso la signora ha problemi a livello della voce, però la risposta è analoga. Quindi se è reflusso, la terapia per il reflusso dovrebbe darle beneficio. Se le dà beneficio nei cambi di stagione, tornando al discorso di prima, potrebbe fare la terapia. Non è detto che sia però necessariamente reflusso, visto che non ha nessun altro sintomo, quindi andrebbero considerate altre condizioni, cioè nei cambi stagione aumenta anche la condizione allergologica, no? Ci sono gli allergeni ambientali, potrebbero essere una condizione virale. In ogni caso non necessariamente è reflusso, ma un blando o un piccolo, diciamo, ciclo di terapia potrebbe provarlo assieme sempre sul suggerimento del curante o dell'otorino per vedere se effettivamente è reflusso.
1: Allora, il reflusso è sempre campione di domande. Chiedo scusa ai tanti che ci hanno scritto e non siamo riusciti a dare una risposta. Le dico un'altra cosa: sono arrivate tantissime domande sull'area nella pancia e la flautolenza. Quindi forse è vero, non abbiamo mai parlato, però direi dai messaggi che ci sono qui che potrebbe essere anche un altro tema da approfondire. Grazie a professor Manuele Furnari.
0: Volentieri. Buona giornata.
1: Buon lavoro, arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'ex Ilva, sale la tensione, un mese cruciale, quello che si apre nei prossimi giorni con i sindacati che chiedono al governo di trovare una soluzione alla crisi aperta dalla sentenza di Milano. Sentiamo.
1: Un mese per decidere cosa fare dell'ex Ilva. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, comporterà la chiusura degli altoforni entro 90 giorni, una situazione che porterà conseguenze anche a Genova. La situazione d'emergenza ha portato il governo ad aprire dalla settimana prossima un tavolo tecnico straordinario per decidere come affrontare la situazione. Il cuore del problema è Taranto, con Genova che guarda preoccupata. Nello stabilimento di Cornigliano sono poco meno di 1000 i lavoratori occupati. L'impianto lavora sotto regime da anni e senza la produzione da Taranto la possibilità di vedere nuovi esuberi è più che un rischio. Al momento i sindacati hanno scelto la strada dello sciopero di 8 ore, con un'assemblea che si svolgerà probabilmente la prossima settimana. Il governo è il primo responsabile di questo disastro industriale, attacca Armando Palombo, storico delegato della FIOM CGIL. Ora deve trovare una soluzione ai 5.000 esuberi prevedibili in tutta Italia. È indispensabile rimettere in marcia il laminatoio a caldo di Taranto per alimentare il ciclo a freddo di Genova, Novi e Taranto. A settembre, in mancanza di uno scenario chiaro, i siderurgi genovesi si faranno sentire, annuncia Palombo. Sulla stessa linea anche la FIM CISL, con il segretario generale ligure Cristian Venzano, che parla di disastro perfetto, con il governo che non deve accettare un'ingiustizia del genere. Qui ci ha portato e qui deve prendersi la responsabilità di salvare la siderurgia. Ora però si apre una nuova partita, quella della gara per l'assegnazione degli impianti. Il governo ha annunciato che il bando dovrà essere rivisto, a questo punto senza l'aria a caldo. Nella gara gli indiani di Jindal restano in pole position, con il gruppo Flex a inseguire, ma non è escluso che torni in auge l'ipotesi spacchettamento degli impianti e il distacco del nord da Taranto e la possibile discesa in campo di imprese italiane.
0: E continuiamo a parlare dell'aumento della Tari, un aumento che è stato approvato in consiglio comunale a Genova, con però delle novità sulla rateizzazione e sulla bolletta. Sentiamo il servizio di Giorgio Fabiocchi.
2: L'aumento della Tari in città ha provocato in questi giorni la reazione di associazioni, commercianti e cittadini, con l'opposizione di centrodestra sulle barricate dentro e fuori Palazzo Tursi.

0: la TARI subirà un aumento medio della tariffa del 5,7%, un incremento determinato da ARERA che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro l'anno. Aggiustamenti che sono stati votati in aula rossa nell'ultima seduta del Consiglio Comunale con 22 voti a favore e 12 contrari. La seduta, come già preannunciato in precedenza, si è aperta con le scuse della maggioranza, che si è scusata proprio per non aver dato possibilità di confrontarsi prima con le associazioni di categoria. L'amministrazione ha dato parere positivo a far slittare il pagamento della TARI dal 16 al 31 dicembre, proposta che è arrivata da entrambi gli schieramenti. Questo permetterebbe sia a cittadini che a commercianti di non caricare durante il periodo natalizio, ma di poter pagare anche dopo l'arrivo della tredicesima. Salgono invece a 5 le rate della TARI a Genova ad aprile, maggio, giugno, luglio e agosto, anziché le utenze non domestiche.
1: Una delle più grandi frodi fiscali degli ultimi anni è stata scoperta grazie a un piccolo centro estetico di Albenga in provincia di Savona. La Guardia di Finanza ha smantellato un meccanismo di fatture false che ha portato via al fisco oltre 1,5 miliardi di euro. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
2: Da un normale controllo fiscale in un centro estetico di Albenga è partita un'inchiesta destinata a diventare una delle più grandi frodi fiscali scoperte in Italia. La Guardia di Finanza ha individuato un meccanismo fraudolento da 1,5 miliardi di euro. Al centro delle indagini un imprenditore cinese titolare di un'attività di massaggi che, secondo gli investigatori, avrebbe emesso fatture false per circa 20 milioni di euro. Fatture emesse verso società di commercio all'ingrosso di abbigliamento, nonostante il centro estetico non disponesse di magazzini né di alcuna struttura adeguata per operazioni di quel livello. Le aziende coinvolte, molte delle quali intestate a prestanome, avrebbero così detratto costi inesistenti, mentre la merce, acquistata soprattutto online, veniva rivenduta realizzando ingenti profitti e riducendo drasticamente il carico fiscale. L'indagine, partita dalla Liguria, si è allargata a Lombardia, Piemonte, Lazio e Toscana. In totale, secondo la Finanza, sono stati sottratti al fisco 116 milioni di euro tra imposte dirette e IVA. Un'operazione che dimostra ancora una volta come i controlli sul territorio possano portare alla scoperta di frodi di dimensioni internazionali.
1: Ironia, comportamenti, satira, abitudini e cliché che si ripetono ogni anno al mare tra bagnasciuga e giornate trascorse sotto il sole. I brucia baracche tornano questa sera all'Arena del Mare.
3: Ombrello dell'estate e la materia prima che hanno scelto i bruciabaracche per il loro ultimo spettacolo, Spiaggiati, in programma giovedì 30 luglio alle 21.30 nell'ambito della 36esima edizione di Ridere d'Agosto, ma anche prima, inserito nel cartellone dell'estate spettacolo del Porto Antico. Da anni una delle espressioni più riconoscibili della comicità ligure, capace di portare sul palco ironia, satira e quel sarcasmo tutto genovese che racconta vizi, abitudini e contraddizioni della vita quotidiana, i bruciabaracche sono un collettivo nato dall'incontro di alcuni tra i più noti comici della scena cittadina. Monologhi, sketch, musica, personaggi e improvvisazione si alternano in una struttura in cui ogni componente conserva la propria identità, contribuendo nello stesso tempo a costruire una comicità corale. Una sorta di jam session della risata, capace di mescolare battute e osservazioni sui tic della società contemporanea. Sul palco saliranno Andrea Possa, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Andrea Di Marco, Daniele Racco, Andrea Carlini e Daniele Ronchetti per raccontare con ironia e satira comportamenti, abitudini e cliché che si ripetono ogni anno tra spiagge, bagnasciuga e giornate trascorse sotto il sole. Spiaggiati mette al centro le contraddizioni dei mesi estivi e trasforma inconvenienti e scene di vita quotidiana in occasioni di divertimento. Accanto ai personaggi più conosciuti del repertorio del gruppo, lo spettacolo proporrà nuove situazioni e improvvisazioni, mentre a scandire i tempi dello show ci sarà anche la musica dal vivo, con una band che non avrà soltanto il compito di accompagnare gli sketch, ma entrerà direttamente nel gioco scenico, dialogando con i comici e contribuendo a costruire il ritmo dello spettacolo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate su primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: al servizio del pubblico questa mattina, senza il nostro mitico Enrico Cirone, che ritornerà comunque domani con Franco Nativo con voi sino alle 12.30, giovedì 30 luglio. Ben ritrovati, consueto appuntamento ovviamente con questa che ormai è la trasmissione che da anni e anni seguite, conoscete, insomma sapete ormai come funziona, potete telefonare, potete mandare messaggi, potete parlare e si può parlare un po' di tutto quello che si vuole, si può parlare naturalmente insomma di cronaca, ma soprattutto anche di sport, perché ieri è stata presentata ufficialmente la nuova insomma la nuova dirigenza, che sarà quindi Roberto Mancini con Andrea Ranieri a gestire questa nuova nazionale. Ne parleremo alle 11.30, arriverà il nostro mitico Vittorio Siriani, che starà con noi sino alle 12.30 con le sue palle particolari, lo sapete, quelle che gli chiediamo le cose e lui risponde, e soprattutto quindi con voi. Tenetemi compagnia, fatemi sentire che ci siete. Io per adesso non sento la regia, ma tanto la saluto e ringrazio il nostro... abbiamo già una telefonata, va bene. Allora, pronto, buongiorno, eccoci, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno caro,
1: sono
0: buongiorno.
1: Nino, volevo una informazione.
0: Mi dica.
1: I rider, che lavoro fanno?
0: In che senso? I rider, quelli che portano le pizze, quelli che portano un po' tutto?
1: Allora, sì. Siccome la nostra amata sindaca ieri ci ha dato una perla di saggezza, perché ha dichiarato in un'intervista che dovrebbero non lavorare dalle 12.
0: Non lo sento più.
1: Mi sente?
0: Sì, adesso sì, prego,
1: ecco,
0: mi dico.
1: Dicevo, la nostra amata sindaca, sì, ieri con una perla di saggezza ha detto che i rider non dovrebbero lavorare per il caldo dalle 12.30 alle 18 e ne ha dato comunicazione anche all'ufficio del lavoro. Ma se questi non, nell'ora di pranzo non portano le pizze, il mangiare in giro, che lavoro fanno? Vuol dire non farli lavorare. Ma scusate, ma questi portano negli uffici i pranzi di mezzogiorno e devono star fermi? Questa dichiarazione registrata ieri della sindaca, sì, ma sì, siamo fuori di testa?
0: Bene. La ringrazio per questa sua osservazione. Insomma, sì, la roba, insomma, il discorso un po' stride, no? Perché se c'è fondamentalmente una richiesta, c'è proprio in quelle ore, no? Nel senso, perché uno poi, quando è che ti chiede il panino, la pizza, piuttosto che quando fondamentalmente ha la pausa sul lavoro, può essere mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, c'è chi addirittura poi pranza alle 13, alle 13.30, che ne so. Però sono quelle, no? Il riferimento temporale, quello lì, da mezzogiorno alle 14 indicativamente. Però posso anche capire una cosa, che in queste giornate di estremo calore può anche essere che magari io non l'ho seguita e quindi non voglio rispondere su una roba che non conosco profondamente, però può essere anche il discorso legato al calore, che in questi giorni, credetemi, muoversi una cosa e l'altra, quindi non lo so. Però lei ha fatto una giusta osservazione, perché insomma i rider lavorano un po' tutto il giorno e andrebbero pagati molto molto di più e dovrebbero avere anche delle assicurazioni, quello ne siamo assolutamente tutti consapevoli. Però c'è anche da dire che fondamentalmente quello lì è un po' l'orario tipico quando ti arrivano le richieste. Comunque grazie della sua osservazione.

Io nel frattempo saluto Filippo Rossi e Mario Bocconi in regia. Tanto Filippo, ti ho messo nelle foto Cirone una foto che si chiama Via Carrea, che ce la manda Mauro, poi vediamo il perché. Comunque, allora, grazie tanto per la prima telefonata, continuate subito anche a mandare i vostri messaggi, le vostre segnalazioni, tenetemi compagnia perché sino alle 12.30 sarò con voi, e sarò con voi anche nella giornata di sabato, che infatti non ci sarà nuovamente il nostro Enrico Cirone, che ritorna però domani mattina. Poi, buongiorno, sono Paolo da Genova, molto apprezzata la vostra pubblicità sul donare il sangue, che dovrebbe essere estesa anche a livello nazionale. Sensibilizzare le persone a questo piccolo gesto si trasforma in soddisfazione personale per aiutare chi ne ha bisogno. Ancora più importante, dare il proprio consenso alle donazioni degli organi. Ha detto bene, grazie della sua comunicazione. Allora, grande Frank, abbassate le luci in studio, riflesso sulla sua testa è importante. Che bello, grazie. Intanto vediamo un po' com'è il tempo. Bella giornata oggi, ancora un'altra giornata calda. Ragazzi, tenetevi forte perché dicono che arriverà un'altra ondata. E io è da giugno che vedo queste ondate. Però insomma, speriamo bene, perché veramente comincia a essere davvero molto molto pesante. Comunque, le immagini personalizzate di Primo Canale con le nostre telecamere ci raccontano di una meravigliosa giornata di sole anche su Portofino, ovviamente un po' su tutta la Liguria. E il problema qual è? Il problema, non so come la vivete voi, io ho grandi problemi ad addormentarmi la sera con queste notti tropicali, 29, 30, 31 gradi, dimmi, sì? Aspettate che c'è Filippo in regia che mi sta dando un consiglio, ok, prendo una bottiglia congelata e... Ah, bellissimo! Allora, prendo una bottiglia ghiacciata e me la tengo ghiacciata e me la tengo abbracciata per tutto il tempo mentre dormo. Va bene, ok, ci provo. Mi hanno detto anche di mettere invece vicino a, per chi non ha il condizionatore, magari se c'è il ventilatore, uno strofinaccio completamente bagnato, ghiacciato, e poi il vento, e anche quello dicono che funziona, poi vedremo. Allora, poi c'è mica quella foto, l'hai trovata? Poi la vediamo, comunque, sì, comunque. Saluto anche Mariana. Sì, ho messo una foto che si chiama Via Carrea, guarda un po' se poi la trovi. Tanto salutiamo anche Giorgio. Ciao Giorgio, buona mattinata. Eccola qua. Allora, ce la manda l'amico Mauro, che saluto. Dice: prima veniva l'operatore ecologico a dare una spazzata con una certa frequenza, ora nulla. Guardate, siamo in Via Carrea. In effetti non è il massimo della vita, però Mauro, ti posso dire una cosa, non mi puoi tirare le pietre, questo è ancora nulla, perché magari qualcuno dice ma sono quattro fogliette, sono quattro aghi di pino, ho capito, però quattro aghi adesso, quattro aghi domani, cinque aghi dopodomani, gli aghi di pino diventano una foresta e non è assolutamente bello, anche perché poi lì gli aghi di pino, lo sappiamo, se c'è una cosa scivolosa sono proprio loro, in un attimo puoi scivolare, quindi immaginatevi se deve passare poi la solita carrozzina con una mamma o quant'altro, non è il massimo della vita. Comunque grazie. Aspetta, ne ha mandata poi un'altra, ecco, sì, questa te la metto un momento dentro, aspetta, eccola qua, te lo chiamo bidone spazzatura, così tu lo capisci, perché anche qui giustamente Mauro ci fa vedere le due cose, adesso arriva. Nel frattempo un saluto anche alla nostra Cristina, ciao Frank, ben ritrovato, buona mattinata anche a te, grazie Cristina, grazie anche a te. Oggi parleremo tanto anche di calcio, con Mancini, Mancini, vedremo cosa succederà. Allora, andiamo a vedere il bidone. Dunque, sempre Mauro dice, giustamente, avete visto quello che vi ho fatto vedere prima, adesso guardate invece questo discorso, il bidone senza coperchio, ad esempio, completamente poi mezzo vuoto, quindi anche lì, siamo sempre lì, la gente poi, piuttosto che fare 20 metri, butta la roba per terra. Ma questo ormai è una roba quasi quotidiana, è brutto dirlo, però non dico che ci siamo quasi abituati, ed è bruttissimo dirlo, però quasi, bruttissima cosa. Andiamo ancora avanti, vediamo un po' cosa dicono Mancini, parlavamo di Mancini. Dunque, in questa conferenza stampa che ha fatto ieri, no, molto accorata, peraltro è uscita anche una notizia, ne parleremo poi anche con il buon Vittorio Siriani e anche con voi. La Federazione Calcio ieri ha mandato un comunicato stampa, prima ovviamente dell'evento, della conferenza, che poi ha suscitato insomma un

0: delirio di polemiche. E c'era scritto fondamentalmente così: se volete partecipare alla conferenza stampa e registrare con le vostre telecamere i vostri servizi, bisogna pagare 500 euro. Adesso, sinceramente, io non penso che una televisione grande abbia problemi, però in tanti hanno detto no, io non ci vado perché non esiste, e non esiste che la federazione gioco calcio, che dovrebbe, io posso capire se è una roba privata, ci sta, ci vuoi andare, però chiedere 500 euro è veramente una roba che non si può nemmeno raccontare. Comunque Mancini, con alcuni dicono lacrime da coccodrillo, ha detto: ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, sul fatto di quando poi è andato via, poi se n'è andato in Arabia, quindi dice: però ora vorrei un trofeo importante, anzi due. Però non dimentichiamoci che comunque Roberto Mancini, ti può piacere o non piacere, ha vinto comunque gli europei e ha fatto anche una famosa, non so quante partite ha vinto senza mai perdere, quindi insomma, pensiamoci bene, io penso che potrebbe anche essere davvero la persona che farà qualcosa di importante. Poi siamo sempre lì, gli allenatori hanno ragione, soprattutto anche il CT. Se tu all'interno di una squadra di calcio, prendete il Milan, la Juve, queste le più blasonate, ormai provate a contare, eccolo qua tanto Roberto Mancini, provate a contare su 11 giocatori quanti ne trovate italiani. Sono pochissimi, pochissimi ormai, su 11 ne trovate uno, due, ma forse, se no gli altri sono tutti stranieri. Una volta non era così, una volta c'era al massimo di uno o due giocatori massimo, e quindi, se capisci, non esiste più nemmeno più la parte, diciamo, dei ragazzi, quindi tutta la parte anche della cantera. È difficile trovare poi la possibilità di trovare anche 22-30 giocatori da portarli in nazionale. Comunque di questo e di molto altro ne parleremo tutta la mattina. Tanto grazie anche all'amico, aspetta che devo salutare ancora un po' di persone che hanno mandato i messaggi, se no poi mi dimentico, mi dicono di tutto. Frank non se ne può più per il caldo, vabbè, lo so, cara fanciulla, lo so, è così. Dunque, andiamo un po' a vedere ancora un attimo, se puoi, anche la situazione sulle autostrade, o soprattutto se puoi anche sul discorso della nostra sopraelevata Aldo Moro. Filippo, grazie, vediamo un po' se ce la facciamo. E se riusciamo ad andare a vedere se c'è qualche autostrada, ma soprattutto l'Aldo Moro, la nostra sopraelevata, per vedere anche un po' il traffico, come siamo messi, così perlomeno. Sì, eccola qua. Allora vi faccio vedere soltanto la sopraelevata Aldo Moro, che è questa, stamattina tranquilla, abbastanza tranquilla. Pensiamo che mi metto un po' meglio il microfono, quindi abbastanza tranquilla. Poi adesso controlleremo anche la situazione sulle autostrade. Nel frattempo noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e abbiamo anche poi più avanti la nostra agenda, che vi ricorda tutte le cose belle che ci saranno da fare in questo weekend. Sarà il primo weekend di agosto. Rimanete insieme a noi.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Ammonta a 2 milioni di euro, 200.000 euro in più rispetto al 2025, il fondo che Regione Liguria destinerà al sostegno del pagamento degli affitti per le persone in difficoltà. In particolare, le risorse interamente derivanti dalle finanze regionali verranno erogate ai 23 comuni individuati come ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa. Ultimi giorni per richiedere le borse di studio universitarie di Regione Liguria per l'anno accademico 2026-2027. Le domande già oltre 5.000 possono essere presentate online sul portale di Aliseo entro le 12 di venerdì 31 luglio. La borsa prevede un contributo fino a oltre 7.100 euro, oltre a servizi come alloggio e mensa per gli studenti fuori sede. Sono in fase di conclusione i lavori della nuova rotatoria a Ceparana sulla strada statale 330. L'opera si inserisce in un più ampio piano di riassetto infrastrutturale del valore di oltre 50 milioni di euro, che comprende il nuovo ponte sul Magra, il potenziamento del casello autostradale di Ceparana, le opere di collegamento con la Bretella verso Santo Stefano di Magra e il miglioramento dell'accessibilità all'interconnessione autostradale A12 A15, per rendere più efficienti i collegamenti tra Liguria e Toscana. Cresce anche nel secondo trimestre 2026

Artigianati in Liguria. I dati hanno evidenziato 789 nuove iscrizioni e 559 cessazioni, con un saldo di più 230 imprese artigiane, un trend positivo superiore alla media nazionale, con iscrizioni in aumento in tutte e quattro le province liguri. Sono 40 i volontari della Protezione Civile Ligure impegnati in una missione di supporto in Calabria nell'ambito della campagna antincendio boschivo. I volontari opereranno per 2 settimane sulla costa ionica del Catanzarese. Nella prima settimana sono partiti i volontari delle province di Savona e Imperia, poi arriveranno quelli di Genova e La Spezia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Libera per le vostre telefonate, tenetemi un po' di compagnia. Vi ricordo poi alle 11:30 arriverà il nostro Vittorio Seriani. Nel frattempo saluto Michele. Ciao Frank, saluti da Michele, buona giornata anche a te. Ho già scatenato un po' di reazioni per il discorso ovviamente di Mancini. Allora, qualcuno scrive: buongiorno, Mancini, Ranieri, Malagò, il gatto, la volpe e Pinocchio. Ok, ognuno giustamente. Allora, poi ancora andiamo avanti. Un saluto anche alla Betta. Buongiorno Franco, in sopraelevata dopo la rampa di Dinegro c'è un pedone al lato careggiata. Buon lavoro, grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie. Peccato che non hai fatto una foto, perché magari ce la potevi mandare tanto da dietro. L'importante è che non facciamo vedere il viso. Però adesso io voglio dire, con tutto il rispetto, ma com'è possibile prendere la sopraelevata e poi andare lì? Io capisco che c'è quella, la stradina interna, che è quella che usano ovviamente poi gli operai quando devono montare magari le bandierine piuttosto che per fare manutenzione, però non si può. Ma come non si può vedere chi va in bicicletta in sopraelevata, chi ci va con lo scooter elettrico? Io boh, non lo so. Io spero e mi auguro che sia al caldo, ma non penso che sia solo il caldo. Comunque, grazie, grazie per averci segnalato che c'è dopo la rampa di Dinegro un pedone al lato della carreggiata. A meno che, voglio sperare per lui, non si sia fermato magari con la moto, qualcosa, e stia andando giù per avvertire qualcuno. Tenete presente che ovviamente la sopraelevata Aldo Moro, come tutta ormai Genova, è seguita dalle telecamere. Spero e mi auguro che arrivi quanto prima, quindi anche poi una pattuglia dei vigili, perché magari può avere anche bisogno questa persona, non lo sappiamo. Allora andiamo avanti, poi andiamo avanti. Chi devo salutare? Floriana, ciao, ciao Floriana, come stai? Buongiorno, buongiorno, grazie anche a te. Però ogni tanto chiamate e non mandate solo i messaggi, così ci sentiamo anche a livello telefonico se c'è qualcosa che... Parliamo anche un po' delle vacanze. Dove andrete in vacanza di bello? Avete già, magari qualcuno le ha anche già fatte le vacanze, beati voi. Poi un saluto da Paola. Buongiorno Frank, che bello rivederti. Paola, ciao, grazie, ciao. Allora, sarò con voi anche sabato mattina, perché manca anche sabato mattina il nostro Enrico Cirone. Poi la nostra Grazia dice che in direzione stazione marittima si trova la persona. Non lo so, magari guarda un po' se riesci a vederlo, Filippo, se magari, non lo so, zoomando, vedi qualcuno. Uno, boh. Comunque dicono che sia nella zona della stazione marittima questo pedone, questa persona che sta camminando. O poi magari, ripeto, ha bisogno, non lo sappiamo. Poi, aumento della Tari riguarda tutti o solo le attività commerciali? Grazie, buona giornata. Ovviamente io penserei tutti, perché in questo caso tutti poi buttiamo e conferiamo, anche lì, conferiamo per modo di dire, perché poi abbiamo visto, ci sono persone che non mandano nulla, ovviamente, oppure persone che poi arrivano lì con il macigno da lasciare lì per terra. Poi andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata? La zona, sì, quella è, forse noi non riusciamo a vederla però da qua, dalla stazione marittima, ma magari sta venendo in qua. Dicono che ci sia un pedone che cammina lungo la sopraelevata. Comunque, tanto diamo il buongiorno a chi? Eccoci!
1: Ciao Frank, sono Flaviana.
0: Uè, ciao carissima, come stai?
1: Bene, tu sei simpatico anche tu. Ma Enrico, come
0: Grazie.
1: l'avete mandato?
0: No, Enrico è andato soltanto, guarda, ha fatto soltanto aveva un piccolo controllo da fare, ma niente di che,
1: Ah,
0: ritorna domani mattina, tranquilla, tranquilla. Poi io invece vi terrò compagnia di nuovo sabato mattina, perché poi invece lui si è preso un giorno giustamente di vacanze. Allora, dimmi tutto, bella Fabiola, dimmi.
1: No, no, ti dicevo che hai ragione, i giocatori, abbiamo tutti i giocatori stranieri, una volta non era così,
0: sì.
1: hai capito? Ecco perché non è giusto, poi

0: noi diciamo è da 12 anni che non andiamo ai mondiali, ma per forza.
1: Certo.
0: Capito.
1: Senti, ma tu come l'hai presa? Insomma, cosa ne pensi del ritorno di Mancini?
0: Ma non è che io mi intendo di calcio, Però io che ti posso dire che questa cosa, capito, che stiamo davvero male. Vabbè, vengono tutti in Italia questi stranieri, ma io non lo so, gli italiani dove sono andati a finire?
1: Una bella domanda anche quella.
0: È vero.
1: Senti, le vacanze le hai già fatte, le farai?
0: Allora, allora io vacanze non è, perché io sono un non vedente che abita a San Pier d'Arena.
1: Okay.
0: Adesso sono qui e sono stata qualche giorno da mia figlia a Verona. Poi adesso sono 15 giorni che sono qui da mia nipote a Battifollo, che serve in provincia vicino a Sarzana.
1: Non lo conoscevo, bello.
0: A Battifollo? Sì. E allora sono qui da mia nipote.
1: Vabbè, dai, te la godi un po', almeno sei un po' rilassata.
0: Sì.
1: E poi scusa, farà lei da mangiare, voglio sperare, no?
0: Sì.
1: Allora,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì. Però lavoro, hai capito?
1: Lo credo. Però dai, anche per te è un modo anche un po' per staccare la spina.
0: Sì, loro abitano sotto il casello di Sarzana.
1: Solo
0: sotto il casello di Sarzana.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Carissima, ti abbraccio. Ti mando un bacio. Ciao cara, grazie davvero, grazie. Allora, sentite che anche le persone comunque giustamente poi, pur non essendo poi degli addetti agli lavori, sta arrivando nel frattempo anche un cassone, uno dei tanti cassoni che poi faranno parte ovviamente del completamento di questa opera gigantesca, ciclopica, che è la nuova diga nel porto di Genova. Nel frattempo aspetto le vostre telefonate ancora, 800 640 771. Poi a tutti voglio il primo canale, un saluto da Pinuccia di Gattorno. Ciao Franco, ciao Pinuccia, un bacio cara, grazie. Mi manda anche un bel bigliettino che dice: buongiorno a chi è felice con poco, a chi sorride con niente, a chi trova il coraggio e ricomincia da capo, a chi non dimentica il bene ricevuto, e a te io auguro una felice giornata. Bello, complimenti Pinuccia. Ho una telefonata? Allora, prendiamola, eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Gina da Bolzaneto.
1: Ciao Gina.
2: Di Bolzaneto. Volevo chiedere, la Valpolcevera da Bolzaneto in su fa sempre parte del comune di Genova o no? Perché io ieri mattina per scendere ho aspettato 1:10 il 7, a salire ho aspettato un'altra ora, e perché questi 7 arrivano a Bolzaneto, girano o alla rotonda o alla fermata prima, e a Ponte Decimo ce ne arriva 1 su 3 quando va bene. Ora io mi chiedo, i controlli devono controllare i biglietti, però anche i turni, i servizi, i passaggi non li controlla nessuno? Noi siamo dimenticati. È un inferno. Se uno ha un appuntamento medico deve partire 1:30, 2 prima.
1: Ecco, scusami, mi ricordi di nuovo la linea che è secondo te penalizzata? Così magari lo diciamo un paio di volte e vediamo un po' di trovare poi anche qualche risposta specifica. Prego.
2: D'Italia, dov'è il capolinea naturale, girano via di Francia, cioè è proprio una linea scalcinata. Io capisco tutto, capisco il deficit, capisco tutto, però io ho pagato la tessera e devo impiegare 2:10 per andare e tornare solo per il mezzo, senza contare le mie operazioni che devo fare durante la mattinata. Me, centinaia di persone, perché non sono tutti motorizzati. Parlano tanto degli anziani, che poi sono quelli che hanno sempre pagato, quindi hanno tenuto in piedi la MT fino a ieri, e adesso ci lasciano a piedi con questo caldo, con queste temperature.
1: Certo.
2: Indipendentemente dal caldo, è proprio una vera vergogna.
1: Grazie della tua giustissima osservazione, poi ne possiamo parlare. Adesso lo sapete, sono state tagliate ulteriormente anche, insomma, alcune linee, quindi insomma la situazione non è bellissima, poi sappiamo cosa sta attraversando AMT. Speriamo veramente che possano trovare una soluzione, o meglio le soluzioni

0: Poi ce n'è, ma bisogna poi trovare, bisogna trovare i soldini e bisogna sempre comunque cercare di salvaguardare in primis su tutto ovviamente i lavoratori e poi di riflesso, ma insieme direi anche gli utenti, perché come potete vedere anche dalle nostre immagini, insomma, sono sempre più le persone. Poi parliamo sempre tanto di sostenibilità, non usate la macchina, non inquinate la città e quant'altro, se però poi tu i servizi non me li riesci a offrire per vari motivi, non è il massimo della vita e quindi poi non mi chiedere di non inquinare. Allora, ciao Frank, se non ho capito male dal vostro TG55, l'aumento della Tari riguarda tutti, infatti anzi le utenze domestiche saranno le più penalizzate perché la percentuale di aumento è maggiore. Giustamente Laura, un caro saluto anche a te, mi fa piacere rivederti anche via WhatsApp. Un saluto da ciao Frank, ho acceso la TV proprio adesso e ho detto, ma porcaccia miseria, come è dimagrito Enrico. Va bene, lui, grazie Angelo da Savona. Sì, sono un po' dimagrito, dai. Ritorna domani, poi invece domani sabato sono nuovamente con voi, con sempre al servizio. Allora, buongiorno Frank, come modesto osservatore del mondo sportivo, in particolare di quello calcistico, ritengo che sia stata una mossa molto azzardata il ritorno di Roberto Mancini come allenatore della nazionale. Esistono polemiche ancora molto calde legate alla sua scelta, legata all'Arabia Saudita. Non dovessero girare le cose nel modo giusto, ci saranno contestazioni legate alla persona, quel che è peggio, alla squadra. Scusi la lungaggine, cordiali saluti da Roby51 di Davagna. Ciao carissimo, poi lui mi dà del dottore, ma non ti preoccupare, Frank va benissimo. Il dottore è quello che ti viene in casa a dire se sei malato o no. Un caro saluto, grazie, poi vedremo, ne parleremo ancora tanto di Roberto Mancini. Adesso noi ci fermiamo per un pochino di pubblicità e ritorniamo con voi tra pochissimi istanti. Aspetto ancora le vostre telefonate, i vostri messaggi e grazie per essere ancora insieme.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: 10.33 ancora in diretta, abbiamo un'altra telefonata e vi ringrazio davvero anche per tenermi compagnia e insomma non farmi sentire solo in questa mattinata. Eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Daniela, sempre un piacere vederla.
0: Grazie Daniela, anche per me, grazie davvero. Prego.
1: Ecco, niente. Dunque, sentivo, ha ragione la signora che parlava prima del 7. Comunque, allora, c'è un problema proprio di collegamenti. Io quella zona la conosco perché già tanti anni fa lavoravo verso la Valpolcevera, no? Io abito a Ponente, abito a Pra.
0: Sì.
1: E c'è anche un discorso di scollegamento da chi abita a Ponente e deve andare verso la Valpolcevera. Perché
0: certo.
1: Deve cambiare mezzo, che prenda il treno, che prenda l'autobus. È un viaggio che uno fa prima andare a lavorare a Milano, cioè un po', ecco, voglio dire, veramente, perché mi ricordo che allora uscivo alle 7:30 dal negozio e arrivavo a casa alle 9 di sera. Mm-hmm. E ho una carissima amica, ad esempio, che abita a Piano Orizzontale dei Giovi, cioè impossibile, ci vuole un'ora e passa, se i treni ci sono e c'è pochissimo.
0: Ah sì, tutto
1: treni,
0: poi deve combaciare, giustamente, eh?
1: Uno in ritardo, perdi quello che c'è e aiuto. Mi sono trovata più di una volta a dover tornare indietro perché 2 ore per arrivarci, è pazzesco. Se poi prendi gli autobus, veramente non fai prima andare a Milano.
0: Poi c'è anche un'altra cosa da dire, prendere gli autobus in queste giornate di caldo con qualcuno che magari non si ricorda bene che esiste insomma, l'acqua, il sapone e quant'altro, cosa dici?
1: Bravissimo.

Comunque mi è successo, dunque, mercoledì o martedì sono andata a Voltri perché dovevo fare la carta d'identità elettronica, la fermata prima del capolinea, verso, cioè, quella subito dopo il capolinea, capolinea di Voltri, vuoto, eravamo in tante persone, non c'era un autobus, un uno, quindi anche da noi non è.

0: continuamente tutti trasformati. È veramente un incubo per tutti viaggiare, non tutti hanno la macchina e non tutti hanno la possibilità di permettersi un taxi, ecco. È vero, siamo molto in difficoltà in questo periodo per tutti, in tutte le zone.
1: Grazie. Grazie carissima, è stato un piacere come sempre ascoltarti, tutte riflessioni giuste, tutte riflessioni, poi vedete anche nelle immagini, le abbiamo viste, che ci ha proposto anche il nostro Filippo Rossi, ci sono persone che prendono insomma l'autobus, il pullman, una persona anche molto molto anziana e che addirittura fanno solo difficoltà a salire quei tre scalini, poi immaginatevi poi quando c'è l'obliteratrice che bisogna anche farlo tutto a livello ormai digitale.

0: acceso, è un po' scarico.
1: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attendono giornate da piena estate, l'abbiamo detto, ma con l'anticiclone nordafricano che si farà sentire in termini di temperature. E così sulla Liguria per questo giovedì prevediamo tanto sole ovunque, ma temperature massime ben oltre i 30 gradi e poi ci aggiungiamo sempre anche un po' di umidità. Andiamo a vedere imperi e provincia come saranno le cose con il sole, anche qua appunto protagonista. Punte massime a Imperia di 34 gradi e minima di 25, quindi anche la notte e la sera il caldo inizia a farsi sentire e lì è quando spunta la maggiore umidità. Savona e provincia sono il protagonista, ovviamente sarà così per tutta la Liguria, anche qua però temperature che superano abbondantemente i 30 gradi. Nel genovesato giornata da piena estate, anche la ventilazione resta debole a regime di brezza lungo la costa, temperature elevate anche da queste parti. Nel Tiguglio splendida giornata di sole, tutti in spiaggia nel limite del possibile a rinfrescarsi un po', perché il caldo si farà sentire anche da queste parti con punte oltre i 30 gradi. Infine nello Spezzino giornata soleggiata, insomma la situazione non cambia, avrete capito, con venti deboli, sole e temperature ben oltre i 30 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, ma ancora una volta con il caldo che si fa sentire sia nelle ore diurne che in quelle notturne, tra l'altro aumenta anche un po' l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto andrà avanti questo caldo, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

Ancora insieme, sono le 10:39, grazie per i tanti messaggi e anche le tante telefonate che stanno arrivando, vi leggo un po' di messaggi. Ciao Franco, i contrari a Mancini come mister della nazionale sono i cugini degli altri colori, non so se hai capito, buona giornata Lori, sì ho capito e come, ma sai io penso adesso al di là degli scherzi che come ha detto giustamente Ranieri, che insomma io adoro come allenatore ma soprattutto come uomo, è stato anche allenatore della Sampdoria, lo sapete, un gran signore, ha fatto insomma risultati straordinari. A me veramente avrebbe in questo caso fatto piacere più avere lui come

mister ed eventualmente direttore tecnico Roberto Mancini, con tutto il rispetto per Roberto, però insomma. Comunque andiamo avanti, continuano a tagliare alberi, il verde ormai non esiste più, i politici tutti continuano a prenderci in giro su tutto, è ora di smetterla di farci prendere per gnocchi, ok? O all'occhi. Andiamo ancora avanti, un saluto a tutti, grazie anche da Caterina. Un saluto a... Ah, guarda che meraviglia questa luna, spettacolare, bellissima, che abbiamo avuto in queste notti, belle, belle, belle. Immagini splendide che ci raccontano della nostra meravigliosa regione Liguria anche attraverso queste notti e soprattutto questa luna, una luna particolare. E al di là di tutto, so che ne hanno mandato altre di foto di queste meravigliose notti, che sono notti tropicali, peraltro. Comunque, grazie. Buongiorno, volevo dire sul problema della linea 7, non dipende solo da AMT, ma più che altro dal traffico che attraversa Certosa, via Canepari, via Iore. Ci vuole, o ci vorrebbe forse a questo punto, più di mezz'ora di parcheggi selvaggi e non c'è mai un vigile. Buon lavoro, grazie naturalmente anche questo amico o amica che ci ha mandato il messaggio. Scrivete sempre in fondo, guardate che spettacolo, guardate che meraviglia che la nostra regione Liguria e soprattutto questa luna spettacolare, bellissima, bella, bella, bella. Ah, tenetevi pronti perché dovrebbe arrivare poi la famosa eclisse che si vedrà anche a Genova, sarà parziale però insomma. Ok, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Io però non sento nulla, nemmeno il ritorno qui in studio. Ah, è caduta, va bene. Ok, speriamo che non si sia fatta male. Recuperiamo, aspetto le vostre telefonate, nel frattempo sono le 10.43. Poi intorno alle 11.15 ci collegheremo anche con il sindaco di Torriglia, Marco Beltrami, perché c'è una bella manifestazione. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno? Pronto? Caduta anche questa. Mamma mia, cadono tutte, speriamo che non si facciano male. Allora, oggi è il 30 luglio, è una giornata particolare. Tanto voglio ringraziare le tante persone che mi stanno mandando i messaggi. Ebbene sì, perché il 30 luglio è il giorno che il povero Frank compie 25 anni, quindi mi faccio gli auguri da solo. No, grazie a tutti coloro che l'hanno fatto, poi dovremo fare gli auguri insieme a un altro collega, ma ne parliamo dopo. Un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto, eccoci! Pronto in diretta? Niente. Va bene, andiamo avanti. Allora, dicevo, ancora tanti saluti anche alla nostra Betta. Buongiorno Frank, anche qui tra Pra e Pel, il solito discorso, si aspetta ore e ore i pullman sotto il sole. Lo so, mi amor, lo so, è così. Poi salutiamo ancora chi? La nostra Caterina. Buongiorno Frank, un caro saluto anche a te, di questo caldo non se ne può più. L'abbiamo detto anche di questo, ragazzi, io non ci posso fare veramente nulla. Speriamo che possa terminare più che altro questa cappa di umidità, che è quella che poi ti crea tantissimi problemi e non solo, poi non ti fa nemmeno dormire alla notte. 10.45, adesso ci prepariamo, lo chiedo magari ad Andrea, Filippo in regia, se prepariamo l'agenda, perché vorrei far vedere che cosa succede in questa settimana. Adesso vediamo se riusciamo a prendere questa benedetta telefonata che continuano a cadere. Allora, vediamo se l'abbiamo in diretta. Pronto, buongiorno. Pronto? Niente. Ragazzi, non si sente niente, non c'è nessuno. Va bene, allora, ciao, sono Lucia. Ieri sera a San Lorenzo, questa meravigliosa luna che ci stanno mandando un po' tutti, adesso la metto in cartella, così magari il nostro Filippo la riesce a farvela vedere, spettacolare, che belle queste immagini, complimenti, è della luna di San Lorenzo. Ieri sera l'avete viste le stelle cadere? Io non le ho viste. Buongiorno, signor Franco, no, il signor non esiste. Tanti auguri, chissà se quando è nato lei faceva così caldo, auguroni fiammetta. non lo so, stiamo parlando di tanti anni fa. Guardate tanto questa luna particolare di San Lorenzo, che meraviglia. Comunque grazie fiammetta, un abbraccio. Non sapevo che anche

0: che oggi fosse il suo compleanno, chiedo scusa, auguri Daniela, ma figurati Daniela, grazie, grazie, grazie, grazie, un abbraccio, un abbraccio. La bellissima luna sul porto, che spettacolo, avete visto, la luna l'avete mandata un po' tutti, però adesso magari anche questa foto la faccio vedere al nostro poi al nostro Filippo, se riesce poi a metterla. Mettiamo la luna sul porto, ok, vediamo un po' se riusciamo. Poi ditemi voi quando avete l'agenda pronta, che io poi la lancio, luna, ok. Allora, luna sul porto, guarda, ti ho messo solo Filippo, luna sul porto, così se me la fai vedere, la facciamo vedere, perché è una foto splendida. L'unica cosa, spero e mi auguro che non siano fatte con l'intelligenza artificiale, perché sarebbe anche abbastanza triste. Allora, dunque, guardate, guardate che spettacolo, mamma mia. Spero davvero che l'abbiano fatta, che sia vera, e quindi complimenti a chi l'ha fatta, perché è spettacolare. Quella luna rosso fuoco, questa luna di San Lorenzo meravigliosa, con il nostro porto di Genova. Sono ancora tantissimi i messaggi, adesso noi invece ci fermiamo un attimo, perché andiamo a vedere la nostra agenda, cosa succederà lungo tutto questo lungo weekend che ci accompagnerà poi già nel nuovo mese di agosto. E chissà che caldo che farà ancora. Non scappate, rimanete insieme a noi.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città, che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 10.50 ancora insieme in questo caldissimo giovedì 30 luglio e voglio veramente ringraziare tutti voi, tantissime sono le persone che mi stanno mandando gli auguri. Ciao Frank, grazie, tantissimi auguri da Maria Pia, ciao Maria Pia, grazie ancora, ormai al caldo nel giorno del tuo compleanno ti sarai abituato, auguri Laura. Adesso ti sento, tutto a posto Filippo, grazie. Telefonata, eccoci, buongiorno.
1: Ciao Frank, parliamo di un argomento leggero, parliamo di Mancini. Io sono un sandoriano vecchissimo, ancora oggi un po' deluso della Sampdoria. Comunque parliamo di Mancini.
0: Sì.
1: Mancini da quando è arrivato nell'88 fino al 90 è sempre stato un elemento divisivo tra i tifosi, inizialmente per il suo atteggiamento, che se non le arrivava la palla sul piede, alzava la mano e mandava a quel paese il suo collega.
0: Poi, sai cos'è?

0: Sai cos'è? Che era il cocco di Mantovani, quindi poteva fare un po' quello che voleva.
1: Tant'è vero che molti di noi dicevamo portitelo in giardino e fallo palleggiare. Comunque, al di là di questo, è stato poi negli anni 90 con l'arrivo di Viali che è stato il personaggio più importante forse della Sampdoria. E dobbiamo comunque dire è stato poi divisivo quando se n'è andato. Comunque ha raggiunto degli obiettivi che quasi nessun giocatore della Sampdoria ha raggiunto. Per cui dobbiamo dire che è stato un campione. Per quanto riguarda il suo arrivo in nazionale, secondo me ci sono state alcune cose. Siamo passati dai 20 milioni richieste da Guardiola ai 5 milioni richiesti da Conte al 1,5 milioni di Pirlo. In mezzo a questi c'era un Mancini che tutto sommato ha raggiunto forse, o a parte Conte, gli obiettivi in Italia maggiori. Quale potrebbe essere stata l'alternativa a Mancini, secondo te?
0: Beh, sai, a me per esempio Claudio Ranieri sarebbe piaciuto tantissimo, ti dico la verità, persona seria, poi tu lo sai, ha allenato anche la Samp e tutto. L'hanno scelto come invece direttore tecnico, vedremo. Io però la penso un po' come te. Alla fine poi, volente o non volente, non è che ci siano molte, molte alternative, anche perché Guardiola, giustamente, ha detto, sapete cosa, grazie, arrivederci, perché veramente la nazionale italiana è completamente da rifare, ma su tutti i fronti. Comunque grazie della tua telefonata, un abbraccio, andiamo avanti ancora, tanti tanti auguri Frank, grazie. No, sto scherzando, dice, non sarei capace di elaborare una foto col nulla, la luna appena sbucata aveva un colore intenso e luminoso molto più bello di quanto visibile in foto. Un caro Franco, grazie, hai fatto una foto splendida, complimenti, brava. Ciao Frank, tantissimi auguri di buon compleanno, ma sei giovanissimo, dalla voce pensavo di no, ciao. Un caro saluto. Allora, un'altra telefonata. Buongiorno, eccoci.
2: Sì, pronto, buongiorno, Nativo.
0: Saluto, buongiorno, caro, buongiorno.
2: Buongiorno. Prego. Allora, dunque, a proposito delle persone che vanno sul pullman, c'è un vecchio detto arabo che dice povero sì, ma l'acqua ce l'hai. Ecco, così, giusto per... perché effettivamente qualcuno ha qualche problema sul pullman. Allora, io non volevo parlare di temi leggeri, ma volevo parlare di problemi concreti. Prego. Sembrerebbe che mancano, per finire il ribaltamento al mare della Fincantieri, 300 milioni di euro, che qualcuno ci dia una spiegazione a riguardo, perché noi con i nostri piccoli mezzi non possiamo capirlo. Ora, per quanto riguarda invece il termovalorizzatore, noi cittadini, noi tutti cittadini di Genova, sicuramente ne abbiamo bisogno, per un sacco di motivazioni che durante la trasmissione si vengono a sapere piano piano, cioè i benefici che può avere questo tipo di sistema. Quindi i nostri politici ci dovrebbero dire dove lo vogliono fare, possibilmente nella zona ex Ilva, i tempi di realizzazione e i costi. Diversamente, invece di fare lo sciopero del biglietto per il pullman, farò lo sciopero del conguaglio di dicembre. Personalmente, poi ognuno fa quello che gli pare, certo. Così come piccola protesta, perché non deve essere una questione, come si dice, politica, no? Deve essere una cosa oggettiva, far capire alle persone che il termovalorizzatore serve per tutti, perché si avrebbe un beneficio enorme per un sacco di motivi. Non deve essere una questione di tipo ideologico, ok? Sono spiegato?
0: Ok, si è spiegato molto molto bene, come sempre è anche molto molto attento ai problemi della nostra città in generale, e la ringrazio perché su questo argomento la penso assolutamente come lei. Io però adesso mi devo fermare perché devo lasciare lo spazio al nostro TG55 in 5 minuti, tutte le notizie della nostra Liguria con la nostra redazione giornalistica di Primo Canale. Io vi aspetto tra 5 minuti esatti, perché poi alle 11 insomma avremo ancora tante cose da dire. Vi ringrazio ancora per tutti gli auguri che mi state facendo. Tenetene, perché tra pochi istanti arriverà un collega e lui non lo sa ancora, gli faremo gli auguri in diretta. Rimanete insieme a noi.

0: minuti. Iniziamo con l'ex Ilva. Sale la tensione, un mese cruciale, quello che si apre nei prossimi giorni con i sindacati che chiedono al governo di trovare una soluzione alla crisi aperta dalla sentenza di Milano. Sentiamo.
1: Un mese per decidere cosa fare dell'ex Ilva. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, comporterà la chiusura degli altoforni entro 90 giorni, una situazione che porterà conseguenze anche a Genova. La situazione d'emergenza ha portato il governo ad aprire dalla settimana prossima un tavolo tecnico straordinario per decidere come affrontare la situazione. Il cuore del problema è Taranto, con Genova che guarda preoccupata. Nello stabilimento di Cornigliano sono poco meno di 1000 i lavoratori occupati. L'impianto lavora sotto regime da anni e senza la produzione da Taranto la possibilità di vedere nuovi esuberi è più che un rischio. Al momento i sindacati hanno scelto la strada dello sciopero di 8 ore, con un'assemblea che si svolgerà probabilmente la prossima settimana. Il governo è il primo responsabile di questo disastro industriale, attacca Armando Palombo, storico delegato della FIOM CGIL. Ora deve trovare una soluzione ai 5000 esuberi prevedibili in tutta Italia. È indispensabile rimettere in marcia il laminatoio a caldo di Taranto per alimentare il ciclo a freddo di Genova, Novi e Taranto. A settembre, in mancanza di uno scenario chiaro, i siderurgi genovesi si faranno sentire, annuncia Palombo. Sulla stessa linea anche la FIM CISL, con il segretario generale ligure Cristian Venzano, che parla di disastro perfetto, con il governo che non deve accettare un'ingiustizia del genere. Qui ci ha portato e qui deve prendersi la responsabilità di salvare la siderurgia. Ora però si apre una nuova partita, quella della gara per l'assegnazione degli impianti. Il governo ha annunciato che il bando dovrà essere rivisto, a questo punto senza l'area a caldo. Nella gara gli indiani di Jindal restano in pole position, con il gruppo Flex a inseguire, ma non è escluso che torni in auge l'ipotesi spacchettamento degli impianti e il distacco del nord da Taranto e la possibile discesa in campo di imprese italiane.
0: E continuiamo a parlare dell'aumento della Tari, un aumento che è stato approvato in consiglio comunale a Genova, con però delle novità sulla rateizzazione e sulla bolletta. Sentiamo il servizio di Giorgio Fabiocchi.
2: L'aumento della Tari in città ha provocato in questi giorni la reazione di associazioni, commercianti e cittadini, con l'opposizione di centrodestra sulle barricate dentro e fuori Palazzo Tursi. La Tari subirà un aumento medio della tariffa del 5,7%, un incremento determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico-finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro l'anno. Aggiustamenti che sono stati votati in aula rossa nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, con 22 voti a favore e 12 contrari. La seduta, come già preannunciato in precedenza, si è aperta con le scuse della maggioranza, che si è scusata proprio per non aver dato possibilità di confrontarsi prima con le associazioni di categoria. L'amministrazione ha dato parere positivo a far slittare il pagamento della Tari dal 16 al 31 dicembre, proposta che è arrivata da entrambi gli schieramenti. Questo permetterebbe sia a cittadini che a commercianti di non caricare durante il periodo natalizio, ma di poter pagare anche dopo l'arrivo della tredicesima. Salgono invece a 5 le rate della Tari a Genova ad aprile, maggio, giugno, luglio e agosto, anziché le 4 preventivate per le utenze non domestiche.
0: Una delle più grandi frodi fiscali degli ultimi anni è stata scoperta grazie a un piccolo centro estetico di Albenga, in provincia di Savona. La Guardia di Finanza ha smantellato un meccanismo di fatture false che ha portato via al fisco oltre 1,5 miliardi di euro. Sentiamo il servizio di Annissa De Filippi.
3: Da un normale controllo fiscale in un centro estetico di Albenga è partita un'inchiesta destinata a diventare una delle più grandi frodi fiscali scoperte in Italia. La Guardia di Finanza ha individuato un meccanismo fraudolento da 1,5 miliardi di euro. Al centro delle indagini un imprenditore cinese titolare di un'attività di massaggi che, secondo gli investigatori, avrebbe emesso fatture false per circa 20 milioni di euro. Fatture emesse verso società di commercio all'ingrosso di abbigliamento, nonostante il centro estetico non disponesse di magazzini né di alcuna struttura adeguata per operazioni di quel livello. Le aziende coinvolte, molte delle quali intestate a prestanome, avrebbero così detratto costi inesistenti, mentre la merce, acquistata soprattutto online, veniva rivenduta realizzando ingenti profitti e riducendo drasticamente il carico fiscale. L'indagine, partita dalla Liguria, si è allargata a Lombardia, Piemonte, Lazio e Toscana. In totale, secondo la finanza, sono stati sottratti al fisco 116 milioni di euro, tra un

0: Poste Dirette e IVA, un'operazione che dimostra ancora una volta come i controlli sul territorio possano portare alla scoperta di frodi di dimensioni internazionali.
1: Ironia, comportamenti, satira, abitudini e cliché che si ripetono ogni anno al mare tra bagnasciuga e giornate trascorse sotto il sole, i bruciabaracche tornano questa sera all'Arena del Mare.
2: Ombrelloni, vacanze, manie da spiaggia e piccoli disagi dell'estate. È la materia prima che hanno scelto i bruciabaracche per il loro ultimo spettacolo, Spiaggiati, in programma giovedì 30 luglio alle 21.30 nell'ambito della 36esima edizione di Ridere ad Agosto, ma anche prima, inserito nel cartellone dell'estate spettacolo del Porto Antico. Da anni una delle espressioni più riconoscibili della comicità ligure, capace di portare sul palco ironia, satira e quel sarcasmo tutto genovese che racconta vizi, abitudini e contraddizioni della vita quotidiana, i bruciabaracche sono un collettivo nato dall'incontro di alcuni tra i più noti comici della scena cittadina. Monologhi, sketch, musica, personaggi e improvvisazione si alternano in una struttura in cui ogni componente conserva la propria identità, contribuendo nello stesso tempo a costruire una comicità corale. Una sorta di jam session della risata, capace di mescolare battute e osservazioni sui tic della società contemporanea. Sul palco saliranno Andrea Possa, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Andrea Di Marco, Daniele Racco, Andrea Carlini e Daniele Ronchetti per raccontare con ironia e satira comportamenti, abitudini e cliché che si ripetono ogni anno tra spiagge, bagnasciuga e giornate trascorse sotto il sole. Spiaggiati mette al centro le contraddizioni dei mesi estivi e trasforma inconvenienti e scene di vita quotidiana in occasioni di divertimento. Accanto ai personaggi più conosciuti del repertorio del gruppo, lo spettacolo proporrà nuove situazioni e improvvisazioni, mentre a scandire i tempi dello show ci sarà anche la musica dal vivo, con una band che non avrà soltanto il compito di accompagnare gli sketch, ma entrerà direttamente nel gioco scenico, dialogando con i comici e contribuendo a costruire il ritmo dello spettacolo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate su primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Al servizio del pubblico 11.03, ben ritrovati ancora insieme, un grazie e grazie davvero a tutte le persone che stanno mandando i messaggi di auguri. Ad esempio saluto la Rita che dice: ciao Frank, 25 anni portati benissimo, carissimi auguri, 25 più 25 più 25, è arrivata, vabbè, adesso con calma facciamo tutto. Dunque, poi a Chiavari l'Atari non aumenta, incredibile Mauro, non so se è ironico o meno. Poi grazie ancora, tanti auguri. Allora, Pier Mario ci scrive e dice: arrivata la politica nelle grosse aziende, tutto è andato a rotoli, tranne che al porto. Se giri per Genova, gli occhi piangono: strade, contenitori per raccolta immondizia, buche, parcheggi, sporcizia, piante, non solo erbacci sui marciapiedi, parchi giochi per bambini devastati da vandalismo e sporcizia. Ma se giri il porto diventa tutta una meraviglia. Poi ancora Sandra dice: buongiorno, trovo vergognoso l'aumento Tari, visto il servizio non idoneo. Quando ero bambina, mio papà lavorava nella nettezza urbana e saliva le scale ritirando proprio la spazzatura e lasciando i famosi sacchetti della nettezza urbana gratuiti, lo ricordiamo, quelli neri. Piano piano dobbiamo comprarci i sacchetti, fare la differenziata e portare noi nei contenitori su di Divinendola. Se tutto funzionasse e le strade fossero pulite andrebbe bene, ma non è così. Grazie ancora per gli auguri, tanti auguri. Poi andiamo avanti, sì, ovviamente la mia era una battuta, lo sai, però a San Lorenzo si festeggia il 10 agosto e quella è la notte delle stelle. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, eccoci.
1: Pronto, buongiorno. Io vorrei sapere come mai la sindaca non riceve il pubblico.
0: Come non riceve il pubblico?

0: No, beh, io so che. Io so che comunque. Sì. Prego, prego.
1: Sono una novantenne. Ai miei tempi, all'epoca, avevo parlato con Pertusi. Con lei non è possibile. Non mi chiede.
0: No, beh, probabilmente avrà una giornata, sa, sicuramente la sindaca di un comune grande come Genova, tanto grazie signora, grazie della sua telefonata, non è come magari un sindaco di un comune molto molto piccolo che ha una giornata totale a disposizione per ovviamente i suoi cittadini e quant'altro per ascoltare ovviamente, qui è un altro discorso, quindi poi non so, quindi non voglio dire, però penso che anche lei abbia comunque durante il mese forse qualche giornata a disposizione del pubblico, è ovvio che però lì bisogna prendere appuntamenti e quant'altro, ripeto, comunque è una sindaca di una città molto molto grande. Allora, nel frattempo arrivano altri messaggi, ma li leggo dopo, voglio prendere ancora questa telefonata, sono le 11.07, eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Giuliana da Presto.
0: Eccoci.
2: Vengo a parlare per l'erba molto alta che non si passa più per le strade.
0: Ah. Bene, ma dove esattamente?
2: A Via della Torratto in particolare, ma è tutta tre comunque. In particolare noi abbiamo già fatto 14 segnalazioni, per le quali 5 le ha fatte un consigliere municipale, sì. Qualcuno degli altri consiglieri. Niente, non si vede niente, è una foresta, no. Noi abbiamo la stradina.
0: Mi scusi se la interrompo, ma lei può fare poi qualche foto e inviarla così le facciamo vedere?
2: Sì.
0: Ci mandi qualche foto, perché guardi che le immagini parlano sempre poi più di 1000 parole. Prego, però concluda.
2: E quindi cioè, no, abbiamo questa stradina pedonale comunale. Che è invasa proprio da sterpaglie, ci sono 5-6 scalini da rifare completamente, è stato segnalato più di una volta anche quello, perché non sono a norma, e c'è una ringhiera che è talmente arrugginita, spero che qualcuno non si prenda il tetano.
0: Speriamo. Prego, no, le dicevo, però mi mandi veramente qualche foto perché vorremmo farla vedere, eh?
2: Sì. Su WhatsApp ve li
0: sì,
2: mando.
0: Su questo numero, signora, il numero di primo canale, WhatsApp, sì, come stanno mandando anche tutte le altre persone, va bene? Adesso sì, glielo facciamo vedere il numero WhatsApp, adesso glielo facciamo vedere. Ok, grazie signora, è stato un piacere, anche perché queste sono le segnalazioni che poi sono le più importanti, se non si chiamerebbe al servizio del pubblico. Poi andiamo avanti, buongiorno Franco, a proposito, ma è entrato Andrea in regia? Allora, Andrea Beneggiamo, tanto ringrazio. Pensate che il 30 luglio è un giorno speciale, e sì, perché sia il Frank e sia Andrea Beneggiamo compiano gli anni. Auguri Andrea, beato te, disgraziato, tu ne compi molti meno di me, molti meno. Possiamo dire quanti? Sì, allora Andrea Beneggiamo compie proprio oggi 66 anni, quindi tanti, no, ne compie 50, tondi, un po' di più, non lo dico. Comunque ragazzi, ci siamo ancora, come dice Vasco Rossi, siamo ancora qui per poterla raccontare, ed è già tanta roba. Auguroni Andrea, auguroni, dai, mangiati un bel pezzo di torta alla facciazza nostra. Allora andiamo avanti, buongiorno Frank, tantissimi auguri. Auguri sia a te che al tuo collega, ti ho seguito anche nel pomeriggio, sei molto simpatico, Francesca da Chiavari, un abbraccio, un bacio, grazie. Andiamo avanti, cara sindaco, con il 5.7 in più della differenziata qui è un problema, ciao Toby. Poi, ma se invece di segnalare si cominciasse a inviare esposti direttamente alla Procura della Repubblica, potrebbe essere un'idea. Io la foto la faccio vedere, allora sì, ci sono un po' di foto che poi dobbiamo far vedere, e poi le facciamo vedere, anche perché tra poco dobbiamo collegarci col sindaco. Auguri Frank per i tuoi 25 anni, io ne ho 50 più di te, ciao a tutti voi, primo canale Angelo da Savona, ma dove 25? Ma secondo te posso avere 25? 25 più 25 e quasi più 25, quasi, dai. Andiamo avanti, auguri a tutti, anche al tuo collega. Ci hanno mandato un po' di foto, però scrivete dove l'avete fatta queste foto, ragazzi, perché c'è scritto forse via Giuliana da Pra, via della Torrazza, potrebbe essere? Adesso poi vediamo se sono queste, perché veramente, mamma mia ragazzi, adesso poi cercheremo di farle vedere, non si riesce nemmeno

più a scendere dalle scale da quanta roba c'è. Poi, per quelli che vogliono il termovalorizzatore, possibilmente lontano da casa loro, un termovalorizzatore produce gas serra come anidride carbonica e ceneri tossiche che richiedono smaltimento. Il bilancio dell'impatto ambientale si articola su tre punti. Adesso non la faccio lunga, però insomma le scorie pericolose, non tutti sono d'accordo. Questo per salutare e ringraziare anche la persona che aveva mandato il messaggio. Auguri a te e al tuo collega Floriana da Genova, grazie anche a nome di Andrea in regia. Buongiorno, sono Mariella da Mignanego, il 1° agosto festeggio 50 anni di matrimonio. Auguri, mamma mia, dici come ragazzi, 50 anni di matrimonio sono tanti, auguri davvero di cuore. Poi via della Torrazza Pra, se riusciamo adesso facciamo vedere queste immagini. Poi abbiamo anche via Gemignano, insomma veramente questa delle erbacce, ma tutte le estate, mi permetto di dire, tutta l'estate, sia a destra, a sinistra, centro, giù, su, neri, bianchi, verdi, gialli, tutti quanti hanno avuto un po' lo stesso problema. Soprattutto teniamo presente che il verde sta crescendo in una maniera esponenziale, visto anche il grande caldo. Però giustamente uno dice, ho capito, ma se lo tieni pulito, ovviamente, certo non puoi andare tutte le mattine lì a pulire, però un po' più di pulizia andrebbe fatto. Poi un saluto a Terenzio, bravissimo, ti ascolto con piacere, ti ringrazio Terenzio, grazie a tutti. Allora, io chiedo ad Andrea, cosa dici? Ci fermiamo perché poi siamo pronti con il sindaco. Allora, un po' di pubblicità, non andate via perché tra qualche istante con noi il sindaco Marco Beltrami, sindaco di Toriglia, per parlare di una bella, bellissima iniziativa, un bel evento che quando si parla di giovani e di bambini è sempre un bel vedere. Allora, ci fermiamo un attimo, grazie.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Ammonta a 2 milioni di euro, 200.000 euro in più rispetto al 2025, il fondo che Regione Liguria destinerà al sostegno del pagamento degli affitti per le persone in difficoltà. In particolare, le risorse interamente derivanti dalle finanze regionali verranno erogate ai 23 comuni individuati come ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa. Ultimi giorni per richiedere le borse di studio universitarie di Regione Liguria per l'anno accademico 2026-2027. Le domande, già oltre 5.000, possono essere presentate online sul portale di Aliseo entro le 12 di venerdì 31 luglio. La borsa prevede un contributo fino a oltre 7.100 euro, oltre a servizi come alloggio e mensa per gli studenti fuori sede. Sono in fase di conclusione i lavori della nuova rotatoria a Ceparana sulla strada statale 330. L'opera si inserisce in un più ampio piano di riassetto infrastrutturale del valore di oltre 50 milioni di euro, che comprende il nuovo ponte sul Magra, il potenziamento del casello autostradale di Ceparana, le opere di collegamento con la Bretella verso Santo Stefano di Magra e il miglioramento dell'accessibilità all'interconnessione autostradale a 12 a 15, per rendere più efficienti i collegamenti tra Liguria e Toscana. Cresce anche nel secondo trimestre 2026 l'artigianato in Liguria. I dati hanno evidenziato 789 nuove iscrizioni e 559 cessazioni, con un saldo di più 230 imprese artigiane, un trend positivo superiore alla media nazionale, con iscrizioni in aumento in tutte e quattro le province liguri. Sono 40 i volontari della Protezione Civile Ligure impegnati in una missione di supporto in Calabria nell'ambito della campagna antincendio boschivo. I volontari opereranno per 2 settimane sulla costa ionica del Catanzarese. Nella prima settimana sono partiti i volontari delle province di Savona e Imperia, poi arriveranno quelli di Genova e La Spezia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 11.15, precisi come un orologio svizzero, le promesse vanno sempre mantenute, allora noi ci colleghiamo e diamo il benvenuto a Maurizio Beltrami, che è il sindaco della bella Torriglia. Tanto sindaco, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, sindaco, vogliamo parlare di questa bella, bellissima iniziativa, questa bella manifestazione, quando si parla di giovani e di bambini, insomma, quelli che poi saranno il futuro, naturalmente, dei nostri territori e del nostro segmento, perché insomma noi ormai un po' di anni ce l'abbiamo. Se volessimo sintetizzarlo, che tipo di evento è, sindaco?
1: È un evento bellissimo, ultimamente parliamo solo di problemi, invece oggi devo dire la verità che parliamo di una cosa veramente bella. Noi qualche mese fa abbiamo inaugurato la nuova struttura della scuola dell'infanzia. Durante l'inaugurazione avevamo spiegato che non era solo quello, ma sarebbe diventato la sede dei centri estivi e della sede Educamp. E il risultato è stato che tra il centro estivo e Educamp, nelle 4 settimane di Educamp e 5 settimane di centro estivo, si sono iscritti la bellezza di 250 bambini. Quindi un successo straordinario, hanno avuto l'opportunità di fare esperienze di ogni genere, quindi tutte le attività sportive che possiamo offrire sul territorio, vedete dalle immagini, dalla piscina, al maneggio, campo sportivo, palestra, campo da tennis, quindi hanno fatto l'esperienza sportiva di ogni genere, ma la cosa bella è che all'interno di questi 2 centri estivi hanno avuto anche l'opportunità di conoscere ancora meglio tutto quello che è il nostro tessuto, quindi frequentando la biblioteca, andando a conoscere la storia del paese. Bellissimo la giornata sul lago del Brunieto, quindi coi kayak abbiamo portato tutti i bimbi di Educamp a fare l'esperienza col kayak sul lago del Brunieto. E porto un esempio: qualche giorno fa mi sono venuti a trovare i più piccini nel laboratorio dove lavoriamo e realizziamo i canestri a letti di Torriglia, e non c'era bimbo che non sapeva alla perfezione la ricetta. Poi ho fatto loro provare a realizzare il famoso canestrelletto e devo dire la verità che li fanno meglio di me.
0: Senta, allora, tanto vogliamo ricordare, sindaco, il tutto domani, no? Venerdì 31 luglio dalle 15.30 in poi, come si svolgerà?
1: Esattamente, l'Educamp è terminato settimana scorsa, invece domani chiuderanno il centro estivo. Logicamente sono invitate le famiglie di tutti i bimbi che hanno partecipato al centro estivo, daranno ai genitori la dimostrazione di quello che è stato logicamente un'esperienza di divertimento, ma anche un'esperienza per imparare qualche attività, per imparare qualcosa, quindi faranno vedere ai loro genitori qual è stata la loro esperienza. Immagino e spero che faranno vedere la loro gioia di tutto quello che hanno fatto, tant'è vero che ci sono stati bimbi che sono venuti praticamente quasi tutte le settimane, perché si sono trovati talmente bene ed è stato talmente bello, e devo dire la verità che il tempo ci ha aiutato, e sicuramente la nuova struttura si presta a questo tipo di attività, quindi i bimbi, oltre a star lì e poi frequentare i vari centri, avranno l'opportunità della mensa interna. Quindi abbiamo lavorato veramente bene con le cooperative che hanno collaborato con noi ed è stato veramente, ma non lo dico, un'esperienza di altissimo livello che riproporremo anche i prossimi anni. E lei mi conosce, l'ambizione è quello di crescere sempre di più, ma non tanto per far numero, tanto per far conoscere l'entroterra, per far conoscere le nostre meravigliose vallate e per convincere sempre più persone a venire a abitare o anche nel periodo estivo a frequentare le nostre vallate.
0: Ecco, lei ha toccato una linea molto importante, che era proprio quello che gli volevo chiedere quasi in conclusione di intervista. Fondamentalmente questi eventi hanno una natura importante, perché vanno poi a concretizzare anche l'aspetto legato al territorio. Questi bambini, piccoli o grandi, hanno avuto anche la possibilità

0: di scoprire un territorio bello anche per il futuro, per quando potranno diventare poi adulti, grandi, perché non prendere in considerazione il fatto di poi di vivere proprio a Torriglia e in questa parte di territorio che è sempre molto molto bella, o sbaglio?
1: No, è così, ma guardi, la faccio sorridere sull'esperienza che per noi ormai grandicelli era un po' la normalità, no? Hanno fatto una giornata e li hanno portati a visitare una struttura dove ci sono degli animali. C'erano dei bimbi che vedevano la mucca per la prima volta. C'erano dei bimbi che hanno visto dal vivo i conigli, la gallina e tutto quello che un tempo sembrava la normalità.
0: Certo.
1: Oggi effettivamente, e secondo me, queste cose qua le dobbiamo riscoprire. Ma perché le dobbiamo riscoprire? Perché comunque questi ragazzi poi cresceranno con una cultura del territorio, con un rispetto per il territorio che li farà diventare delle persone migliori di noi.
0: Sindaco, prima di salutarla, vogliamo ancora una volta davvero ricordare l'appuntamento domani su da voi, ma soprattutto invitare ancora le famiglie, i bambini, ma soprattutto la voglia anche di stare insieme in un territorio che ci appartiene, che è davvero molto anche vicino al capoluogo di provincia, mezz'oretta, 40 minuti di macchina e si arriva nel vostro meraviglioso comune, con la consapevolezza, come diceva lei, che già state lavorando per il prossimo anno, perché mi sembra di capire che di anno in anno i numeri aumentano anche in maniera esponenziale.
1: Aumentano e una delle soddisfazioni più grandi, oltre a aumentare per quello che è stato il centro estivo, l'Educamp e quant'altro, stanno crescendo e lo ribadisco sempre perché deve essere un vanto per tutta l'entroterra, anche le famiglie che si trasferiscono stabilmente da noi. E quando abbiamo inaugurato l'asilo un mesetto fa, aveva annunciato che 11 famiglie si erano trasferite a Torino a vivere. Nel frattempo è passato un mese, altre 3 famiglie si sono trasferite da noi. Con bimbi che hanno già iscritto a scuola, hanno già iscritto all'asilo, ma perché si può vivere molto bene nell'entroterra se i servizi logicamente ci sono, quello è fuori discussione, ed è una vita di altissima qualità. È veramente bello perché poi l'entroterra tutto, non solo Toriglia, è una palestra naturale. Basta fare una passeggiata, andare nei boschi, fare un giro a visitare le nostre bellezze, e la giornata e passa veramente imparando tante cose.
0: È stato un piacere avere con noi il sindaco di Toriglia, Maurizio Beltrami. Complimenti a lei e all'amministrazione per tutto quello che fate, perché quando lavorate, insomma, in riferimento ai bambini e ai ragazzi è sempre un bel vedere, come abbiamo visto dalle immagini, ma è davvero proiettato verso il futuro. Grazie e domani vi aspettiamo, perché poi abbiamo bisogno anche di vedere le immagini che girerete sicuramente anche voi, magari noi potremo anche proporre nei giorni che verranno. D'accordo? Grazie
1: Guardi un po'
0: sindaco.
1: che immagine meravigliosa che ha alle spalle.
0: Ha
1: Ma guardi
0: visto?
1: proprio che
0: Eh?
1: bella Torriglia. Ma è
0: Allora.
1: troppo. Quando dico che è il paese più bello del mondo.
0: E lo credo. Come si dice sempre, nel senso buono del termine, lei mi capirà, ogni scarafone è bello a mamma soia. Complimenti davvero. Sindaco, buona giornata e grazie.
1: Arrivederci, grazie a voi.
0: Grazie. Allora, 11:24, noi ci fermiamo solo per un paio di minuti perché tra pochi istanti sarà con noi, non ve lo dico, non ve lo dico, ma già lo immaginate, non ve lo dico. Rimanete insieme a noi.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Madrid.

0: D'Alena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena, appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue la vagna al concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ben ritrovati e insomma l'avevo detto signori che sarebbe arrivato vicino a me un personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni, lo conoscete da tantissimi anni, è sempre in formissima, quindi, Vittorio Siriani.
1: Non esagerare nelle presentazioni, salve, buongiorno.
0: Allora buongiorno, Vittorio, ma sei sempre bello abbronzato anche
1: tu? Sì. Faccio le lampade, faccio i lettini.
0: Vittorio, quanto riesci ad andare tu? Quando vai in Sardegna, quanti mesi riesci a starci?
1: Adesso meno, ma ci stavo 2 mesi.
0: Infatti.
1: 2 mesi e era una bellissima cosa, però adesso ho scoperto invece la riviera del Levante, adesso abito a Rapallo, e quindi questa riviera meravigliosa, e quindi sto benissimo.
0: Stai
1: ho
0: bene,
1: rinunciato un po' alla Sardegna per vivere questi momenti felicissimi della Riviera Ligure.
0: Allora signori, con noi Vittorio Siriani, mi farebbe piacere che arrivasse qualche telefonata per stimolare un po' il nostro Vittorio. Vittorio, sapete, potete parlare di tutto con lui. Senti Vittorio, nell'attesa che poi arrivino un po' di telefonate, un po' di messaggi che arriveranno per salutarti ovviamente,
1: sì.
0: Tanto insomma stiamo anche parlando insomma di questo Mancini che è diventato di nuovo commissario tecnico della Nazionale, ieri in pompa magna, tanto con Ranieri che sarà invece il direttore tecnico. Allora il tuo personale insomma è riflessivo così, modo di pensare su questo nuovo ritorno di Roberto Mancini in Nazionale?
1: Ma direi che non è cambiato nulla, insomma si spera che qualcosa cambi, ma effettivamente Mancini è stato bravissimo, ha vinto gli europei, poi c'è stata questa fuga in Arabia eccetera, quindi però Mancini sappiamo già quello che sa fare molto bene,
0: molto bene,
1: molto
0: certo.
1: Bene, altre volte un po' meno, così come sappiamo che Ranieri è un personaggio, un gentiluomo, quindi sono due nomi interessanti, però la mia sensazione è che certamente non era possibile, ma quando si è parlato di Guardiola
0: era fattibile secondo te?
1: Sarebbe stato fattibile perché era finalmente un qualcuno che cercava di rompere quella che è stata per tanti anni la nostra cultura del calcio, che ci ha portato a perdere 3 mondiali. Quindi poteva essere una svolta. Adesso si è ricomposto questo gruppo di casa, perché poi siamo sempre lì, e quindi vediamo che cosa potrà succedere. Mancini giustamente si è scusato per tutto il coso, ma insomma poi...
0: lacrime da coccodrillo.
1: Ma sì, un po' da coccodrillo, però insomma sappiamo cos'è il calcio, ne sono successi di peggiori. Ecco, quindi poi noi con Mancini abbiamo un rapporto amichevole, affettuoso, per cui ci fa molto piacere che sia ritornato. Però attenzione, perché adesso il problema, Mancini dice voglio andare ai mondiali, attenzione, perché il problema è anche il patrimonio calcistico
0: che hai. Allora Vittorio, iniziano ad arrivare le prime telefonate, diamo il buongiorno.

0: Buongiorno a chi? Eccoci.
1: Sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
1: Volevo chiedere.
2: Lucia.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Hai visto che c'è vicino a me?
2: Sì, mi conosce.
1: Sì, certo.
2: È una cara amica.
1: Comunque io a lei le faccio i complimenti perché è veramente fantastico quando parla della regione Liguria, tutto da mangiare, vedere,
0: viaggi,
1: sì, troppo bello.
2: Viaggi nella
1: e terra. Invece volevo chiedere al giornalista che secondo lui, diciamo in generale, no, le persone mi sembra che non abbiano più ambizioni, cioè che non cercano, non so, per esempio il lavoro, il fatto di avere all'università diviso tutte queste specializzazioni che poi alla fine sono servite soltanto a quelli che si sono fatti le cattedre.
0: Sì.
1: È come dire, nell'ambiente medico, no? Mm-hmm. Che io lo conosco bene, essendo medico, cioè non c'è più la visione del paziente in generale, no? Devi andare dal dermatologo, dall'infettivologo,
0: certo.
1: Tutte queste cose hanno favorito le formazioni di cattedre, però non hanno favorito l'azione vera del curare.
0: Grazie, grazie. Allora, perdonami se poi, perché voglio prendere altre telefonate. Oh, Vittorio, la signora giustamente l'hai sentita, parlava anche di quella che sono un po' anche la mancanza un po' dei valori, di quelli che sono anche un po' le figure.
2: Viviamo in una società che è molto cambiata e quindi bisogna anche cercare di adattarsi e vedere le cose meno brutte che ci sono. Effettivamente viviamo in una società un po' sfilacciata, soprattutto una società un po' indifferente e confusa soprattutto. Ecco, io ho sempre detto che comunque bisognerebbe che le persone cercassero di capire e quindi prima di parlare, prima di dare giudizi, prima di rapportarsi, capire soprattutto e informarsi, dopodiché si può dare un certo giudizio. I problemi li sappiamo, la sanità ha dei problemi, la sicurezza non parliamone, però nello stesso tempo ci sono anche degli spazi, anche a livello per esempio sanitario, abbastanza positivi. Io per esempio, per fortuna, le mie poche occasioni di ospedale, però ho sempre trovato dei dipartimenti, soprattutto nei medici, particolarmente, particolarmente efficienti. Ecco.
0: Ciao Franco, innanzitutto tanti auguri a te e al tuo collega Andrea, un grande saluto a Vittorio Sirianni, è sempre in gambissima, lo vedo spesso per Rapallo dove abito anch'io, complimenti per la trasmissione, un saluto Katia. Ma ragazzi, Vittorio è sempre
2: Katia,
0: in giro.
2: Ma allora Katia, quando sono a Rapallo fermami, beviamo un caffè insieme, insomma.
0: E paghi tu però, Vittorio.
2: Sempre. No,
0: senti, questo... anche lì sono in tanti che chiedono, non esiste più l'uomo galantuomo, è vero Vittorio?
2: Ma insomma, l'uomo galantuomo è difficile intanto definire cosa vuol dire galantuomo. Insomma, certamente oggi, purtroppo, con questa tecnologia che ha distrutto in parte o comunque ha inondato il nostro mondo, manca sicuramente il rapporto umano.
0: Questo
2: è vero. Cioè, un tempo si parlava guardandoci negli occhi.
0: Adesso.
2: Oggi parliamo col KVS, dico il telefono. E questo è un problema forte dell'umanità. Per cui non lo so dove andremo a finire. Io la mia parte in un certo senso
0: l'hai
2: fatta.
0: E come la stai ancora facendo? Un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
0: Eccoci, prego.
3: Allora, io approfitto di questa caso eccezionale per salutare Vittorio. Per farmi capire chi sono, sto parlando di un tuo amico dei tempi di Paolo Villaggio, Ciuto, Adamo, di Sergio, e se ti ricorda niente, Sileno in direzione. Vediamo se ti ricorda.
2: Sì, sì, certo, ma erano gli anni belli della Baistrocchi, o mi sbaglio?
3: Ti trovo benissimo in forma e ti faccio un abbraccio, io sono Dino Sardi. Così
2: Dino Sardi, Dino Sardi. Ma ci siamo ancora, Dino?
3: Guarda, io ne ho già fatti 94 e cerchiamo di battere qualche record.
2: Mi hai battuto nettamente, insomma.
0: Vittorio, sei un pivello.
2: Sono un giovanissimo.

0: Benissimo, insomma, sono, come si dice, neanche un pre-bloomer. Insomma.
1: Senti, ma è vero, tanto continuiamo a rimanere col nostro amico in linea. La vostra generazione, non lo so, forse eravate anche più, a parte un altro mondo, l'abbiamo detto, ma forse anche più romantici a livello proprio anche di quello che era il mondo, si credeva anche forse di più,
0: no? Sai, era un mondo in cui si viveva meglio, cioè c'era ancora la

0: qualcosa, c'era. Poi noi il mondo universitario è stato uno fra i mondi più belli che io abbia vissuto, perché io l'ho fatti poi con Villaggio, appunto, ma Sardi era anche uno di quelli che era sempre con noi, ma insomma abbiamo vissuto periodi in cui si studiava anche all'università, sì. Era un'università diversa, si studiava ma ci si divertiva.
1: Okay. E c'erano quindi, tutte e due le cose.
0: E qui c'erano tutte e due le cose, poi c'era anche una situazione della società abbastanza tranquilla, c'era il lavoro, insomma si guadagnava abbastanza bene, i rapporti umani c'erano, sì. Insomma era un modo di vivere un po' diverso. Ecco. Ma questo non significa che sia il periodo nostro fosse migliore di oggi, è stato un periodo diverso
1: certo,
0: che
1: certo,
0: abbiamo
1: certo,
0: avuto
1: certo.
0: La fortuna di vivere in questo modo, è vero Sardi?
1: Hai caduto, va bene, speriamo che non si sia fatto male. Senti Vittorio, ma al di là di tutto, insomma, tu hai vissuto anche quel momento frenetico dove ovviamente poi post guerra, dove veramente la città era in movimento, no? Un movimento con tantissimi eventi, insomma, e poi l'hai anche vissuto dal punto di vista anche proprio televisivo, sei stato fondamentalmente tu a farci vedere i primi talk show, le prime panchine. Ecco, qual è stato? Era il momento giusto nel posto giusto, Vittorio?
0: Ma sai, nel 74 sono nate le TV locali e quindi nasceva un nuovo mezzo di informazione che poi è andato via via, in parte rovinato da Berlusconi, ma le nostre cose, ma in parte hanno avuto un grande successo e noi siamo stati i primi a capire qual era un po' il modo di fare televisione, in particolare locale. Nel 74 poi si è andata avanti e quindi queste televisioni sono esplose per arrivare poi ad oggi in cui per esempio la nostra, quindi io ho fatto 22 anni qui a Primo Canale, poi ho diretto tutte le altre quasi emittenti locali e quindi si è visto anche un miglioramento via via e adesso si è arrivati a questo nostro, per esempio Primo Canale che ho visto insomma
1: dati d'ascolto anche per il primo.
0: Spazi importantissimi.
1: Abbiamo un'altra telefonata, Vittorio, vediamo di chi si tratta. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Frank, Roberto via Caffaro.
1: Roberto, ben ritrovato.
2: Andrea.
1: Grazie di cuore, ti saluta anche Andrea e grazie. Prego.
2: Volevo chiedere alle palle di Vittorio.
1: Ecco, bravo, perché le avrei proprio adesso presentate, le palle di Vittorio,
2: ecco.
1: Adesso le facciamo vedere.
0: Sono qua,
2: Volevo chiedere alle palle di Vittorio cosa mi troverò sabato mattina in direzione Val d'Aosta, in autostrada, perché senza le palle io non mi muovo.
1: Allora, deve andare in Valle d'Aosta.
0: Ah, devi andare in Valle d'Aosta.
1: E allora chiede dalle palle se gli dai una risposta su come arriveranno, come arriverà.
0: Ma arrivi per arrivare dove? Dove vuoi andare? Vai a vedere il Genoa, no?
1: Dov'è che vai in Val d'Aosta?
2: Vado per lavoro su Courmayeur.
0: Courmayeur, per lavoro. Ho capito.
1: E quindi vedi un po' con le palle se gli puoi dare una risposta.
0: Però bisognerebbe, sai, le palle devono essere prima strutturate e cose. Vediamo se potrebbe
1: vediamo un po', va.
0: Vediamo. Dunque possiamo chiedere alla palla, vediamo un po'. Che strada troverà, non lo so.
1: Va bene, sì, che strada troverà, se sarà una giornata tranquilla, serena, un po' più agitata, una roba del genere, perché lui ci va per lavoro. Sei pronto? Che facciamo muovere la palla, Ecco, grazie. Vediamo un po'. Attenzione.
0: Dice una strada anfosa.
1: Aia, caro, una strada bagnata, giusto?
0: Strada anfosa.
1: Potrebbe essere una strada bagnata, però potrebbe essere anche una strada fresca.
0: Fresca, sì, sì. Però insomma, vabbè, però ognuno poi lo interpreta come vuole, perché nel modo migliore o nel modo peggiore, a seconda se è ottimista o pessimista.
1: Ecco, tu sei più ottimista o sei più negativo?
2: Io sono nato ottimista.
1: Allora,
0: quindi può darsi che, guarda, la supererai sicuramente, insomma.
1: Però potrebbe essere una strada leggermente bagnata perché ha piovuto un po', ma quella pioggia potrebbe anche portare un fresco che ne abbiamo un po' tutti bisogno.
0: E dopo la pioggia c'è l'arcobaleno, insomma. Quindi
2: la piazzola, scendo, nudo e mi piglio l'acqua.
1: E va bene, è stato un piacere, grazie della tua telefonata.
0: Buon viaggio.
1: E buon viaggio anche se per lavoro, va bene? Grazie. Allora ragazzi, il nostro Vittorio sta qui con noi ancora per un bel po', quindi

0: telefonate, telefonate. Senti Vittoria, al di là di tutto, che cos'è che non ti piace proprio più adesso? C'è un qualcosa che veramente ti dà fastidio?
1: No, ma non è che non mi piace più. Sono ogni qualche volta sono un po' spiazzato nel vedere un po' queste cose, però...
0: O comunque qualcosa che ti dà tanto fastidio?
1: Ma mi dà fastidio, guarda, una cosa che lo dicevo già il giorno scorso, mi dà fastidio purtroppo vivere in un mondo, in una società e anche noi che dominano tre parole che io sento che non ho mai sentito nei miei anni. Odio,
0: sì.
1: divisivi, rabbia.
0: Ah.
1: Queste sono tre parole che oggi le sento ovunque. Ecco, questo, io che ho vissuto veramente periodi forse fra i più belli o meno, ecco, non riesco a capire perché si è potuti arrivare fino a qui. Questo non lo capisco, cerco di capire, perché io in fondo cerco di capire, cioè di cercare di giudicare con calma, sapendo,
0: eccetera. Cerca di essere
1: oggi
0: razionale.
1: Capisci, il problema è che per molta gente capire significa perdere tempo, per cui non vogliono capire. Perché per loro è una perdita di tempo
0: così,
1: e quindi si accettano questa ondata di disinformazioni
0: senza
1: andare a informarsi, a capire, a cercare e poi dare un giudizio positivo o negativo.
0: Questo, ripeto, però...
1: è un'osservazione che faccio a prescindere da aspetti politici, eccetera.
0: Sì, certo.
1: Informarsi, capire, cercare di capire e poi giudicare le situazioni.
0: Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Io sono Alberto di Genova.
0: Sì.
2: Pronto?
0: Prego.
2: Io volevo capire se mi potete spiegare voi, che siete bravi, e vorrei capire il perché l'AMIU e l'AMT stanno andando male. Per quale ragione dico... Sono in questa situazione sia l'AMNIU che la MT. Grazie
0: a lei. Insomma, Vittorio, una domanda da quattro soldi.
1: No, appunto, senti,
0: al di là che la risposta è molto molto difficile, lo sappiamo per tutto quello che è successo, però io quello che invece volevo chiedere a te è che le grandi aziende, insomma, questa è una partecipata del comune, come sai benissimo, hanno avuto sempre grandi grandi problemi. È ovvio che adesso inevitabilmente con il buco di bilancio e tutto quello che c'è, io penso e spero, però mi auguro, e questa non è una risposta ma è semplicemente una riflessione ad alta voce, pregherei che la facessi poi anche te, al primo posto il mantenimento dei posti di lavoro e poi mantenere però un servizio per le persone che veramente pagano. Se chiedi di essere una città sostenibile e di non inquinare, devi darmi anche i servizi.
1: Certo, però d'altra parte ci sono situazioni che improvvisamente capitano e ti trovi a doverle affrontare. E il nostro comune, come è stato sempre il comune con tutte le altre governanti, ha sempre avuto dei problemi e li ha sempre in parte risolti, anche commettendo a volte qualche errore. Ecco, io l'AMT non lo so, sento parlare di procure che intervengono, sento parlare di 100, 200 milioni di 100, tutte queste cose, non lo so, cioè, l'importante è cercare e capire che chi governa in questo momento deve affrontarli questi problemi, quindi non è il caso chi aspetta 20 minuti un auto certamente è molto arrabbiato, però si deve anche rendere conto che se da una parte i soldi servono per alcune cose, per altre non bastano. Cioè, io ho l'impressione anche che in questo caso i nostri comuni, il nostro ma anche gli altri comuni, abbiano bisogno del governo, abbiano bisogno che il governo si aiuti. Il caso della sicurezza, ha ragione, adesso io non voglio fare politico come il nostro sindaco, ma insomma la sicurezza è un tema nazionale, quindi il comune che ha delle situazioni molto, molto fisse, molto precise, più di tanto le risorse sono quelle, il numero dei poliziotti, ha bisogno di aiuti e quindi in questo caso i comuni sono molto abbandonati a loro stessi, questo per esempio è un problema. Poi per il resto ti devo dire, personalmente io mi congratulo con l'AMT, perché io dalla Palla a Genova spesso vengo con l'autobus.
0: Okay.
1: Allora, ti devo dire che non ho mai visto, e da anni lo controllo, io ho gli autobus puntualissimi nella partenza, nell'arrivo, nel ritorno, e quindi se dovessi

0: Dovessero chiedere a me il giudizio sull'AMT, ti dico perfetto.
1: Allora salutiamo Michele che dice un saluto al caro Vittorio, l'ha seguito dai tempi di Panchina Cabaret, anche lì è cambiato tanto. Immaginatevi che in quegli anni, io ero già piccolo ma avevo già iniziato, perché insomma lo sai che oggi è il mio compleanno,
0: no.
1: 64 anni lo dico, e faccio tanti auguri anche a Andrea Beneggiamo invece in regia, il nostro regista
0: bacco.
1: Che ne fa 50, beato lui. Però io ero già piccolo ma lavoravo già quando insomma Vittorio era direttore in tante altre testate, ma al di là di tutto, insomma, Vittorio, ma lo dico senza, non è una bella donna, non devo fargli complimenti, riusciva ad avere campioni del calibro di Vialli, di Mancini, allenatore, insomma, era un altro mondo, ovvio, adesso è impossibile anche solo fare un'intervista di un minuto, però tu li riuscivi anche a far venire poi con quella tecnica, la tecnica poi di far vedere anche che c'era l'uomo dietro il calciatore.
0: Sì, ma poi allora c'erano dei rapporti particolari, dei rapporti nuovi, dei rapporti simpatici, diversi, umani fra le società e il giornalismo, i giornalisti, noi eravamo legati, insomma ci muovevamo accanto alla società, accanto ai giocatori,
1: con cosa una che adesso non
0: facilità, ma oggi non, cioè io ricordo che la prima trasmissione che ho fatto, quando Onofri per esempio che è stato uno dei primi nostri amici televisivi,
1: sì,
0: perché già ancora all'epoca del nostro Genova Sound,
1: sì,
0: che fra l'altro devo ricordare compie 50 anni il prossimo anno,
1: bravo,
0: mentre 45 anni compie primo canale, quindi dicevo Onofri, io feci una prima rubrica, addirittura vengo a prendere un caffè da lei, che era in casa,
1: me la ricordo,
0: in casa di Onofri, cioè potevamo tranquillamente avere un tale rapporto, poi ciascuno di noi andava per la sua strada, no?
1: Vabbè,
0: e questo, però era un rapporto veramente, veramente diverso, ecco, e quindi c'era Mancini, Vialli, chi diceva genovano, sandoriano, io sono più genovano, perché quando io ero bambino la Sampdoria non c'era ancora, quindi
1: certo,
0: noi eravamo un po' più, la mia generazione è un po' più genovana, ecco.
1: Abbiamo un'altra telefonata, giusto? Pronto, buongiorno.
2: Pronto.
1: Eccoci. Prego.
2: Pronto.
1: Prego, prego.
0: Pronto, buongiorno.
2: Vittorio.
0: Sì.
2: Vittorio,
0: chi sei?
2: È caduta la linea, ma io non mi sono fatto male poco fa. Però volevo, visto che hai con te le palle, approfittare anche di chiederti questo: cosa pensi delle nostre due squadre genovesi?
0: Ah.
2: E da sportivo, sapendo tu sai come la penso, ti posso dare un forza Genova. Ti va bene così? E ti abbraccio, Vittorio.
0: Sì, però
2: ti abbraccio.
0: Bisogna anche credere da sportivi di un rilancio del calcio globale cittadino, quindi bene Genova ma bene anche Samp, no? Dobbiamo dire, perché insomma la città, se vanno bene le nostre squadre, se va bene il calcio, traina anche altri sport, ma soprattutto traina il turismo.
1: È un volante,
0: quindi,
1: certo.
0: Ecco, a questo proposito allora facciamo una cosa, noi abbiamo chiesto, come sempre alle palle,
1: sì,
0: una al Genova e una alla Samp,
1: okay,
0: che cosa stanno facendo, insomma, come
1: si stanno facendo,
0: come
1: bene,
0: stanno,
1: no?
0: Facendo, sono in ritiro, e vediamo cosa la palla oggi, anche se manca circa un mese dall'inizio, 23
1: sì,
0: di agosto, cosa, insomma, come vanno le cose. Allora io parto dalla Sampdoria,
1: ok,
0: no, è questa la Sampdoria, e vediamo cosa dice, che consigli, che previsioni generiche molto,
1: sì,
0: vaghe,
1: ovvio,
0: dà la palla.
1: Allora,
0: questo è un problema di Sampdoria.
1: Bene.
0: Che fra l'altro devo dire, la Sampdoria sta, secondo me, lavorando abbastanza bene con molti giovani,
1: sì,
0: eccetera, no? Soprattutto giovani.
1: Certo.
0: Quindi,
1: va bene. Sei fiducioso.
0: Attento, io devo però muoverle, tu mi devi dire basta.
1: Allora, io ti dico basta. Sampdoria, state attenti.
0: Sampdoria, guarda cosa dice: giovinezza Sampdoria di quasi bellezza.
1: Ah,
0: hai capito?
1: Hai capito.
0: Quindi
1: c'è la giovinezza, è un po' quello che dicevi te, no? Gente,
0: sì,
1: fresca,
0: giovani,
1: gente,
0: quindi sui giovani
1: qua,
0: potrebbe,
1: però dice quasi.
0: Quasi, cioè non proprio bella, insomma, però insomma si sta creando, sta nascendo la bellezza, la giovane.
1: Signore,
0: giovani.
1: Avete sentito la
0: Sardi,
1: palla di Vittorio?
0: Adesso ti do il Genoa però.
1: Vai, lo credo.
0: Vediamo
1: poi andiamo
0: dice,
1: in pubblicità.
0: Cosa dice del Genoa?
1: Allora.

0: ferma. Anche lì gli hai chiesto un po' la cosa generale.
1: Sì, gli ho chiesto insomma com'è il momento. Ecco.
0: Perfetto. Allora andiamo ad ascoltare, Vittorio, prego.
1: Ah, quindi dice Genova, baldanzosi ma con cautela.
0: Baldanzosi ma con cautela, quindi un po' guasconi.
1: Baldanzosi da baldanzi,
0: sì,
1: penso.
0: Beh, ovvio.
1: Però con cautela, perché baldanzi ogni tanto si rompe, ma insomma. Però insomma, vabbè.
0: Avete sentito, sia per Genova che per Samp.
1: Ci sono un po' delle buone previsioni. Insomma,
0: beh, lo credo,
1: me,
0: anche
1: no?
0: Perché per tu. Ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, ancora più di mezz'ora con noi il nostro mitico Vittorio Siriani, continuate a mandare messaggi, adesso li leggeremo ovviamente, e grazie ancora per gli auguri a tutti. Dai, un po' di pubblicità, arriviamo tra pochissimo.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Tabasco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attendono giornate da piena estate, l'abbiamo detto, ma con l'anticiclone nordafricano che si farà sentire in termini di temperature. E così sulla Liguria per questo giovedì prevediamo tanto sole ovunque, ma temperature massime ben oltre i 30 gradi e poi ci aggiungiamo sempre anche un po' di umidità. Andiamo a vedere Imperi e Provincia come saranno le cose con il sole anche qua appunto protagonista. Punte massime a Imperi di 34 gradi e minima di 25, quindi anche la notte e la sera il caldo inizia a farsi sentire, lì è quando spunta la maggiore umidità. Savone provincia, sole protagonista, ovviamente sarà così per tutta la Liguria, anche qua però temperature che superano abbondantemente i 30 gradi. Nel genovesato giornata da piena estate, anche la ventilazione resta debole a regime di brezza lungo la costa, temperature elevate anche da queste parti. Nel Tiguglio splendida giornata di sole, tutti in spiaggia nel limite del possibile a rinfrescarsi un po', perché il caldo si farà sentire anche da queste parti con punte oltre i 30 gradi. Infine nello Spezzino giornata soleggiata, insomma la situazione non cambia, avrete capito, con venti deboli, sole e temperature ben oltre i 30 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, ma ancora una volta con il caldo che si fa sentire sia nelle ore diurne che in quelle notturne, tra l'altro aumenta anche un po' l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto andrà avanti questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: 11.55, siamo ancora in diretta al servizio del pubblico con il nostro Vittorio Siriani. Vittorio, sono tantissimi messaggi che stanno arrivando per te, tantissime persone che ti salutano, fondamentalmente si ricordano delle tante cose belle che hai fatto non solo a livello sportivo ma anche a livello giornalistico, perché poi tu hai spaziato un po', veramente un po' su tutto, ovvio, vabbè, poi lo sport a te eri un po' molto molto legato, però insomma hai fatto veramente di tutto.
1: Eh beh sì, ho fatto tanto, io ho iniziato, ho una tessera dei giornalisti del 60, quindi sono entrato nel 60, fino al 74 quando sono nate le TV locali ho fatto giornalismo scritto, a cui io sono legatissimo.
0: Tu hai parlato anche tanto della radio, che io amo e ho avuto anch'io il piacere di farlo, un altro, sì, mezzo meraviglioso.
1: Sì, ecco.

0: La radio, io fui anche, credo, nei primi anni di Genova Sound.
1: Radio Genova Sound, mitica.
0: Che Maurizio aveva aperto, è stato anche questo un boom informativo straordinario. Ecco. E lì infatti iniziavo anche a ricreare un po' il mondo sportivo, a portare, per esempio, in quella, già a Genova Sound avevo portato giocatori. Avevo portato, mi ricordo,
1: facevi una rubrica, no?
0: Facevo una rubrica, ancora ai tempi c'era Bordon, portiere
1: Bordon,
0: della Sampdoria, c'era
1: no?
0: Dossena, poi Onofri, e poi c'era, ecco, c'erano già tutti pronti alla radio, che venivano, anzi ci divertivamo insieme,
1: certo.
0: Per dirti qual era il mondo,
1: sì,
0: qual
1: sì,
0: era
1: il mondo totalmente.
0: I rapporti fra noi e lei.
1: Arrivano altri messaggi, buon compleanno Frank, un saluto da Franco Colletta, grazie Franco, poi tante persone. Buongiorno, io sono partito 2 giorni fa per San Candido, ho fatto 6 ore di traffico sul Brennero di coda, qui abbiamo la bellezza di 29 gradi, mai sentito in 3 anni che vengo qui di notte si arrivava a 18. Ecco, questo è un tema di nuovo molto
0: strada
1: molto importante.
0: Strada sbagliata, come
1: sì.
0: Dice D'Andrea.
1: Pensa, leggevo Vittorio, che sono 5 o 6 giorni che al Monte Bianco, stiamo parlando di 4.000 passametri, quasi 5.000, non va sotto zero nemmeno di notte, una roba incredibile. Io non so come la pensi anche tu, e soprattutto tantissime persone molto molto anche anziane con problemi comunque di respirazione che dicono come quest'anno mai. Non so come la stai vivendo tu, Vittorio.
0: Non la vivo, la supero, perché non, ma sai, noi siamo, tieni presente che noi abbiamo vissuto anche, nonostante gli anni siano stati belli, ma anche dei drammi assoluti durante il nostro percorso. Qui ci sono stati allagamenti, ci sono stati alluvioni, ci sono stati momenti difficilissimi, partiamo poi i bombardamenti, Genova era dal suolo, cioè, quindi momenti difficili li abbiamo vissuti. Adesso siamo quasi esterrefatti da quello che sentiamo. E poi quindi, sai, io sono già arrivato a un certo punto, per cui dico, quello che ho dato, vediamo che cosa succede. Non è difficile, guai però a rassegnarsi al peggio. Cioè bisogna, secondo me, riuscire o a non pensare o oppure a immaginare di trovare delle strade diverse, di trovare delle sensazioni diverse. Certo. Non è facile, però insomma.
1: Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
2: E tanti auguri di compleanno.
1: Grazie signora, molto gentile. Prego.
2: E volevo chiedere al signor Siriani, sì, se con la sua palla può sapere se l'Ilva va bene, l'Ilva.
1: L'Ilva?
2: Sì.
1: Ah, ok, l'Ilva, sai, insomma, Cornigliano, tutto il discorso legato.
0: Ah, l'Ilva, sì. No, lì.
1: A l'Ilva o l'Ilva? Io ho capito l'Ilva. Anch'io ho capito l'Ilva.
2: Ah, quello lì che lavorano.
1: Sì, l'Ilva, la siderurgia. Sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: tutto.
0: Che, non è so, che le
1: io
0: spiego.
1: Io però non so se le palle.
0: No, non riescono al momento, perché le palle hanno un software, quindi devono essere prima preparate, quindi incanalate. Per cui posso dirglielo se ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Signora.
0: Per cui noi mettiamo dentro una richiesta e mettiamo a dire che cosa.
2: Sento piano.
0: Che cosa
1: sì.
0: Sarà dell'Ilva. E noi possiamo allora, però detto adesso è impensabile.
1: Signora, sì. Giovedì prossimo probabilmente
0: vediamo
1: Vittorio
0: tutto la palla dirà qualcosa sull'Ilva.
1: Ok. Senti, mi scrivono, ma qual è la diversità tra blu e nera?
0: No, nessuna.
1: Ah, ecco.
0: Le spiego, perché queste sono due palle particolarissime, che sono le ultime rimaste quando facevano esperienza a Houston. Quindi hanno trovato ancora le ultime due diverse, però noi abbiamo detto, beh, datecele anche se sono diverse, le gestiamo noi.
1: Chissà quanto le hai pagate anche, Vittorio.
0: Sì, ma poi oggi abbiamo avuto anche la consulenza della nostra Orru.
1: Chiara, la nostra Chiara,
0: Chiara
1: come no?
0: Che
1: come
0: ci
1: no?
0: Ha confermato la validità di questo sistema, per cui sono molto sacre, ma anche se non significano i colori,
1: come
0: hanno entrambe gli stessi aspetti di tipo
1: allora,
0: tipologico.
1: Allora, altri messaggi, Vittorio, la nostra Caterina, e poi saluto anche Walter da Sant'Olcesa, soprattutto Caterina dice, sempre più difficile stare insieme, quindi si parla di rapporti interpersonali, quando parlavi di questo, sempre più giovani si mettono insieme e dopo poco si lasciano. Ovviamente non chiedo chiedo al signor Vittorio se c'è una, insomma, un, qui i messaggi sono tanti, non c'è una risposta, penso, a tutto ciò, no? È proprio, il mondo è cambiato anche in quello, Vittorio.
0: Il mondo è cambiato ed è cambiato soprattutto.

0: soprattutto perché questa tecnologia ha inondato, ormai ci ha preso in contropiede, capisci? E soprattutto ha preso in contropiede i genitori, i quali sono superati dai ragazzi.
1: Giusto.
0: Che vanno dai genitori, ne sanno molto di più, parlano e quindi
1: cioè, hanno telefono. Chiedevi al papà e alla mamma,
0: no? Una volta i padri, adesso, e quindi anche i genitori, che, cioè la famiglia, che dovrebbe essere il punto di partenza educativo, si trovano veramente in contropiede, insomma, e non sanno, e si trovano in difficoltà nella gestione, nella crescita dei figli, e questo mette i figli stessi e quindi la gioventù di oggi in una situazione un po' particolare. Però devo dire, sì, che non è poi vero che è tutto male, perché io conosco ambienti, spazi universitari di giovani dove invece c'è il gusto, il piacere ancora di studiare, di informarsi, di adeguarsi, di capire quali sono oggi i momenti facili e i momenti difficili, quindi ci sono ancora. Purtroppo, siccome questi aspetti, questa tecnologia va sempre più avanti, ecco, io non lo so, non ci sarò più, forse, sicuramente, però non lo so come si andrà avanti.
1: Allora, tanti tanti messaggi, nel frattempo se volete ancora salutare il nostro Vittorio Siriani a vostra disposizione sino alle 12.30. Vittorio, tanti tanti sono i messaggi e con forti anche preoccupazioni per quanto riguarda il discorso legato alla sicurezza. Tante persone da San Pier d'Arena, da Cornigliano, certo, da cosa, continuano a dire noi ormai abbiamo paura a uscire. Io però ti chiedo, Vittorio, tu ne hai viste tante, ne hai commentate tantissime, senza voler fare prima, dopo, la colpa, bianchi, neri, verdi, gialli, chi c'era prima e chi c'è adesso. Tu hai visto però in maniera, come dicono in tanti, un esponenziale il discorso legato alla sicurezza, è aumentato o no? O forse solo una nostra?
0: Ma oggi purtroppo i problemi della sicurezza sono diventati assolutamente importanti nella nostra vita. E allora oggi bisogna che chi ha la gestione della sicurezza si renda conto esattamente di quello che sta succedendo e prenda dei provvedimenti. Ora, io non voglio fare politica, ma per esempio il signor questo Ruggero,
1: il gioielliere che è andato in galera dopo aver sparato,
0: allora, cioè, questo che è arrivato alla rabbia talmente forte che io credo umanamente lo si può anche capire.
1: Sì.
0: Poi si porta ad ammazzare due persone. Si sarà chiesto perché è arrivato a questo punto?
1: Grado di disperazione, esasperazione.
0: Certo. E perché c'è stata questa esasperazione? Perché è stato permesso di ricevere ogni 6 mesi uno con la pistola che gli ruba i gioielli? Chi doveva difenderlo,
1: certo,
0: in questo momento?
1: Tu quindi dici, capiamo prima il perché è arrivato a fare quello.
0: Capiamo il perché e capiamo che di fronte a questa situazione forse varrebbe la pena di agire molto, molto meglio. Questo povero Ruggero, se la sicurezza lo avesse coperto, lo avesse, sì, difeso, lo avesse non isolato, lasciato solo, sì, ma invece di mettere 2 o 3 poliziotti come ci saranno stati lì nel suo borgo, averne 20, 30, che la sicurezza era più forte. Ecco, quindi qui è un problema anche.
1: Però
0: questo, diciamo, della società di oggi.
1: Poi si apre tutto un capitolo, Vittorio,
0: poi c'è tutto un
1: anche
0: capitolo,
1: il discorso legato poi ai sottorganici, tutti, polizia, carabinieri, sono tutti sottorganici, anche lì
0: certo,
1: trovare i soldi poi per fare un piano, certo, della sicurezza, quindi non è una risposta così molto molto
0: semplice. Poi anzi, sono talmente oggi situazioni difficili che è anche difficile cercare di risolverle, però bisogna risolverle,
1: certo, certo,
0: bisogna che chi è responsabile le risolva.
1: Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Pronto?
1: Pronto, eccoci, prego.
0: Buongiorno.
2: Ciao,
1: ciao caro, buongiorno.
2: Ecco, ciao, sono Angelo De Genova.
1: Ciao Angelo,
2: volevo farti una domanda a te e soprattutto anche a Vittorio, che è un vecchio del giornalismo. Che vorrei,
1: sì,
2: sapere la vostra cosa ne pensate su quella cosa dei CPR, su questo, secondo me è valida, perché è l'unica soluzione. Però volevo sapere da voi due, che siete dei giornalisti, cosa ne pensate? Sono giusti, non sono giusti? Tanti dicono sotto casa mia no, facciamoli lontano. Ma secondo me è l'unica soluzione.
1: Ma ecco, scusami, adesso io poi ti faccio anche rispondere per il discorso. Mm-hmm. Tu come la pensi sul discorso dell'integrazione, la migrazione, tutte queste cose qua? Prego.
2: Ci si è provato, ma non ci si riesce. Perché è inutile isolarli, buoni dai cattivi, difficili. O li selezioni in un centro.

0: dentro o se no è difficilissimo. E quindi l'unica soluzione è quella, però c'è pareri contrastanti, io sotto casa mia non li voglio, naturalmente in città non si possono fare, però bisogna capire, è l'unico sistema almeno per capire da dove vengono, come sono, e se sono clandestini li tratteni in un momento. Però capire la vostra cosa ne pensate, che Vittorio per la sua esperienza di vita, di giornalismo, cosa ne pensate?
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Allora, CPR sono qui, i centri di...
1: Sì, bravo, dedicati al discorso dell'immigrazione per ragazzi con problematiche e quant'altro. Dai, che ovviamente, vedi, ecco, anche lì per, è spinosa.
2: È molto difficile, poi queste cose non le vorrei neanche... Cioè, trovo che sia molto difficile da giudicare. Io credo che tutti i sistemi possano essere buoni, sì, possono essere positivi, soltanto se poi vengono realizzati, cioè non si può promettere soltanto. I CPR possono essere anche delle soluzioni positive, però devono partire con una programmazione, sapere dove sono, quanti ci sono, chi sono, cioè partire prima con una programmazione, sapere tutto. Invece oggi si fanno delle promesse, meglio questo, meglio quell'altro, poi ma guarda quello che è successo in Albania, dove dove poteva essere una soluzione quella dell'Albania, guarda cosa è successo, perché si è partiti dicendo lo facciamo, poi si sono trovati che non avevano mezzi, non avevano permessi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna prima realizzare, prima fare una specie di previsioni precise,
1: un programma
2: e poi realizzarli. Quindi da questo punto di vista anche ci potrebbero essere cose buone, ma ci devono essere delle previsioni e delle previsioni di costi, di personale, eccetera, molto validi.
1: Allora, Vittorio, abbiamo innescato un po' di polemiche anche sul discorso che facevi su Rogiero, no?
2: Dice, sì,
1: c'è un signore, Giuliano, che dice: Rogiero ha recuperato prima tutta la refurtiva e poi ha ucciso i ladri per niente. Un saluto da Giuliano. Ancora un attimo, così poi le commentiamo tutte. Le palle del signor Vittorio raccontano sempre le cose particolari. Ciao Franco, tanti auguri da Carmen. Ciao, complimenti al signor Siriani, persona degna di stima. Ho 70 anni e ne ho viste di tutti i colori. Vi chiedo perché teniamo l'esercito nelle caserme a giocare al soldatino. Insomma, qui si apre tutta un'altra roba. Senti, partiamo da Rogiero. Quindi questo signore dice che lui ha recuperato prima tutta la refurtiva, poi questi che ormai stavano scappando, lui ha comunque ucciso queste persone.
2: Sì, d'accordo, io credo veramente ci sono, ognuno ha le sue, anche questo però varrebbe la pena che le persone si informassero, cioè io capisco che umanamente dal punto di vista umano vedere questa persona che preso dalla cosa ammazza delle persone e sa di andare in carcere è un momento molto delicato, molto difficile, però c'è una legge. C'è una legge chiara, netta.
1: Se no ci facciamo la legge.
2: Se no cosa facciamo? Per cui purtroppo la legge prevede questo. La legge, fra l'altro, che ha fatto il governo, che ha fatto Salvini, e poi Salvini va a chiedere la grazia sapendo che la grazia... Cioè io ho l'impressione anche che, non lo so, io questo mondo politico... Io non sono di quelli divisivi, come si dice, anzi, però mi rendo conto, mi chiedo, ma questi politici che assumono queste posizioni, che gridano queste cose, che sono poi i nostri uomini di Stato, sono le donne di Stato, ma non li conoscono, cioè le sanno queste cose, sanno che un fatto così, con tutte le attenuanti, eccetera, purtroppo porta alla galera, purtroppo è un omicidio volontario. E queste cose dovrebbero, non lo so, saperle tutti, invece ci accorgiamo che improvvisamente si scopre che, non lo so io, molti non credono il contrario o fingono il contrario. Questo per un cittadino non è una bella immagine che danno
1: niente,
2: i politici, ma politici, ripeto, di tutti,
1: i versanti, senza distinzione. Allora Vittorio, ci dobbiamo solo un attimo fermare per la pubblicità, perché però attenzione, vi faccio fare una roba che Vittorio la faceva, com'è che la lanciavi la pubblicità, Vittorio?
2: Ah, reclama.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria. 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea

0: più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Ancora in diretta, aspetto le vostre telefonate, avete ancora un quarto d'ora per chiedere tutte le cose che volete, poi minuti. Ci farà ancora qualche lettura di palla, ma non tante. Allora, minuti. Buongiorno Primo Canale, secondo me la soluzione è che bisognerebbe essere un po' più severi, troppo buonismo, le regole e la legge va applicata. Un saluto da Lorenzo, chi non è in regola va espulso, e questo ormai l'abbiamo capito, ma non è anche troppo scontato così, Vittorio?
6: Sì, va bene, sì, ci sono le leggi, bisognerebbe seguirle, oppure cambiate le leggi.
5: Senti, no. Finalmente si parla anche un po' di cose belle. Saluto il signor Vittorio Sirianni, che bei tempi, quando c'erano anche le belle donne. Cosa vuol dire? Perché adesso non ci sono le belle donne.
6: Sì, ma sono le belle donne di allora, insomma, che erano...
5: Fammi capire.
6: Insomma, erano epoche di grande interesse femminile, insomma. Noi, i giovani, cioè la nostra generazione viveva allora fra il Lido... via 20 settembre
5: e poi la riviera,
6: quindi c'era tutta una possibilità di... ma era anche un modo piacevole, capisci? La parola stupro non esisteva.
5: C'era il corteggiamento.
6: C'era il corteggiamento, che ancora oggi le donne vorrebbero.
5: È vero.
6: Amano, amerebbero. Io, se avessi 50 anni di meno, col corteggiamento le conquisto tutte. Oggi invece c'è
5: anche
6: una...
5: Ma oggi
6: come si fa a conquistare una donna con il KCGF? Con queste cose, capisci?
5: Anni spettacolari al Lido con le miss bellissime.
6: Il Lido che è il
5: baretto. I Playboy, li hai conosciuti tutti.
6: Quando Gigi Rizzi, che è un po' il coso, è stato uno dei nostri protagonisti in una delle trasmissioni più belle che facevo qui a Controsalotto. Controsalotto, Peccati, Passioni.
5: Ma chi meglio di te ci può rispondere? Ma la storia con Brigitte Bardot veramente la vedo?
6: Sì, è vera, ma io Gigi Rizzi li abbiamo, purtroppo è finito, è morto in un modo terribile, ma noi ha fatto tutte le puntate di Peccati, eccetera, e ma lui raccontava chiaramente, è stata una... lui gli ha portato dei dolci una mattina e poi c'è stato questo amore infinito che è durato non tanto. C'era lui, c'era Repetti, c'erano les Italiens che i francesi odiavano, cioè li odiavano perché gli rubavano le belle donne.
5: Bello, credo. Però perdonami, la Brigitte Bardot, donna meravigliosa, sex symbol, si era comunque innamorata di Gigi Rizzi, anche se per poco.
6: Sì, ma sai, quelle donne si innamoravano, erano momenti così di felicità immediata, poi insomma andavano. Il mondo dello spettacolo, del cinema, è un mondo particolare, ecco. Non è paragonabile al mondo normale nostro, ecco.
5: E quando si parla proprio anche dei Latin Lover, era proprio una figura quasi anche mitologica.
6: Sì, ma il Latin Lover veniva prima del Playboy, insomma, il Latin Lover era una bella figura anche, insomma, intanto era bella.
5: Certo.
6: E poi però un Gigi Rizzi che, oppure l'altro suo compagno, adesso mi sfugge il nome, che ha rubato un'altra bellissima donna contessa a un grande imprenditore, eccetera. Quindi ci sono tutte delle storie incredibili, insomma. Ma anche il Baretto di Genova in Corso Italia era il fulcro di questo gruppo di playboy genovesi che sono partiti di lì da Bruzzone.
5: Mi dicono anche Beppe Piroldi dice, ciao Paolo.
6: Era uno di insieme a Gigi Rizzi. Beppe Piroldi ha scritto, poi purtroppo è mancato anche lui, ha scritto un bellissimo libro, non Playboy, ha detto lui, sono un Latin Lover, insomma, una cosa.
5: Ma quali erano le caratteristiche?

0: del Latin Lover, del Playboy, al di là della bellezza.
1: Di essere belli e di avere un po' di soldi, pochi che però li trovavano, e poi simpatici. Simpatici, un carattere aperto, e quindi anche poi c'era il clima allora, cioè si divertiva volentieri, certo. Ma non con quella volgarità, sì, no? Quella aggressività, si divertiva con leggerezza.
0: Il nostro amico Paolo dice proprio il libro che si chiama L'Amateur.
1: Ecco, L'Amateur, bravo Paolo, è così, esatto, L'Amateur. Infatti lui si definiva più che
0: Latin Lover?
1: Che Latin Lover, L'Amateur, sì.
0: Bello anche quello, quasi in francese.
1: Erano ragazzi di una simpatia, ma io ero io non ero del gruppo, ogni tanto, quando Gigi Riti soprattutto ci portava.
0: Però ne beneficiavi.
1: Sì, ne beneficiavi, cioè andavo dietro, insomma, così mi accompagnavo così con loro, ma era molto.
0: Peraltro, guarda, ci hanno mandato anche, poi te lo farò vedere, molto bella, peccato che non riusciamo a scaricarla, e la foto proprio del libro, Beppe Piroddi,
1: sì,
0: L'Amateur,
1: sì, sì,
0: a cura di Gigi Moncalvo.
1: Bellissimo volume che io ho.
0: Senti, ma non potrebbero più esistere quelle figure?
1: No, non esistono più, ma non esiste più perché non esiste più il rapporto di allora fra uomo e donna, capisci? Oggi il rapporto fra uomo e donna, io non lo so come avviene oggi il rapporto fra uomo e donna, come nasce la coppia, come nasce il corteggiamento, la vicina, non immagino, ecco, non
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: so.
0: Perché dice
1: una cosa che
0: prima invece era ben definito, no? Tutti
1: allora
0: i passi.
1: Allora era un certo modo di muoversi, un certo modo di innamorarsi, un certo modo di flirt, di flirteggiare, eccetera. Oggi io non so, non mi limito.
0: Gianni da San Pier d'Arena, le palle di Vittorio ci potrebbero dire se quest'anno, nei prossimi anni l'Italia va ai mondiali?
1: Beh, allora io mi prendo nota, però questa è una domanda, Italia Mondiali, da mettere nelle palle e nel software, e poi vedere
0: giovedì prossimo.
1: Rispondiamo
0: giovedì prossimo. Parliamo, siamo quasi in conclusione, 12:18, vogliamo parlare anche invece di quello che è l'aspetto legato al turismo, perché in tanti ci parlano molto molto bene, insomma, comunque della regione che sta lavorando bene sul discorso del turismo. Sì. Come lo vedi questa nostra regione, molto bene?
1: Ma io vedo che si sta muovendo, insomma, poi sento i nostri responsabili della regione che si muovono con interesse, e io credo che abbiano capito che oggi sicuramente il turismo al momento è l'unica speranza di rilancio della nostra regione. Io credo che non basti, perché io sono dell'avviso, io sono un vecchio amico dell'industria, perché ho passato tanti anni in industria, io credo che se non c'è l'industria non c'è lavoro. Però
0: se si riesce
1: a sostituire l'industria con può essere il turismo, può essere i servizi avanzati, può essere l'innovazione, però finora Genova, dopo la chiusura di tutti gli impianti siderurgici eccetera, c'è rimasto Cognignano, non è riuscita ancora, secondo me, a darsi una identità. Cioè oggi Genova che cos'è? È un po' una città turistica? Forse sì. È una città innovativa? Forse di tecnologia avanzata? Chissà. È una città di cultura? Cioè sono tutte cose che potrebbero essere, però da sole non danno quel grande rilancio globale. Ecco.
0: Abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito, e siamo quasi agli sgoccioli. Ancora 10 minuti con Vittorio e poi altri messaggi da leggere. Prego, buongiorno. Deve spegnere il televisore?
2: Sì.
0: Prego.
2: No, sono Lucia. Volevo dire una cosa. Non è che non sono d'accordo. Il turismo non dà a tutti la possibilità di lavorare.
1: Certo.
2: E poi adesso c'è una crisi enorme. Se ne lamentano tutti. Ancora ieri sera ero giù a Santa Margherita. Allora, i locali non funzionano per niente, perché non c'è divertimento per i giovani. I giovani vogliono troppo bere e non avere amicizia reciproca. Mm-hmm. Quindi cosa succede? Che poi ci sono i controlli e quindi va tutto.

0: molto male. Molti negozi chiudono, adesso fanno addirittura lo sbarazzo prima ancora di Ferragosto. C'è una crisi enorme.
1: Grazie signora, grazie, non perché scortesia, ma così facciamo rispondere anche poi Vittorio.
2: Sì,
1: diamo ancora. Vittorio, però
2: sì,
1: tu conosci profondamente quella parte dei territori, quindi la signora qui l'ha dipinta un po' quasi come una catastrofe.
3: Bisogna anche capirlo, cioè questa signora penso che abbia la sua età, una certa età, e quindi vede le cose dal suo punto di vista, ma io credo che Santa Margherita sta vivendo, stiamo anche queste città, pur con delle difficoltà, allora,
1: certo,
3: ma stanno vivendo dei momenti abbastanza felici. Io sento che anche i nostri alberghi qui del Gorno sono alberghi pieni, cioè, quindi, ma bisogna anche capire poi che in un percorso di società, di crescita della società, ci sono dei periodi negativi. Si dicono gli esperti che dopo 60-70 anni di tranquillità deve succedere qualcosa, e qui sta succedendo questo qualcosa,
1: certo,
3: che
1: certo,
3: però si spera che poi finisca e si riparta.
1: Ripartire,
3: quindi
1: ovvio,
3: bisogna anche capire che se bisogna accettare, cercare di adattarsi a questo periodo che purtroppo è un brutto periodo, tutto qua.
1: Ti salutano anche insieme agli amici, dice, mi ricordo ancora con il grande Marco Bolesan, insomma, che bei ricordi anche lì, anche lo sport è cambiato, tanto anche.
3: Insomma, anche lo sport, te l'ho detto, io poi mi occupavo molto di calcio, però ci sono altri sport invece, vedi, che hanno un rapporto umano un po' diverso. Per esempio io vedo le grandi partite di pallavolo, le grandi partite di basket, adesso il nostro palasport sta riprendendo. Ecco, questi sport hanno ancora un certo aspetto umanitario, questo rapporto, rapporto personale, rapporto affettività, appartenenza al gruppo. Ecco, questi
1: cosa
3: sport hanno
1: il calcio
3: purtroppo, purtroppo siamo a infantino, ecco,
1: infantino.
3: Siamo a questi livelli.
1: Non ti chiedo che cosa ne pensi.
3: Siamo arrivati a questi
1: allora,
3: livelli.
1: Ancora tanti tanti saluti, grande Vittorio, quando ritorni a fare le trasmissioni. Insomma, tanto ogni giovedì è sempre con noi,
3: sì,
1: e si diverte. Poi c'è naturalmente anche chi parla invece del mondo della solidarietà, che tu hai anche accennato e poi hai già un po' risposto, no? Dicendo la famosa odio, divisione, però anche lì solidarietà, in tanti si sciacquano un po' la bocca su questa definizione, o sbaglio Vittorio?
3: Sai, la solidarietà, adesso io sono molto legato al CEIS, che è il Centro di Solidarietà Bianca Costa. Questi centri che sono ben avanti, è la fortuna dell'Italia, cioè l'Italia va avanti a forza di questi volontariato, a queste associazioni, che meno male che ci sono, perché se noi dipendessimo soltanto dallo Stato, sarebbe la fine.
1: Dovrebbero avere forse un po' più di soldini, Vittorio.
3: Dovrebbero essere considerati molto di più, dovrebbero essere sostanziati, dare solo risorse, perché sono quelli che intanto sono organizzati, sanno come ci si comporta di fronte all'arrivo del migrante, dei bambini non accompagnati, sanno fare. Io porto l'esempio del CES, ma ce ne sono centinaia e centinaia in Italia, conoscono tutte le regole, sono organizzati. Queste sono le cose che lo Stato dovrebbe capire e assecondarli. E quindi la solidarietà è anche questa. Insomma.
1: Vittorio, poi un'altra domanda di quelle proprio da un miliardo di euro, in tanti chiedono poi anche un po' in generale, non certo una domanda specifica, si è persa anche un po' il modo anche di credere fortemente non solo nei valori ma proprio in credere in generale, per esempio dice ci sono sempre più atei e c'è meno anche credere, però anche lì si apre tutto un altro capitolo allucinante, Vittorio, nel senso è difficile dare una risposta.
3: Anche questo è difficile. Certamente la Chiesa è in calo. Cioè,
1: ma secondo te la Chiesa sta cercando di capire, sta correndo ai ripari?
3: Francesco, questo Papa non lo so, il Papa Francesco aveva capito molte cose.
1: Questo Papa Leone un po' meno?
3: Papa Leone secondo me un po' meno, però insomma anche la Chiesa ha i suoi problemi, anche perché come vedi anche le vocazioni sono diminuite. Quindi io vedo qui anche amici parroci che devono prendere 5 parrocchie con un parroco, quindi c'è anche
1: ragazzi, per esempio anche teologia c'è sempre meno persone che lo fanno.
3: Ma sai, d'altra parte, insomma, la scienza migliora, la fede scende un po', insomma.
1: Scende un po', dici.
3: Cioè, se io sento in giro, chiedo quando faccio un'intervista, ma lei è uomo di fede o di scienza? Molti dicono di scienza più che di fede. E quindi sono anche questi problemi.

0: Problemi che esistono, problemi universali nella nostra società, che voglio dire non li risolviamo noi con le palle.
1: No, assolutamente. Vittorio, una delle ultime, perché siamo ormai a 26, chiudiamo i 28, perché poi ti voglio lasciare ancora un minuto e saluti tuoi solo. Senti, mi chiedono il Covid quanto ha influito sui ragazzi, sulle nuove generazioni, e quanto lo pagheranno ancora questo scotto?
0: Ha influito tantissimo e continuerà ad influire. Ha influito perché purtroppo è stato un momento difficilissimo, che adesso ancora vogliono fare delle commissioni eccetera, ma non hanno capito cos'è stato il Covid, non hanno capito che è arrivato questo virus, che non sapevano cos'era,
1: e in un anno
0: sono riusciti molti. Io dico, per me il Covid è servito comunque a salvare milioni e milioni di italiani, poi ci sono i Novax, ci sono tutte queste cose, però attenzione, è stato un momento talmente delicato, talmente difficile, che valeva, insomma, ne siamo usciti.
1: L'unica, e tu dici grazie alla scienza, però.
0: È sicuramente grazie alla scienza, l'unica cosa è che si diceva, cioè voglio dire, per cambiare una certa andato societario della società, bisognerebbe che arrivasse una guerra, per dire,
1: sì,
0: che come è successo nel 1945, poi siamo ripartiti tutti d'accordo, abbiamo costruito l'Italia, no? Allora, quindi si pensava che il Covid come elemento
1: potesse distruggere, saremmo tutti più
0: adesso
1: buoni.
0: Finalmente, se usciamo, siamo più buoni, siamo più capaci, siamo
1: cose.
0: E invece purtroppo la situazione non è stata questa.
1: Allora signori, siamo arrivati alle 12:28, io davvero, è stato per me un piacere, un onore come sempre avere Vittorio Siriani, ma lo dico col cuore, lo sai che ti stimo da tantissimi anni, e per me aver fatto una chiacchierata con te è stato un piacere. Ti lascio gli ultimi 30 secondi ricordando tanto che giovedì prossimo sarà nuovamente con noi.
0: Saremo qui, ma io sono molto contento, anche perché vi rivedo dopo 30-40 anni, insomma, questo a me fa
1: e
0: molto.
1: E rivedi anche e risenti i tuoi telespettatori,
0: sì,
1: che hanno seguito per tanti anni.
0: È sempre bello, e soprattutto è importante, vedete, questo nostro mezzo è un mezzo che sentire parlare, sentire, ascoltare e poi rispondere, è un momento felicissimo nei rapporti umani, quindi questo è per quello che a me piace molto un tipo di trasmissione, come è sempre piaciuto il muovere, il parlare, il discutere, il conoscere, il crescere insieme agli altri, eccetera eccetera.
1: E
0: comunque
1: sempre...
0: io chiudo questa trasmissione ringraziando il nostro conduttore, no, fra l'altro è uno che si muove in mezzo ai prati, in mezzo a, sa tutto sui carciofi, sa tutto sugli alberi della nostra Liguria, sei bravissimo, no, devo dire così.
1: Grazie
0: Franco,
1: Vittorio.
0: Grazie davvero, e poi come sempre il nostro saluto è Reclam,
1: noi ci vediamo, grazie a tutti, un saluto e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate da piena estate, l'abbiamo detto, ma con l'anticiclone nordafricano che si farà sentire in termini di temperature. E quindi sulla Liguria per questo giovedì prevediamo tanto sole ovunque, ma temperature massime ben oltre i 30 gradi e poi ci aggiungiamo sempre anche un po' di umidità. Andiamo a vedere in Imperi e Provincia come saranno le cose con il sole, anche qua appunto protagonista. Punte massime a Imperi di 34 gradi e minima di 25, quindi anche la notte e la sera il caldo inizia a farsi sentire. Lì è quando spunta la maggiore umidità. Savone Provincia, sole protagonista, ovviamente sarà così per tutta la Liguria, anche qua però temperature che superano abbondantemente i 30 gradi. Nel Genovesato, giornata da piena estate, anche la ventilazione resta debole a regime di brezza lungo la costa, temperature elevate anche da queste parti. Nel Tiguglio, splendida giornata di sole, tutti in spiaggia nel limite del possibile a rinfrescarsi un po', perché il caldo si farà sentire anche da queste parti con punte oltre i 30 gradi. Infine nello Spezzino, giornata soleggiata, insomma, la situazione non cambia, avrete capito, con venti deboli, sole e temperature ben oltre i 30 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, ma ancora una volta con il caldo che si fa sentire sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Tra l'altro aumenta anche un po' l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto andrà avanti questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son fe-

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova, con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il caldo che continua prosegue nella nostra regione, vedremo come con l'aumento delle temperature e poi AMT e poi la Tari, le storie di imprenditori e di cittadini, ma anche la denuncia che continua dei residenti per quanto riguarda il fumo delle navi. Siamo fra il quartiere di San Teodoro e di San Pier d'Arena, ma anche gli spettacoli e già insomma la preparazione della diretta da Terrazza Colombo per l'eclissi il 12 agosto. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, per parlare di caldo, perché hai detto bene, purtroppo siamo nella quarta ondata di calore di questa estate 2026. Questa mattina il bollino emesso ogni giorno dal Ministero della Salute è cambiato, non è più giallo come è stato per gli ultimi quattro giorni, ma diventa arancione per la giornata di domani e quella di sabato, quindi il secondo livello d'allerta, perché ricordo che si arriva fino al rosso e temperature in aumento, ma non solo, attenzione sia alle temperature che arriveranno intorno ai 35 gradi nei prossimi giorni, ma soprattutto all'afa. Infatti

L'allarme proprio su quello. Questa notte, pensate, intorno alla mezzanotte a Genova c'erano 29 gradi. Ma trovate tutti i dettagli di quello che sta succedendo nel nostro articolo su primocanale.it. Però ieri abbiamo parlato con Ernesto Palumeri, che è il coordinatore del Centro per le ondate di calore di Regione Liguria, e abbiamo chiesto qual è la differenza.

0: cioè meno caldi, hanno un rischio minore. In particolare, quello che mi ha attirato l'attenzione in questo mese è il quartiere di Sturla, che spesso risulta, mentre quasi tutti gli altri quartieri oggi, tutti i quartieri di Genova hanno un rischio alto, tranne Sturla, che è moderato. Quindi ho chiesto anche a chi abita Sturla, mi ha detto che questo canalone incanala molta aria, per cui è ventilato e quindi c'è questo ricambio d'aria che comunque in linea di massima non c'è sulla nostra città. Poi non sempre Sturla è moderata, alcune volte anche lei è alta, però più raramente di altri quartieri.
1: E allora continuiamo a raccontare storie, a raccogliere testimonianze non solo di imprenditori ma anche di cittadini semplici cittadini appunto che si sono trovati ad avere un aumento della Tari. Oggi Elisabetta Biancalani ci porta a conoscere la storia di un intagliatore di legno.
2: Continua il nostro viaggio attraverso le voci del dissenso sull'aumento della Tari a Genova, oltre che in tutti i comuni della città metropolitana, l'ex provincia, 5,7%. Oggi siamo da Luca nel centro storico di Genova, lui è un restauratore. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Luca, intanto quanti metri quadri hai qua in Vico dei Garibaldi?
3: Qui sono 50 metri quadri.
2: Una cinquantina di metri quadri. Tu fai l'artigiano del legno, quanto paghi di Tari all'anno?
3: Io pago circa 500 euro l'anno.
2: Per produrre che tipo di rifiuti? Sono curiosa.
3: Beh, la tipologia dei rifiuti che produco io è molto semplice, sono truccioli e segatura principalmente.
2: Ecco, truccioli e segatura come questa.
3: Sì, esatto. Sì.
2: E te li vai a buttare tu ovviamente con i tuoi sacchetti, bidoni?
3: Nei bidoni, sì, sono circa 7-8 sacchetti al mese e quindi diciamo che c'è una proporzione un po' sfavorevole per me tra quanto paghiamo e quanto alla fine conferiamo, diciamo, nei bidoni.
2: E aumenta pure, hai sentito?
3: Aumenta di una cifra importante, di una percentuale del 5,7%. Io mi sono informato negli anni passati, più o meno gli adeguamenti erano del 3-3,5%, per cui adesso andiamo quasi al doppio.
2: Ma il servizio qua in zona di Anno è abbastanza adeguato secondo te?
3: Il servizio è migliorabile, secondo me, perfettibile, perché ora ti dirò una cosa un po' particolare, che lo spazzamento del vicolo lo facciamo noi.
2: Noi
3: commercianti artigiani del vicolo.
2: Quindi cosa fai? Ti armi di scopa?
3: Mi armo di scopa e quando è il momento, quando vediamo che c'è un po' troppa sporcizia, andiamo a ripulire.
2: In un fai da te?
3: Un fai da te, efficientissimo, devo dire. Uh-huh. Ogni tanto laviamo anche la strada.
2: Sì. Ah, addirittura, quindi sì, vi mettete lì e scopate?
3: Sì, esatto.
2: Togliete un po', fate i turni con il legno oppure spontaneo? Fate turni?
3: Un po' sì, spontaneo.
2: Spontaneo?
3: Sì.
2: Però vi date mano forte ogni tanto anche a questa parte?
3: Sì, esatto. Togliamo un po' di residui solidi, ogni tanto laviamo con acqua e sapone. Ci fa piacere stare nel pulito, per cui
2: ci rimbocchiamo. Perché qua non passano i mezzi o le persone?
3: Raramente. Ogni tanto li vediamo quando si avvicinano le elezioni.
2: E allora che si voti tante volte sarà il
3: speriamo, esatto.
2: Buona Tari, cosa vuoi che ti dica?
3: Grazie,
2: Luca?
3: Pazienza. Speriamo che questi aumenti corrispondano a un po' a un miglioramento del servizio. Questo è quello che noi ci auguriamo.
2: Grazie Luca.
3: Grazie a te, grazie.
1: E trovate tutte le storie raccontate, le testimonianze da Elisabetta Biancalani sul sito primocanale.it. Adesso vado a salutare Andrea Popolano, parliamo di filobus, di nuovi filobus. È così Andrea, buongiorno.
4: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Parliamo di filobus perché rientriamo in quello che è il progetto di trasporto pubblico a Genova legato ai quattro assi, una scadenza che ormai è arrivata, praticamente è arrivata, perché domani scade il 31 luglio, termine entro il quale il Comune di Genova doveva completare 25 km di rete filobus, renderli operativi e avere a disposizione, o meglio dare a disposizione di EMT 112 filobus. Come ci ha raccontato martedì durante Zona Rossa l'assessore dei lavori pubblici e delle infrastrutture del Comune di Genova, Massimo Ferrante, l'obiettivo è raggiunto.

0: ci sarà da ricalcolare l'altro e valutare prima, o meglio la valutazione da parte del Ministero sull'effettivo raggiungimento dell'obiettivo. Da questo punto di vista il Comune ha dato le proprie garanzie, però siamo andati un po' a indagare su quanti sono al momento i filobus in funzione. Sono 42 che a rotazione girano lungo la linea 20, per gli altri invece bisognerà aspettare almeno fino a settembre. Ma abbiamo fatto il punto della situazione con Stefano Bertagni, segretario provinciale della FAISA CISL.
1: I filobus stanno girando sulla linea 20, una parte di filobus, e girano a rotazione. I piccoli problemi che avevano dato in fasi iniziali sono stati praticamente tutti risolti dai tecnici aziendali. Ci sono dietro per migliorare e affinare la compatibilità di questi mezzi sulla nostra rete. Per quanto riguarda il resto dei quattro assi, mancano ancora delle autorizzazioni da Sfisa, e comunque verrà fatto una formazione specifica al personale viaggiante. Tutte queste azioni sono messe oggi in un secondo piano, nel senso che è chiaro che la corsa è stata quella di cercare di avere questi famosi 25 km di linea non esercita ma pronta all'uso, finita e quindi utilizzabile entro il termine del fine mese di luglio. Siamo fiduciosi, sappiamo che stanno lavorando e diciamo che su questo siamo abbastanza ottimisti.
2: E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme in Newsroom 28.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
4: Madre, quando si dona?
5: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
3: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
8: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
10: Perché conviene!
2: Si parla molto di CPR, ma che cos'è, come funziona? Se ne è occupata Aurora Bottino, da cui torno. Aurora, spiegaci un po' meglio.
11: Sì, Tiziana, i centri di permanenza per il rimpatrio, diciamo che se ne parla a Genova per questo muro contro muro tra Ministro Piantedosi e il comune di Silvia Salis. E allora cerchiamo di approfondire il tema, anche perché ricordo che in Liguria al momento non sono presenti questi tipi di struttura, strutture che sono 10 in tutto, sparse per tutto il territorio italiano, hanno in totale, quindi sommate tra di loro, una capienza di circa 1200 persone e appunto riguardano i stranieri irregolari trovati sul territorio, quindi persone straniere che non hanno il permesso di soggiorno, non hanno i documenti validi per essere in Italia, che secondo il decreto legge del 95 vengono prese, portate nel centro di permanenza per il rimpatrio, che negli anni ha cambiato anche tante volte nome, per essere poi espulse. E allora in Liguria non ce ne sono, lo ripeto, due anni fa se n'era parlato a Diano Castello nell'Imperiese. E i residenti erano scesi in piazza, questo perché quando si parla di CPR si parla di una struttura che viene scelta.

0: Dalla prefettura, il braccio operativo del governo sul territorio, sulla provincia, diciamo che il luogo viene scelto dalla prefettura, solitamente si prediligono ex caserme o comunque strutture del demanio che possono essere riutilizzate, che possono essere trasformate in un centro di detenzione come questo, una detenzione amministrativa. A quel punto viene bandita una gara che viene vinta da un ente privato e sarà proprio l'ente privato a gestire tutto quello che accade all'interno del CPR, quindi dai letti fino ai pasti, fino al numero di medici che sono all'interno. E poi c'è la parte invece di cui si occupa la prefettura, ovvero polizia, carabinieri, guardia di finanza, che si dovranno occupare un discorso di sicurezza, ovvero soprattutto concentrarsi sulla possibilità di evasione da parte di chi è detenuto all'interno di un CPR. Sul tema comunque ci sono tantissime polemiche, c'è un denso polverone politico che si è alzato ormai da 20 anni, soprattutto perché qualche anno fa la Corte Costituzionale ha dichiarato i CPR anticostituzionali, in quanto manca al momento una legge che disciplini quello che accade all'interno. E quindi sicuramente ne parleremo ancora, ma qui nell'articolo trovate, diciamo, a grandi linee come funzionano questi CPR, cosa sono, cosa servono, chi decide dove farli e perché. A te.
1: Grazie Aurora. E Primo Canale è il primo sito regionale in Italia, con anche 130.000 follower su Instagram, un grande risultato arrivato per un enorme sforzo, un enorme lavoro di squadra, giornalisti, tecnici insieme di tutta la televisione, e anche perché voi telespettatori ci seguite con tanto affetto, non solo più in televisione, non solo in televisione, ma anche appunto sul sito e sui social.
2: I dati ufficiali Audicom riferiti al mese di marzo, primocanale.it è il primo sito di informazione regionale d'Italia con oltre 3.376.000 utenti unici, un risultato che lo conferma nettamente davanti alla concorrenza. Per dare la dimensione del risultato, Primo Canale supera con ampio margine il secolo XIX e stacca tutti gli altri principali brand regionali. Crescono anche i social. Il profilo Instagram di Primo Canale ha superato i 130.000 follower, confermandosi il primo gruppo editoriale della Liguria e la principale emittente televisiva regionale anche sulle piattaforme digitali. Tra i contenuti più seguiti, lo scontro istituzionale tra Viminale e Comune di Genova, il cambio alla direzione del secolo XIX, il mantempo in Liguria, lo speciale sui 25 anni del G8 di Genova, il rally della Lanterna e la copertura dei ritiri di Genova e Sampdoria, servizi che hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni e in alcuni casi oltre 1 milione di contatti. Numeri che confermano la forza di un'informazione sempre più integrata tra televisione, sito internet e social network, con un unico obiettivo: raccontare ogni giorno la Liguria.
1: E si preannuncia un inizio di settembre caldo per quanto riguarda l'ex Ilva, il punto in questo servizio di Andrea Popolano.
3: Un mese per decidere cosa fare dell'ex Ilva. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, comporterà la chiusura degli altoforni entro 90 giorni, una situazione che porterà conseguenze anche a Genova. La situazione d'emergenza ha portato il governo ad aprire dalla settimana prossima un tavolo tecnico straordinario per decidere come affrontare la situazione. Il cuore del problema è Taranto, con Genova che guarda preoccupata. Nello stabilimento di Cornigliano sono poco meno di 1.000 i lavoratori occupati. L'impianto lavora sotto regime da anni e senza la produzione da Taranto la possibilità di vedere nuovi esuberi è più che un rischio. Al momento i sindacati hanno scelto la strada dello sciopero di 8 ore, con un'assemblea che si svolgerà probabilmente la prossima settimana. Il governo è il primo responsabile di questo disastro industriale, attacca Armando Palombo, storico delegato della FIOM CGIL. Ora deve trovare una soluzione ai 5.000 esuberi prevedibili in tutta Italia. È indispensabile rimettere in marcia il laminatoio a caldo di Taranto per alimentare alimentare il ciclo a freddo di Genova, Novi e Taranto. A settembre, in mancanza di uno scenario chiaro, i siderurgi genovesi si faranno sentire, annuncia Palombo. Sulla stessa linea anche la FIMCISL con il segretario generale ligure Cristian Venzano, che parla di disastro perfetto, con il governo che non deve accettare un'ingiustizia del genere. Qui c'è

0: ha portato e qui deve prendersi la responsabilità di salvare la siderurgia. Ora però si apre una nuova partita, quella della gara per l'assegnazione degli impianti. Il governo ha annunciato che il bando dovrà essere rivisto, a questo punto senza l'aria a caldo. Nella gara gli indiani di Jindal restano in pole position, con il gruppo Flex a inseguire, ma non è escluso che torni in auge l'ipotesi spacchettamento degli impianti e il distacco del nord da Taranto e la possibile discesa in campo di imprese italiane.
1: C'è una data che nel prossimo futuro dovete cercare di rosso sul calendario, è quella del 12 agosto, un'eclissi anche in Italia che sarà visibile e addirittura nel nord Italia e in particolare in Liguria sarà insomma spettacolare, così si preannuncia. E allora ci siamo fatti raccontare tutto da Walter Riva, ovviamente un evento eccezionale che Primo Canale seguirà in diretta grazie a telescopi anche posizionati proprio su Terrazza Colombo.
2: Eclissi totale di sole è lo spettacolo più incredibile della natura, è la luna che si viene a trovare esattamente in linea, cioè sulla congiungente fra la Terra e il Sole, e quindi ci passa davanti, ci transita davanti. Capiterà il 12 agosto, da noi va detto subito non sarà un'eclissi totale, la totalità di questa eclissi interessa la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, buona parte della Spagna, infatti ci sono tanti appassionati, studiosi che si stanno muovendo appunto verso la regione iberica, la penisola iberica. Da noi però sarà una quasi totalità, cioè la parzialità sarà talmente spinta, anzi la provincia di Imperia sarà quella in Italia in cui la Luna coprirà la maggior parte del disco solare, arriverà oltre il 94%, poco meno a Savona e Genova e ancora un pochino meno alla Spezia, ma insomma la Liguria è la regione più favorita per l'osservazione di queste eclissi, anche se è un'eclissi che avviene molto bassa sull'orizzonte, inizierà alle 7:30 di sera e quindi non sarà mica così facile da vedere. Speriamo che non ci siano nubi, foschie basse come quelle che vedete che stanno transitando adesso giustamente sui vostri schermi. Insomma, non sarà scontato davvero vederla. Oscurerà anche un po' un altro fenomeno astronomico tipico di agosto, quello delle meteore, delle lacrime di San Lorenzo, che quest'anno, proprio perché la Luna sarà nuova, non vi ho detto che le eclissi totali di Sole avvengono solo con la Luna nuova, quindi tra due settimane, dato che è piena oggi, no? Quindi insomma tra due settimane la Luna sarà nuova. Ebbene, quindi la Luna non darà fastidio per l'osservazione delle meteore, quindi il 12 agosto noi avremo l'eclissi di Sole al tramonto e subito dopo il tramonto, nella notte fra il 12 e il 13, il picco di osservabilità del fenomeno delle Perseidi, cioè le lacrime di San Lorenzo d'agosto. Quindi insomma il 12 agosto è veramente una data incredibile per chi si occupa di astronomia.
1: E adesso con Elisabetta Biancarani facciamo il punto sui fumi delle navi, che cosa ne pensano i comitati. Buongiorno Elisabetta.
3: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo a Genova San Pierdarena, uno dei quartieri insieme a San Teodoro e a molti altri della città che si affacciano sul porto. Accanto a me c'è Roberto Caristi, che è portavoce della rete delle associazioni di San Teodoro. Avrete capito, parliamo proprio degli effetti dell'inquinamento proveniente dal porto sulla città. Roberto, intanto poco tempo fa abbiamo raccontato dei primi 3 chilometri di sopraelevata che, a detta del presidente del porto, dovrebbe portare via circa 1000 camion al giorno da lungomare Canepa, quindi lasciare più spazio alle auto, e anche nei periodi di picco dei traghetti e delle crociere provocare meno blocchi del traffico. Un primo passo importante?
4: È quello che auspichiamo, ne abbiamo preso atto con molto piacere. Sappiamo che il Comune e l'autorità portuale si sono mossi in questo tempo con diversi provvedimenti che riguardano questo, sicuramente della sopraelevata portuale, poi segnaletica, poi indirizzamento in corsie prestabilite per gli accessi al porto, un'applicazione dedicata per quanto riguarda appunto l'indicazione precisa
3: dei luoghi di imbarco.
4: Esatto, del luogo di imbarco. Quindi questo dovrebbe agevolare, auspichiamo che sia così, comunque siamo sulla strada giusta.

0: giusta. Il problema dell'elettrificazione delle banchine invece rimane grosso come un macigno, quella è la chiave di tutto, e purtroppo dall'autorità portuale il primo di luglio siamo andati a un incontro col segretario generale e sono di nuovo cambiate le carte in tavola. Noi sapevamo che pur con un ritardo di 2 anni nel 2026 si sarebbe ottenuta l'elettrificazione delle banchine, ci hanno detto che non è così perché nel 2026 forse avremo quella delle navi da crociera. Stanno ancora discutendo peraltro delle linee guida del Ministero per poter fare i bandi di assegnazione della fornitura diretta poi alle navi, quindi cosa che avrebbero potuto fare 6 mesi fa peraltro, no? Quindi forse 2026 crociere, i traghetti che sono quelli più inquinanti perché sono più vecchi e fanno più scali, forse nel 2028, e invece per i container non si sa ancora, nel senso che non sono ancora progettate le banchine elettrificate, mancano le risorse e quindi forse, chissà, nel 2030, chi può dirlo, no? Siamo sempre sui forse, questa cosa qui non ci piace. Noi anche, diciamo, grazie al lavoro che viene fatto all'interno dell'osservatorio comunale ambiente e salute, abbiamo interloquito, diciamo, con autorità portuale, abbiamo fatto un presidio anche il primo luglio, dicevo, siamo stati ricevuti dal segretario generale, abbiamo chiesto un incontro con il dottor Paroli, il presidente, e avremo questo incontro il 14 settembre. Il 14 settembre sarà un momento cruciale perché ovviamente manifesteremo il nostro disappunto, chiederemo un cronoprogramma preciso per quanto riguarda l'elettrificazione, quindi diciamo tappe che possano essere monitorate. Chiederemo anche l'adesione all'Environmental Ship Index, che è un sistema premiale per quanto riguarda le navi con minori emissioni, le quali potrebbero avere così diritto a vantaggi per quanto riguarda le necessità portuali. Lo stesso sistema è già stato adottato a Civitavecchia, quindi non ci si venga a dire, come qualcuno ha detto anche in Consiglio Comunale, che questo provocherebbe una competizione a perdere per il porto di Genova, perché in questo momento il porto di Genova semmai la competizione la sta facendo in dumping. Noi abbiamo apprezzato moltissimo la mozione che c'è stata il 14 luglio scorso in comune, il Consiglio Comunale ha chiesto alla Giunta di assumere tutte le decisioni necessarie per alleviare i disagi per le popolazioni che sono nei quartieri retroporto. Diciamo, da qui discendono tante cose, un tavolo con la prefettura che viene sollecitato dall'assessora Pericu, e con lei appunto abbiamo un buon rapporto stabilito all'interno dell'osservatorio, un tavolo per poter parlare anche lì con Regione Liguria, che finora è l'assente, diciamo, in tutto questo percorso, non c'è nessun input politico, con autorità di sistema portuale, per arrivare, diciamo, a concretizzare le cose. Noi non vogliamo essere portati a spasso, ci rendiamo conto che è una cosa complessa, perché ci sono questioni delicate, non vogliamo che i genovesi debbano scegliere se morire di fame o morire di fumi, ci rendiamo conto che ci sono tanti attori con interessi diversi, non vogliamo essere però portati a spasso, vogliamo delle cose precise.
1: Dunque, appuntamento il 14 settembre, quando inizierà la nuova stagione, un po' per tutto. Per ora grazie Roberto. Caristi, linea allo studio.
0: Grazie.
2: Grazie Elisabetta Biancalani. Tutte le notizie sul sito primocanale.it, sui nostri social. Buon proseguimento di giornata, una giornata speciale per il nostro regista oggi, Andrea Veneggiamo. Qui dobbiamo fare gli auguri per il suo compleanno. Possiamo dirlo quanti anni compie, Andrea? Cifra tonda, 50 anni, mezzo secolo. Quindi auguri e buon compleanno ad Andrea Veneggiamo, il nostro regista. Salutiamo anche Mario Boccuni in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Amici di Primo Canale, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendono giornate da piena estate, l'abbiamo detto, ma con l'anticiclone nordafricano che si farà sentire in termini di temperature. E così sulla Liguria per questo giovedì prevediamo tanto sole ovunque.

0: Comunque, ma temperature massime ben oltre i 30 gradi e poi ci aggiungiamo sempre anche un po' di umidità. Andiamo a vedere in Imperi e Provincia come saranno le cose con il sole, anche qua appunto protagonista. Punte massime a Imperia di 34 gradi e minima di 25, quindi anche la notte e la sera il caldo inizia a farsi sentire. Lì è quando spunta la maggiore umidità. Savone e Provincia, sole protagonista, ovviamente sarà così per tutta la Liguria, anche qua però temperature che superano abbondantemente 30 gradi. Nel genovesato, giornata da piena estate, anche la ventilazione resta debole a regime di brezza lungo la costa, temperature elevate anche da queste parti. Nel Tiguglio, splendida giornata di sole, tutti in spiaggia nel limite del possibile a rinfrescarsi un po', perché il caldo si farà sentire anche da queste parti con punte oltre i 30 gradi. Infine, nello Spezzino, giornata soleggiata, insomma, la situazione non cambia, avrete capito, con venti deboli, sole e temperature ben oltre i 30 gradi. Giornata di giovedì all'insegna del sole pieno sulla Liguria, ma ancora una volta con il caldo che si fa sentire sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Tra l'altro aumenta anche un po' l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone e sapere quanto andrà avanti questo caldo, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli il progetto di rigenerazione urbana della città che si svolgerà in 7 piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tiguglio ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue a Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Al centro vado a salutare il professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
6: Buongiorno, buongiorno a lei.
5: Allora, estate, tempo di vacanza, ma anche di infezioni estive. Ci dobbiamo, per esempio, preoccupare dello streptococco in estate, del mal di gola, o è un falso allarme? Partiamo da qui, poi arriviamo anche al mal di pancia.
6: Ma allora,

0: Guardi, il mal di gola non mi preoccupa, nel senso che lo streptococco naturalmente è quel germe, lo streptococco pyogenes che causa appunto il mal di gola nei bambini, quindi tipicamente si trova nei periodi scolastici, diciamo. Ma quello che mi sta preoccupando, che preoccupa il Dipartimento regionale delle malattie infettive ed è la ragione per cui abbiamo alzato il livello di attenzione, è che abbiamo visto un numero straordinario di casi di infezioni altamente invasive da streptococco. Cosa vuol dire altamente invasive? Casi molto gravi che hanno colpito ricoverati negli ospedali genovesi, infezioni del setticemie, infezioni della pelle come forme di fasciti, infezioni davvero molto molto gravi che hanno anche portato al decesso alcune persone, altre ad avere dei ricoveri molto lunghi, complicati, terapia intensiva e quindi questo streptococco che da molti è considerato un germe molto, tra virgolette, tranquillo, nel senso che dà appunto il mal di gola, la scarlattina, lo sappiamo bene, la malattia reumatica, può con alcuni suoi diciamo sottotipi dare delle forme davvero molto aggressive, quindi stiamo cercando di raccogliere i dati di tutta la Liguria e l'idea è quella anche di raccogliere tutti i dati del nostro paese, perché qualche anno fa in Inghilterra ci fu la segnalazione di un nuovo ceppo di questo streptococco molto aggressivo, dotato di capacità di dare appunto dei quadri molto gravi. Vogliamo capire se questo non stia succedendo anche nel nostro paese.
1: Ma c'è qualcosa che possiamo fare per prevenire, per prevenzione?
0: Allora, quello è, purtroppo la prevenzione non è semplice, nel senso che non esiste una vaccinazione per lo streptococco, non esiste neanche prendersi degli antibiotici per così dire, beh, lo prendo così se mi viene lo curo, perché anzi rischi di fare evidentemente del male al batterio stesso facendolo diventare resistente. Quello che possiamo dire è che bisogna fare attenzione ad alcuni segni caratteristici. Diciamo che questa è un'infezione che se colpisce per esempio la pelle può dare un quadro di una cellulite, di un quadro si chiama erisipela, che rischia di poi andare incontro a una forma di una infezione grave, profonda. Quindi se ci sono delle infiammazioni a carico, non so, delle gambe, delle braccia, rossate, importanti, farle vedere dal medico e nel caso naturalmente iniziare una terapia antibiotica, perché questa è una di quelle situazioni in cui la terapia antibiotica cambia significativamente la prognosi dei pazienti, cioè iniziare un antibiotico adeguato significa ridurre di molto le complicanze.
1: Professor Bassetti, poi in estate, diciamo un po' tutto l'anno, però in estate sembrano aumentare i casi di gastroenteriti, di quella che insomma volgarmente noi chiamiamo influenza intestinale. È così? Come mai succede quando c'è soprattutto caldo, si è magari in vacanza, forse perché cambiamo anche le nostre abitudini anche alimentari?
0: Ma allora, intanto dobbiamo dire che l'influenza intestinale, che poi sono le gastroenteriti, possono essere presenti tutto l'anno, però è indubbio che in estate alcune forme di gastroenterite sono più frequenti. Possono essere di origine batterica. E tipicamente c'è l'Escherichia coli, ma poi ci sono anche il Campylobacter, la Shigella, la Salmonella, quindi alcune forme sono anche legate al cibo e quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto in estate, alla conservazione e alla preparazione dei cibi. Quindi siccome va molto di moda mangiare cibi crudi, ecco, bisogna fare grande attenzione perché nei cibi crudi è più facile trovare la possibilità che ci siano determinati microrganismi che la cottura potrebbe in qualche modo uccidere. E poi ci sono i microrganismi del pollo, tipiche la grigliata estiva di pollo col Campylobacter, quindi facciamo grande attenzione se decidiamo di fare delle grigliate col pollo di cuocerlo molto bene, perché se rimane un po' crudino il rischio appunto che ci sia questo germe. E poi ci sono tutte le forme virali, norovirus, rotavirus, che sono anche quelle davvero molto, mo molto frequenti. Quindi bisogna fare attenzione perché in qualche modo l'intestino e l'apparato gastrointestinale è un bersaglio, diciamo, preferito da parte dei germi che rischiano di rovinarci le vacanze, rischiano anche di avere delle forme davvero impegnative. La storia di questo bambino di

0: di Tropea della
1: Sì.
0: settimana scorsa, che ha avuto una grave infezione gastrointestinale, insomma, ci richiama tutti quanto riguarda la sanificazione, il lavaggio delle mani, l'appropriatezza nella preparazione dei cibi, e quindi tutte cose che dovrebbero avvenire tutto l'anno, ma certamente in estate sono, come dire, devono ulteriormente essere ricordate.
1: Ma senti, in conclusione, questo caldo così estremo, che stiamo sperimentando, quest'anno e anche per un tempo così prolungato, può fare, diciamo, da trigger di, infezioni, patologie che magari ci sono normalmente, ma che vengono o che rischiano di svilupparsi di più proprio per questo caldo?
0: Assolutamente sì, il caldo è un fattore di rischio davvero importante. Quando dura da così tanto tempo diventa un fattore di rischio non solo per le infezioni, ma vede, il caldo colpisce cuore, rene e sistema endocrino, che sono affaticati quando fa così caldo. Il cuore si affatica, il rene, pensi un po' lei quanto fatica, perché è come dire una pompa che spesso funziona senza che ci sia l'acqua dentro, perché andiamo, magari non beviamo a sufficienza. Il sistema endocrino è quello che produce gli ormoni che servono in qualche modo a tenere un'adeguata omeostasi, cioè anche per quanto riguarda la temperatura del nostro corpo. Quindi certamente l'estate faticano molto. Le infezioni, l'abbiamo già detto, d'estate trovano il loro pabulum perfetto. Non dimentichiamoci che le piastre vengono messe in coltura a 37 gradi, quindi praticamente le temperature che abbiamo in questi giorni anche nella nostra regione sono le temperature a cui si mettono a incubare i batteri, quindi in cui i batteri trovano naturalmente una temperatura perfetta. Quindi facciamo grande attenzione sempre, ma in particolare con queste temperature bisogna farne ancora di più.
1: Un consiglio pratico per chi si trova in vacanza e magari sta poco bene, quindi i primi sintomi per evitare ulteriori complicazioni e quando usare o non usare l'antibiotico?
0: Allora, io dico questo: l'antibiotico non va mai usato da soli, quindi quelli che si portano nel necessaire in vacanza le scatole di antibiotico hanno già fatto un errore quando l'hanno messo nella valigia. Gli antibiotici non andrebbero mai messi in valigia. Gli antibiotici, se servono, si chiedono al medico che li prescrive e si vanno a prendere in farmacia. Anche perché l'antibiotico va conservato correttamente, per cui le temperature di questi giorni potrebbero addirittura far sì che l'antibiotico poi non funzioni. E i sintomi, guardi, io posso dire questo, che bisogna fare molta attenzione quando ci si sente particolarmente, come dire, stanchi, particolarmente deboli, perché vuol dire che magari c'è un in corso una grave vasodilatazione, una crisi magari ipotensiva. Ecco, noi siamo abituati sempre a guardare, la pressione sanguigna come un fatto negativo quando sale, ma è un fatto negativo anche quando scende troppo, e
1: Sì.
0: quando scende troppo rischia di creare danni anche maggiori di quando la pressione sale, e quindi questo è un dato molto importante che la gente bene che sappia, perché ci si preoccupa dell'ipertensione, ma spesso l'ipotensione fa più danni che non l'ipertensione.
1: Ecco perché ripetiamo da settimane che dovete parlare con il vostro medico, soprattutto se state seguendo delle particolari terapie, proprio per rimodulare, per alcuni, magari per qualcuno no, ma sempre con il vostro medico perché se no il rischio appunto è che la pressione scenda troppo d'estate. Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Amici, siamo

0: Qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Ammonta a 2 milioni di euro, 200.000 euro in più rispetto al 2025, il fondo che Regione Liguria destinerà al sostegno del pagamento degli affitti per le persone in difficoltà. In particolare, le risorse interamente derivanti dalle finanze regionali verranno erogate ai 23 comuni individuati come ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa. Ultimi giorni per richiedere le borse di studio universitarie di Regione Liguria per l'anno accademico 2026-2027. Le domande, già oltre 5.000, possono essere presentate online sul portale di Aliseo entro le 12 di venerdì 31 luglio. La borsa prevede un contributo fino a oltre 7.100 euro, oltre a servizi come alloggio e mensa per gli studenti fuori sede. Sono in fase di conclusione i lavori della nuova rotatoria a Ceparana sulla strada statale 330. L'opera si inserisce in un più ampio piano di riassetto infrastrutturale del valore di oltre 50 milioni di euro, che comprende il nuovo ponte sul Magra, il potenziamento del casello autostradale di Ceparana, le opere di collegamento con la Bretella verso Santo Stefano di Magra e il miglioramento dell'accessibilità all'interconnessione autostradale A12 A15, per rendere più efficienti i collegamenti tra Liguria e Toscana. Cresce anche nel secondo trimestre 2026 l'artigianato in Liguria. I dati hanno evidenziato 789 nuove iscrizioni e 559 cessazioni, con un saldo di più 230 imprese artigiane, un trend positivo superiore alla media nazionale, con iscrizioni in aumento in tutte e quattro le province liguri. Civile Ligure impegnati in una missione di supporto in Calabria nell'ambito della campagna antincendio boschivo. I volontari opereranno per 2 settimane sulla costa ionica del Catanzarese. Nella prima settimana sono partiti i volontari delle province di Savona Imperia, poi arriveranno quelli di Genova e La Spezia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Vado a salutare Walter Tucci, neuroscienziato e direttore del laboratorio di genetica ed epigenetica del comportamento dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Buongiorno.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, insieme a lei per parlare del suo ultimo libro, di cui possiamo vedere anche la copertina, ma in particolare un po' anche forse un cambio di prospettiva, di punto di vista, insomma adesso lo vedremo insieme a lei. Lei nell'intelligenza delle prede sostanzialmente dice: non vincono sempre i più forti, eppure nella storia, nella natura, noi siamo abituati, no, a pensare che il predatore domini. Che cosa è cambiato quindi oggi in questo rapporto tra il predatore e la preda, e che cosa rende anche questa sua tesi così attuale?
1: Certo, sì, non è cambiato sostanzialmente molto, però è importante, secondo me, lanciare un messaggio diverso, perché l'idea che il predatore ha sempre la meglio sulla preda, in realtà, che è un'idea che viene dalla natura, no? Dal principio della predazione, in realtà non è così, non è sempre esatto. È un'immagine che ci siamo fatti perché era un'immagine semplice, comoda. Nella realtà dei fatti, se osserviamo la natura, quello che vediamo è che il predatore la maggior parte delle volte commette degli errori, sbaglia, deve essere molto attento, ecco, nel suo lavoro. E quindi mi piaceva rilanciare il punto di vista delle prede.
0: Ci fa qualche esempio? Noi adesso anche un po' così, no, per aiutare i nostri telespettatori, stiamo usando delle immagini, no, degli animali della savana o di predatori per eccellenza, per antonomasia. Ci aiuta a capire con qualche esempio?
1: Sì, sono sicuro che tra le immagini che saranno proiettate c'è quasi sempre un inseguimento
0: della savana.
1: Esatto, è la natura appunto della predazione, appunto,
0: certo.
1: Il leone che raggiunge la gazzella ed è sempre un successo. Ecco, in realtà quando si osserva questa scena ci sono tantissime occasioni in cui c'è proprio un computo economico, cioè il predatore deve considerare se vale la pena arrivare fino in fondo oppure fermarsi prima. E la maggior parte delle volte quello che succede è che si ferma prima, perché magari è rischioso, ci sono dei segnali da parte della preda che non sono rassicuranti, e quella scena lì è quella che manca nella narrativa, e che se andiamo a osservare meglio

0: In realtà vediamo tante volte come sia la gazzella oppure qualunque altro pesciolino nell'oceano riesce a fuggire dall'attacco.
1: Ma oggi il predatore e la preda, i predatori e le prede chi sono?
0: Siamo tutti noi, le prede sono maggior, ovviamente sono in misura maggiore, ma i predatori, il problema che volevo enfatizzare nel libro è che veniamo da un'educazione alla forza, alla predazione, ed è quasi legittimo comportarci da predatore, quando in realtà stiamo semplicemente saturando il sistema in cui viviamo.
1: C'è un po' questo ribaltamento, no? Vorrei un po' sottolinearlo per i nostri telespettatori. Lei lo diceva all'inizio: no, era comodo, è comodo pensare che il leone ce la fa sempre sulla gazzella, e invece non è così. Nella società di oggi, però, c'è un tema che è quello della vulnerabilità, no? Quindi, apparentemente, secondo quell'immagine che noi ci siamo fatti, no? Della gazzella più debole rispetto al leone. La vulnerabilità non è che venga così tanto portata come esempio positivo, e invece può essere una risorsa, anche un certo tipo di sensibilità. Poi arriviamo al cervello, diciamo, e anche più alla sua materia, però è anche interessante questo, no? Come lei sia riuscito a mettere insieme tutto.
0: Sì, assolutamente. Innanzitutto bisogna distinguere tra debolezza, fragilità e vulnerabilità. La debolezza, la fragilità è qualcosa che può rompersi e se non stiamo attenti rischiamo di rompere molto nel sistema in cui viviamo. La vulnerabilità è essere esposti e non necessariamente essere vulnerabili significa essere deboli. Infatti quello che vediamo in natura è che i vulnerabili tante volte sviluppano un'intelligenza superiore ai predatori perché devono appunto comprendere bene l'ambiente in cui vivono, in cui si muovono, i limiti della predazione stessa.
1: Nel suo libro poi lei fa un paragone, diciamo, no? E paragona la mafia ad un predatore che sta perdendo un po' il terreno rispetto a prede che invece stanno diventando sempre più intelligenti. Che cos'è, secondo lei, qual è quest'arma che stanno
0: Io nel
1: utilizzando le prede?
0: libro inizio dalle stragi di mafia, Falcone e Borsellino, e il motivo è stato proprio perché noi in quell'evento abbiamo osservato quasi sempre lo spettacolo dell'esplosione, cioè quindi la paura, il terrore che la mafia ha indotto all'intero paese. In realtà quello che non abbiamo mai osservato abbastanza è che Falcone e Borsellino avevano già lasciato il seme per distruggere la mafia, perché avevano cambiato il modo di fare le indagini, andando a indagare non solo sui crimini, ma sulla rete, la rete di finanziamenti, la rete di supporto. Ecco, quello è un esempio che ancora oggi vale, se noi non dobbiamo limitarci a vedere solo la parte manifesta appunto della criminalità, ma dobbiamo inseguire dove sono i soldi, sostanzialmente dove sono gli scambi, i poteri.
1: Lei è un neuroscienziato, ha scritto però un libro che è qualcosa di più, no? Di solo, mi viene da dire, uno studio sul cervello, le analisi. È sempre stato così? È sempre stata una sua passione o l'ha, diciamo così, poi coltivata con il tempo?
0: Ma è sempre stata una mia passione scrivere, quello di sicuro. In realtà ho sempre scritto anche altri libri, ma sentivo proprio l'esigenza in questo momento di inviare un messaggio scientifico anche basato su dei dati concreti su quello che è, secondo me, una grande confusione della società in cui viviamo.
1: E quindi alla fine, diciamo, no, di questo ragionamento, qual è il messaggio, qual è la lezione che lei voleva appunto lanciare e che io voglio dire, sottoscrivo, io conduco una trasmissione martedì sera che si chiama People, cambia il tuo punto di vista, dove proprio le persone che apparentemente che hanno avuto una difficoltà, un problema, una malattia, no, una disabilità e apparentemente quindi come dicevamo prima, si trovano e partono in svantaggio, in realtà poi hanno una grandissima lezione da insegnare a tutti. Quindi mi ritrovo molto in questo discorso che lei faceva. Ma qual è quindi questa lezione che lei voleva lasciare, che vuole lasciare dal punto di vista proprio partendo dalla scienza?
0: il messaggio fondamentale è soprattutto diretto ai giovani e soprattutto di non scambiare tutto quello che appare forte come stabile, perché la cosa importante non è quello che in questo momento ci appare dominante, ma soprattutto per la continuità

0: La nostra specie è importante capire cosa continuerà domani.
1: Le faccio un'ultima domanda. C'è la possibilità di salvarsi? Cioè, nel senso, quali sono quelle tecniche che dovremmo forse mettere in campo per difenderci dai predatori?
0: Assolutamente sì, altrimenti non avrei scritto il libro. È per me la logica della preda.
1: Grazie mille a Walter Tucci per averci raccontato che cosa lo ha portato a scrivere questo suo ultimo libro. Possiamo rivedere la copertina: L'intelligenza della preda, i poteri dei vulnerabili salveranno il mondo. Grazie,
0: grazie e buona a tutti giornata. Voi, buona giornata.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano all'estero, ci spostiamo oggi in Cina. Andiamo a Shenzhen a salutare Christian Martinengo. Buongiorno, buonasera.
2: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
1: Allora, ci racconta un po' la sua storia?
2: Sì, allora io sono venuto qui in Cina nel 2023, prima per studio all'Università di Pechino, ora lavoro qui presso uno studio legale cinese e ci occupiamo del supporto delle imprese italiane qui nel mercato cinese, e in particolare nella Greater Bay Area, quindi Shenzhen, Canton, Hong Kong e Macao. E,
1: come inoltre, si vive a Shenzhen e che città è?
2: Insomma, Shenzhen è una città estremamente viva, dinamica, lab dell'innovazione cinese, in particolare appunto, insomma, stiamo parlando di una città che 40 anni fa contava 30.000 abitanti, ora sono 16 milioni. Sicuramente invito tutti a passare qui, sia per viaggio, per lavoro, apre molto la mente. Tra cui appunto un'iniziativa importante è quella con cui sto seguendo insieme al dottor Paolo Marenco, insieme al corso di imprenditorialità internazionale dell'Università di Genova, che sta organizzando il nuovo Shenzhen Study Tour, che permetterà appunto ai giovani professionisti di venire qui ad esplorare appunto il polo dell'innovazione dell'AI, della robotica e del biotech in Cina, in Asia e anche nel mondo.
1: Il vivere in Cina, la quotidianità, le differenze, è difficile ambientarsi?
2: Insomma, sicuramente ci sono tante differenze per quanto riguarda il ritmo, sicuramente è una città molto più dinamica. La

0: lingua, naturalmente, il cibo, le usanze, la cultura, però con un po' di buona volontà si può fare tutto. Secondo me
1: Quali
0: ci vuole un
1: sono
0: po' di
1: le
0: tempo, ci vuole un po' di
1: principali,
0: adattamento, ma.
1: diciamo, ecco, un po' di adattamento ci vuole. Quali sono le principali differenze che lei ha incontrato?
0: Beh, sicuramente appunto la cultura, il modo di lavorare, poi naturalmente il clima poi insomma, qui viviamo, passiamo da un contesto come l'Italia, qui a Shenzhen ci sono
1: Sì.
0: le macchine a guida autonoma, i droni che ti portano direttamente il cibo a casa.
1: Cioè, Martinengo, lei mi
0: Se
1: sta
0: incide della
1: dicendo che i
0: metro.
1: droni le portano il cibo a casa, che ci sono le macchine che guidano da sole, quindi lei vive già nel futuro rispetto a noi.
0: Sì, insomma, qui a Shenzhen a volte sembra di stare nel 3026, quindi appunto è un ambiente interessante dove stare, sono tante opportunità, non solo appunto per i cinesi, ma appunto per le imprese italiane ed estere, che invito ad esplorare questo ambiente dinamico ed estremamente interessante e divertente.
1: C'è quindi interesse, c'è un interesse che aumenta in questi ultimi anni da parte di imprenditori, da parte di aziende europee verso il mondo Cina?
0: Eh sì, assolutamente. I dati comunque sia vedono il flusso di investimenti in Cina, l'ambiente della Greta Vere in particolare, è un cluster che unisce non solo più la manifattura e la logistica, ma appunto tutte le nuove tecnologie e le tecnologie di frontiera, come appunto dall'AI, dalla robotica, al biotech. Per esempio, no? Shenzhen è la base dove è nata BYD, insomma, nomi che adesso si cominciano a sentire, BYD, DJI,
1: Senta, per quanto riguarda
0: Yubitech.
1: l'intelligenza artificiale, di cui adesso, no, tutti, parlano in qualsiasi settore, lì qual è diciamo, come è anche nato, no, in questi anni, e qual è il rapporto tra il cinese e l'intelligenza artificiale?
0: Questo è un altro aspetto interessante come differenza. Qui l'intelligenza artificiale è stata abbracciata, c'è molto entusiasmo in
1: Che bella immagine
0: particolare,
1: che ha
0: non solo
1: usato,
0: da parte.
1: abbracciato.
0: No, è dire che appunto la cosa che colpisce è che mentre magari le nuove tecnologie vengono sempre messe in relazione con le generazioni più giovani,
1: Sì?
0: qui invece si vede proprio. Sia i bambini, appunto già in Cina verrà resa obbligatoria l'insegnamento dell'intelligenza artificiale già dalle scuole elementari,
1: Ah,
0: ma soprattutto
1: veramente?
0: tanti anziani sono interessati, incominciano a fare vibe coding, ci sono workshop per imparare a utilizzare OpenClaw, quindi dai più piccoli ai più grandi, tutti sono interessati e tutti lo utilizzano nel quotidiano.
1: Questo è interessante, dai bambini dalle elementari diciamo c'è l'insegnamento dell'intelligenza artificiale.
0: Questa è una policy che verrà implementata nei prossimi anni, che appunto indica come ormai sia ritenuto critico da parte fondamentale, da parte del governo centrale,
1: Ok,
0: del
1: senta.
0: capire come utilizzare questi strumenti.
1: Senta, è un paese, una città cara? Cioè è difficile comprare una casa, affittare una casa, andare al ristorante?
0: Allora, il mercato immobiliare qui ha dei prezzi per comprare particolarmente proibitivi anche a causa della crisi immobiliare, ma insomma il costo della vita qui è molto basso, molto più che in Italia. Un biglietto, ci sono 16 linee della metro, il costo medio è di circa 2 yuan, il cambio è 1,8, quindi facciamo i conti. Il pranzo solitamente si spendono intorno ai 3, ai 5-10 euro, non di più. Il taxi, io faccio il conto che io vado spesso a lavoro a Guangzhou.

0: Guangzhou a Canton,
1: sì?
0: l'alta velocità sono 300 km, io spendo 10 euro, il taxi ne spendo 20, sì, è lo stesso identico
1: Ah.
0: prezzo che a Milano spendo per andare in centrale in ufficio.
1: Beh, sì, è vero. Senta, che cos'è che le manca di più della Liguria?

0: nonostante sia per loro difficile capire, però dico sempre sono di Imperia, quindi nonostante sia cresciuto in Lombardia, il mio legame con la Liguria rimane sempre fortissimo.
1: Ah, ecco, scusi, lei di Imperia, io nella grafica compare genovese, chiedo scusa. Allora, senta, io la lascio, la ringrazio molto perché sicuramente non è usuale anche collegarci con la Cina, anzi poi lei magari ci potrà mettere in contatto con altri liguri in Cina, se li ha conosciuti in questi anni, se ci sono. La lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Ok, allora grazie mille. Grazie a te.
1: E che cosa ci ha detto?
0: Ho detto grazie mille per avermi avuto, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Grazie, grazie mille a Christian Martinengo da Shenzhen, Cina. Arrivederci. Grazie
0: Arrivederci, grazie.
1: a lei.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
4: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
3: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi – The Construction di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
4: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale della morte, oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che per esempio chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere. Da pochi giorni si è chiusa la mostra di Van Dyck, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il successo di critica per noi è molto importante perché Palazzo Ducale era organizzatore di questa importante mostra che ha voluto celebrare non soltanto il genio di Van Dyck ma anche i legami della città di Genova con le altre importanti istituzioni museali continentali, il Louvre, il Prado, la National Gallery. Ed è stata un'opportunità importante anche per avere un risalto molto qualificato sulla stampa internazionale, a partire dai grandi giornali, il New York Times, ma anche la stampa europea, la stampa asiatica, hanno dedicato grande spazio alla nostra mostra e ha avuto anche un ottimo successo di pubblico molto importante, un pubblico qualificato proveniente non soltanto dalla Liguria, ma proveniente da tutta Italia e da tutta Europa. E ci apprestiamo adesso a organizzare una grande mostra per il periodo autunnale. Abbiamo capito che l'asticella deve essere mantenuta sempre alta, ci vuole grande qualità nella scelta della nostra offerta e ci vuole veramente anche la possibilità di intercettare i gusti del pubblico accompagnandoli anche verso una qualificata capacità di fruizione della cultura.

0: Valdaveto ai nostri studi. Benvenuto al sindaco di Santo Stefano Daveto, Mattia Crucioli.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Tanto abbiamo questa bellissima vista sul Monte Maggiorasca alle nostre spalle che ci dà tanta pace, tanta voglia di venire al fresco.
1: E pensa che fresco appunto che fa lì.
0: Esatto. Partiamo da qui, dalle cose belle da fare in Val d'Aveto. In particolare c'è un evento che Primo Canale peraltro verrà a seguire direttamente sul territorio il 2 di agosto, la magia delle mongolfiere. Di cosa si tratta?
1: Allora, quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. Si partirà dal campo sportivo perché ci serve diciamo un prato piano e dalle 7:30 fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e i panorami di Santo Stefano Daveto dall'alto con questi voli vincolati, quindi la mongolfiera si alzerà da terra, non andrà in giro perché sarà diciamo bloccata da delle funi, ma arriverà fino a 20 metri e porterà un centinaio di persone avanti e indietro per poter fare queste esperienze particolari. Il costo è di 10 euro, quindi l'abbiamo voluto contenere, quindi a persona. La mongolfiera porta fino a 3 persone per lancio, per volo, durerà ogni volo una decina di minuti, poi si scende e c'è il cambio. Ma a parte diciamo il fatto di salire, è anche secondo me molto bello e molto scenografico vedere tutto questo da terra, e poi ci sarà un po' di spiegazione di come funzionano le mongolfiere, quindi è un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
0: Ecco, diciamo già ai nostri telespettatori che ci saremmo, quindi chi magari non riesce a prenotarsi la visita ad arrivare, immagino che ci sia anche molta richiesta.
1: Allora guarda, la cosa che ci fa ben sperare, insomma, per il fatto che insomma che possa piacere, è che praticamente in un giorno è andato sold out, sono andati sold out i biglietti, tanto che stiamo provando a ampliare la durata dell'evento in maniera tale da avere più posti, e quindi spero che a breve possa, per chi visita il sito visitsantostefano.it dove ci sono tutti questi eventi, possa esserci la riapertura dei termini di iscrizione, di prenotazione dei voli.
0: Una battuta, il 2 agosto c'è anche un altro evento dedicato, sì, invece ai più temerari, diciamo così.
1: No, ai più piccoli, diciamo, perché piccoli. È una prova, è una gara di campionato di mini enduro di mountain bike, quindi sfruttando le piste, le tante piste che ci sono a Santo Stefano, in particolare queste sono a Rocca d'Aveto, da mezzogiorno ci saranno le prove, alle 2 comincia la gara, alle 16 ci sarà la premiazione, e quindi c'è anche questa offerta diciamo sportiva per i più piccoli, perché questi sono diciamo per i bambini fino a 12 anni, ed è una gara del campionato regionale appunto mini enduro.
0: E poi altro appuntamento, così lo ricordiamo, ci portiamo un po' avanti, sì, anche per i giorni a seguire, 8 di agosto, un bellissimo concerto.
1: Il 7 agosto. 7 agosto, e tra l'altro sarete presenti, se non sbaglio, anche in quella data, e quindi vi ringrazio Primo Canale per la copertura che darà a questi eventi. 7 agosto ci sarà, anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente eccezionale, e lì ci sarà un primo evento, il filo conduttore è De André. Alle 6 si comincerà con ci sarà Raffaele Caruso, che è un avvocato che ha scritto questo libro che si chiama Alla stazione successiva, che parla della giustizia attraverso le canzoni di De André, quindi una cosa molto particolare, musicato da Napo, e quindi questo è il primo evento. Poi ci sarà la possibilità di mangiare e bere al rifugio, o chi vorrà potrà portarsi anche la cena al sacco, comunque ci sarà disponibilità di cibo e bevande ottime, tra l'altro di rifugio di Prato della Cipolla, e poi quando verrà buio ci sarà lo spettacolo teatrale vero e proprio Dagli occhi al cuore, cioè le figure femminili delle canzoni di André. È uno spettacolo teatrale che ha questa linea conduttrice, sempre musicata

0: con Napo e con musicisti. Alla fine chi vorrà, alla notte quindi, chi vorrà potrà fermarsi a dormire lì perché saranno affittate delle tende, e chi vorrà invece potrà tornare giù con la pila, accompagnato dalle guide alpine, dal soccorso alpino e da il circolo dei maestri di sci. Quindi è un evento che coniuga cultura, musica, teatro e ambiente, e anche un po' di gita, diciamo così, perché chi vorrà potrà scendere a piedi.
1: E fa crescere senz'altro la voglia di venire a Santo Stefano d'Aveto. Abbiamo visto passare delle immagini bellissime, peraltro, in queste giornate di ondate di calore, di bollini gialli, arancioni, rossi.
0: Ah, sì, questo...
1: per chi soffre particolarmente, soprattutto per le persone più fragili, l'idea di venire in valle da voi è ottima, direi. Come sta andando quest'estate?
0: Direi bene, complice anche il caldo in città, naturalmente da noi Santo Stefano è uno dei comuni più alti della Liguria, se non proprio il comune più alto, con i nostri impianti si arriva fino a 1700, quindi la sera, diciamo, anche senza andare in vetta,
1: ci
0: però
1: faccia sognare.
0: La sera ci vuole una copertina e ci vuole una felpetta e un maglioncino, diciamo. Di giorno no, perché quando c'è il sole fa comunque caldo anche lì, però un caldo diverso, secco, insomma si sta molto bene.
1: Cambiamo argomento, ma restiamo sempre sul territorio. Intanto teniamo le immagini bellissime che la regia ci sta mostrando. Ci sono almeno due temi caldi in questa estate. Il primo riguarda il trasporto pubblico locale. Anche voi, naturalmente, attraverso MT siete collegati verso il Tigullio, dunque la linea per Chiavari, per esempio, è forse la principale, con i bus provinciali. Come sta andando? Sì, molti sindaci sono pronti a spedire una lettera a MT, soprattutto preoccupati per quel che accadrà a settembre, quando le persone ricominceranno ad andare a lavorare coi bus, andare a scuola, i ragazzi e le ragazze. Qual è la preoccupazione e com'è la situazione nella valle?
0: Allora, la preoccupazione ovviamente c'è, perché comunque sentiamo sempre dire che sappiamo perfettamente che MT ha dei problemi, e che quindi questi problemi saranno riversati poi sui servizi, compreso i servizi delle aree interne. Per noi è vitale, per la gente che abita o lavora, abita a Santo Stefano e magari lavora giù, o anche per i ragazzi che tornano o vanno a scuola, insomma sono fondamentali, tanto che la nostra amministrazione l'anno scorso, attraverso in particolare Marino Focaci, il consigliere che si è occupato di questo, è riuscita a introdurre una corsa in più. Quindi noi abbiamo attualmente, diciamo d'inverno, quindi soprattutto in funzione scolastica, un ritorno in più, abbiamo 5 corse e mezzo, perché per il primo pomeriggio siamo riusciti a reintrodurre una corsa da Chiavari a Santo Stefano per i ragazzi che finiscono tardi a scuola, quindi per poter tornare. Non c'è il ritorno da Santo Stefano a Chiavari per quella corsa lì, quindi comunque sono 5 e mezzo d'estate, d'inverno, e 5 d'estate. È ovviamente un collegamento fondamentale. Devo dire che per il momento noi non c'è stato detto che verranno tagliati questi servizi, quindi come dire, noi siamo confidenti, anche perché sappiamo che chi si occupa di questa partita è il vice sindaco metropolitano Franceschi, quindi persona assolutamente attenta alle esigenze dell'entroterra. Lui è stato sindaco di Vobbia, quindi comunque sa cosa vuol dire il collegamento corriere per i piccoli centri dell'entroterra, quindi noi confidiamo che non ci siano effettivamente dei tagli, anche se sentiamo questi rumors che dicono.
1: Quindi possiamo dire che per
0: io
1: quanto riguarda il vostro territorio non ci sono,
0: anzi, torno a dire, per ora le richieste che noi abbiamo fatto da MT un po' di tempo fa erano state accolte, quindi siamo ancora in una fase, diciamo, dove c'è stato dato riscontro. Spero che non si torni indietro, ma ripeto, per il momento non ho nessuna evidenza di questo, quindi ne parleremo quando ci saranno dei fatti concreti.
1: Altro tema che riguarda tutta la città metropolitana genovese, che i vari consigli comunali stanno votando, approvando proprio in queste giornate, è quello dell'aumento della Tari. Genova più 5,7%, altri comuni sono andati a ruota su queste cifre. Che cosa accade a Santo Stefano?
0: Allora, Santo Stefano, proprio domani abbiamo un consiglio comunale e voteremo questo aumento, perché voi sapete che Arera ha ritoccato le tariffe del servizio. Ovviamente perché l'ha fatto? Perché sono aumentati tutti i costi dell'energia, le materie prime, eccetera, quindi è ovvio che c'è una ripercussione sul costo del servizio. Nel nostro caso, mediamente

0: e l'aumento è di circa 2,5%, 2,5%, è relativamente contenuto, anche se capiamo che come dire, quando uno chiede soldi in più comunque non fa un buon servizio. Quindi sulla partita dei rifiuti secondo me c'è ancora tanto da fare, e anche a Santo Stefano, anzi soprattutto a Santo Stefano, perché secondo me ci possono essere delle razionalizzazioni e delle migliorie che potrebbero portare a una diminuzione dei costi. Però al momento l'aumento siamo riusciti a contenerlo in circa 2,5%, con dei picchi anche più alti, quindi è la media che mi hanno fatto gli uffici, quindi andiamo dallo 0,4 al 6, quindi diciamo ci sono anche delle specifiche differenti, però la media è 2,5.
1: Chiudiamo, sindaco, ricordando l'appuntamento, intanto ci godiamo anche con la regia qualche bellissima immagine che ci ha mandato di Mongolfiere, così facciamo vedere un po' la voglia anche di vederlo su Primo Canale per chi non riesce ad andare in valle. 2 agosto.
0: 2 agosto, si parte intorno alle 7, venite anche un po' prima, sappiate, tenete monitorato il sito visitsantostefanodaveto.it, perché è probabile che ci possa essere una riapertura dei termini delle iscrizioni, quindi ancora più posti, e comunque venite, seguite sul Primo Canale o venite in presenza, perché anche se non siete riusciti a iscrivervi per il volo, però è un'atmosfera magica quella che porta alle mongolfiere, e comunque ci saranno anche delle spiegazioni, un po' di contesto, e quindi sarà senz'altro un evento molto piacevole anche per chi non riesce a prenotarsi. E poi ricordo anche il 7, cosa a cui teniamo molto, perché è il primo concerto, spettacolo teatrale, concerto in quota che facciamo a 1500, Prato della Cipolla, Napo, Dagli Occhi al Cuore e Raffaele Caruso alla stazione successiva. Presentazione di un libro, musica, teatro, filo conduttore Fabrizio De Andrea.
1: Allora buona estate a Santo Stefano in Val d'Aveto.
0: Attenzione, dicevo, per il 7, quindi la partenza in seggiovia e gli spettacoli su saranno tutti gratis, quindi insomma come potete mancare al fresco in un posto
1: un
0: bellissimo.
1: Un motivo in più per venire a trovarvi. Grazie a Mattia
0: Cuccioli. Grazie a voi.
1: Grazie.

0: Il caldo che continua prosegue nella nostra regione, vedremo come con l'aumento delle temperature e poi AMT e poi la Tari, le storie di imprenditori e di cittadini, ma anche la denuncia che continua dei residenti per quanto riguarda il fumo delle navi. Siamo fra il quartiere di San Teodoro e di San Pier d'Arena, ma anche gli spettacoli e già insomma la preparazione della diretta da Terrazza Colombo per l'eclissi il 12 agosto. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma vado subito a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, per parlare di caldo, perché hai detto bene, purtroppo siamo nella quarta ondata di calore di questa estate 2026. Questa mattina il bollino emesso ogni giorno dal Ministero della Salute è cambiato, non è più giallo come è stato per gli ultimi quattro giorni, ma diventa arancione per la giornata di domani e quella di sabato, quindi il secondo livello d'allerta, perché ricordo che si arriva fino al rosso e temperature in aumento, ma non solo, attenzione sì alle temperature che arriveranno intorno ai 35 gradi nei prossimi giorni, ma soprattutto all'afa, infatti l'allarme è proprio su quello. Questa notte, pensate, intorno alla mezzanotte a Genova c'erano 29 gradi, ma trovate tutti i dettagli di quello che sta succedendo nel nostro articolo su primocanale.it. Però ieri abbiamo parlato con Ernesto Palumeri, che è il coordinatore del Centro per le ondate di calore di Regione Liguria, e abbiamo chiesto qual è la differenza a Genova tra un quartiere e l'altro, nel senso, c'è chi sente di più il caldo e chi lo sente meno? Sentiamo.
2: Ci sono alcuni quartieri che sono meno sfortunati, cioè meno

0: meno caldi hanno un rischio minore. In particolare, quello che mi ha attirato l'attenzione in questo mese è il quartiere di Sturla, che spesso risulta, mentre quasi tutti gli altri quartieri oggi, tutti i quartieri di Genova hanno un rischio alto, tranne Sturla, che è moderato. Quindi ho chiesto anche a chi abita Sturla, mi ha detto che questo canalone incanala molta aria, per cui è ventilato e quindi c'è questo ricambio d'aria che comunque in linea di massima non c'è sulla nostra città. Poi non sempre Sturla è moderata, alcune volte anche lei è alta, però più raramente di altri quartieri.
1: E allora continuiamo a raccontare storie, a raccogliere testimonianze non solo di imprenditori ma anche di cittadini semplici cittadini appunto che si sono trovati ad avere un aumento della Tari. Oggi Elisabetta Biancalani ci porta a conoscere la storia di un intagliatore di legno.
2: Continua il nostro viaggio attraverso le voci del dissenso sull'aumento della Tari a Genova, oltre che in tutti i comuni della città metropolitana, l'ex provincia, 5,7%. Oggi siamo da Luca nel centro storico di Genova, lui è un restauratore. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Luca, intanto quanti metri quadri hai qua in Vico dei Garibaldi?
3: Qui sono 50 metri quadri.
2: Una cinquantina di metri quadri. Tu fai l'artigiano del legno, quanto paghi di Tari all'anno?
3: Io pago circa 500 euro l'anno.
2: Per produrre che tipo di rifiuti? Sono curiosa.
3: Beh, la tipologia dei rifiuti che produco io è molto semplice, sono truccioli e segatura principalmente.
2: Ecco, truccioli e segature come questa.
3: Sì, esatto. Sì, sì, sì.
2: E te li vai a buttare tu ovviamente con i tuoi sacchetti, i bidoni?
3: Nei bidoni, sì, sono circa 7-8 sacchetti al mese e quindi diciamo che c'è una proporzione un po' sfavorevole per me tra quanto paghiamo e quanto alla fine conferiamo, diciamo, nei bidoni.
2: E aumenta pure, hai sentito?
3: Aumenta di una cifra importante, di una percentuale del 5,7%. Io mi sono informato negli anni passati, più o meno gli adeguamenti erano del 3-3,5%, per cui adesso andiamo quasi al doppio.
2: Ma il servizio qua in zona di Anno è abbastanza adeguato secondo te?
3: Il servizio è migliorabile, secondo me è perfettibile, perché ora ti dirò una cosa un po' particolare, che lo spazzamento del vicolo lo facciamo noi.
2: Noi
3: commercianti artigiani del vicolo.
2: Quindi cosa fai? Ti armi di scopa?
3: Mi armo di scopa e quando è il momento, quando vediamo che c'è un po' troppa sporcizia, andiamo a ripulire
2: in un fai da te.
3: Un fai da te efficientissimo, devo dire. Uh-huh. Ogni tanto laviamo anche la strada.
2: Sì. Ah, addirittura, quindi vi mettete lì e scopate?
3: Sì, esatto.
2: Togliete un po', fate i turni con il legno oppure spontaneo? Fate turni?
3: Un po' sì, spontaneo.
2: Spontaneo?
3: Sì.
2: Però vi date mano forte ogni tanto anche a questa parte?
3: Sì, esatto. Togliamo un po' di residui solidi, ogni tanto laviamo con acqua e sapone. Ci fa piacere stare nel pulito, per cui ci rimbocchiamo.
2: Perché qua non passano i mezzi o le persone?
3: Raramente. Ogni tanto li vediamo quando si avvicinano le elezioni.
2: E allora che si voti tante volte sarà il
3: speriamo, vostro speriamo, esatto.
2: Buona Tari, cosa vuoi che ti dica?
3: Grazie,
2: Luca?
3: Pazienza. Speriamo che questi aumenti corrispondano a un miglioramento del servizio. Questo è quello che noi ci auguriamo.
2: Grazie Luca.
3: Grazie a te, grazie.
1: E trovate tutte le storie raccontate, le testimonianze da Elisabetta Biancalani sul sito primocanale.it. Adesso vado a salutare Andrea Popolano, parliamo di filobus, di nuovi filobus. È così Andrea, buongiorno.
4: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Parliamo di filobus perché rientriamo in quello che è il progetto di trasporto pubblico a Genova legato ai quattro assi, una scadenza che ormai è arrivata, praticamente è arrivata, perché domani scade il 31 luglio, termine entro il quale il Comune di Genova doveva completare 25 km di rete filobus, renderli operativi e avere a disposizione, o meglio dare a disposizione di EMT 112 filobus. Come ci ha raccontato martedì durante Zona Rossa l'assessore dei lavori pubblici e dell'infrastruttura del Comune di Genova Massimo Ferrante, l'obiettivo è raggiunto, ora ci sarà da ricalcolare

0: L'altro è valutare prima, o meglio la valutazione da parte del Ministero sull'effettivo raggiungimento dell'obiettivo. Da questo punto di vista il Comune ha dato le proprie garanzie, però siamo andati un po' a indagare su quanti sono al momento i filobus in funzione. Sono 42 che a rotazione girano lungo la linea 20, per gli altri invece bisognerà aspettare almeno fino a settembre. Ma abbiamo fatto il punto della situazione con Stefano Bertolini, segretario provinciale della FAISA CISL.
1: I filobus stanno girando sulla linea 20, una parte di filobus, e girano a rotazione. I piccoli, diciamo, problemi che avevano dato in fasi iniziali sono stati praticamente tutti risolti dai tecnici aziendali. Ci sono dietro per migliorare, diciamo, e affinare la compatibilità di questi mezzi sulla nostra rete. Per quanto riguarda il resto dei quattro assi, mancano ancora delle autorizzazioni da Anfisa, e comunque verrà fatto una formazione specifica al personale viaggiante. Tutte queste azioni sono diciamo messe oggi in un secondo piano, nel senso che è chiaro che la corsa è stata quella di cercare di avere questi famosi 25 km di linea non esercita ma pronta all'uso, finita e quindi utilizzabile entro il termine del fine mese di luglio. Siamo fiduciosi, sappiamo che stanno lavorando e diciamo che su questo siamo abbastanza ottimisti.
2: E adesso ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme Newsroom 28.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Si parla molto di CPR, ma che cos'è, come funziona? Se ne è occupata Aurora Bottino, da cui torno. Aurora, spiegaci un po' meglio.
1: Sì, Tiziana, i centri di permanenza per il rimpatrio, diciamo che se ne parla a Genova per questo muro contro muro tra governo e comune, tra il ministro Piantedosi e il comune di Silvia Salis. E allora cerchiamo di approfondire il tema, anche perché ricordo che in Liguria al momento non sono presenti questi tipi di struttura, strutture che sono 10 in tutto, sparse per tutto il territorio italiano, hanno in totale, quindi sommate tra di loro, una capienza di circa 1200 persone e appunto riguardano i stranieri irregolari trovati sul territorio, quindi persone straniere che non hanno il permesso di soggiorno, non hanno i documenti validi per essere in Italia, che secondo il decreto legge del 95 vengono prese, portate nel centro di permanenza per il rimpatrio, che negli anni ha cambiato anche tante volte nome, per essere poi espulse. E allora in Liguria non ce ne sono, lo ripeto, due anni fa se n'era parlato a Diano Castello nell'Imperiese. E i residenti erano scesi in piazza, questo perché quando si parla di CPR si parla di una struttura che viene scelta dalla prefettura, il braccio operativo del governo sul territorio, sulla provincia. Diciamo che il luogo viene scelto dalla prefettura, solitamente si prediligono ex caserme o comunque strutture del demanio che possono essere riutilizzate, che possono essere trasformate in un centro di detenzione come questo, una detenzione amministrativa. A quel punto viene bandita una gara che viene vinta da un ente privato, e sarà proprio l'ente privato a gestire tutto quello che accade all'interno del CPR, quindi dai letti fino ai pasti, fino al numero di medici che sono all'interno. E poi c'è la parte invece di cui si occupa la prefettura, ovvero polizia, carabinieri, guardia di finanza, che si dovranno occupare un discorso di sicurezza, ovvero soprattutto concentrarsi sulla possibilità di evasione da parte di

0: chi è detenuto all'interno di un CPR. Sul tema comunque ci sono tantissime polemiche, c'è un denso polverone politico che si è alzato ormai da 20 anni, soprattutto perché qualche anno fa la Corte Costituzionale ha dichiarato i CPR anticostituzionali, in quanto manca al momento una legge che disciplini quello che accade all'interno. E quindi sicuramente ne parleremo ancora, ma qui nell'articolo trovate, diciamo, a grandi linee come funzionano questi CPR, cosa sono, cosa servono, chi decide dove farli e perché. A te.
1: Grazie, grazie Aurora. E Primo Canale è il primo sito regionale in Italia, con anche 130.000 follower su Instagram, un grande risultato arrivato per un enorme sforzo, un enorme lavoro di squadra, giornalisti, tecnici insieme di tutta voi telespettatori ci seguite con tanto affetto, non solo più in televisione, non solo in televisione, ma anche appunto sul sito e sui social.
2: I dati ufficiali Audicom riferiti al mese di marzo, primocanale.it è il primo sito di informazione regionale d'Italia con oltre 3.376.000 utenti unici, un risultato che lo conferma nettamente davanti alla concorrenza. Per dare la dimensione del risultato, Primo Canale supera con ampio margine il secolo XIX e stacca tutti gli altri principali brand regionali. Crescono anche i social. Il profilo Instagram di Primo Canale ha superato i 130.000 follower, confermandosi il primo gruppo editoriale della Liguria e la principale emittente televisiva regionale anche sulle piattaforme digitali. Tra i contenuti più seguiti, lo scontro istituzionale tra Viminale e Comune di Genova, il cambio alla direzione del secolo XIX, il mantempo in Liguria, lo speciale sui 25 anni del G8 di Genova, il rally della Lanterna e la copertura dei ritiri di Genova e Sampdoria. Servizi che hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni e in alcuni casi oltre 1 milione di contatti. Numeri che confermano la forza di un'informazione sempre più integrata tra televisione, sito internet e social network, con un unico obiettivo: raccontare ogni giorno la Liguria.
1: E si preannuncia un inizio di settembre caldo per quanto riguarda l'ex Ilva, il punto in questo servizio di Andrea Popolano.
3: Un mese per decidere cosa fare dell'ex Ilva. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, comporterà la chiusura degli altoforni entro 90 giorni, una situazione che porterà conseguenze anche a Genova. La situazione d'emergenza ha portato il governo ad aprire dalla settimana prossima un tavolo tecnico straordinario per decidere come affrontare la situazione. Il cuore del problema è Taranto, con Genova che guarda preoccupata. Nello stabilimento di Cornigliano sono poco meno di 1.000 i lavoratori occupati. L'impianto lavora sotto regime da anni e senza la produzione da Taranto la possibilità di vedere nuovi esuberi è più che un rischio. Al momento i sindacati hanno scelto la strada dello sciopero di 8 ore, con un'assemblea che si svolgerà probabilmente la prossima settimana. Il governo è il primo responsabile di questo disastro industriale, attacca Armando Palombo, storico delegato della FIOM CGIL. Ora deve trovare una soluzione ai 5.000 esuberi prevedibili in tutta Italia. È indispensabile rimettere in marcia il laminatoio a caldo di Taranto per alimentare il ciclo a freddo di Genova, Novi e Taranto. A settembre, in mancanza di uno scenario chiaro, i siderurgi genovesi si faranno sentire, annuncia Palombo. Sulla stessa linea anche la FIM CISL, con il segretario generale Ligure Cristian Venzano, che parla di disastro perfetto, con il governo che non deve accettare un'ingiustizia del genere. Qui ci ha portato e qui deve prendersi la responsabilità di salvare la siderurgia. Ora però si apre una nuova partita, quella della gara per l'assegnazione degli impianti. Il governo ha annunciato che il bando dovrà essere rivisto, a questo punto senza l'area a caldo. Nella gara gli indiani di Jindal restano in pole position, con il gruppo Flex a inseguire, ma non è escluso che torni in auge l'ipotesi spacchettamento degli impianti e il distacco del nord da Taranto e la possibile discesa in campo di imprese italiane.
1: C'è una data che nel prossimo futuro dovete cercare di rosso sul calendario, è quella del 12 agosto, un'eclissi anche in Italia che sarà visibile e addirittura nel nord Italia e in particolare in Liguria sarà insomma spettacolare, così si preannuncia. E allora ci siamo fatti raccontare tutto da Walter Riva.

0: ovviamente un evento eccezionale che Primo Canale seguirà in diretta grazie a telescopi anche posizionati proprio su Terrazza Colombo.
1: Crisi totale di sole è lo spettacolo più incredibile della natura, è la Luna che si viene a trovare esattamente in linea, cioè sulla congiungente fra la Terra e il Sole, e quindi ci passa davanti, ci transita davanti. Capiterà il 12 agosto, da noi va detto subito non sarà un'eclissi totale, la totalità di questa eclissi interessa la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, buona parte della Spagna, infatti ci sono tanti appassionati, studiosi che si stanno muovendo appunto verso la regione iberica, la penisola iberica. Da noi però sarà una quasi totalità, cioè la parzialità sarà talmente spinta, anzi la provincia di Imperia sarà quella in Italia in cui la Luna coprirà la maggior parte del disco solare, arriverà oltre il 94%, poco meno a Savona e Genova e ancora un pochino meno alla Spezia, ma insomma la Liguria è la regione più favorita per l'osservazione di queste eclissi, anche se è un'eclissi che avviene molto bassa sull'orizzonte, inizierà alle 7:30 di sera e quindi non sarà mica così facile da vedere. Speriamo che non ci siano nubi, foschie basse come quelle che vedete che stanno transitando adesso giustamente sui vostri schermi. Insomma, non sarà scontato davvero vederla. E oscurerà anche un po' un altro fenomeno astronomico tipico di agosto, quello delle meteore, delle lacrime di San Lorenzo, che quest'anno, proprio perché la Luna sarà nuova, non vi ho detto che le eclissi totali di Sole avvengono solo con la Luna nuova, quindi tra due settimane, dato che è piena oggi, no? Quindi insomma tra due settimane la Luna sarà nuova. Ebbene, quindi la Luna non darà fastidio per l'osservazione delle meteore, quindi il 12 agosto noi avremo l'eclissi di Sole al tramonto e subito dopo il tramonto, nella notte fra il 12 e il 13, il picco di osservabilità del fenomeno delle Perseidi, cioè le lacrime di San Lorenzo d'agosto. Quindi insomma il 12 agosto è veramente una data incredibile per chi si occupa di astronomia.
0: E adesso con Elisabetta Biancarani facciamo il punto sui fumi delle navi, che cosa ne pensano i comitati. Buongiorno Elisabetta.
2: Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo a Genova San Pier d'Arena, uno dei quartieri insieme a San Teodoro e a molti altri della città che si affacciano sul porto. Accanto a me c'è Roberto Caristi, che è portavoce della rete delle associazioni di San Teodoro. Avrete capito, parliamo proprio degli effetti dell'inquinamento proveniente dal porto sulla città. Roberto, intanto poco tempo fa abbiamo raccontato dei primi 3 chilometri di sopraelevata che, a detta del presidente del porto, dovrebbe portare via circa 1000 camion al giorno da lungomare Canepa, quindi lasciare più spazio alle auto, e anche nei periodi di picco dei traghetti e delle crociere provocare meno blocchi del traffico. Un primo passo importante?
3: È quello che auspichiamo, ne abbiamo preso atto con molto piacere. Sappiamo che il Comune e l'autorità portuale si sono mossi in questo tempo con diversi provvedimenti che riguardano questo, sicuramente della sopraelevata portuale, poi segnaletica, poi indirizzamento in corsie prestabilite per gli accessi al porto, un'applicazione dedicata per quanto riguarda appunto l'indicazione precisa
2: dei luoghi di imbarco.
3: Esatto, del luogo di imbarco. Quindi questo dovrebbe agevolare, auspichiamo che sia così, comunque siamo sulla strada giusta. Il problema dell'elettrificazione delle banchine invece rimane grosso come un macigno, quella è la chiave di tutto, e purtroppo dall'autorità portuale il 1° di luglio siamo andati a un incontro col segretario generale e sono di nuovo cambiate le carte in tavola. Noi sapevamo che pur con un ritardo di 2 anni nel 2026 si sarebbe ottenuta l'elettrificazione delle banchine, ci hanno detto che non è così perché nel 2026 forse avremo quella delle navi da crociera, stanno ancora discutendo peraltro delle linee guida del Ministero per poter fare i bandi di assegnazione della fornitura diretta poi alle navi, quindi cosa che avrebbero potuto fare 6 mesi fa peraltro, no? Quindi forse 2026 crociere, i traghetti che sono quelli più inquinanti perché sono più vecchi e fanno più scali, forse nel 2028, e invece per i container non si sa ancora, nel senso che non sono

0: ancora progettate le banchine elettrificate, mancano le risorse e quindi forse, chissà, nel 2030, chi può dirlo, no? Siamo sempre sui forse, questa cosa qui non ci piace. Noi anche, diciamo, grazie al lavoro che viene fatto all'interno dell'osservatorio comunale Ambiente e Salute, abbiamo interloquito, diciamo, con autorità portuale, abbiamo fatto un presidio anche il 1 luglio, siamo stati ricevuti dal segretario generale, abbiamo chiesto un incontro con il dottor Paroli, il presidente, e avremo questo incontro il 14 settembre. Il 14 settembre sarà un momento cruciale perché ovviamente manifesteremo il nostro disappunto, chiederemo un cronoprogramma preciso per quanto riguarda l'elettrificazione, quindi diciamo tappe che possano essere monitorate. Chiederemo anche l'adesione all'Environmental Ship Index, che è un sistema premiale per quanto riguarda le navi con minori emissioni, le quali potrebbero avere così diritto a vantaggi per quanto riguarda le necessità portuali. Lo stesso sistema è già stato adottato a Civitavecchia, quindi non ci si venga a dire, come qualcuno ha detto anche in Consiglio Comunale, che questo provocherebbe una competizione a perdere per il porto di Genova, perché in questo momento il porto di Genova, semmai, la competizione la sta facendo in dumping. Noi abbiamo apprezzato moltissimo la mozione che c'è stata il 14 luglio scorso in comune, il Consiglio Comunale ha chiesto alla Giunta di assumere tutte le decisioni necessarie per alleviare i disagi per le popolazioni che sono nei quartieri retroporto. Diciamo, da qui discendono tante cose, un tavolo con la prefettura che viene sollecitato dall'assessora Pericu, e con lei appunto abbiamo un buon rapporto stabilito all'interno dell'osservatorio, un tavolo per poter parlare anche lì con Regione Liguria, che finora è l'assente, diciamo, in tutto questo percorso, non c'è nessun input politico, con autorità di sistema portuale, per arrivare, diciamo, a concretizzare le cose. Noi non vogliamo essere portati a spasso, ci rendiamo conto che è una cosa complessa, perché ci sono questioni delicate, non vogliamo che i genovesi debbano scegliere se morire di fame o morire di fumi, ci rendiamo conto che ci sono tanti attori con interessi diversi, non vogliamo essere però portati a spasso, vogliamo delle cose precise.
1: Dunque, appuntamento il 14 settembre, quando inizierà la nuova stagione, un po' per tutto. Per ora grazie Roberto. Grazie Caristi, linea allo studio.
0: Grazie.
2: Grazie Elisabetta Biancalani. Tutte le notizie sul sito primocanale.it, sui nostri social. Buon proseguimento di giornata, una giornata speciale per il nostro regista oggi, Andrea Veneggiamo. Qui dobbiamo fare gli auguri per il suo compleanno. Possiamo dirlo quanti anni compie, Andrea? Cifra tonda, 50 anni, mezzo secolo. Quindi auguri e buon compleanno ad Andrea Veneggiamo, il nostro regista. Salutiamo anche Mario Boccuni in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
0: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Ben ritrovati e insomma l'avevo detto, signori, che sarebbe arrivato vicino a me un personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni, lo conoscete da tantissimi anni, è sempre in formissima, quindi, Vittorio Siriani.
4: Non esagerare nelle presentazioni, salve, buongiorno.
3: Allora buongiorno, Vittorio, ma sei sempre bello abbronzato. Anche
4: sì, sì. Faccio le lampade, faccio i lettini.
3: Vittorio, quanto riesci ad andare tu? Quando vai in Sardegna, quanti mesi riesci a starci?
4: Adesso meno, ma ci stavo 2 mesi.
3: Infatti.
4: 2 mesi e era una bellissima cosa, però adesso ho scoperto invece la riviera del Levante, adesso abito a Rapallo, e quindi questa riviera meravigliosa, e quindi sto benissimo.

0: Sai
1: ho
0: bene,
1: rinunciato un po' alla Sardegna per vivere questi momenti felicissimi della Riviera Ligure.
0: Allora, signori, con noi Vittorio Siriani, mi farebbe piacere che arrivasse qualche telefonata per stimolare un po' il nostro Vittorio. Vittorio, sapete, potete parlare di tutto con lui. Senti Vittorio, nell'attesa che poi arrivino un po' di telefonate, un po' di messaggi che arriveranno per salutarti, ovviamente.
1: Sì.
0: Tanto, insomma, stiamo anche parlando, insomma, di questo Mancini, che è diventato di nuovo commissario tecnico della Nazionale, ieri in pompa magna, tanto con Ranieri che sarà invece il direttore tecnico. Allora, il tuo personale, insomma, è riflessivo così, modo di pensare su questo nuovo ritorno di Roberto Mancini in Nazionale?
1: Ma direi che non è cambiato nulla, insomma, si spera che qualcosa cambi, ma effettivamente Mancini è stato bravissimo, ha vinto gli europei, poi c'è stata questa fuga in Arabia, eccetera, quindi però Mancini sappiamo già quello che sa fare molto bene,
0: molto bene,
1: molto,
0: certo,
1: bene, altre volte un po' meno, così come sappiamo che Ranieri è un personaggio, un gentiluomo, quindi sono due nomi interessanti, però la mia sensazione è che certamente non era possibile, ma quando si è parlato di Guardiola
0: era fattibile secondo te?
1: Sarebbe stato fattibile perché era finalmente un qualcuno che cercava di rompere quella che è stata per tanti anni la nostra cultura del calcio, che ci ha portato a perdere tre mondiali. Quindi poteva essere una svolta. Adesso si è ricomposto questo gruppo di casa, perché poi siamo sempre lì, e quindi vediamo che cosa potrà succedere. Mancini giustamente si è scusato per tutto il coro, ma insomma poi...
0: Lacrime da coccodrillo.
1: Ma sì, un po' da coccodrillo, però insomma sappiamo cos'è il calcio, ne sono successi di peggiori. Ecco, quindi poi noi con Mancini abbiamo un rapporto amichevole, affettuoso, per cui ci fa molto piacere che sia ritornato. Però attenzione, perché adesso il problema, Mancini dice voglio andare ai mondiali, attenzione, perché il problema è anche il patrimonio calcistico
0: che hai. Allora Vittorio, vedere. Iniziano ad arrivare le prime telefonate, diamo il buongiorno a chi? Eccoci!
2: Sono Lucia.
0: Ciao Lucia!
1: Lucia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Hai visto che c'è vicino a me?
1: Sì, mi conosce.
2: Sì, certo.
1: Cara amica.
2: Comunque io a lei le faccio i complimenti, perché è veramente fantastico quando parla della regione Liguria, tutto da mangiare, vedere,
1: viaggi nella terra.
2: Invece volevo chiedere al giornalista che secondo lui, diciamo in generale, no, le persone mi sembra che non abbiano più ambizioni, cioè che non cercano, non so, per esempio il lavoro, il fatto di avere all'università diviso tutte queste specializzazioni che poi alla fine sono servite soltanto a quelli che si sono fatti le cattedre.
0: Sì.
2: È come dire, nell'ambiente medico, no? Mm-hmm. Che io lo conosco bene, essendo medico, cioè non c'è più la visione del paziente in generale, no? Devi andare dal dermatologo, dall'infettivologo,
0: certo.
2: Tutte queste cose hanno favorito le formazioni di cattedre, però non hanno favorito l'azione vera del curare.
0: Grazie. Allora, perdonami se poi, perché voglio prendere altre telefonate. Oh, Vittorio, la signora giustamente l'hai sentita, parlava anche di quella che sono un po' anche la mancanza un po' dei valori, di quelli che sono anche un po' le figure.
1: Viviamo in una società che è molto cambiata e quindi bisogna anche cercare di adattarsi e vedere le cose meno brutte che ci sono. Effettivamente viviamo in una società un po' sfilacciata, soprattutto una società un po' indifferente, confusa soprattutto. Ecco, io ho sempre detto che comunque bisognerebbe che le persone cercassero di capire e quindi prima di parlare, prima di dare giudizi, prima di rapportarsi, capire soprattutto e informarsi, dopodiché si può dare un certo giudizio. I problemi li sappiamo, la sanità ha dei problemi, la sicurezza non parliamone, però nello stesso tempo ci sono anche degli

0: gli spazi anche a livello per esempio sanitario abbastanza positivi. Io per esempio, per fortuna, le mie poche occasioni di ospedale, però ho sempre trovato dei dipartimenti, soprattutto nei medici particolarmente, particolarmente efficienti, ecco.
1: Ciao Franco, innanzitutto tanti auguri a te e al tuo collega Andrea, un grande saluto a Vittorio Sirianni, è sempre in gambissima, lo vedo spesso per Rapallo dove abito anch'io, complimenti per la trasmissione, un saluto Katia. Ma ragazzi, Vittorio è sempre
0: Katia,
1: in giro.
0: Ma allora Katia, quando sono a Rapallo fermami, beviamo un caffè insieme, insomma.
1: E paghi tu però, Vittorio.
0: Sempre.
1: Senti, questo... anche lì sono in tanti che chiedono, non esiste più l'uomo galantuomo, è vero Vittorio?
0: Ma insomma, l'uomo galantuomo è difficile intanto definire cosa vuol dire galantuomo, insomma. Certamente oggi purtroppo con questa tecnologia che ha distrutto in parte o comunque ha inondato il nostro mondo, manca sicuramente il rapporto umano,
1: questo
0: è vero, cioè un tempo si parlava guardandoci negli occhi,
1: adesso.
0: Oggi parliamo col KVOS, dico il telefono, e questo è un problema forte dell'umanità, per cui non lo so dove andremo a finire, io la mia parte in un certo senso
1: l'hai
0: l'ho fatta.
1: E come la stai ancora facendo? Un'altra telefonata in diretta, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Eccoci, prego.
2: Allora, io approfitto di questa caso eccezionale per salutare Vittorio. Per farmi capire chi sono, sto parlando di un tuo amico dei tempi di Paolo Villaggio, Ciuto, Adamo, di Sergio, e se ti ricorda niente, Sileno in direzione. Vediamo se ti ricorda.
0: Sì, sì, certo, ma erano gli anni belli della Baistrocchi, non mi sbaglio.
2: Ti trovo benissimo in forma e ti faccio un abbraccio, io sono Dino Sardi. Così
0: Dino Sardi. Ma ci siamo ancora, Dino?
2: Guarda, io ne ho già fatti 94 e cerchiamo di battere qualche record.
0: Mi hai battuto nettamente, insomma.
1: Vittorio, sei un pivello.
0: Sono un giovanissimo, insomma. Sono, come si dice, neanche un pre-bloomer. Insomma.
1: Senti, ma è vero, tanto continuiamo a rimanere col nostro amico in linea. Vittorio, è vero che insomma voi della vostra generazione, non lo so, forse eravate anche più, a parte un altro mondo, e l'abbiamo detto, ma forse anche più romantici a livello proprio anche di quello che era il mondo, si credeva anche forse di più.
0: Beh,
1: no?
0: Sai, era un mondo in cui si viveva meglio, cioè c'era ancora la voglia di costruire qualcosa, c'era. Poi noi, il mondo universitario è stato uno fra i mondi più belli che io abbia vissuto, perché io l'ho fatti poi con Villaggio, appunto. Come? Ma Sardi era anche uno di quelli che era sempre con noi, ma insomma abbiamo vissuto periodi in cui si studiava anche all'università,
1: sì.
0: Era un'università diversa, si studiava ma ci si divertiva.
1: Okay. E c'erano quindi, tutte e due le cose.
0: Qui c'erano tutte e due le cose, poi c'era anche una situazione della società abbastanza tranquilla, c'era il lavoro, insomma si guadagnava abbastanza bene, i rapporti umani c'erano,
1: sì.
0: Insomma era un modo di vivere un po' diverso, ecco. Ma questo non significa che sia il periodo nostro fosse migliore di oggi, è stato un periodo diverso.
1: Diverso. Certo,
0: che
1: certo,
0: abbiamo
1: certo,
0: avuto
1: certo.
0: La fortuna di vivere in questo modo, è vero Sardi?
1: Hai caduto, va bene, speriamo che non si sia fatto male. Senti Vittorio, ma al di là di tutto, insomma, tu hai vissuto anche quel momento frenetico dove ovviamente poi post guerra, dove veramente la città era in movimento, no? Un movimento con tantissimi eventi, insomma, e poi l'hai anche vissuto dal punto di vista anche proprio televisivo, sei stato fondamentalmente tu a farci vedere i primi talk show, le prime panchine, ecco, qual è stato? Era il momento giusto nel posto giusto, Vittorio?
0: Ma sai, nel 74 sono nate le TV locali e quindi nasceva un nuovo mezzo di informazione che poi è andato via via, in parte rovinato da Berlusconi, ma le nostre cose, ma in parte hanno avuto un grande successo e noi siamo stati i primi a capire qual era un po' il modo di fare televisione, in particolare locale. nel 74, poi si è andata avanti e quindi queste televisioni sono esplose per arrivare poi ad oggi, in cui per esempio la nostra, quindi io ho fatto 22 anni qui a Primo Canale, poi ho diretto tutte le altre quasi emittenti locali, e quindi si è visto anche una

0: un miglioramento via via, e adesso si è arrivati a questo nostro primo canale che ho visto, insomma,
1: dati d'ascolto anche per il sito, il primo
0: spazio importantissimo.
1: Abbiamo un'altra telefonata, Vittorio, vediamo di chi si tratta. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Frank, Roberto via Caffaro.
1: Roberto, ben ritrovato.
2: Andrea.
1: Grazie di cuore, ti saluta anche Andrea e grazie. Prego.
2: Volevo chiedere alle palle di Vittorio.
1: Ecco, bravo, perché le avrei proprio adesso presentate, le palle di Vittorio, ecco. Adesso le facciamo vedere.
0: Sono qua,
2: Volevo chiedere alle palle di Vittorio cosa mi troverò sabato mattina in direzione Val d'Aosta, in autostrada, perché senza le palle io non mi muovo.
1: Allora, deve andare in Valle d'Aosta.
0: Ah, devi andare in Valle d'Aosta.
1: E allora chiede dalle palle se gli dai una risposta su come arriveranno, come arriverà.
0: Ma arrivi per arrivare dove? Dove vuoi? Vai a vedere il Genoa, no?
1: Dov'è che vai in Val d'Aosta?
2: Vado per lavoro su Courmayeur.
1: Courmayeur,
0: ho capito. Ho
1: e
0: capito.
1: Quindi vedi un po' con le palle se gli puoi dare una risposta.
0: Però bisognerebbe, sai, le palle devono essere prima strutturate e cose. Vediamo se potrebbe vediamo un po'. Dunque possiamo chiedere alla palla, vediamo un po'. Che strada troveranno, non lo so
1: va
0: io.
1: Va bene, sì, che strada troverà, se sarà una giornata tranquilla, serena, un po' più agitata, una roba del genere, perché lui ci va per lavoro. Sei pronto? Che facciamo muovere la palla, Ecco, grazie. Vediamo un po'. Attenzione.
0: Dice una strada anfosa.
1: Aia, caro, una strada bagnata, giusto?
0: Strada anfosa.
1: Potrebbe essere una strada bagnata, però potrebbe essere anche una strada fresca.
0: Fresca, sì, sì. Però insomma, vabbè, però ognuno poi lo interpreta come vuole, perché nel modo migliore o nel modo peggiore, a seconda se è ottimista o pessimista.
1: Ecco, tu sei più ottimista o sei più negativo?
2: Io sono nato ottimista.
1: Allora,
0: quindi può darsi che, guarda, la supererai sicuramente, insomma.
1: Però potrebbe essere una strada leggermente bagnata perché ha piovuto un po', ma quella pioggia potrebbe anche portare un fresco che ne abbiamo un po' tutti bisogno.
0: E dopo la pioggia c'è l'arcobaleno, insomma. Quindi
2: la piazzola, scendo, nudo e mi piglio l'acqua.
1: E va bene, è stato un piacere, grazie della tua telefonata.
0: Buon viaggio.
1: E buon viaggio anche se per lavoro, va bene? Grazie. Allora ragazzi, il nostro Vittorio sta qui con noi ancora per un bel po', quindi telefonate. Senti Vittorio, al di là di tutto, che cos'è che non ti piace proprio più adesso? C'è un qualcosa che veramente ti dà fastidio?
0: No, ma non è che non mi piace più. Qualche volta sono un po' spiazzato nel vedere un po' queste cose, però...
1: O comunque qualcosa che ti dà tanto fastidio?
0: Ma mi dà fastidio, guarda, una cosa che lo dicevo già il mio discorso, mi dà fastidio purtroppo vivere in un mondo, in una società e anche noi che dominano tre parole che io sento, che non ho mai sentito nei miei anni. Odio,
1: sì.
0: Divisivi,
1: sì.
0: Divisivi, rabbia.
1: Ah.
0: Queste sono tre parole che oggi le sento ovunque. Ecco, questo, io che ho vissuto veramente periodi forse fra i più belli o meno, non riesco a capire perché si è potuti arrivare fino a qui. Questo non lo capisco, cerco di capire, cioè di cercare di giudicare con calma, sapendo, eccetera.
1: Cercare di essere
0: oggi
1: razionale.
0: Capisci, il problema è che per molta gente capire significa perdere tempo, per cui non vogliono capire. Perché per loro è una perdita di tempo
1: così,
0: e quindi si accettano questa ondata di disinformazioni
1: senza
0: andare a informarsi, a capire, a cercare e poi dare un giudizio positivo o negativo.
1: Questo, ripeto, però...
0: è un'osservazione che faccio a prescindere da aspetti politici, eccetera.
1: Sì, certo.
0: Informarsi, capire, cercare di capire e poi giudicare le situazioni.
1: Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
3: Io sono Alberto di Genova.
1: Sì.
3: Pronto?
1: Prego.
3: Io volevo capire se mi potete spiegare voi, che siete bravi, e vorrei capire il perché

0: l'AMNIO e la MT stanno andando male. Per quale ragione dico sono in questa situazione, sia l'AMNIO che la MT? Grazie.
1: Grazie a lei. Insomma, Vittorio, una domanda da quattro soldi.
2: No, appunto.

0: le grandi aziende, insomma, questa è una partecipata del comune, come sai benissimo, hanno avuto sempre grandi, grandi problemi. È ovvio che adesso, inevitabilmente, con il buco di bilancio e tutto quello che c'è, io penso e spero, però mi auguro, e questa non è una risposta, ma è semplicemente una riflessione ad alta voce, pregherei che la facessi poi anche te. Al primo posto il mantenimento dei posti di lavoro e poi mantenere però un servizio per le persone che veramente pagano. Se chiedi di essere una città sostenibile e di non inquinare, devi darmi anche i servizi.
1: Certo, però d'altra parte ci sono situazioni che improvvisamente capitano e ti trovi a doverle affrontare. Il nostro comune, come è stato sempre il comune con tutte le altre governanti, sì, ha sempre avuto dei problemi e li ha sempre in parte risolti, anche commettendo a volte qualche errore. Ecco, io l'AMT non lo so, sento parlare di procure che intervengono, sento parlare di 100, 200 milioni di 100, tutte queste cose, non lo so, cioè, l'importante è cercare e capire che chi governa in questo momento deve affrontarli questi problemi, quindi non è il caso di chi aspetta 20 minuti un autobus certamente è molto arrabbiato, però si deve anche rendere conto che se da una parte i soldi servono per alcune cose, per altre non bastano. Cioè, io ho l'impressione anche che in questo caso i nostri comuni, il nostro ma anche gli altri comuni, abbiano bisogno del governo, abbiano bisogno che il governo si aiuti. Il caso della sicurezza, ha ragione, adesso io non voglio fare politica come il nostro sindaco, ma insomma la sicurezza è un tema nazionale, quindi il comune che ha delle situazioni molto, molto fisse, molto precise, più di tanto le risorse sono quelle, sono il numero quelle, dei poliziotti, certo, sono quelle, ha bisogno di aiuti e quindi in questo caso i comuni sono molto abbandonati a loro stessi, questo per esempio è un problema. Poi per il resto ti devo dire, personalmente io mi congratulo con l'AMT, perché io dalla Palla a Genova spesso vengo con l'autobus. Allora, ti devo dire che non ho mai visto, e da anni lo controllo, io ho gli autobus puntualissimi nella partenza, nell'arrivo, nel ritorno, e quindi se dovessero chiedere a me il giudizio sull'AMT, ti dico perfetto.
0: Allora salutiamo Michele che dice un saluto al caro Vittorio, l'ha seguito dai tempi di Panchina Cabaret, insomma, anche lì è cambiato tanto. Immaginatevi che in quegli anni, io ero già piccolo ma avevo già iniziato, perché insomma lo sai che oggi è il mio compleanno,
1: no,
0: 64 anni lo dico, e faccio tanti auguri anche a Andrea Beneggiamo invece in regia, il nostro regista che ne fa 50, beato lui. Però io ero già piccolo ma lavoravo già quando insomma Vittorio era direttore in tante altre testate, ma al di là di tutto, insomma, Vittorio, ma lo dico non è una bella donna, non devo fargli complimenti, riusciva ad avere campioni del calibro di Vialli, di Mancini, allenatore, insomma, era un altro mondo, ovvio, adesso è impossibile anche solo fare un'intervista di un minuto, però tu li riuscivi anche a far venire poi con quella tecnica, la tecnica poi di far vedere anche che c'era l'uomo dietro il calciatore.
1: Sì, ma poi avevamo, allora c'erano dei rapporti particolari, dei rapporti nuovi, dei rapporti simpatici, diversi, umani fra le società e il giornalismo, i giornalisti, noi eravamo legati, insomma ci muovevamo accanto alla società, accanto ai giocatori,
0: cosa che adesso non
1: facilità,
0: potrebbe
1: più. Ma oggi non, cioè io ricordo che la prima trasmissione che ho fatto, quando Onofri per esempio che è stato uno dei primi nostri amici televisivi, perché già ancora all'epoca del nostro Genova Sound, e fra l'altro devo ricordare compie 50 anni il prossimo anno, mentre 45 anni compie Primo Canale, quindi dicevo Onofri, io feci una prima rubrica, addirittura vengo a prendere un caffè da lei che era in casa, in casa di Onofri, cioè potevamo tranquillamente avere un tale rapporto, poi ciascuno di noi andava per la sua strada, no? Però era un rapporto veramente, veramente diverso, ecco, e quindi c'era Mancini, Vialli, chi diceva genovano, sandoriano, io sono più genovano, perché quando io ero bambino la Sampdoria non c'era ancora, quindi noi eravamo la mia generazione è un po' più genovana, ecco.
0: Abbiamo un'altra telefonata, giusto? Pronto, buongiorno.
2: Pronto.
0: Eccoci. Prego.
2: Pronto.
0: Prego, prego.
1: Pronto, buongiorno.
2: Vittorio.
1: Sì.
2: Vittorio,
1: chi sei?
2: È caduta la linea, ma io non mi sono fatto male poco fa. Però volevo, visto che hai con te le palle, approfittare anche di chiederti questo.

0: cosa pensi delle nostre due squadre genovesi. E da sportivo, sapendo, tu sai come la penso, ti posso dare un forza Genova. Ti va bene così? E ti abbraccio, Vittorio. Sì, però ti abbraccio.
1: Bisogna anche credere da sportivi di un rilancio del calcio globale cittadino, quindi bene Genova ma bene anche Samp, no? Dobbiamo dire, perché insomma la città, se vanno bene le nostre squadre, se va bene il calcio, traina anche altri sport, ma soprattutto traina il turismo.
2: È un volano,
1: quindi,
2: certo.
1: Ecco, a questo proposito allora facciamo una cosa, noi abbiamo chiesto, come sempre alle palle, sì, una al Genova e una alla Samp, okay, che cosa stanno facendo, insomma, come
2: se stanno facendo
1: come
2: bene,
1: stanno,
2: no?
1: facendo, stanno facendo, sì, sì. Sono in ritiro, e vediamo cosa la palla oggi, anche se manca circa un mese dall'inizio, 23 mesetto, di agosto, cosa, insomma, come vanno le cose. Allora io parto dalla Sampdoria, no, è questa la Sampdoria, e vediamo cosa dice e che consigli, previsioni generiche, molto vaghe, dà la palla.
2: Allora,
1: questo è un problema di Sampdoria.
2: Bene.
1: Che fra l'altro devo dire, la Sampdoria sta, secondo me, lavorando abbastanza bene con molti giovani,
2: sì,
1: eccetera, no? Soprattutto giovani.
2: Nome, certo.
1: Quindi, va bene.
2: Sei fiducioso.
1: Attento, io devo però muoverle, tu mi devi dire basta.
2: Allora, io ti dico basta. Sampdoria, state attenti.
1: Sampdoria, guarda cosa dice: giovinezza, Sampdoria di quasi bellezza.
2: Ah,
1: hai capito?
2: Hai capito.
1: Quindi
2: c'è la giovinezza, è un po' quello che dicevi te, no? Gente
1: sì,
2: fresca,
1: giovani,
2: gente
1: quindi sui giovani.
2: Qua,
1: potrebbe,
2: però dice quasi.
1: Quasi, cioè non proprio bella, insomma, però insomma si sta creando, sta nascendo la bellezza, la giovane.
2: Signore,
1: giovani.
2: Avete sentito? Avete sentito la
1: Sardi,
2: palla di Vittorio?
1: Adesso ti do il Genoa, però.
2: Vai, lo credo.
1: Vediamo.
2: Poi andiamo,
1: dice,
2: in pubblicità.
1: Cosa dice del Genoa?
2: Allora, ferma. Anche lì gli hai chiesto un po' la cosa generale.
1: Sì, gli ho chiesto, insomma, com'è il il momento, ecco.
2: Perfetto. Allora andiamo ad ascoltare Vittorio, prego.
1: Ah, quindi dice Genova, baldanzosi, ma con cautela.
2: Baldanzosi ma con cautela, quindi un po' guasconi.
1: Baldanzoni da baldanzi,
2: sì,
1: penso.
2: Beh, ovvio.
1: Però con cautela, perché baldanzi ogni tanto si rompe, ma insomma. Però insomma, vabbè.
2: Avete sentito sia per Genoa che per Samp, eh?
1: Ci sono un po' delle buone previsioni, insomma,
2: beh, lo credo,
1: me,
2: anche
1: no?
2: Perché per tu... ci fermiamo solo un attimo per un po' di pubblicità, ancora più di mezz'ora con noi il nostro mitico Vittorio Siriani, continuate a mandare messaggi, adesso li leggeremo ovviamente, e grazie ancora per gli auguri a tutti. Dai, un po' di pubblicità, arriviamo tra pochissimo.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
2: Undici e cinquantacinque, siamo ancora in diretta al servizio del pubblico con il nostro Vittorio Siriani. Vittorio, sono tantissimi messaggi che stanno arrivando per te, tantissime
1: molto
2: persone
1: bene,
2: ti salutano, fondamentalmente si ricordano delle tante cose belle che hai fatto, non solo a livello sportivo ma anche a livello giornalistico, perché poi tu hai spaziato un po', veramente un po' su tutto, ovvio, vabbè, poi lo sport a te eri un po' molto molto legato, però insomma hai fatto veramente di tutto.
1: Sì, ho fatto tanto, io ho iniziato, ho una tessera dei giornalisti del 60, quindi sono entrato nel 60, fino al 74, quando sono nate le TV locali, ho fatto giornalismo scritto, a cui io sono legatissimo.
2: Tu hai parlato anche tanto della radio, che io amo e ho avuto anche io il piacere di farlo, un altro,
1: sì,
2: mezzo meraviglioso.
1: Sì, e con la radio io fui anche, credo, nei primi anni di Genova Sound.
2: Radio Genova Sound,
1: che Maurizio aveva aperto, no. È stato anche questo un boom informativo straordinario. Ecco.

0: Lì infatti iniziavo anche a ricreare un po' il mondo sportivo, a portare, per esempio in quella, già a Genova Sound avevo portato giocatori, avevo portato, mi ricordo,
1: facevi una rubrica,
0: facevo una rubrica, ancora ai tempi c'era Bordon, portiere
1: Bordon,
0: della Sampdoria,
1: portiere,
0: c'era
1: no?
0: Dossena, poi Onofri, e poi c'era, ecco, c'erano già tutti pronti alla radio, che venivano, anzi ci divertivamo insieme,
1: certo.
0: Per dirti qual era il mondo,
1: sì,
0: quali erano
1: totalmente
0: i rapporti fra noi e lei.
1: Arrivano altri messaggi, buon compleanno Frank, un saluto da Franco Colletta, grazie Franco, poi tante persone, buongiorno, io sono partito 2 giorni fa per San Candido, ho fatto 6 ore di traffico sul Brennero di coda, qui abbiamo la bellezza di 29 gradi, mai sentiti in 3 anni che vengo qui, qui di notte si arrivava a 18, ecco questo è un tema di nuovo molto
0: strada
1: molto importante.
0: Strada sbagliata, come
1: sì.
0: Dice Andrea.
1: Pensa, leggevo Vittorio, che sono 5 o 6 giorni che al Monte Bianco, stiamo parlando di 4.000 passametri, quasi 5.000, non va sotto zero nemmeno di notte, una roba incredibile. Io non so come la pensi anche tu, e soprattutto tantissime persone molto molto anche anziane o con problemi comunque di respirazione che dicono come quest'anno mai. Non so come la stai vivendo tu, Vittorio.
0: Non la vivo, la supero, perché non... Ma sai, noi siamo, tieni presente che noi abbiamo vissuto anche, nonostante gli anni siano stati belli, ma anche dei drammi assoluti durante il nostro percorso. Qui ci sono stati allagamenti, ci sono stati alluvioni, ci sono stati momenti difficilissimi, partiamo poi i bombardamenti, Genova era dal suolo, cioè quindi momenti difficili li abbiamo vissuti. Adesso siamo quasi esterrefatti da quello che sentiamo. E poi quindi, sai, io sono già arrivato a un certo punto, per cui dico, quello che ho dato, vediamo che cosa succede. Non è difficile, guai però a rassegnarsi al peggio. Cioè bisogna, secondo me, riuscire o a non pensare o oppure a immaginare di trovare delle strade diverse, di trovare delle sensazioni diverse. Certo. Non è facile, però insomma.
1: Un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
2: E tanti auguri di compleanno.
1: Grazie signora, molto gentile. Prego.
2: E volevo chiedere al signor Siriani, sì, se con la sua palla può sapere se l'Ilva va bene, l'Ilva.
1: L'Ilva?
2: Sì.
1: Ah, ok, l'Ilva, sai, insomma, Cornigliano, tutto il discorso legato.
0: Ah, l'Ilva,
1: sì.
0: No,
1: l'Ilva o l'Ilva? Io ho capito l'Ilva. Anch'io ho capito l'Ilva.
2: No, quello lì che lavorano.
1: Sì, l'Ilva, la siderurgia. Sì, tutto.
0: Non è che le
1: spiego. Io però non so se le palle.
0: No, non riescono al momento, perché le palle hanno un software, quindi devono essere prima preparate, quindi incanalate. Per cui posso dirglielo se ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Signora.
0: Per cui noi mettiamo dentro una richiesta e mettiamo a dire che cosa.
2: Sento piano.
0: Che cosa,
1: sì,
0: sarà dell'Ilva. E noi possiamo allora, però detto adesso è impensabile.
1: Signora, giovedì prossimo probabilmente
0: vediamo
1: Vittorio
0: tutto la palla dirà qualcosa sull'Ilva.
1: Ok. Senti, mi scrivono, ma qual è la diversità tra blu e nera?
0: No, nessuna.
1: Ah, ecco.
0: Le spiego, perché queste sono due palle particolarissime che sono le ultime rimaste quando facevano esperienza a Houston. Quindi hanno trovato ancora le ultime due diverse, però noi abbiamo detto, beh, datecele anche se sono diverse, resistiamo noi.
1: Chissà quanto le pagate anche, Vittorio.
0: Sì, ma poi oggi abbiamo avuto anche la consulenza della nostra Orru.
1: Chiara, la nostra Chiara
0: no? Che ci ha confermato la validità di questo sistema, per cui sono molto sacre, ma anche se non significano i colori, hanno entrambe gli stessi aspetti di tipo tecnologico.
1: Allora, altri messaggi, Vittorio, la nostra Caterina, e poi saluto anche Walter da Sant'Olcesa, soprattutto Caterina dice, sempre più difficile stare insieme, quindi si parla di rapporti interpersonali, quando parlavi di questo, sempre più giovani si mettono insieme e dopo poco si lasciano. Ovviamente non chiedo al signor Vittorio se c'è qui i messaggi sono tanti, non c'è una risposta, penso, a tutto ciò, no? È proprio il mondo è cambiato anche in quello, Vittorio.
0: Il mondo è cambiato, ed è cambiato soprattutto perché questa tecnologia ha inondato, ma ci ha preso in contropiede, capisci? E soprattutto ha preso in contropiede i genitori, i quali sono superati dai ragazzi.
1: Giusto.
0: Che vanno dai genitori, ne sanno molto di

0: più parlano, e quindi
1: una volta telefono, chiedevi al papà e alla mamma,
0: una volta,
1: no?
0: Il padre, adesso, e quindi anche i genitori, che, cioè la famiglia, che dovrebbe essere il punto di partenza educativo, si trovano veramente in contropiede, insomma, e non sanno, e si trovano in difficoltà nella gestione, nella crescita dei figli, e questo mette i figli stessi, e quindi la gioventù di oggi, in una situazione un po' particolare. Però devo dire, sì, che non è poi vero che è tutto male, perché io conosco ambienti, spazi universitari di giovani, dove invece c'è il gusto, il piacere ancora di studiare, di informarsi, di adeguarsi, di capire quali sono oggi i momenti facili e i momenti difficili, quindi ci sono ancora. Purtroppo, siccome questi aspetti, questa tecnologia va sempre più avanti, ecco, io non lo so, non ci sarò più, forse, sicuramente, però non lo so come si andrà avanti.
1: Allora, tanti tanti messaggi. Nel frattempo, se volete ancora salutare il nostro Vittorio Siriani, a vostra disposizione sino alle 12:30. Vittorio, tanti tanti sono i messaggi, e con forti anche preoccupazioni per quanto riguarda il discorso legato alla sicurezza. Tante persone da San Pier d'Arena, da Cornigliano, certo, da cosa, continuano a dire: noi ormai abbiamo paura a uscire. Io però ti chiedo, Vittorio, tu ne hai viste tante, ne hai commentate tantissime, senza voler fare prima, dopo, la colpa, bianchi, neri, verdi, gialli, chi c'era prima e chi c'è adesso, tu hai visto però in maniera, come dicono in tanti, un esponenziale il discorso legato alla sicurezza? È aumentato o no? O forse è solo una nostra?
0: Ma oggi purtroppo i problemi della sicurezza sono diventati assolutamente importanti nella nostra vita, e allora oggi bisogna che chi ha la gestione della sicurezza si renda conto esattamente di quello che sta succedendo e prenda dei provvedimenti. Ora, io non voglio fare politica, ma per esempio il signor Ruggero,
1: il gioielliere che è andato in galera dopo aver sparato,
0: allora, cioè, questo che è arrivato alla rabbia talmente forte che io credo umanamente lo si può anche capire, sì, poi si porta ad ammazzare due persone. Ci sarà chiesto perché è arrivato a questo punto?
1: Grado di disperazione, esasperazione.
0: Certo. E perché c'è stata questa esasperazione? Perché è stato permesso di ricevere ogni 6 mesi uno con la pistola che gli ruba i gioielli? Chi doveva difenderlo, certo, in questo momento?
1: Tu quindi dici: capiamo prima il perché è arrivato a fare quello.
0: Capiamo il perché, e capiamo che di fronte a questa situazione forse varrebbe la pena di agire molto, molto meglio. Questo povero Ruggero, se la sicurezza lo avesse coperto, lo avesse, sì, difeso, lo avesse non isolato, lasciato solo, sì, ma invece di mettere 2 o 3 poliziotti, come ci saranno stati lì nel suo borgo, averne 20, 30, che la sicurezza era più forte. Ecco, quindi qui è un problema anche. Però, questo, diciamo, della società di oggi.
1: Poi si apre tutto un capitolo, Vittorio,
0: poi c'è tutto un
1: anche
0: capitolo,
1: il discorso legato poi ai sottorganici, tutti, polizia, carabinieri, sono tutti sottorganici, anche lì,
0: certo,
1: trovare i soldi poi per fare un piano, certo, della sicurezza, quindi non è una risposta così molto molto
0: perché poi anche sono talmente oggi situazioni difficili che è anche difficile cercare di risolverle, però bisogna risolverle,
1: certo, certo,
0: bisogna che chi è responsabile le risolva.
1: Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno, eccoci.
2: Pronto?
1: Pronto, eccoci, prego.
0: Buongiorno.
1: Ciao caro, buongiorno.
2: Ecco, ciao, sono Angelo De Genova.
1: Ciao Angelo.
2: Volevo farti una domanda a te e soprattutto anche a Vittorio, che è un vecchio del giornalismo. Che vorrei, sì, sapere la vostra cosa ne pensate su quella cosa dei CPR, su questo, secondo me è valida, perché è l'unica soluzione. Però volevo sapere da voi due, che siete dei giornalisti, cosa ne pensate? Sono giusti, non sono giusti? Tanti dicono sotto casa mia no, facciamoli lontano. Ma secondo me è l'unica soluzione.
1: Ma ecco, scusami, adesso io poi ti faccio anche rispondere per il discorso. Mm-hmm. Tu come la pensi sul discorso dell'integrazione, la migrazione, tutte queste cose qua? Prego.
2: Ci si è provato, ma non ci si riesce, perché è inutile isolarli, buoni da cattivi, difficili. O li selezioni in un centro, o se no è difficilissimo. E quindi l'unica soluzione è quella, però c'è pareri contrastanti. Io sotto casa mia non li voglio, naturalmente in città non si possono fare, però Bisogna capire, è l'unico sistema,

0: almeno per capire da dove vengono, come sono, e se sono clandestini li tratteni un momento. Provo a capire la vostra, cosa ne pensate, perché Vittorio, per la sua esperienza, certo, di vita, di giornalismo, cosa ne pensate?
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Allora, CPR sono qui, i centri di...
1: Sì, bravo, dedicati al discorso dell'immigrazione per ragazzi, sì, con problematiche e quant'altro. Dai, che vedi, ovviamente, ecco, anche lì per, è spinosa.
2: Io, molto difficile, poi queste cose non le vorrei neanche... Cioè, trovo che sia molto difficile da giudicare. Io credo che tutti i sistemi possano essere buoni, sì, possono essere positivi, soltanto se poi vengono realizzati, cioè non si può promettere soltanto. I CPR possono essere anche delle soluzioni positive, però devono avere, devono partire con delle, una programmazione, sapere dove sono, certo, quanti, ci, certo, sono, chi sono, sì, cioè, sì, partire, sì, prima con una programmazione, sapere tutto. Invece oggi si fanno delle promesse, meglio questo, meglio quell'altro, poi ma guarda quello che è successo in Albania, dove dove poteva essere una soluzione, sì, quella dell'Albania, cioè, sì, guarda, sì, cosa è successo, perché? Perché si è partiti dicendo lo facciamo, poi si sono trovati che non avevano mezzi, non avevano permessi, eccetera, eccetera. Quindi bisogna prima, certo, realizzare, prima fare una specie di previsioni, sì, sì, precise,
1: un programma
2: e poi realizzarli. Quindi da questo punto di vista anche ci potrebbero essere cose buone, ma ci devono essere delle previsioni e delle previsioni di costi, di personale, eccetera, molto validi.
1: Allora, Vittorio, abbiamo innescato un po' di polemiche anche sul discorso che facevi su Rogero, no?
2: Dice, sì,
1: c'è,
2: immagino,
1: una, sì, c'è un signore, Giuliano, che dice: Rogero ha recuperato prima tutta l'area furtiva e poi ha ucciso i ladri per niente. Un saluto da Giuliano. Ancora un attimo, così poi le commentiamo tutte. Le palle del signor Vittorio raccontano sempre le cose particolari. Ciao Franco, tanti auguri da Carmen. Ciao, complimenti al signor Siriani, persona degna di stima. Ho 70 anni e ne ho viste di tutti i colori. Vi chiedo perché teniamo l'esercito nelle caserme a giocare al soldatino. Insomma, qui si apre tutta un'altra roba. Senti, partiamo da Rogero. Quindi questo signore dice che lui ha recuperato prima tutta l'area furtiva, poi questi che ormai stavano scappando, lui ha comunque ucciso queste persone.
2: Sì, d'accordo, io credo veramente ci sono, ognuno ha le sue, anche questo però varrebbe la pena che le persone si informassero, cioè io capisco che umanamente, dal nostro, dal punto di vista umano, vedere questa persona che presa dalla cosa ammazza delle persone e sa di andare in carcere, è un momento molto delicato, molto difficile, però c'è una legge. C'è una legge chiara, netta.
1: Se no ci facciamo la legge.
2: Se no cosa facciamo? Per cui purtroppo la legge prevede questo. La legge, fra l'altro, che ha fatto il governo, che ha fatto Salvini, e poi Salvini va a chiedere la grazia sapendo che la grazia... Cioè io ho l'impressione anche che, non lo so, io questo mondo politico... io non sono di quelli divisivi, come si dice, sì, sono, sì, anzi, però mi rendo conto, mi chiedo, ma questi politici che assumono queste posizioni, che gridano queste cose, che sono poi i nostri uomini di Stato, sono,
1: beh, certo,
2: le donne di Stato, ma non li conoscono, cioè le sanno queste cose, sanno che un fatto così, con tutte le attenuanti, eccetera, purtroppo porta alla galera, porta, cioè è una, è purtroppo è un omicidio volontario. E queste cose dovrebbero, non so, saperle tutti, invece ci accorgiamo che improvvisamente si scopre che, non lo so io, molti non credono il contrario o fingono il contrario.
1: Sì, fingono.
2: Questo allora, per un cittadino non è una bella immagine che danno
1: niente,
2: i politici. Ma politici, ripeto, di tutti,
1: sì, sì,
2: di,
1: sì,
2: tutti,
1: sì,
2: i versanti.
1: Senza,
2: siamo,
1: distinzione. Allora, Vittorio, ci dobbiamo solo un attimo fermare per la pubblicità, perché però, attenzione, vi faccio fare una roba che Vittorio la faceva, eh? Com'è che la lanciavi la pubblicità, Vittorio?
2: Ah, reclama, reclama.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Ancora in diretta, aspetto le vostre telefonate, avete ancora un quarto d'ora per chiedere tutte le cose che volete, poi minuti. Ci farà ancora qualche lettura di palla, ma non tante. Allora, minuti. Buongiorno Primo Canale, secondo me la soluzione è che bisognerebbe essere un po' più severi, troppo buonismo, le regole e la legge va applicata. Un saluto da Lorenzo, chi non è in regola va espulso. E questo ormai l'abbiamo capito, ma non è anche troppo scontato così, Vittorio?
5: Sì, va bene, sì. Ci sono le leggi, bisognerebbe seguirle, oppure cambiate le leggi.
4: Senti, no. Finalmente si parla anche un po' di cose belle. Saluto il signor Vittorio Sirianni, che bei tempi, quando c'erano anche le belle donne. Cosa vuol dire? Perché adesso non ci sono le belle donne.
5: Sì, ma sono le belle donne di allora, insomma, che erano...
4: Fammi capire.
5: Insomma, erano epoche di grande interesse femminile, insomma. Noi, i giovani, cioè la nostra generazione viveva allora fra il Lido... via 20 settembre e poi la riviera, quindi c'era tutta una possibilità di... ma era anche un modo piacevole, capisci? La parola stupro non esisteva.
4: C'era il corteggiamento.
5: Che ancora oggi le donne vorrebbero.
4: È vero.
5: Amano, amerebbero. Io, se avessi 50 anni di meno, col corteggiamento le conquisto tutte. Oggi invece
4: e
5: c'è
4: anche
5: una...
4: Oggi
5: come si fa a conquistare una donna con il KCGF, no.
4: Senti,
5: queste cose, capisci?
4: Anni spettacolari al Lido con le
5: sì,
4: miss bellissime.
5: Il Lido che è
4: i Playboy, che li hai conosciuti tutti.
5: Quando Gigi Rizzi, che era un po' il coso, è stato uno dei nostri protagonisti in una delle trasmissioni più belle che facevo qui a Controsalotto, Peccati, Passioni.
4: Ma chi meglio di te ci può rispondere? Ma la storia con Brigitte Bardot veramente la vedo?
5: Sì, è vera. Ma io Gigi Rizzi purtroppo è finito, è morto in un modo terribile. Ma
4: giovane anche, no?
5: È giovane, sì, ma era con noi, ha fatto tutte le puntate di Peccati, eccetera. E, ma lui raccontava chiaramente, è stata una... lui le ha portato dei dolci una mattina e poi c'è stato questo amore infinito che è durato non tanto. C'era lui, c'era Repetti, c'erano les Italiens che i francesi odiavano, cioè li odiavano perché gli rubavano le belle donne.
4: Lo credo. Però perdonami, la Brigitte Bardot, donna meravigliosa, sex symbol, si era comunque innamorata di Gigi Rizzi, anche se per poco.
5: Sì, ma sai, quelle donne si innamoravano, erano momenti così di felicità immediata, poi insomma andavano nel mondo dello spettacolo, del cinema, un mondo particolare, ecco, non è paragonabile al mondo normale nostro, ecco.
4: E quando si parla proprio anche dei Latin Lover, era proprio una figura quasi anche mitologica.
5: Sì, il Latin Lover veniva prima del Playboy, insomma, il Latin Lover era una bella figura anche, insomma, intanto era bella.
4: Certo.
5: E poi però un Gigi Rizzi che, oppure l'altro suo compagno, adesso mi sfugge il nome, che ha rubato un'altra bellissima donna contessa a un grande imprenditore, eccetera. Quindi ci sono tutte delle storie incredibili, insomma, ma anche il Baretto.

0: di Genova, in Corso Italia,
1: era
0: il fulcro di questo gruppo di playboy genovesi che sono partiti di lì da Bruzzone.
1: Senti, Bruzzone. Mi dicono anche Beppe Piroldi.
0: Beppe Piroldi.
1: Beppe dice,
0: Piroldi
1: ciao Paolo.
0: Era uno di insieme a Gigi Rizzi. Beppe Piroldi ha scritto, poi purtroppo è mancato anche lui, ha scritto un bellissimo libro, Io non playboy, ha detto lui. Ah. Sono un Latin lover, insomma, una cosa.
1: Ha scritto ma quali un bellissimo... erano le caratteristiche del Latin lover del playboy, al di là della bellezza?
0: Di essere belli, di avere un po' di soldi, pochi che però trovavano e poi simpatici,
1: certo,
0: un carattere aperto e quindi anche poi c'era il clima allora, cioè si divertiva volentieri, certo. Ma non con quella volgarità,
1: sì,
0: no, quell'aggressività,
1: si
0: divertiva con leggerezza.
1: Dice il nostro amico Paolo, dice proprio il libro che si chiama L'Amateur.
0: Ecco, L'Amateur, bravo Paolo, è così, esatto, L'Amateur. Infatti lui si definiva più che
1: Latin lover?
0: Che Latin lover, L'Amateur, sì.
1: Bello anche quello, quasi in francese.
0: Erano ragazzi di una simpatia, ma io ero con loro, cioè io non ero del gruppo. Ogni tanto, quando Gigi Rizzi soprattutto ci portava...
1: Però ne beneficiavi.
0: Sì, ne beneficiavi. Cioè andavo dietro, insomma, così mi accompagnavo così con loro, ma era molto...
1: Peraltro, guarda, ci hanno mandato anche, poi te lo farò vedere, molto bella, peccato che non riusciamo a scaricarla, e la foto proprio del libro, Beppe Piroldi,
0: sì,
1: L'Amateur,
0: sì,
1: a cura di Gigi Moncalvo.
0: Bellissimo volume che io...
1: Senti, ma non potrebbero più esistere quelle figure?
0: No, non esistono più, ma non esiste più perché non esiste più il rapporto di allora fra uomo e donna, capisci? Oggi il
1: prima,
0: rapporto,
1: certo,
0: fra uomo,
1: sì,
0: e donna, io non lo so come avviene oggi il rapporto fra uomo e donna, come nasce la coppia, come nasce il corteggiamento, la vicina, non lo so, non immagino, ecco, non
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: so.
1: Perché dice una cosa prima
0: che...
1: invece era ben definito, no? Tutti
0: allora
1: i passi.
0: Allora era un certo modo di muoversi, un certo modo di innamorarsi, un certo modo di flirt, di flirteggiare, eccetera. Oggi io non so, non mi limito.
1: Allora, so. Gianni da San Pier d'Arena, le palle di Vittorio ci potrebbero dire se quest'anno, nei prossimi anni l'Italia va ai mondiali?
0: Beh, allora io mi prendo nota, però questa è una domanda, Italia Mondiali, da mettere nelle palle e nel software e poi vedere
1: giovedì prossimo,
0: rispondiamo
1: giovedì prossimo. Parliamo, siamo quasi in conclusione, 12:18, vogliamo parlare anche invece di quello che è l'aspetto legato al turismo, perché in tanti ci parlano molto molto bene, insomma, comunque della regione che sta lavorando bene sul discorso del turismo.
0: Sì.
1: Come la vedi questa nostra regione, molto bene?
0: Ma io vedo che si sta muovendo, insomma, poi sento i nostri responsabili della regione che si muovono con interesse e io credo che abbiano capito che oggi sicuramente il turismo al momento,
1: sì,
0: è l'unica speranza di rilancio della nostra regione. Io credo che non basti, perché io sono dell'avviso, io sono un vecchio amico dell'industria, perché ho passato tanti anni in industria, io credo che se non c'è l'industria non c'è lavoro. Però se si riesce a sostituire l'industria con può essere il turismo, può essere i servizi avanzati, può essere l'innovazione, però finora Genova, dopo la chiusura di tutti gli impianti siderurgici eccetera, c'è rimasto Cognano, non è riuscita ancora, secondo me, a darsi una identità. Cioè oggi Genova che cos'è? È un po' una città turistica? Forse sì. È una città innovativa? Forse di tecnologia avanzata? Chissà. È una città di cultura? Cioè sono tutte cose però che potrebbero essere, però da sole non danno quel grande rilancio globale. Ecco.
1: Abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito e siamo quasi agli sgoccioli. Ancora 10 minuti con Vittorio e poi altri messaggi da leggere. Prego, buongiorno. Deve spegnere il televisore?
2: Sì.
1: Prego.
2: No, sono Lucia. Volevo dire una cosa. Non è che non sono d'accordo. Il turismo non dà a tutti la possibilità di lavorare.
0: Certo.
2: E poi adesso c'è una crisi.

0: crisi enorme, se ne lamentano tutti. Ancora ieri sera ero giù a Santa Margherita, allora i locali non funzionano per niente, perché non c'è divertimento per i giovani. I giovani vogliono troppo bere e non avere amicizia reciproca. Mm-hmm. Quindi cosa succede? Che poi ci sono i controlli e quindi va tutto molto male. Mm. Molti negozi chiudono. Adesso fanno addirittura lo sbarazzo prima ancora di Ferragosto, c'è una crisi enorme.
1: Grazie signora, grazie, non perché è scortesia, ma così facciamo rispondere anche poi Vittorio. Sì, Vittorio, però sì, tu conosci profondamente quella parte dei territori, quindi la signora qui l'ha dipinto un po' quasi come una catastrofe.
2: Bisogna anche capirlo, cioè questa signora penso che abbia la sua età, una certa età, e quindi vede le cose dal suo punto di vista, ma io credo che Santa Margherita sta vivendo, stiamo anche queste città, pur con delle difficoltà, ma stanno vivendo dei momenti abbastanza felici. Io sento che anche i nostri alberghi qui del Gorno sono alberghi pieni, cioè, quindi, ma bisogna anche capire poi che in un percorso di società, di crescita della società, ci sono dei periodi negativi. Uh-huh. Si dicono gli esperti che dopo 60-70 anni di tranquillità deve succedere qualcosa, e qui sta succedendo questo qualcosa, certo, che certo, però si spera che poi finisca e si riparta. Quindi bisogna anche capire che se bisogna accettare, cercare di adattarsi a questo periodo che purtroppo è un brutto periodo, tutto qua.
1: Ti salutano anche insieme agli amici, dice, mi ricordo ancora con il grande Marco Bolesan, insomma, che bei ricordi, anche lì, anche lo sport è cambiato, tanto anche.
2: Insomma, anche lo sport, te l'ho detto, io poi mi occupavo molto di calcio, però ci sono altri sport invece, vedi, che hanno un rapporto umano un po' diverso. Per esempio io vedo le grandi partite di pallavolo, le grandi partite di basket, adesso il nostro palasport sta riprendendo. Ecco, questi sport hanno ancora un certo aspetto umanitario, questo rapporto, rapporto personale, rapporto, affettività, appartenenza al gruppo. Ecco, questi
1: cosa
2: sport hanno
1: il calcio
2: purtroppo, purtroppo siamo a infantino, ecco,
1: infantino.
2: Siamo a questi livelli.
1: Non ti chiedo che cosa ne pensi.
2: Siamo arrivati a questi
1: allora,
2: livelli.
1: Ancora tanti saluti, grande Vittorio, quando ritorni a fare le trasmissioni. Insomma, tanto ogni giovedì è sempre con noi,
2: sì,
1: e si diverte. Poi c'è naturalmente anche chi parla invece del mondo della solidarietà, che tu hai anche accennato e poi hai già un po' risposto, no? Dicendo la famosa odio, divisione, però anche lì solidarietà, in tanti si sciacquano un po' la bocca su questa definizione, o sbaglio, Vittorio?
2: Sì, la solidarietà, adesso io sono molto legato al CEIS, che è il Centro di Solidarietà Bianca Costa. Questi centri che sono ben organizzati, è la fortuna dell'Italia, cioè l'Italia va avanti a forza di questi volontariati, queste associazioni, che meno male che ci sono, perché se noi dipendessimo soltanto dallo Stato, sarebbe la fine.
1: Dovrebbero avere forse un po' più di soldini, Vittorio.
2: Dovrebbero essere considerati molto di più, dovrebbero essere sostanziati, dare risorse, perché sono quelli che intanto sono organizzati, sanno come ci si comporta di fronte all'arrivo del migrato, dei bambini non accompagnati, sanno fare. Io porto l'esempio del CES, ma ce ne sono centinaia e centinaia in Italia, conoscono tutte le regole, sono organizzati. Queste sono le cose che lo Stato dovrebbe capire e assecondarli. E quindi la solidarietà è anche questa. Insomma.
1: Vittorio, poi un'altra domanda di quelle proprio da un miliardo di euro, in tanti chiedono poi anche un po' in generale, non certo una domanda specifica, si è persa anche un po' il modo anche di credere fortemente non solo nei valori ma proprio in credere in generale, per esempio dice ci sono sempre più atei e c'è meno anche credere, però anche lì si apre tutto un altro capitolo allucinante, Vittorio, nel senso è difficile dare una risposta.
2: Anche questo è difficile. Certamente la Chiesa è in calo.
1: Ma cioè secondo te la Chiesa sta cercando di capire, sta correndo ai ripari?
2: Francesco, questo Papa non lo so, il Papa Francesco aveva capito molte cose.
1: Questo Papa Leone un po' meno?
2: Papa Leone secondo me un po' meno, però insomma anche la Chiesa ha i suoi problemi, anche perché come vedi

0: che le vocazioni sono molto diminuite, quindi io vedo qui anche amici parroci che devono prendere 5 parrocchie con un parroco, quindi c'è poi anche,
1: ragazzi, per esempio anche teologia, anche c'è sempre meno persone che lo fanno.
0: Ma sai, d'altra parte, insomma, la scienza migliora, la fede scende un po', insomma.
1: Scema un po', dici. Sì.
0: Cioè, se io sento in giro, chiedo quando faccio un'intervista, ma lei è uomo di fede o di scienza? Molti dicono di scienza più che di fede. E quindi sono anche questi problemi che esistono, problemi universali nella nostra società, che, voglio dire, non li risolviamo noi con le palle.
1: No, assolutamente. Vittorio, una delle ultime, perché siamo ormai a 26, chiudiamo i 28, perché poi ti voglio lasciare ancora un minuto e saluti tuoi solo. Senti, mi chiedono, il Covid quanto ha influito sui ragazzi, sulle nuove generazioni, e quanto lo pagheranno ancora questo scotto?
0: E ha influito tantissimo e continuerà ad influire. Ha influito perché purtroppo è stato un momento difficilissimo, che adesso ancora vogliono fare delle commissioni, eccetera, ma non hanno capito cos'è stato il Covid, non hanno capito che è arrivato questo virus, che non sapevano cos'era,
1: e in un anno
0: sono riusciti. Molti, io dico, per me il Covid è servito comunque a salvare milioni e milioni di italiani, poi ci sono i novax, ci sono tutte queste cose, però attenzione, è stato un momento talmente delicato, talmente difficile, che valeva, insomma, ne siamo usciti.
1: L'unica, tu dici grazie alla scienza, però.
0: È sicuramente grazie alla scienza, l'unica cosa è che si diceva, cioè, voglio dire, per cambiare una certa andato societario della società, bisognerebbe che arrivasse una guerra, per dire,
1: sì,
0: che come è successo nel 1945, poi siamo ripartiti tutti d'accordo, abbiamo costruito l'Italia, no? Allora, quindi si pensava che il Covid come elemento
1: tutti
0: potesse distruggere,
1: saremo tutti più
0: adesso
1: buoni.
0: Finalmente, se usciamo, siamo più buoni, siamo più capaci, siamo cose.
1: E invece
0: purtroppo la situazione non è stata questa.
1: Allora, signori, siamo arrivati alle 12:28, io davvero, è stato per me un piacere, un onore come sempre avere Vittorio Siriani, ma lo dico col cuore, lo sai che ti stimo da tantissimi anni, e per me aver fatto una chiacchierata con te è stato un piacere. Ti lascio gli ultimi 30 secondi, ricordando tanto che giovedì prossimo sarà nuovamente con noi.
0: Sì, saremo qui, ma io sono molto contento, anche perché vi rivedo dopo 30-40 anni, insomma, questo a me fa molto.
1: E rivedi anche e risenti i tuoi telespettatori,
0: sì,
1: che ti hanno seguito per tanti anni.
0: È sempre bello, e soprattutto è importante, vedete, questo nostro mezzo è un mezzo che sentire parlare, sentire ascoltare e poi rispondere è un momento felicissimo nei rapporti umani, quindi questo è per quello che a me piace molto un tipo di trasmissione, come è sempre piaciuto il muovere, il parlare, il discutere, il conoscere, il crescere insieme agli altri, eccetera eccetera. Comunque io chiudo questa trasmissione ringraziando il nostro conduttore, fra l'altro è uno che si muove in mezzo ai prati, in mezzo a, sa tutto sui carciofi, sa tutto sugli alberi della nostra Liguria, sei bravissimo, no, devo dire così.
1: Grazie
0: Franco,
1: Vittorio.
0: Grazie davvero, e poi come sempre il nostro saluto è Reclam,
1: noi ci vediamo, grazie a tutti, un saluto e buon proseguimento con i programmi di Primo Canale.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati

0: nella storia, naturalmente, un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari. Altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
2: Ciao Franco,
1: come stai? Vieni.
2: Ma ti sei perso? Perché?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
2: Certo.
1: Tanto qui, però. Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale, potremmo,
1: il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: 30.
1: 30 addirittura.
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
2: No, per fortuna.
1: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di homestyle, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
2: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre e figlio?
2: Sì, sì.
1: O da nonno?
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' trattata è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi. Mm-hmm. e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti sicuramente, non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. però l'artigiano
1: ti
2: è qui.
1: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio.

0: ne parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi faremo
1: sì.
0: anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente, all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale,
0: assolutamente, per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo.
0: Qua, viene Maurizio, grazie.
1: E
0: magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni,
0: voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui.
0: Mia.
1: Allora,
0: guarda che spettacolo,
1: qui
0: ragazzi.
1: Abbiamo.
0: Guardate che spettacolo. Vieni così.
1: Una sezione, vedere. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
0: certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burrata.
0: Burrato.
1: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia,
0: perché
1: nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
0: Signor l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo
0: tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no? Come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
0: certo.
1: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo.
1: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
0: Mamma mia, è peccato non poterlo portare insomma il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo.
1: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassella.
1: Guarda,
0: sì,
1: noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio, noi il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
0: giustamente dice vado lì mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio,
1: certo.
0: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua. Dai,
1: certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota,
0: gira.
1: Sì, gira

0: questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, al, appunto alle ai due gruppi macina, sì, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi no, sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo
0: attrezzo. Vabbè, questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: ma certo, perché proprio poi le persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate. Ecco.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così, casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, okay, niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi il passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia.
1: Ah.
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamola vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, però
1: tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora, qui, e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh? Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima

0: Di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: E i funghi, siamo a

0: vengo più, guarda, non ci vengo più.
1: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che vengono a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno.

0: che veniva messo in moto con l'acqua del torrente Trao. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1, 6,

0: zero.
1: Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano, qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
0: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
0: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
0: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
2: Certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
2: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
2: Povere donne, che erano le mogli, madri...

0: figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse. E se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare tre o quattro al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile quanti acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay.
0: La cava dietro, che in effetti ha addirittura aveva anche lei l'acqua dentro che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, della dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui.

0: qui c'è la ruota, ah, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa e vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia.

0: via, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con i panieri questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so
2: di
0: come
2: taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

A Molini di Prelà, Borgata, a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti

0: passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare, gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avago au defissio a fome franze o rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno

40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama Jassu nel dialetto, Jassu. Jassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far Jassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Aröa da Pilla, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite

0: era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro e è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oliu de primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così. Mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Cinema sotto le stelle, concerti di pianoforte, grandi mostre e visite ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
1: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema. Verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese. E sono un'opportunità importante, importantissima, anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
0: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
1: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale della morte, oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che per esempio chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere. Da pochi giorni si è chiusa la mostra di Van Dyck, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il successo di critica per noi è molto importante perché Palazzo Ducale era organizzatore di questa importante mostra che ha voluto celebrare non soltanto il genio di Van Dyck ma anche i legami della città di Genova con le altre importanti istituzioni museali continentali, il Louvre, il Prado, la National Gallery. Ed è stata un'opportunità importante anche per avere un risalto molto qualificato sulla stampa internazionale, a partire dai grandi giornali, il New York Times, ma anche la stampa europea, la stampa asiatica, hanno dedicato grande spazio alla nostra mostra.

Ha avuto anche un ottimo successo di pubblico, molto importante, un pubblico qualificato proveniente non soltanto dalla Liguria ma proveniente da tutta Italia e da tutta Europa. E ci apprestiamo adesso a organizzare una grande mostra per il periodo autunnale. Abbiamo capito che l'asticella deve essere mantenuta sempre alta, ci vuole grande qualità nella scelta della nostra offerta e ci vuole veramente anche la possibilità di intercettare i gusti del pubblico accompagnandoli anche verso una qualificata capacità di fruizione della cultura.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama.

0: Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: Ah, è vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini,
0: è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acqua Viva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella
0: morte.
1: Zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì,
0: perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di

Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada, ma sono da ricercare. Quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato.

0: che cade anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più apportata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
1: Sì, è stata...
0: erano vecchie mulattiere.
1: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
0: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
0: Proseguiamo.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo, anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa.
1: Sì.
0: Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, comincia

0: Remo entra a vedere il complesso della Cervara e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
1: Silva Bosco?
0: Silva Bosco, selva.
1: Certo.
0: Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
1: Pensare.
0: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
1: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
0: sicuramente,
1: perché
0: sì.
1: Sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
0: sicuramente
1: sai.
0: Sì, sì, sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
1: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego,
0: esatto,
1: in questo caso.
0: È il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
1: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
0: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
1: Esatto.
0: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
1: a riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
1: veramente
0: stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte.

0: Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che fondando un'altra abbazia questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gnasca, oggi noto come Eremo di Gnasca. I primi tre monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci quando si insediavano all'interno di un territorio portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la Chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo in là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami.

0: Dalla Val d'Aveto ai nostri studi, benvenuto al sindaco di Santo Stefano d'Aveto, Mattia Crucioli.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Tanto abbiamo questa bellissima vista sul Monte Maggiorasca alle nostre spalle che ci dà tanta pace, tanta voglia di venire al fresco.
1: E pensa che fresco appunto che fa lì.
0: Esatto. Partiamo da qui, dalle cose belle da fare in Val d'Aveto. In particolare c'è un evento che Primo Canale peraltro verrà a seguire direttamente sul territorio il 2 di agosto, la magia delle mongolfiere. Di cosa si tratta?
1: Allora, quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. Si partirà dal campo sportivo perché ci serve diciamo un prato piano e dalle 7:30 fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e i panorami di Santo Stefano d'Aveto dall'alto con questi voli vincolati, quindi la mongolfiera si alzerà da terra, non andrà in giro perché sarà diciamo bloccata da delle funi, ma arriverà fino a 20 metri e porterà un centinaio di persone avanti e indietro per poter fare queste esperienze particolari. Il costo è di 10 euro, quindi l'abbiamo voluto contenere, quindi a persona. La mongolfiera porta fino a 3 persone per lancio, per volo, durerà ogni volo una decina di minuti, poi si scende e c'è il cambio. Ma a parte diciamo, il fatto di salire, è anche secondo me molto bello e molto scenografico vedere tutto questo da terra, e poi ci sarà un po' di spiegazione di come funzionano le mongolfiere, quindi è un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
0: Ecco, diciamo già ai nostri telespettatori che ci saremmo, quindi chi magari non riesce a prenotarsi la visita ad arrivare, immagino che ci sia anche molta richiesta.
1: Allora guarda, la cosa che ci fa ben sperare, insomma, per il fatto che possa piacere, è che praticamente in un giorno sono andati sold out i biglietti, tanto che stiamo provando a ampliare la durata dell'evento in maniera tale da avere più posti, e quindi spero che a breve possa, per chi visita il sito visitsantostefano.it dove ci sono tutti questi eventi, possa esserci la riapertura dei termini di iscrizione, di prenotazione dei voli.
0: Una battuta, il 2 agosto c'è anche un altro evento dedicato invece ai più temerari, diciamo così.
1: No, ai più piccoli, diciamo, perché piccoli. È una prova, è una gara di campionato di mini enduro di mountain bike, quindi sfruttando le piste, le tante piste che ci sono a Santo Stefano, in particolare queste sono a Rocca d'Aveto, da mezzogiorno ci saranno le prove, alle 2 comincia la gara, alle 16 ci sarà la premiazione, e quindi c'è anche questa offerta diciamo sportiva per i più piccoli, perché questi sono diciamo per i bambini fino a 12 anni, ed è una gara del campionato regionale appunto mini enduro.
0: E poi altro appuntamento, così lo ricordiamo, ci portiamo un po' avanti, sì, anche per i giorni a seguire, 8 di agosto, un bellissimo concerto.
1: Il 7 agosto. 7 agosto, e tra l'altro sarete presenti, se non sbaglio, anche in quella data, e quindi vi ringrazio Primo Canale per la copertura che darà a questi eventi. 7 agosto ci sarà, anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente eccezionale, e lì ci sarà un primo evento. Il filo conduttore è De André. Alle 6 si comincerà con ci sarà Raffaele Caruso, che è un avvocato che ha scritto questo libro che si chiama Alla stazione successiva, che parla della giustizia a

0: attraverso le canzoni di De André, quindi una cosa molto particolare, musicato da Napo, e quindi questo è il primo evento. Poi ci sarà la possibilità di mangiare e bere al rifugio, o chi vorrà potrà portarsi anche la cena al sacco, comunque ci sarà disponibilità di cibo e bevande ottime, tra l'altro di rifugio di Prato della Cipolla. E poi quando verrà buio ci sarà lo spettacolo teatrale vero e proprio Dagli occhi al cuore, cioè le figure femminili delle canzoni di André. È uno spettacolo teatrale che ha questa linea conduttrice, sempre musicata con Napo e con musicisti. Alla fine, chi vorrà, alla notte quindi, chi vorrà potrà fermarsi a dormire lì perché saranno affittate delle tende, e chi vorrà invece potrà tornare giù con la pila, accompagnato dalle guide alpine, dal soccorso alpino e dal circolo dei maestri di sci. Quindi è un evento che coniuga cultura, musica, teatro e ambiente, e anche un po' di gita, diciamo così, perché chi vorrà potrà scendere a piedi.
1: E fa crescere senz'altro la voglia di venire a Santo Stefano d'Avito. Abbiamo visto passare delle immagini bellissime, peraltro in queste giornate di ondate di calore, di bollini gialli, arancioni, rossi.
0: Ah, sì, questo...
1: per chi soffre particolarmente, soprattutto per le persone più fragili, l'idea di venire in valle da voi è ottima, direi. Come sta andando quest'estate?
0: Direi bene, complice anche il caldo in città, naturalmente da noi, Santo Stefano è uno dei comuni più alti della Liguria, se non proprio il comune più alto, con i nostri impianti si arriva fino a 1700, quindi la sera, diciamo, anche senza andare in vetta,
1: ci
0: però
1: faccia sognare.
0: La sera ci vuole una copertina e ci vuole una felpetta e un maglioncino, diciamo. Di giorno no, perché quando c'è il sole fa comunque caldo anche lì, però un caldo diverso, secco, insomma si sta molto bene.
1: Cambiamo argomento, ma restiamo sempre sul territorio. Intanto teniamo le immagini bellissime che la regia ci sta mostrando. Ci sono almeno due temi caldi in questa estate. Il primo riguarda il trasporto pubblico locale. Anche voi, naturalmente, attraverso MT siete collegati verso il Tigulio, dunque la linea per Chiavari, per esempio, è forse la principale, con i bus provinciali. Come sta andando? Sì, molti sindaci sono pronti a spedire una lettera a MT, soprattutto preoccupati per quel che accadrà a settembre, quando le persone ricominceranno ad andare a lavorare coi bus, andare a scuola, i ragazzi e le ragazze. Qual è la preoccupazione e com'è la situazione nella valle?
0: Allora, la preoccupazione ovviamente c'è, perché comunque sentiamo sempre dire che sappiamo perfettamente che MT ha dei problemi, e che quindi questi problemi saranno riversati poi sui servizi, compreso i servizi delle aree interne. Per noi vitale, per la gente che abita o abita a Santo Stefano e magari lavora giù, o anche per i ragazzi che tornano o vanno a scuola, insomma sono fondamentali, tanto che la nostra amministrazione l'anno scorso, attraverso in particolare Marino Focaci, il consigliere che si è occupato di questo, è riuscita a introdurre una corsa in più. Quindi noi abbiamo attualmente, diciamo d'inverno, quindi soprattutto in funzione scolastica, un ritorno in più, abbiamo 5 corse e mezzo, perché per il primo pomeriggio siamo riusciti a reintrodurre una corsa da Chiavari a Santo Stefano per i ragazzi che finiscono tardi a scuola, quindi per poter tornare. Non c'è il ritorno da Santo Stefano a Chiavari per quella corsa lì, quindi comunque sono 5 e mezzo d'estate, d'inverno e 5 d'estate. È ovviamente un collegamento fondamentale. Devo dire che per il momento noi non c'è stato detto che verranno tagliati questi servizi, quindi come dire, noi siamo confidenti, anche perché sappiamo che chi si occupa di questa partita è il vice sindaco metropolitano Franceschi, quindi persona assolutamente attenta alle esigenze dell'entroterra. Lui è stato sindaco di Vobbia, quindi comunque sa cosa vuol dire il collegamento corriere per i piccoli centri dell'entroterra, quindi noi confidiamo che non ci siano effettivamente dei tagli, anche se sentiamo questi rumors che dicono.
1: Quindi possiamo dire che per
0: io
1: quanto riguarda il vostro territorio
0: per ora anzi, torno a dire, per ora le richieste che noi abbiamo fatto da MT un po' di tempo fa erano state accolte, quindi siamo ancora in una fase, diciamo, dove c'è stato dato riscontro. Spero che non si torni indietro, ma ripeto, per il momento non ho nessuna evidenza di questo, quindi ne parleremo quando ci saranno dei fatti concreti.
1: Altro tema che riguarda tutta la città metropolitana genovese, che i vari consigli comunali

0: stanno votando, approvando proprio in queste giornate, è quello dell'aumento della Tari. Genova più 5,7%, altri comuni sono andati a ruota su queste cifre. Che cosa accade a Santo Stefano?
1: Allora, Santo Stefano, proprio domani abbiamo un consiglio comunale e voteremo questo aumento, perché voi sapete che Arera ha ritoccato le tariffe del servizio. Ovviamente, perché l'ha fatto? Perché sono aumentati tutti i costi dell'energia, i costi delle materie prime, eccetera. Quindi è ovvio che c'è una ripercussione sul costo del servizio. Nel nostro caso, mediamente l'aumento è di circa 2,5, 2,5%, è relativamente contenuto, anche se capiamo che come dire, quando uno chiede soldi in più comunque non fa un buon servizio. Quindi sulla partita dei rifiuti secondo me c'è ancora tanto da fare, e anche a Santo Stefano, anzi soprattutto a Santo Stefano, perché secondo me ci possono essere delle razionalizzazioni e delle migliorie che potrebbero portare a una diminuzione dei costi. Però al momento l'aumento siamo riusciti a contenerlo in circa 2,5%, con dei picchi anche più alti, quindi è la media che mi hanno fatto gli uffici, quindi andiamo dallo 0,4 al 6, quindi diciamo ci sono anche delle specifiche differenti, però la media è 2,5.
0: Chiudiamo, Sindaco, ricordando l'appuntamento, intanto ci godiamo anche con la regia qualche bellissima immagine che ci ha mandato di Mongolfiere, così facciamo vedere un po' la voglia anche di vederlo su Primo Canale per chi non riesce ad andare in valle. 2 agosto,
1: si parte intorno alle 7, venite anche un po' prima, sappiate, tenete monitorato il sito visitsantostefanodaveto.it, perché è probabile che ci possa essere una riapertura dei termini delle iscrizioni, quindi ancora più posti, e comunque venite, seguite sul Primo Canale o venite in presenza, perché anche se non siete riusciti a iscrivervi per il volo, però è un'atmosfera magica quella che porta le mongolfiere, e comunque ci saranno anche delle spiegazioni, un po' di contesto, e quindi sarà senz'altro un evento molto piacevole anche per chi non riesce a prenotarsi. E poi ricordo anche il 7, cosa a cui teniamo molto, perché è il primo concerto, spettacolo teatrale, concerto in quota che facciamo a 1500, Prato della Cipolla, Napo, Dagli Occhi al Cuore e Raffaele Caruso alla stazione successiva. Presentazione di un libro, musica, teatro, filo conduttore Fabrizio De Andrea.
0: E allora buona estate a Santo Stefano in Val d'Aveto.
1: Attenzione, dicevo, per il 7, quindi la partenza in seggiovia e gli spettacoli su saranno tutti gratis, quindi insomma come potete mancare al fresco in un posto
0: un
1: bellissimo.
0: Un motivo in più per venire a trovarvi. Grazie a Mattia
1: Cuccioli. Grazie a voi.
0: Grazie.

0: Che cosa succede la notte nel centro storico di Genova? Come vivono lì le persone meno fortunate? Bisogna avere paura a camminare da soli? Che cosa significa assistere a una perquisizione o a un arresto in diretta? Vi accompagneremo in un viaggio alla scoperta del quadrilatero Pre Maddalena Campo e San Bernardo per mostrarvi una realtà della nostra città. Impresa diretta. Stasera vi accompagneremo in un viaggio attraverso il centro storico di Genova nei vicoli per vedere qual è la realtà della sera. Come vedete sono arrivate le moto, usciremo insieme a sei ragazzi in borghese della sezione criminalità diffusa della questura di Genova.
1: D'accordo, ok, allora ci sentiamo dopo.
0: Le moto partono pronte ad intervenire nel momento in cui proprio questi agenti in borghese dovessero trovare qualcosa e quindi pronti anche per accompagnare eventualmente qualcuno qui in questura per un controllo. Allora partiamo per questo viaggio. Ecco, la prima tappa quale sarà?
2: Sì, andiamo un attimo a verificare la situazione in Piazza della Commenda, perché diciamo in questa zona ci sono spesso aggregazioni di sudamericani che danno un po' di problemi perché bevono, si ubriacano.

0: No, quindi noi verifichiamo un po', magari, che fra le persone non ci sia qualcuno con qualche coltello, sai? Perché spesso poi si picchiano e con questi coltellini si fanno anche, possono anche farsi molto.
1: Infatti, purtroppo all'ordine del giorno anche sentire queste storie, queste baby gang che agiscono proprio nel centro storico.
0: Certo, operando in borghese magari riusciamo anche a prendere qualcheduno che magari, cioè, se ha qualcosa da nascondere, vedendo la pattuglia in divisa si allontana.
1: Ecco, voi uscite a squadre di 7 di solito?
0: Sì, diciamo che per i nostri lavori, perché poi oltre a questi pattugliamenti facciamo anche degli appostamenti, facciamo altri tipi di lavori per cui dobbiamo dividerci in più zone, quindi diciamo il numero ideale per operare è questo.
1: Ecco, mediamente voi uscite ogni giorno per questi servizi?
0: Sì, mediamente su, diciamo, la settimana, noi lavoriamo tutti i giorni della settimana, sabato compreso, usciamo tutti i giorni e su 3 giorni alla settimana facciamo una sera, che poi significa anche fare la notte, perché iniziamo a lavorare nel tardo pomeriggio e poi diciamo concretizzandosi quasi sempre la serata in un arresto, in una denuncia, diciamo con tutto il lavoro che dobbiamo fare per trattare queste persone che in genere sono stranieri, arriviamo sempre a tarda notte.
1: Ecco, abbiamo visto le moto che sono partite con noi, moto e auto vi fanno da supporto?
0: Sì, in effetti la particolarità di questa sezione è che lavoriamo molto a contatto con le segnalazioni sia delle volanti che dei motociclisti, che sono proprio il veicolo più adatto per operare nel centro storico, e quindi diciamo lavorando con loro abbiamo anche segnalazioni che possiamo verificare nel giro di poche ore, per cui ovviamente si tratta di cose che non richiedono grosse indagini, ma verifiche che usciamo e facciamo subito. E comunque le moto ci danno un grosso ausilio nel centro storico, perché, come ripeto, non è facile spostarsi velocemente,
1: perché è un dedalo di veicoli.
0: Poi adesso sono state anche chiuse molte strade che prima potevano essere percorse anche dalle volanti, che adesso non si possono più percorrere. Mi riferisco per esempio a via Cairoli, via Garibaldi, per cui è ancora più difficile spostarsi per i mezzi, diciamo, della polizia, ma in generale anche per i mezzi di soccorso.
1: Ecco, quella radio che avete davanti sul cruscotto vi tiene in continuo contatto con cosa? Con chi?
0: Sì, allora questa radio ci collega innanzitutto con la centrale operativa, che è un po' la nostra, diciamo, un po' la nostra mamma quando usciamo, che ci dà qualsiasi tipo di aiuto di cui possiamo aver bisogno, ed inoltre ci mette in collegamento con tutti gli altri colleghi che, come ho detto, possono intervenire e spesso ne abbiamo bisogno, perché non sempre le cose sono facili, spesso dobbiamo fermare persone in stato di agitazione, per cui è veramente necessario l'ausilio di altri colleghi.
1: Oltretutto, tra le vostre coordinatrici c'è anche una donna?
0: Sì, la nostra funzionaria è la dottoressa Rolando della Questura, che comunque è una poliziotta che vanta un passato, sono una 20ina di anni di servizio, ce li ha, e quindi diciamo è una persona esperta.
1: Non vi pesa, insomma, essere comandati da una donna?
0: No, assolutamente, anzi. Devo dire, francamente, perché di funzionari ne abbiamo avuti tanti in questi anni, e devo dire che si ci trova abbastanza bene, proprio perché magari per certi aspetti che la donna ha rispetto all'uomo si ci trova forse meglio.
1: Allora proseguiamo questo viaggio verso la commenda di Pre. Ecco, qual è la zona di via Gramsci, com'è la situazione di solito?
0: La zona di via Gramsci attualmente a causa della limitrofa presenza di via Pre, ma sebbene sia stata risanata, come si può vedere ci dà ancora molti problemi con lo spaccio di stupefacenti, piccolo spaccio di droga, e anche diciamo alcuni locali per la presenza di molte persone, di una folta aggregazione di stranieri che spesso si ubriacano, ci danno problemi anche quelli con risse spesso che si verificano.
1: Siamo arrivati, allora possiamo prepararci a scendere e vedere qual è la situazione della commenda di Pre. Non è tardissimo, sono circa le 20:30 di sera, c'è anche un po' di pioggia, quindi vediamo cosa c'è.

0: Come vedete, qua c'è il primo controllo, stanno controllando, come potete vedere, alcuni giovani che vediamo. Sono questi controlli abbastanza frequenti che avvengono qui nella zona. Stanno controllando le borse, stanno controllando un po' il materiale che questi giovani qui alla Comanda di Pré tengono. Abbiamo già documentato anche in passato quanto gli abitanti della zona lamentino il fatto che questa commenda sia spesso ricettacolo di criminalità. Addirittura aveva segnalato anche il parroco della zona che spesso ci sono anche delle persone che urinano proprio sotto la chiesa, oltre ai giovani che magari anche negli orari non consentiti continuano a utilizzare bevande anche in bottiglie di vetro. Adesso ovviamente noi cercheremo di nascondere anche un po' la telecamera facendo con nonchalance un percorso.
1: Hanno dato dei documenti, noi li controlliamo via telefono con la centrale operativa,
0: ecco,
1: per vedere.
0: Questa è una delle operazioni
1: se
0: più.
1: Se si avvicina ti faccio anche magari vedere i documenti in mano.
0: Sì.
1: Okay.
0: Sì, vabbè, ma non è necessario che li vediamo da vicinissimo, okay. Tanto stiamo vedendo un controllo di documenti. Un normale controllo, insomma. Ne fate tante di questi controlli in ogni uscita.
1: Abbiamo trovato dei cittadini dell'Ecuador in regola, hanno un permesso di soggiorno, hanno una carta d'identità, per cui li abbiamo controllati comunque con la centrale operativa al terminale del Ministero degli Interni per vedere se ci fosse qualche cosa da notificargli o qualche rilievo. Diciamo, quando la cosa è così regolare va tutto liscio, non c'è nessun problema, però comunque il controllo lo facciamo anche come se fosse un italiano che mi dà un documento.
0: Certo, verificare normalmente. Salve, stiamo facendo un servizio per la televisione.
2: Sì.
0: Voi da quanto è che siete qua in Italia?
2: Quasi 5 anni.
0: E lei?
3: Una vita.
0: Una vita, da dove venite?
3: Da piccolo.
2: E lei qua?
0: Nell'Ecuador.
3: Anche.
0: Siete riusciti a trovare un lavoro anche qua a Genova, oppure è difficile la situazione?
2: Grazie a Dio, sì. Siamo tutto a posto, tutto in regola.
3: Questa è la mia qualifica, qua ho studiato.
0: Cosa?
3: Allestitore nautico.
0: Ah, nautico?
3: Lavoro al porto.
0: Ah, quindi sei riuscito a trovare
3: Sono 3 anni che sono a posto.
0: Vi manca però la casa, cioè il vostro paese.
2: Sì,
3: un po' sì.
0: Ma non riuscite mai quasi a tornare?
3: No, è tanto, bisogna trovare i soldi più che.
0: Sono viaggi lunghi.
3: È il capo che ci dà un po' il permesso. Perché per me è un po' difficile che ho tanto lavoro io.
0: Si parla tanto in questo periodo anche a Genova di magari dei big gang sudamericani, eccetera. Voi, che siete invece persone a posto, diciamo, cioè vi dà fastidio anche magari il fatto che ci sia questa comunanza di definizioni?
3: Perché ci sono ragazzini che fanno troppo i duri. Per l'età che hanno.
2: E per loro siamo tutti, capisci? Per loro che fanno troppo danno, troppo casino, siamo tutti uguali.
3: Per loro paghiamo noi, capito? E quello è il discorso.
0: Ma secondo voi perché nascono queste baby gang? Perché non si riesce a trovare lavoro?
3: Per farsi vedere.
0: Ah.
3: Solo per quello.
2: Cioè. Ormai lo prendono e lo lasciano.
3: C'hanno la testa nei piedi.
0: Però lavorano queste persone, secondo voi, oppure magari anche il fatto di non riuscire a...
3: Non fanno i mantenuti, fanno. Se lavorano non fanno delle...
0: Cioè anche il fatto magari di non riuscire a trovare un lavoro può anche incidere poi nel comportamento o no?
3: Ma neanche, perché vanno a scuola, invece di andare a scuola se la bossano e fanno fare dei casini in giro. Cioè, l'ho fatto anch'io alla mia età, cioè, perché si fa, cioè, quando
0: sei giovane?
3: Ho 22 anni però.
0: Ah, vabbè. Sei giovane.
3: Però a 15 anni lo facevo anch'io, lo scemo.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Però a un certo punto ho detto meglio che mi calmo, che penso un po' di fare qualcosa.
0: Bene.
3: Invece c'è della gente che non c'è, cioè queste cose qua non li passano neanche per l'anticamera del cervello.
0: Mm-hmm. Cioè, vabbè, date il buon esempio. Grazie.
3: Niente.

0: Alvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato la cosa, rapporto, positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un'ottima ascendente sul pubblico femminile e che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Invece, ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile si incontra,
0: diciamo, sempre attuale
1: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi mondi molto giovani che poi è quello che succede, perché oggigiorno
0: lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda.
0: Perché e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo. No?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: li inventi? Vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però,
1: con Carlo.
0: Sai tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
0: me lo metto in mente.
1: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
0: evidente.
1: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
0: prevale questo. Il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
1: Assolutamente
0: forse.
1: Sì. Assolutamente. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che sono riuscito a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo,

0: È già domani per la pulizia di Genova, che merita di vedere un nuovo ciclo dei rifiuti, con obiettivi chiari e realizzabili. Con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate 2026. Più 5,7%, determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
3: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti, continui, costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
1: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del comune di Genova del provvedimento.
7: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la Tari ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della Tari. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, ad Arli, alla città metropolitana, ad Amio. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Arli, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di Amio. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad Amio, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che

0: si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori. Però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del Genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham, non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco, e questa cosa qua a noi non sta bene.
1: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini come assolutenti a Adiconsum, è stato audito.
2: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la bandiera sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali, qualsiasi iniziative che riguardi aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
1: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune: non siamo mai stati coinvolti nelle scelte. Abbiamo appreso dell'aumento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito che ha rappresentato il principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e Giunta.
3: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti del cliente e nei confronti del turista. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
4: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare di meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
1: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
5: Sono 140 metri quadrati.
6: In interno?
5: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
6: Quanto paghi oggi di Tari?
5: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
6: per l'interno
5: più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%,
6: 5,7%, quasi 6%,
5: quindi siamo sui finiti sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
6: Accidenti, è una bella mazzata.
5: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
6: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie ma anche su consumo.
5: Eh sì,

0: Perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose noi le riutilizziamo.
1: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
0: Ma vi faccio vedere perché il servizio, che al momento che è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno, il servizio è questo.
1: Dici ci vuole un servizio
0: Eh sì,
1: adeguato.
0: io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
1: Lo piazzi lì all'angolo.
0: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori dell'AMIU o della cooperativa a svuotarlo, finito il servizio tali.
1: I cartoni ve li ritirano?
0: I cartoni li tirano però alle 9, 9 e mezza del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale che quindi arriva alle 2, 3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
1: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
0: No, che bisogna, è giusto pagare le tasse. Però ci si servono dei servizi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Al via dal 30 luglio a Fuori dai Rolli, che si svolgerà in sette piazze del centro storico. Incontri, podcast, musica dal vivo e momenti di riflessione. A Piazza Cernaia l'inaugurazione presenta la docuserie che esplora il patrimonio artistico genovese. Prosegue Nuovo Cinema Maddalena, la rassegna cinematografica sui temi della pace negli spazi del Chiostro della Maddalena. Appuntamento il 30 luglio con Il diritto di contare, il film sulle prime scienziate afroamericane della NASA, fondamentali per lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. Dal 31 luglio al 2 agosto torna nell'area verde di Casella l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio e le tipicità enogastronomiche. L'Expo Valle Scrivia fa parte del progetto Expo delle Valli, l'evento di promozione territoriale dell'entroterra ligure, organizzato dalla città metropolitana di Genova con il patrocinio e il sostegno della Camera di Commercio. Ultimo weekend per visitare la mostra itinerante dedicata ad Agostino Straulino, il più grande velista italiano e tra i più leggendari comandanti dell'Amerigo Vespucci. Promossa dalla Lega Navale Italiana della sezione di Santa Margherita Ligure, la mostra è visitabile dalle 18 alle 22 presso la Casa del Mare. Il 1 agosto Villa Tigulli ospiterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla. Lo spettacolo si aprirà con il giornalista e amico Marino Bartoletti, che leggerà alcune lettere immaginarie indirizzate all'amico scomparso. A seguire, musica e canzoni del grande artista bolognese. Prosegue Lavagna il concorso artistico Una città, mille sguardi nell'ambito di Festivart 2026. Sabato e domenica l'esposizione artistica sarà trasferita dai negozi del centro a Villa Spinola Grimaldi, dove nel pomeriggio si terrà la cerimonia di premiazione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il medico risponde anche oggi all'approfondimento dedicato alla salute e alla medicina con l'approfondimento con i nostri esperti e le domande di voi telespettatori in mezz'ora. Oggi parliamo di mal di schiena, di ernia del disco. Buongiorno a Matteo Formica, direttore della clinica di ortopedia dell'IRCCS OM San Policlinico San Martino di Genova. Sto imparando la nuova dicitura, sempre più lunga.
5: Davvero, buongiorno Tiziana, grazie
4: Buongiorno, allora
5: dell'invito.
4: numero verde per le vostre domande 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Partiamo con l'ernia del disco. Quali sono i sintomi e come si interviene?
5: Allora, l'ernia del disco è una patologia molto molto comune che colpisce i dischi intervertebrali. Cosa sono i dischi intervertebrali? Io qua nel mio studio una specie di piccolo modellino di una colonna, vedete, lombare, in cui si possono vedere i vari dischi. I dischi sono dei cuscinetti ammortizzatori tra una vertebra e l'altra. E come ammortizzatori assorbono i carichi assiali del tronco. E la parte esterna del disco è costituita da un anello fibroso che è molto resistente, ma che può, secondo a processi di invecchiamento, degenerazione, un pochettino fissurarsi, rovinarsi e quindi produrre poi la fuoriuscita di quello che sta all'interno del disco e che produce quindi la cosiddetta ernia discale, che va quindi a comprimere

la radice nervosa che vedete qua di fianco uscire dalla colonna e andare poi giù a formare il nervo sciatico che va all'arto inferiore. E qua, se giriamo il modellino, vediamo appunto questa parte rossa che è l'ernia che schiaccia la radice e quindi porta al sintomo. Il sintomo che è

0: quindi dalle 4 alle 5, dalle 5 se uno proprio sul tratto tra colonna lombare e sacro, avviene il maggiore stress e la fuoriuscita di questa patologia, che determina quindi sciatalgia. La sciatalgia è il dolore che dalla colonna vertebrale decorre lungo l'arto inferiore fino ad arrivare al polpaccio, al piede, e a dare scosse urenti che possono essere davvero molto invalidanti. In genere è una patologia acuta, cioè che interviene improvvisamente, talvolta anche senza aver fatto sforzi particolari o in assenza di traumi. È un qualcosa che insorge su una predisposizione.
1: Come si interviene? Anzi, prima forse dovremmo dire come si fa la diagnosi.
0: Allora, la diagnosi è ovviamente in primis clinica, è molto semplice per un medico, uno specialista, riuscire ad individuare una patologia sciatalgica, perché la clinica è suggestiva, oltre a questo gran dolore di cui parlavo prima, poi ci sono dei segni clinici che ci indirizzano addirittura anche a capire qual è il livello interessato sulla colonna vertebrale. E la diagnosi poi si completa con una risonanza magnetica, che è l'esame standard che ci consente di fare una diagnosi di certezza, di livello e anche di entità della patologia. In quei soggetti in cui non è possibile effettuare una risonanza magnetica perché hanno, per esempio, sono portatori di device metallici, pacemaker di vecchia generazione o altro, è possibile effettuare la diagnosi con una TAC. E in quanto al trattamento, allora non bisogna fasciarsi la testa subito con allarmismo e pensare che se si ha una sciatica ad ernia del disco sicuramente si andrà incontro a un intervento chirurgico. No, perché ad oggi solo il 20, massimo 30% dei casi arriva all'intervento chirurgico, nel restante 70-80% dei casi la patologia si risolve con trattamenti conservativi o anche solo aspettando. Aspettando cosa? Aspettando che quest'ernia, che è la parte interna del disco che vi mostravo prima, si disidrati. Sì, perché quest'ernia è costituita all'80-85% da liquido, è molto gelatinosa e quindi col passare delle settimane l'ernia si secca, quindi spontaneamente il disco può guarire, anche senza fare particolari trattamenti.
1: Si sentono molti, no? Trattamenti, molti, diciamo, esercizi, qualcuno che dice si può fare ginnastica. Che cosa è sì e che cosa è no?
0: Allora, essendo il disco un ammortizzatore dei carichi assiali, quello che è no è sicuramente effettuare sovraccarichi della colonna vertebrale, quindi utilizzo di pesi, soprattutto sulla parte alta della schiena, e questo è assolutamente da sconsigliare. Invece è assolutamente da promuovere tutto ciò che è esercizio fisico in allungamento, stretching, corpo libero, o esercizio fisico che rinforzi in maniera importante quello che è uno stabilizzatore della colonna vertebrale, che sono i muscoli che stanno intorno, sia i muscoli paravertebrali, che posteriormente fungono come se fossero i tiranti di una gru, a sostenere la gru biomeccanicamente, e anteriormente i muscoli, per esempio, addominali, il cosiddetto core stability, che spesso viene proposto nelle palestre, è molto molto importante per proteggere i dischi. Immaginatevi che un addominale tonico riduce del 30% quello che è il carico assiale e la pressione interna del disco intervertebrale.
1: Allora, partiamo con le domande all'800-640-771. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Prego.
2: Mi chiamo Andrea, ho 50 anni. Io soffro di lombalgia già da 4-5 anni. E come diceva il dottore, tutti mi hanno sconsigliato l'intervento. Perché comunque, come diceva il dottore, poi quest'ernia poi diciamo si dissolve da sola. Ecco, però la mia domanda era: tutte le volte che si presenta il problema e poi si dissolve, ma il materiale all'interno poi si rigenera oppure rimane poi la colonna senza cuscinetto, schiacciata?
1: Grazie, sentiamo.
0: Allora, intanto bisogna fare una distinzione su quello che è il sintomo, perché il signore ha parlato di lombalgia, cioè di mal di schiena. Il dolore assiale localizzato alla schiena può anche non essere necessariamente causato da un'ernia del disco. L'ernia del disco è proprio questa fuoriuscita acuta di materiale che schiaccia il nervo.

0: schiacciando il nervo da dolore periferico, non tanto alla schiena quanto più all'arto inferiore, se parliamo ovviamente di colonna lombare, perché poi c'è anche la cervicale col dolore all'arto superiore. In ogni modo, focalizziamoci sulla lombare. Il dolore semplicemente alla colonna e non irradiato all'arto inferiore potrebbe anche essere dovuto a una discopatia, che non vuol dire ernia, ma vuol dire che il disco di per sé si è un po' seccato, disidratato e quindi non svolge più la sua funzione naturale di shock absorber. Quindi di fatto andrebbe un po' valutata la situazione per capire se il suo dolore è dovuto a un'ernia o a qualcosa di diverso, perché poi esistono anche patologie diverse che portano a lombalgia, come instabilità vertebrali, spondilolistesi o altro. Sul secondo spunto del telespettatore, se si può rigenerare un disco. Allora, purtroppo ad oggi non siamo ancora arrivati a un'efficacia clinica degli approcci rigenerativi. Noi oggi in ortopedia utilizziamo tanto quelle che sono le tecnologie di rigenerazione tissutale per cartilagini, per l'osso, con fattori di crescita che sono di derivazione del sangue o con cellule staminali, o meglio dire cellule mesenchimali stromali. Abbiamo tentato di utilizzarle anche a livello del disco intervertebrale, ma lì non funziona così bene. Perché? Perché il disco è una struttura che non riceve apporto ematico, non è vascolarizzata, quindi non essendo nutrita dai vasi non ha proprietà rigenerative di per sé. Quindi anche iniettando fattori stimolanti la sua rigenerazione, questo non avviene. Abbiamo visto che avviene in minima parte su studi in vitro, cioè in laboratorio, ma ancora approcci clinici rigenerativi reali non siamo riusciti ad ottenerne.
1: Andiamo con i messaggi 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere se il problema alla sciatica che non passa con nessun farmaco può risolverlo l'operazione. Grazie Alberto.
0: Sì, sicuramente. L'ernia del disco diventa chirurgica quando questa è la sintomatologia è ribelle ai trattamenti conservativi. I trattamenti conservativi sono ovviamente quelli farmacologici, quindi gli antinfiammatori, quindi i neurotrofici, la grande importanza del cortisone, che è un antinfiammatorio molto importante sulla sindrome sciatalgica, ma se questi non funzionano e non funzionano altri trattamenti conservativi, quali in primis una buona fisioterapia, perché se noi andiamo col fisioterapista ad aprire lo spazio, riusciamo a dare un po' di respiro alla radice e a favorire la migrazione dell'ernia dal comprimere la radice stessa. Se questi trattamenti non funzionano, le linee guida della nostra Società Italiana di Ortopedia dicono che l'ernia va operata a sintomo che persiste per più di 6 settimane, per cui se dopo 6 settimane il dolore non è migliorato ci si può rivolgere alla chirurgia. Un'altra condizione che invece deve portare il paziente a una chirurgia rapidamente quando insorge una paralisi o una paresi motoria di un muscolo dell'arto inferiore, più frequentemente del piede, cioè se colui che ha la sciatica vede che non riesce più a sollevare per esempio bene la punta del piede oppure a stare sulle punte, c'è la tipica segno delle punte, dei tacchi stando in piedi, se non si riesce a fare questo movimento, questo è un campanello d'allarme, perché vuol dire che l'ernia ha compresso talmente tanto il nervo che questo ha sofferto in tal modo da determinare una paresi, una paralisi motoria. In quel caso l'intervento chirurgico deve essere repentino.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con Matteo Formica, direttore della clinica di ortopedia dell'IRCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Stiamo parlando di ernia del disco, mal di schiena. Andiamo avanti con le vostre domande. Buongiorno, ho 70 anni. Dopo 6 mesi di dolori lombari e tanti accertamenti, mi è stata diagnosticata la sindrome delle faccette articolari. Aspetto che mi chiamino per fare il test con iniezione di cortisone nelle vertebre, ma ho paura dei rischi. Sono limitata nei movimenti. Potrebbe spiegarmi qualcosa? Grazie, Carla da Genova.
1: Allora, sindrome delle faccette articolari non è altro che un sovraccarico della parte posteriore della colonna vertebrale. Il disco intervertebrale, quello di cui stiamo parlando oggi, sta davanti. Torno al mio bel
0: modellino. Sì, mi piace da matti.

0: di questa cosa,
1: ecco,
0: però glielo dico.
1: Facile da capire. Grazie. Allora, il disco sta qua. Se il disco qui inizia a invecchiare, a sovraccaricarsi, posteriormente queste strutture, che sono le faccette articolari, vanno incontro loro stesse a un sovraccarico. Quindi diciamo che poi la patologia è quella non solo del disco, ma di tutto il segmento di moto, quindi del disco e delle faccette articolari posteriormente. Quindi una patologia discale può portare a una degenerazione anche di queste strutture posteriori. E quello che le hanno proposto alla signora è quello di andare a iniettare all'interno qua delle faccette articolari un pochettino di anestetico e di antinfiammatorio a scopo appunto di spegnere il sintomo. Questo test è un test utile non solo a livello terapeutico, perché ovviamente spegne il dolore, ma è anche un test diagnostico, ossia se noi andiamo a iniettare lì, per esempio tra lo spazio L4 e L5, il nostro liquido, e il dolore si spegne, siamo perfettamente sicuri che la patologia sta in quel punto lì. E in quanto al pericolo, no, non ci sono grossi pericoli, è un trattamento, una procedura assolutamente tranquilla e in genere opportuno effettuarla, per essere precisi, in un ambiente radiologico. Spesso i radiologi effettuano questo genere di infiltrazione o in guida radiologica o in guida ecografica.
0: Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Prego.
2: Parlo col dottore?
0: Sì, prego.
2: Allora, senta dottore, il mio discorso è questo qui: c'è mio figlio che è stato operato tre volte di ernia del disco,
0: sì.
2: Una volta al Daliera, una volta,
0: sì,
2: da lei,
0: sì.
2: Poi però è sempre stato male, ho dovuto andare a Milano al Besta,
0: sì.
2: Al Besta mi hanno fatto un tipo di operazione che forse non so, cioè non saprà se sicuramente lei, perché non è il mio mestiere, cioè dentro tra una vertebra e l'altra, ci hanno fatto un forellino di sopra e uno di sotto, piccolo, poi dentro ci sono espansi, mettendo l'ernia, diciamo quella molle, è entrata di sopra, di sotto e poi è andata lì così, non ha più avuto mal di schiena.
0: E lei vuole sapere come mai questo intervento qui non c'è, ora vediamo se c'è, non c'è o forse non c'era quando è stato operato suo figlio. Poi vi ricordo che ovviamente non è che le diagnosi si possano fare in televisione, si parla in maniera generale ovviamente, prego.
1: No, allora, quello che è successo probabilmente a questo paziente è una cosa anche piuttosto comune, che nelle recidive di ernia, perché l'intervento di ernia può portare a recidiva, cioè una volta che si toglie il materiale erniato ne può uscire dell'altro. Una volta che è recidivata l'ernia si può anche proporre ancora una volta la rimozione del nuovo materiale fuoriuscito, però bisogna informare sempre bene il paziente che quel disco lì è un disco che è diventato davvero molto scarico, molto incontinente, quindi l'intero segmento di moto che vi facevo vedere prima va a soffrire, per cui poi dalla patologia dell'ernia del disco si sfocia alla patologia dell'instabilità vertebrale, che è un altro tipo di problema più cronico, più serio, che deve allora a quel punto lì essere trattato, sì, con interventi un pochettino più grossi. L'intervento che probabilmente gli è stato fatto dai colleghi di Milano, che è un intervento che facciamo assolutamente anche noi, è quello di artrodesi, cioè andare a rimuovere tutto il disco ormai degenerato, residuo, e posizionare al posto del disco intervertebrale uno spaziatore che ridà bene spazio tra le vertebre e, fondendo il segmento di moto malato anche con delle viti posteriormente, elimina il problema appunto di questa instabilità che si è venuta a creare. Quindi le recidive di ernia alla lunga, in casi, devo dire, per fortuna rari, possono portare a una patologia cronica degenerativa più seria.
0: Buongiorno, mio marito 58 anni fa il giardiniere, ha un'ernia che gli provoca dolori alle gambe e alla base della schiena. Il problema è che per una visita neurochirurgica ci sono tempi lunghissimi, ha l'appuntamento a settembre. Cosa si può fare nel frattempo?
1: Allora, intanto sarebbe bene parlare di visita chirurgica vertebrale, nel senso che alla colonna si approcciano ortopedici come neurochirurghi, l'importante è che siano in grado di trattare la patologia vertebrale. Detto questo, insomma, sicuramente il problema della visita va risolto, cioè il soggetto deve vedere uno specialista per capire esattamente qual è la diagnosi, perché poi sulla base di questa diagnosi si potrà decidere il tipo di trattamento, ricordandosi che il mal di schiena e la patologia sciatalgica può essere dovuta anche in rari casi ad altri tipi di patologie, quindi ripeto, prima va inquadrato, una volta inquadrato poi si potrà suggerire il tipo di trattamento.

0: trattamento, ecco.
1: Magari se il dolore è così, diciamo, peggiorato, potete tornare dal vostro medico di famiglia per chiedere, insomma, e farvi consigliare. Questo è, insomma, visto che questa visita a settembre, bisogna vedere qual è la priorità nella, diciamo, vostra richiesta. Buongiorno, mio marito ha un'ernia lombare espulsa, ha fatto terapia dell'ozono e continua a farla, l'ernia si è seccata. Ora si ripresenta un dolore sulla gamba che va e viene sempre allo stesso orario del giorno. Ma è possibile? Mi consiglia di continuare con l'ozono? Farmaci, ibuprofene o cortisone? Grazie, Lella.
0: Allora, qui sembra una patologia un pochettino cronica, ricorrente, e quindi tutto sommato forse andrebbe rivalutata la situazione. In quanto all'ozono, l'ozono si inserisce in quelle che sono un po' le armi a disposizione delle terapie conservative. L'ozono non è altro che una sostanza antinfiammatoria in forma gassosa, esattamente come il cortisone lo è in forma liquida, e laddove viene iniettato toglie l'infiammazione. Sulla sostanziale, diciamo, bontà del trattamento, la letteratura è ancora molto molto controversa, per cui, ecco, sul discorso di continuare con l'ozonoterapia, se ne ha fatta tanta e non ha avuto sostanzialmente una risoluzione del problema, forse questo lo sconsiglierei, ecco, quello che propongo è quello di fare una rivalutazione clinica.
1: Buongiorno, quando sto tanto in piedi mi si addormenta la gamba sinistra, tanto da dovermi sedere perché dall'intorpidimento passa il bruciore. Ho fatto una risonanza alla schiena e apparentemente non ho nulla, a parte due ernie rientrate. Ho fatto Voltaren 100 mg per 10 giorni, ma non è migliorato. Grazie. Cosa può essere quindi?
0: Quello che potrebbe anche essere, ora non sappiamo l'età del soggetto, però a volte la sciatalgia può essere anche dovuta a una stenosi. Che cos'è la stenosi? È il restringimento di uno spazio, di un forame, per esempio, attorno al nostro bel modellino. Vedete che la radice fuoriesce da un forellino, che è questo qui. Se questo forellino, per motivi di artrosi o di degenerazione, si stringe, allora in questo punto può essere presente una stenosi che porta a sindrome sciatalgica senza avere un'ernia del disco. E questo accade soprattutto in quei soggetti che, se stanno in piedi, vanno incontro quindi alla compressione del segmento di moto, e questa compressione porta, solo stando in piedi, alla sciatica, che poi si risolve invece sdraiandosi o stando a riposo. Cosa diversa invece che con l'ernia: nell'ernia acuta, quando c'è una compressione appunto da parte del disco, il dolore è presente anche a riposo e anche a letto. Quindi quello che potrebbe avere il soggetto è una stenosi, un restringimento del canale dove passa la radice.
1: Intanto c'è scritto che ha 62 anni.
0: Quindi è compatibile con un problema artrosico degenerativo, esatto.
1: Senta, volevo parlare con lei anche di un altro argomento, e se mai facciamo così, lo introduciamo e poi nella prossima volta ne parliamo meglio. E cioè, la schiena, il mal di schiena, anche nelle persone molto giovani, nei giovanissimi, è possibile che sia correlato allo stress?
0: Sicuramente, sicuramente ne vediamo tantissimi, soprattutto giovani. Perché il mal di schiena può essere dovuto a problematiche di natura muscolo-tensiva, spessissimo è dovuto a situazioni di contrazione della muscolatura paravertebrale, e queste possono essere anche situazioni croniche, dolori che si protraggono veramente per dei mesi e quindi vanno attentamente valutate. In genere sono soggetti che rincorrono una diagnosi a livello di colonna vertebrale, per cui fanno risonanze magnetiche, radiografie, TAC, e non si trova poi un qualcosa di realmente patologico, e allora bisogna ricordarsi che spesso e volentieri esistono queste condizioni muscolo-tensive da stress che si trattano in genere, ovviamente, con la risoluzione della causa, laddove ci sia uno stress correlato, oppure con l'utilizzo di farmaci miorilassanti e trattamenti decontratturanti.
1: Cioè, eliminiamo la causa dello stress. Io questa ce l'ho, io che sono ipocondriaca, ma questa ce l'ho proprio, me la sento proprio, trapezio, schiena qua dietro. E vabbè,
0: è durissima riuscire.
1: Bisogna eliminare la causa dello stress, giusto, professore?
0: Bisogna andare in vacanza per periodi molto lunghi.
1: Bravo, ci vado la prossima settimana.
0: Ecco, vedrà che la schiena andrà meglio.
1: Allora, grazie professor Matteo Formica, grazie anche per il modellino che mi è molto piaciuto oggi, perché insomma ci fa capire meglio visivamente proprio quello di cui parliamo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto, arrivederci a presto.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

caldo estremo a onda tregue torna con temperature torride e notti tropicali, per questo motivo è stato emesso un bollino arancione per domani e per sabato. Una lettera del comune ai CIV su potenziali licenziamenti ha fatto scoppiare la polemica, nel frattempo i sindacati bacchettano Tursi anche per i provvedimenti sui rider. I CPR sono al centro del dibattito anche in Liguria e a Genova, con il braccio di ferro tra comune e governo abbiamo delineato cosa sono e come funzionano. C'è molta attesa per uno degli spettacoli più incredibili della natura il prossimo 12 agosto, l'eclissi solare, che sarà in diretta su Primo Canale.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché la notizia era nell'aria. Sapevamo che l'ondata di calore sarebbe tornata in Liguria con caldo estremo, notti tropicali. Ci stiamo avvicinando con i bollini gialli di questi giorni, ma da domani sarà arancione, almeno per le giornate di domani venerdì e di quella di sabato 1 agosto. Stiamo parlando dell'estate con la più lunga elevata di sempre, ondata di calore, dati che impressionano soprattutto. La situazione sembra comunque sempre crescere dal punto di vista delle temperature, quindi disagio per il corpo. Allora facciamo il punto con il servizio di apertura di Lucrezia Marini.
1: Giorni sempre più caldi a Genova, dove il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollino arancione per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, in quella che è divenuta l'ondata di calore più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche la notte, quando il mancato abbassamento delle temperature impedisce all'organismo di recuperare. A rendere il caldo ancora più pesante c'è l'umidità. Quando l'aria è carica di vapore acqueo, il corpo fa più fatica a disperdere il calore e la temperatura percepita può essere molto più alta di quella reale. L'emergenza caldo riguarda praticamente tutta la regione. Sono 205 comuni liguri classificati a rischio elevato su un totale di 234, segnando così un nuovo record. I consigli degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità anche quando non si avverte sete e mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi. Un'attenzione particolare va inoltre riservata alle persone anziane, ai soggetti più fragili e a chi non è autosufficiente, che possono risentire maggiormente degli effetti del caldo intenso.
0: E quindi ci aspettiamo per i prossimi giorni caldo estremo in Liguria e a Genova. E adesso apriamo il capitolo del comune che, ve lo dico già, sarà un capitolo abbastanza lungo, impegnativo, perché sono diversi i temi di cui parlare. Partiamo dallo scontro tra Genova, il comune di Genova e i centri integrati di via, ovvero i CIV, perché l'assessore Beghina, attraverso una lettera, chiede un passo indietro ai presidenti di CIV che criticano la giunta Salis. L'opposizione insorge, parla di atto gravissimo, di atto che è considerato fuori dalle norme democratiche. Allora ripercorriamo quanto è accaduto nel servizio di Andrea Popolano.
2: Una lettera che apre la discussione sul rapporto tra il Comune di Genova e i centri integrati di via che rappresentano il commercio delle diverse zone della città. Al centro il confine tra la collaborazione istituzionale e la libertà di critica. L'assessore al commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin, ha scritto al presidente e al direttivo dei CIV chiedendo una verifica sulla posizione di alcuni presidenti che, a suo giudizio, con i loro interventi pubblici contro il sindaco Silvia Salis, avrebbero compromesso il rapporto con l'amministrazione comunale. Nella lettera,

0: Gin ricorda che i CIV nascono come organismi di confronto tra comune e mondo del commercio e che la loro attività si fonda su un rapporto di fiducia con gli uffici comunali, dal quale dipendono patrocini, contributi e autorizzazioni. Nel testo della lettera l'assessore evidenzia inoltre che alcuni presidenti hanno ricoperto in passato o ricoprono tuttora incarichi politici riconducibili all'attuale opposizione e ritiene incompatibile che chi guida un CIV utilizzi il proprio ruolo per attaccare pubblicamente il sindaco e la sua giunta. Da qui la richiesta di verificare le loro posizioni e di valutare nei casi ritenuti opportuni le dimissioni e la sostituzione dei presidenti che avrebbero determinato un clima di conflittualità incompatibile con le finalità dei CIV. È proprio su questo che scoppia il caos con l'opposizione in Comune Unita che parla di atto gravissimo e antidemocratico senza precedenti, che calpesta la democrazia, la libertà di espressione e il lavoro fondamentale dei centri integrati di via. Dietro l'angolo il rischio di uno strappo tra Comune e le realtà che rappresentano il tessuto commerciale. Vista la situazione, il Comune ha riunito d'urgenza a Palazzo Tursi le associazioni di categoria, che si sono mostrate sin da subito stupite e amareggiate per il contenuto del testo. Al termine del vertice, loro stessi hanno ribadito la loro indipendenza.
1: Questo per quanto riguarda il rapporto tra il Comune e i CIV, e poi c'è quello che riguarda i rider, perché il Comune aveva attuato una normativa che prevedeva un rallentamento nelle ore più calde, più o meno dall'ora di pranzo fino al pomeriggio, proprio per cercare di aiutare i rider nel periodo delle temperature estreme. Cosa è successo? Che i sindacati si sono lamentati perché ancora una volta è stato evidenziato una mancanza di dialogo. Allora c'è stato questo botte risposta a distanza, andiamo a capire cosa è successo.
2: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider, senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL e CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzioni a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà. Si legge in una nota congiunta dei sindacati: le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere, attaccano ancora CGIL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare di sostegno per le loro necessità. Per questo, mesi fa, abbiamo chiesto al Comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
1: Parlando di Comune, non si può non dare l'ultimo aggiornamento sulla questione Stadio Ferraris, perché in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello Stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due condizioni precise. Una riguarda i parcheggi sul Bisagno, l'altra più importante è la fattibilità economica delle due squadre di Genova, Genoa e Sampdoria, che dovrebbero intervenire con 100 milioni di euro. Dario Vassallo.
3: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito, i successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontro dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
4: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, abbiamo sentito, No, che

0: ti ho detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
1: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
2: E adesso l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, una vera e propria resa dei conti tra i Dem non c'è stata, però sicuramente l'Assemblea di ieri, la direzione provinciale del Partito Democratico che si è tenuto ieri sera nella sala del CAP, ha scelto la strada della prudenza. Il segretario Tognone ha usato toni concilianti, ha chiesto però di non discutere, di non confrontarsi sulla stampa, ma di farlo nelle sedi opportune. Chiaramente il riferimento era sicuramente anche a Primo Canale, che appunto tramite una soffiata è riuscito a raccontare in retroscena di un periodo complicato per il PD. Al centro c'è l'aumento della Tari, che non ha convinto, non è piaciuta ad alcuni consiglieri del Partito Democratico, il ruolo troppo in disparte del segretario Tognoni. Si è parlato di questo e tanto altro ieri sera, ci si riaggiorna giovedì prossimo, perché il tempo poi con la sala a disposizione era scaduto, quindi probabilmente giovedì prossimo ci sarà un nuovo confronto, soprattutto tra le anime un po' più dissidenti del Partito Democratico. E adesso i fumi delle navi in porto, con i ritardi nell'elettrificazione delle banchine, lo sostengono i comitati dei cittadini che vivono di fronte allo scalo di Genova. Il 14 settembre incontro con il presidente Paroli, la richiesta è sempre questa: fare presto per i fumi delle navi, per chi abita nella zona di fronte al porto. Elisabetta Biancalani.
3: Il primo di luglio siamo andati a un incontro col segretario generale e sono di nuovo cambiate le carte in tavola. Noi sapevamo che pur con un ritardo di 2 anni nel 2026 si sarebbe ottenuta l'elettrificazione delle banchine, ci hanno detto che non è così, perché nel 2026 forse avremo quella delle navi da crociera. Stanno ancora discutendo peraltro delle linee guida del Ministero per poter fare i bandi di assegnazione della fornitura diretta poi alle navi, quindi cosa che avrebbero potuto fare 6 mesi fa peraltro, no? Quindi forse 2026 crociere, i traghetti che sono quelli più inquinanti perché sono più vecchi e fanno più scali, forse nel 2028, e invece per i container non si sa ancora, nel senso che non sono ancora progettate le banchine elettrificate, mancano le risorse e quindi forse, chissà, nel 2030, chi può dirlo, no? Siamo sempre sui forse, questa cosa qui non ci piace. Abbiamo chiesto un incontro con il dottor Paroli, il presidente, e avremo questo incontro il 14 settembre. Il 14 settembre sarà un momento cruciale, perché ovviamente manifesteremo il nostro disappunto, chiederemo un cronoprogramma preciso per quanto riguarda l'elettrificazione.
2: Questo quindi il rapporto proprio dei comitati, che chiedono di intervenire al più presto. Altro tema scottante in città è quello dei CPR, ovvero del centro di permanenza per il rimpatrio. È al centro del dibattito anche in Liguria, a Genova, la possibilità che possa sorgere il no del comune e il braccio di ferro con il governo centrale. Noi allora abbiamo cercato di delineare con questo servizio cosa sono, come funzionano le peculiarità dei CPR. Sentiamo Aurora Bottino.
4: Un vero e proprio braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno, guidato da Piantedosi, e il Comune di Genova di Silvia Salis. Al centro un ipotetico centro di permanenza per il rimpatrio, un CPR, sul territorio della città metropolitana, compreso nel pacchetto dei patti per la sicurezza, insieme all'introduzione dei taser alla polizia locale, pacchetto inviato da Roma, a cui la sindaca avrebbe risposto con irricevibile. I centri, introdotti nel 1995 con un decreto legge, sono da anni al centro di un denso polverone politico, legato alla mancanza di una legge chiara del Parlamento che disciplini la detenzione. Mettendo il muro contro muro tra governo e giunta da parte, parlando di questo tipo di centri,

0: Rimane una grandissima questione logistica. In Italia ci sono in tutto 10 strutture di questo genere per un totale di 1300 posti circa, da aree extraurbane come quelle del Nuorese a infrastrutture in periferia come a Torino, inaugurato nel 1999 come uno dei primi centri appositamente progettati per trattenere gli stranieri in attesa di identificazione e allontanamento dall'Italia. La struttura si trova nella zona ovest della città, nell'area occupata della caserma Cavour nei pressi di Corso Brunelleschi. Ma chi finisce nei CPR? Sono gli stranieri provenienti da paesi extraeuropei sprovvisti di documenti di soggiorno validi. Sono persone che dovrebbero essere rimpatriate perché hanno già ricevuto un decreto di espulsione convalidato da un giudice di pace. In alcuni casi anche i richiedenti asilo possono essere trattenuti nei CPR se, ad esempio, si ritiene che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico. È la prefettura, il braccio operativo e di rappresentanza del governo sul territorio, a scegliere dove nascerà il nuovo CPR. Di solito vengono predilette le ex caserme, come è successo in provincia di Gorizia, oppure strutture carcerarie. Dopo aver scelto il luogo, viene bandita una gara tra enti privati come cooperative. Un esempio è Jepsta, la multinazionale francese che ha gestito per anni centri di Torino, Milano e Gradisca di Sonso. Da parte del governo ci sono polizia, carabinieri e guardia di finanza che gestiscono la sicurezza del centro, concentrandosi principalmente su evasioni e rivolte. È proprio questo modello che il Viminale vorrebbe replicare anche a Genova, se il confronto politico porterà alla nascita di un CPR in Liguria.
1: È arrivata l'ufficialità, come già preannunciato, perché è stata siglata l'intesa preliminare per il rilascio di 4 milioni di metri cubi d'acqua dall'invaso artificiale del Brugneto in provincia di Genova al Piacentino nella stagione irrigua dalle regioni Ligure ed Emilia-Romagna, dall'autorità di bacino del fiume e poi dall'autorità di bacino dell'Appennino. Così è stato deciso, le due regioni e l'autorità di bacino hanno approvato il testo e i contenuti del verbale dell'accordo di programma che stabilirà regole chiare e scientificamente fondate per la gestione futura delle acque dell'invaso del Brugneto nel corso della stagione irrigua. L'intesa riproduce e introduce così la volontà di questo meccanismo che va dal 15 maggio al 15 settembre. Dopo un tira e molla si è arrivata a questa conclusione. Nuovi accertamenti sulla morte di Evelyn Morri Chamorro, la trentenne peruviana precipitata nella tromba delle scale del palazzo dove viveva a Genova dopo una lite con il compagno. La giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, ha disposto altri 4 mesi di indagine. Anissa De Filippi.
2: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della trentenne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite. Una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di 2 bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone, disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici mai effettuati finora per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
1: Uno degli spettacoli più incredibili della natura, il prossimo 12 agosto, proprio nei giorni delle stelle cadenti, è prevista un'eclissi totale di sole. La Liguria è la regione più fortunata d'Italia perché il disco lunare copre il sole al 94%. Tutto è pronto per la diretta di Primo Canale con immagini che faranno la storia di Terrazza Colombo. Sentiamo.
3: Eclissi totale di sole è lo spettacolo più incredibile della natura, è la luna che si viene a trovare esattamente in linea, cioè sulla congiungente fra la terra e il sole, e quindi ci passa davanti, ci transita davanti. Capiterà il 12 agosto, da noi va detto subito non sarà un'eclissi totale, la totalità di questa eclissi interessa la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, buona parte della Spagna, infatti ci sono tanti appassionati, studiosi che si stanno muovendo appunto verso la regione iberica, la penisola iberica.

0: Da noi però sarà una quasi totalità, cioè la parzialità sarà talmente spinta, anzi la provincia di Imperia sarà quella in Italia in cui la Luna coprirà la maggior parte del disco solare, arriverà oltre il 94%, poco meno a Savona e Genova e ancora un pochino meno alla Spezia, ma insomma la Liguria è la regione più favorita per l'osservazione di queste eclissi, anche se è un'eclissi che avviene molto bassa sull'orizzonte, inizierà alle 7:30 di sera e quindi non sarà mica così facile da vedere. Speriamo che non ci siano nubi, foschie basse come quelle che vedete che stanno transitando adesso giustamente sui vostri schermi. Insomma, non sarà scontato davvero vederla.
1: Adesso andiamo a Santo Stefano d'Aveto, è tutto pronto per i tanti eventi di agosto, tra i più attesi sicuramente il volo in mongolfiera a sorvolare la suggerimento. Altro ancora, vi dico già che domenica ci sarà proprio una diretta rispetto a questo, ma sentiamo cosa ci racconta Chiara Orrù.
2: Volare in mongolfiera al tramonto con il Monte Maggiorasca sullo sfondo, assistere a uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André a 1500 metri di quota e godersi un po' di fresco nel comune più alto della Liguria. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma ad agosto a Santo Stefano d'Aveto, tra eventi dedicati alla natura, alla cultura e allo sport.
3: Quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. Si partirà dal campo sportivo perché ci serve, diciamo, un prato piano dalle 7, 7:30 fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e il panorama di Santo Stefano d'Aveto dall'alto con questi voli. È un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
4: Ecco.
3: 7 agosto ci sarà anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente eccezionale, e lì ci sarà un primo evento. Il filo conduttore è De André.
1: Come sempre l'appuntamento con il calcio, le notizie che arrivano dal mondo rosso-blu cerchiato, per la Samp la notizia c'è un acquisto che tra l'altro era molto richiesto e atteso dalla tifoseria, vedremo se soddisferà il campionato, poi c'è il Genoa con la preparazione che continua, tutto questo e molto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
5: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per la Sampdoria un acquisto importante, direi che potremmo partire da qui perché è arrivato, o meglio, è tornato Viti. Il club Bucercato infatti ha raggiunto l'accordo con il Nizza per il trasferimento del difensore a titolo definitivo sulla base di 300.000 euro. Per lui un contratto di 4 anni in scadenza al 2030, le visite mediche sono previste nelle prossime ore, comunque in ogni caso prima dell'amichevole che sabato la squadra Bucercata giocherà contro il Novara. In questo modo si rafforza il reparto arretrato, si rafforza ulteriormente dopo gli arrivi di Gartman e di Ravanelli. Come sappiamo, per Viti si tratta di un ritorno, praticamente non ha giocato neppure un minuto con una maglia diversa da quella della Sampdoria, perché l'aveva indossata per l'ultima volta a maggio dopo il match perso, tra l'altro senza conseguenze per quello che riguardava la classifica dei blu cerchiati contro la Reggiana a Reggio Emilia. Per quello che concerne invece la preparazione della squadra, la preparazione prosegue agli ordini dell'allenatore di Corradi. Nella giornata di ieri il lavoro si è diviso tra palestra, campo principale. Buone notizie per Gartman, che è tornato finalmente in gruppo dopo una lunga fase di allenamenti in solitaria. Continua invece il piano personalizzato per Lorenzo Insigne, così come quello per Begic, sempre alle prese con le terapie necessarie. Domani doppio allenamento prima di affrontare a porte chiuse il Novara, come abbiamo detto, sabato.

0: primo agosto. E adesso invece, per quello che riguarda le ultime novità su Genoa, ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, ultimi due giorni di allenamenti nel caldo di Pegli prima della mini tournée in Inghilterra. Genoa pronto al decollo verso il doppio test di sabato col Leicester e di martedì col Bournemouth, preziose tappe di avvicinamento verso gli impegni ufficiali. Nel Regno Unito cresce l'attesa dei sostenitori rossoblù, pronti a tifare dal vivo la squadra di De Rossi per l'attesissima gara di sabato. Fischio d'inizio alle 20:30 italiane, sono già oltre 500 i biglietti venduti nel settore riservato ai tifosi del Grifone. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mercato, il passaggio in prestito di Dumbia al Rapid Bucarest al momento è congelato. De Rossi gradisce seguire in prima persona la crescita del promettente centrocampista prelevato in gennaio dal team Altamura, tra i giovani più in luce nel ritiro di Moena. Dopo l'intervento ai primi di giugno prosegue celermente il recupero di Venturino, ancora da definire la sua destinazione in vista dell'imminente campionato.
0: Grazie Carlo, e per quello che riguarda lo sport per stasera è tutto, Giorgio.
2: Grazie a Dario Vassallo, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, dunque anche sulla Liguria, questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia, tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona, tanto sole, cieli sereni, tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova, anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tigullio sole e gran caldo protagonisti, estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo, temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. In ultimo, anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipa, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto, gran caldo e intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
7: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
8: Quando

0: Sidona.
1: I colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

caldo estremo a onda tregue torna con temperature torride e notti tropicali, per questo motivo è stato emesso un bollino arancione per domani e per sabato. Una lettera del comune ai CIV su potenziali licenziamenti ha fatto scoppiare la polemica. Nel frattempo i sindacati bacchettano Tursi anche per i provvedimenti sui rider. I CPR sono al centro del dibattito anche in Liguria e a Genova, con il braccio di ferro tra comune e governo abbiamo delineato cosa sono e come funzionano. C'è molta attesa per uno degli spettacoli più incredibili della natura il prossimo 12 agosto, l'eclissi solare, che sarà in diretta su Primo Canale.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché la notizia era nell'aria. Sapevamo che l'ondata di calore sarebbe tornata in Liguria con caldo estremo, notti tropicali. Ci stiamo avvicinando con i bollini gialli di questi giorni, ma da domani sarà arancione, almeno per le giornate di domani venerdì e di quella di sabato 1 agosto. Stiamo parlando dell'estate con la più lunga e elevata di sempre, ondata di calore, dati che impressionano soprattutto. La situazione sembra comunque sempre crescere dal punto di vista delle temperature, quindi disagio per il corpo. Allora facciamo il punto con il servizio di apertura di Lucrezia Marini.
1: Giorni sempre più caldi a Genova, dove il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollino arancione per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, in quella che è divenuta l'ondata di calore più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche la notte, quando il mancato abbassamento delle temperature impedisce all'organismo di recuperare. A rendere il caldo ancora più pesante c'è l'umidità. Quando l'aria è carica di vapore acqueo, il corpo fa più fatica a disperdere il calore e la temperatura percepita può essere molto più alta di quella reale. L'emergenza caldo riguarda praticamente tutta la regione. Sono 205 comuni liguri classificati a rischio elevato su un totale di 234, segnando così un nuovo record. I consigli degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità anche quando non si avverte sete e mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi. Un'attenzione particolare va inoltre riservata alle persone anziane, ai soggetti più fragili e a chi non è autosufficiente, che possono risentire maggiormente degli effetti del caldo intenso.
0: E quindi ci aspettiamo per i prossimi giorni caldo estremo in Liguria e a Genova. E adesso apriamo il capitolo del comune che, ve lo dico già, sarà un capitolo abbastanza lungo, impegnativo, perché sono diversi i temi di cui parlare. Partiamo dallo scontro tra Genova, il comune di Genova, e i centri integrati di via, ovvero i CIV, perché l'assessore Beghina, attraverso una lettera, chiede un passo indietro ai presidenti di CIV che criticano la giunta Salis. L'opposizione insorge, parla di atto gravissimo, di atto che è considerato fuori dalle norme democratiche. Allora ripercorriamo quanto è accaduto nel servizio di Andrea Popolano.
2: Una lettera che apre la discussione sul rapporto tra il Comune di Genova e i centri integrati di via che rappresentano il commercio delle diverse zone della città. Al centro, il confine tra la collaborazione istituzionale e la libertà di critica, l'assessore al commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghina, ha scritto al presidente e al direttivo dei CIV, chiedendo una verifica sulla posizione di alcuni presidenti che, a suo giudizio, con i loro interventi pubblici contro il sindaco Silvia Salis, avrebbero compromesso il rapporto con l'amministrazione comunale. Nella lettera, Beghina ricorda che i CIV nascono come organismi di confronto tra comune e mondo del commercio e che la loro attività si fonda su un rapporto di fiducia con gli uffici comunali, dal quale dipendono patrocini, contributi e autorizzazioni. Nel testo della lettera l'assessore evidenzia inoltre che alcuni presidenti hanno ricoperto in passato o ricoprono tuttora incarichi politici riconducibili all'attuale opposizione e ritiene incompatibile che chi guida un CIV

0: utilizzi il proprio ruolo per attaccare pubblicamente il sindaco e la sua giunta. Da qui la richiesta di verificare le loro posizioni e di valutare, nei casi ritenuti opportuni, le dimissioni o la sostituzione dei presidenti che avrebbero determinato un clima di conflittualità incompatibile con le finalità dei CIV. È proprio su questo che scoppia il caos con l'opposizione in Comune Unita, che parla di atto gravissimo e antidemocratico senza precedenti, che calpesta la democrazia, la libertà di espressione e il lavoro fondamentale dei centri integrati di Via. Dietro l'angolo il rischio di uno strappo tra Comune e le realtà che rappresentano il tessuto commerciale. Vista la situazione, il Comune ha riunito d'urgenza a Palazzo Tursi le associazioni di categoria, che si sono mostrate sin da subito stupite e amareggiate per il contenuto del testo. Al termine del vertice, loro stessi hanno ribadito la loro indipendenza.
1: Questo per quanto riguarda il rapporto tra il Comune e i CIV, e poi c'è quello che riguarda i rider, perché il Comune aveva attuato una normativa che prevedeva un rallentamento nelle ore più calde, più o meno dall'ora di pranzo fino al pomeriggio, proprio per cercare di aiutare i rider nel periodo delle temperature estreme. Cosa è successo? Che i sindacati si sono lamentati perché ancora una volta è stato evidenziato una mancanza di dialogo. Allora c'è stato questo botte risposta a distanza, andiamo a capire cosa è successo.
2: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider, senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL e CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzioni a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà. Si legge in una nota congiunta dei sindacati: le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere. Attaccano ancora CGIL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare, di sostegno per le loro necessità. Per questo, mesi fa, abbiamo chiesto al Comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
1: Parlando di Comune, non si può non dare l'ultimo aggiornamento sulla questione Stadio Ferraris, perché in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello Stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due condizioni precise. Una riguarda i parcheggi sul Bisagno, l'altra più importante è la fattibilità economica delle due squadre di Genova, Genoa e Sampdoria, che dovrebbero intervenire con 100 milioni di euro. Dario Vassallo.
3: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito, successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontro dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
4: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti.

tanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.

0: Abbiamo parlato nei giorni scorsi, una vera e propria resa dei conti tra i Dem non c'è stata, però sicuramente l'assemblea di ieri, la direzione provinciale del Partito Democratico che si è tenuto ieri sera nella sala del CAP, ha scelto la strada della prudenza. Il segretario Tognone ha usato toni concilianti, ha chiesto però di non discutere, di non confrontarsi sulla stampa, ma di farlo nelle sedi opportune. Chiaramente il riferimento era sicuramente anche a Primo Canale, che appunto tramite una soffiata è riuscito a raccontare il retroscena di un periodo complicato per il PD. Al centro c'è l'aumento della Tari, che non ha convinto, non è piaciuta ad alcuni consiglieri del Partito Democratico, il ruolo troppo in disparte del segretario Tognoni. Si è parlato di questo e tanto altro ieri sera, ci si riaggiorna giovedì prossimo, perché il tempo poi con la sala a disposizione era scaduto, quindi probabilmente giovedì prossimo ci sarà un nuovo confronto, soprattutto tra le anime un po' più dissidenti del Partito Democratico. Adesso i fumi delle navi in porto, con i ritardi nell'elettrificazione delle banchine, lo sostengono i comitati dei cittadini che vivono di fronte allo scalo di Genova. Il 14 settembre incontro con il presidente Paroli, la richiesta è sempre questa: fare presto per i fumi delle navi, per chi abita nella zona di fronte al porto. Elisabetta Biancalani.
1: Il primo di luglio siamo andati a un incontro con il segretario generale e sono di nuovo cambiate le carte in tavola. Noi sapevamo che pur con un ritardo di 2 anni nel 2026 si sarebbe ottenuta l'elettrificazione delle banchine, ci hanno detto che non è così, perché nel 2026 forse avremo quella delle navi da crociera. Stanno ancora discutendo peraltro delle linee guida del Ministero per poter fare i bandi di assegnazione della fornitura diretta poi alle navi, quindi cosa che avrebbero potuto fare 6 mesi fa peraltro, no? Quindi forse 2026 crociere, i traghetti, che sono quelli più inquinanti perché sono più vecchi e fanno più scali, forse nel 2028, e invece per i container non si sa ancora, nel senso che non sono ancora progettate le banchine elettrificate, mancano le risorse e quindi forse, chissà, nel 2030, chi può dirlo, no? Siamo sempre sui forse, questa cosa qui non ci piace. Abbiamo chiesto un incontro con il dottor Paroli, il presidente, e avremo questo incontro il 14 settembre. Il 14 settembre sarà un momento cruciale, perché ovviamente manifesteremo il nostro disappunto, chiederemo un cronoprogramma preciso per quanto riguarda l'elettrificazione.
0: Questo quindi il rapporto proprio dei comitati, che chiedono di intervenire al più presto. Altro tema scottante in città è quello dei CPR, ovvero del centro di permanenza per il rimpatrio. È al centro del dibattito anche in Liguria, a Genova, la possibilità che possa sorgere il no del comune e il braccio di ferro con il governo centrale. Noi allora abbiamo cercato di delineare con questo servizio cosa sono, come funzionano le peculiarità dei CPR. Sentiamo Aurora Bottino.
2: Un vero e proprio braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno, guidato da Piantedosi, e il Comune di Genova di Silvia Salis. Al centro un ipotetico centro di permanenza per il rimpatrio, un CPR, sul territorio della città metropolitana, compreso nel pacchetto dei patti per la sicurezza, insieme all'introduzione dei taser alla polizia locale, pacchetto inviato da Roma, a cui la sindaca avrebbe risposto con irricevibile. I centri, introdotti nel 1995 con un decreto legge, sono da anni al centro di un denso polverone politico, legato alla mancanza di una legge chiara del Parlamento che disciplini la detenzione. Mettendo il muro contro muro tra governo e giunta da parte, parlando di questo tipo di centri, rimane una grandissima questione logistica. In Italia ci sono in tutto 10 strutture di questo genere, per un totale di 1.300 posti circa, da aree extraurbane come quelle del Nuorese a infrastrutture in periferia, come a Torino. Inaugurato nel 1999 come uno dei primi centri appositamente progettati per trattenere gli stranieri in attesa di identificazione e allontanamento dall'Italia, la struttura si trova nella zona ovest della città, nell'area occupata della caserma Cavour nei pressi di Corso Brunelleschi. Ma chi finisce nei CPR? Sono gli stranieri provenienti da paesi extraeuropei sprovvisti di documenti di soggiorno validi. Sono persone che dovrebbero essere rimpatriate perché hanno già ricevuto un decreto di espulsione convalidato da un giudice di pace. In alcuni casi anche i richiedenti asilo possono essere trattenuti nei CPR se, ad esempio, si ritiene che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico. È la prefettura, il braccio operativo e di rappresentanza del governo sul territorio, a scegliere dove nascerà il nuovo CPR. Di solito vengono prediletti le ex caserme, come è successo in provincia di Gorizia, oppure strutture carcerarie. Dopo aver scelto il luogo,

0: viene bandita una gara tra enti privati come cooperative. Un esempio è Jepsta, la multinazionale francese che ha gestito per anni i centri di Torino, Milano e Gradisca di Sonso. Da parte del governo ci sono polizia, carabinieri e guardia di finanza che gestiscono la sicurezza del centro, concentrandosi principalmente su evasioni e rivolte. È proprio questo modello che il Viminale vorrebbe replicare anche a Genova, se il confronto politico porterà alla nascita di un CPR in Liguria.
1: È arrivata all'ufficialità, come già preannunciato, perché è stata siglata l'intesa preliminare per il rilascio di 4 milioni di metri cubi d'acqua dall'invaso artificiale del Brugneto in provincia di Genova, al Piacentino, nella stagione irrigua dalle regioni Ligure ed Emilia Romagna, dall'autorità di bacino del Fiume e poi dall'autorità di bacino dell'Appennino. Così è stato deciso, le due regioni e l'autorità di bacino hanno approvato il testo e i contenuti del verbale dell'accordo di programma che stabilirà regole chiare e scientificamente fondate per la gestione futura delle acque dell'invaso del Brugneto nel corso della stagione irrigua. L'intesa riproduce e introduce così la volontà di questo meccanismo che va dal 15 maggio al 15 settembre. Dopo un tira e molla si è arrivata a questa conclusione. Nuovi accertamenti sulla morte di Evelyn Morri Chamorro, la trentenne peruviana precipitata nella tromba delle scale del palazzo dove viveva a Genova dopo una lite con il compagno. La giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, ha disposto altri 4 mesi di indagine. Anissa De Filippi.
2: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della trentenne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite. Una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di 2 bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone, disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici mai effettuati finora per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
1: Uno degli spettacoli più incredibili della natura, il prossimo 12 agosto, proprio nei giorni delle stelle cadenti, è prevista un'eclissi totale di sole. La Liguria è la regione più fortunata d'Italia perché il disco lunare copre il sole al 94%. Tutto è pronto per la diretta di Primo Canale con immagini che faranno la storia di Terrazza Colombo. Sentiamo.
3: Eclissi totale di sole è lo spettacolo più incredibile della natura, è la luna che si viene a trovare esattamente in linea, cioè sulla congiungente fra la terra e il sole, e quindi ci passa davanti, ci transita davanti. Capiterà il 12 agosto, da noi va detto subito non sarà un'eclissi totale, la totalità di questa eclissi interessa la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, buona parte della Spagna, infatti ci sono tanti appassionati, studiosi che si stanno muovendo appunto verso la regione iberica, la penisola iberica. Da noi però sarà una quasi totalità, cioè la parzialità sarà talmente spinta, anzi la provincia di Imperia sarà quella in Italia in cui la luna coprirà la maggior parte del disco solare, arriverà oltre il 94%, poco meno a Savona e Genova e ancora un pochino meno alla Spezia, ma insomma la Liguria è la regione più favorita per l'osservazione di queste eclissi, anche se è un'eclissi che avviene molto bassa sull'orizzonte, inizierà alle 7:30 di sera e quindi non sarà mica così facile da vedere. Speriamo che non ci siano nubi, foschie basse come quelle che vedete che stanno transitando adesso giustamente sui vostri schermi. Insomma, non sarà scontato davvero vederla.
1: Adesso andiamo a Santo Stefano d'Aveto, è tutto pronto per i tanti eventi di agosto, tra i più attesi sicuramente il volo in mongolfiera. A sorvolare la suggestione della location.

0: Tanto altro ancora, vi dico già che domenica ci sarà proprio una diretta rispetto a questo, ma sentiamo cosa ci racconta Chiara Orrù.
1: Volare in mongolfiera al tramonto con il Monte Maggiorasca sullo sfondo, assistere a uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André a 1500 metri di quota e godersi un po' di fresco nel comune più alto della Liguria. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma ad agosto a Santo Stefano d'Aveto, tra eventi dedicati alla natura, alla cultura e allo sport.
2: Quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. Si partirà dal campo sportivo perché ci serve diciamo un prato piano dalle 7:30 fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e i panorami di Santo Stefano d'Aveto dall'alto con questi voli. È un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
3: Ecco.
2: 7 agosto ci sarà anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente eccezionale, e lì ci sarà un primo evento. Il filo conduttore è De André.
0: Come sempre l'appuntamento con il calcio, le notizie che arrivano dal mondo rosso blu cerchiato. Per la Samp la notizia c'è un acquisto che tra l'altro era molto richiesto e atteso dalla tifoseria, vedremo se soddisferà il campionato. Poi c'è il Genoa con la preparazione che continua, tutto questo e molto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per la Sampdoria un acquisto importante, direi che potremmo partire da qui, perché è tornato Viti. Il club bucercato infatti ha raggiunto l'accordo con il Nizza per il trasferimento del difensore a titolo definitivo sulla base di 300.000 euro, per lui un contratto di 4 anni in scadenza al 2030, le visite mediche sono previste nelle prossime ore, comunque in ogni caso prima dell'amichevole che sabato la squadra bucercata giocherà contro il Novara. In questo modo si rafforza il reparto arretrato, si rafforza ulteriormente dopo gli arrivi di Gartenmann e di Ravanelli. Come sappiamo per Viti si tratta di un ritorno, praticamente non ha giocato neppure un minuto con una maglia diversa da quella della Sampdoria, perché l'aveva indossata per l'ultima volta a maggio dopo il match perso, tra l'altro senza conseguenze per quello che riguardava la classifica dei blu cerchiati, contro la Reggiana a Reggio Emilia. Per quello che concerne invece la preparazione della squadra, la preparazione prosegue agli ordini dell'allenatore di Corradi. Nella giornata di ieri il lavoro si è diviso tra palestra e campo principale. Buone notizie per Gartman, che è tornato finalmente in gruppo dopo una lunga fase di allenamenti in solitaria. Continua invece il piano personalizzato per Lorenzo Insigne, così come quello per Begic, sempre alle prese con le terapie necessarie. Domani doppio allenamento prima di affrontare a porte chiuse il Novara, come abbiamo detto, sabato 1 agosto. E adesso invece per quello che riguarda le ultime novità su Genoa ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
5: Buonasera, ultimi due giorni di allenamenti nel caldo di Pegli prima della mini tournée in Inghilterra. Genoa pronto al decollo verso il doppio test di sabato col Leicester e di martedì col Bournemouth, preziose tappe di avvicinamento verso gli impegni ufficiali. Nel Regno Unito cresce l'attesa dei sostenitori rossoblù, pronti a tifare dal vivo la squadra di De Rossi per l'attesissima gara di sabato. Fischio d'inizio alle 20:30 italiane, sono già oltre 500 i biglietti venduti nel settore riservato ai tifosi del Grifone. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mercato, il passaggio in prestito di Dumbia al Rapid Bucarest al momento è congelato. De Rossi gradisce seguire in prima persona

0: la crescita del promettente centrocampista prelevato in gennaio dal team Altamura, tra i giovani più in luce nel ritiro di Moena. Dopo l'intervento ai primi di giugno prosegue celermente il recupero di Venturino, ancora da definire la sua destinazione in vista dell'imminente campionato.
1: Grazie Carlo, e per quello che riguarda lo sport per stasera è tutto, Giorgio.
2: Grazie a Dario Vassallo, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, dunque anche sulla Liguria, questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia: tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona: tanto sole, cieli sereni, tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tiguglio sole e gran caldo protagonisti, estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo, temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. In ultimo, anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipava, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto gran caldo e intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori come di consueto vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.

caldo estremo a onda tregue torna con temperature torride e notti tropicali, per questo motivo è stato emesso un bollino arancione per domani e per sabato. Una lettera del comune ai CIV su potenziali licenziamenti ha fatto scoppiare la polemica. Nel frattempo i sindacati bacchettano Tursi anche per i provvedimenti sui rider. I CPR sono al centro del dibattito anche in Liguria e a Genova, con il braccio di ferro tra comune e governo abbiamo delineato cosa sono e come funzionano. C'è molta attesa per uno degli spettacoli più incredibili della natura il prossimo 12 agosto, l'eclissi solare, che sarà in diretta su Primo Canale.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché la notizia era nell'aria. Sapevamo che l'ondata di calore sarebbe tornata in Liguria con caldo estremo, notti tropicali. Ci stiamo avvicinando con i bollini gialli di questi giorni, ma da domani sarà arancione, almeno per le giornate di domani venerdì e di quella di sabato 1 agosto. Stiamo parlando dell'estate con la più lunga elevata di sempre, ondata di calore, dati che impressionano soprattutto. La situazione sembra comunque sempre crescere dal punto di vista delle temperature, quindi disagio per il corpo. Allora facciamo il punto con il servizio di apertura di Lucrezia Marini.
1: Giorni sempre più caldi a Genova, dove il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollino arancione per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, in quella che è divenuta l'ondata di calore più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche la notte, quando il mancato abbassamento delle temperature impedisce all'organismo di recuperare. A rendere il caldo ancora più pesante c'è l'umidità. Quando l'aria è carica di vapore acqueo, il corpo fa più fatica a disperdere il calore e la temperatura percepita può essere molto più alta di quella reale. L'emergenza caldo riguarda praticamente tutta la regione. Sono 205 comuni liguri classificati a rischio elevato su un totale di 234, segnando così un nuovo record. I consigli degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità anche quando non si avverte sete e mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi. Un'attenzione particolare va inoltre riservata alle persone anziane, ai soggetti più fragili e a chi non è autosufficiente, che possono risentire maggiormente degli effetti del caldo intenso.
0: E quindi ci aspettiamo per i prossimi giorni caldo estremo in Liguria e a Genova. E adesso apriamo il capitolo del comune che, ve lo dico già, sarà un capitolo abbastanza lungo, impegnativo, perché sono diversi i temi di cui parlare. Partiamo dallo scontro tra Genova, il comune di Genova e i centri integrati di via, ovvero i CIV, perché l'assessore Beghina, attraverso una lettera, chiede un passo indietro ai presidenti di CIV che criticano la giunta Salis. L'opposizione insorge, parla di atto gravissimo, di atto che è considerato fuori dalle norme democratiche. Allora ripercorriamo quanto è accaduto nel servizio di Andrea Popolano.
2: Una lettera che apre la discussione sul rapporto tra il Comune di Genova e i centri integrati di via che rappresentano il commercio delle diverse zone della città. Al centro, il confine tra la collaborazione istituzionale e la libertà di critica, l'assessore al commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin, ha scritto al presidente e al direttivo dei CIV, chiedendo una verifica sulla posizione di alcuni presidenti che, a suo giudizio, con i loro interventi pubblici contro il sindaco Silvia Salis, avrebbero compromesso il rapporto con l'amministrazione comunale. Nella lettera, Beghin ricorda che i CIV nascono come organismi di confronto tra comune e mondo del commercio e che la loro attività si fonda su un rapporto di fiducia con gli uffici comunali, dal quale dipendono patrocini, contributi e autorizzazioni. Nel testo della lettera l'assessore evidenzia inoltre che alcuni presidenti hanno ricoperto in passato o ricoprono tuttora incarichi politici riconducibili all'attuale opposizione e ritiene incompatibile che chi guida un CIV utilizzi il proprio ruolo per attaccare pubblicamente il sindaco e la sua giunta. Da qui la richiesta di verificare le loro posizioni e di valutare, nei casi ritenuti opportuni, le dimissioni e la sostituzione dei presidenti che avrebbero determinato un clima di conflittualità incompatibile con le finalità dei CIV. È proprio su questo che scoppia il caos con l'opposizione in Comune Unita, che parla di atto gravissimo e antidemocratico senza precedenti, che calpesta la democrazia e la libertà di espressione.

0: e il lavoro fondamentale dei centri integrati di via. Dietro l'angolo il rischio di uno strappo tra comune e le realtà che rappresentano il tessuto commerciale. Vista la situazione, il comune ha riunito d'urgenza a Palazzo Tursi le associazioni di categoria, che si sono mostrate sin da subito stupite e amareggiate per il contenuto del testo. Al termine del vertice, loro stessi hanno ribadito.
1: Questo per quanto riguarda il rapporto tra il Comune e i CIV, e poi c'è quello che riguarda i rider, perché il Comune aveva attuato una normativa che prevedeva un rallentamento nelle ore più calde, più o meno dall'ora di pranzo fino al pomeriggio, proprio per cercare di aiutare i rider nel periodo delle temperature estreme. Cosa è successo? Che i sindacati si sono lamentati perché ancora una volta è stato evidenziato una mancanza di dialogo. Allora c'è stato questo botte risposta a distanza, andiamo a capire cosa è successo.
2: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider, senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL e CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzioni a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà. Si legge in una nota congiunta dei sindacati: le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere, attaccano ancora CGIL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare di sostegno per le loro necessità. Per questo, mesi fa, abbiamo chiesto al Comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
1: Parlando di Comune, non si può non dare l'ultimo aggiornamento sulla questione Stadio Ferraris, perché in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello Stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due condizioni precise. Una riguarda i parcheggi sul Bisagno, l'altra più importante è la fattibilità economica delle due squadre di Genova, Genoa e Sampdoria, che dovrebbero intervenire con 100 milioni di euro. Dario Vassallo.
3: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito e successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontra dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
4: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova.

0: nostro stadio in mano.
1: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
2: E adesso l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, una vera e propria resa dei conti tra i Dem non c'è stata, però sicuramente l'Assemblea di ieri, la Direzione Provinciale del Partito Democratico che si è tenuto ieri sera nella sala del CAP, ha scelto la strada della prudenza. Il segretario Tognone ha usato toni concilianti, ha chiesto però di non discutere, di non confrontarsi sulla stampa, ma di farlo nelle sedi opportune. Chiaramente il riferimento era sicuramente anche a Primo Canale, che appunto tramite una soffiata è riuscito a raccontare in retroscena di un periodo complicato per il PD. Al centro c'è l'aumento della Tari, che non ha convinto, non è piaciuta ad alcuni consiglieri del Partito Democratico, il ruolo troppo in disparte del segretario Tognoni. Si è parlato di questo e tanto altro ieri sera, ci si riaggiorna giovedì prossimo, perché il tempo poi con la sala a disposizione era scaduto, quindi probabilmente giovedì prossimo ci sarà un nuovo confronto, soprattutto tra le anime un po' più dissidenti del Partito Democratico. E adesso i fumi delle navi in porto, con i ritardi nell'elettrificazione delle banchine, lo sostengono i comitati dei cittadini che vivono di fronte allo scalo di Genova. Il 14 settembre incontro con il presidente Paroli, la richiesta è sempre questa: fare presto per i fumi delle navi, per chi abita nella zona di fronte al porto. Elisabetta Biancalani.
3: Il primo di luglio siamo andati a un incontro col segretario generale e sono di nuovo cambiate le carte in tavola. Noi sapevamo che, pur con un ritardo di 2 anni, nel 2026 si sarebbe ottenuta l'elettrificazione delle banchine. Ci hanno detto che non è così, perché nel 2026 forse avremo quella delle navi da crociera. Stanno ancora discutendo peraltro delle linee guida del Ministero per poter fare i bandi di assegnazione della fornitura diretta poi alle navi, quindi cosa che avrebbero potuto fare 6 mesi fa peraltro, no? Quindi forse 2026 crociere, i traghetti, che sono quelli più inquinanti perché sono più vecchi e fanno più scali, forse nel 2028, e invece per i container non si sa ancora, nel senso che non sono ancora progettate le banchine elettrificate, mancano le risorse, e quindi forse, chissà, nel 2030, chi può dirlo, no? Siamo sempre sui forse, questa cosa qui non ci piace. Abbiamo chiesto un incontro con il dottor Paroli, il presidente, e avremo questo incontro il 14 settembre. Il 14 settembre sarà un momento cruciale, perché ovviamente manifesteremo il nostro disappunto, chiederemo un cronoprogramma preciso per quanto riguarda l'elettrificazione.
2: Questo quindi il rapporto proprio dei comitati, che chiedono di intervenire al più presto. Altro tema scottante in città è quello dei CPR, ovvero del centro di permanenza per il rimpatrio. È al centro del dibattito anche in Liguria, a Genova, la possibilità che possa sorgere il no del comune e il braccio di ferro con il governo centrale. Noi allora abbiamo cercato di delineare con questo servizio cosa sono, come funzionano le peculiarità dei CPR. Sentiamo Aurora Bottino.
4: Un vero e proprio braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno, guidato da Piantedosi, e il Comune di Genova di Silvia Salis. Al centro un ipotetico centro di permanenza per il rimpatrio, un CPR, sul territorio della città metropolitana, compreso nel pacchetto dei patti per la sicurezza, insieme all'introduzione dei taser alla polizia locale, pacchetto inviato da Roma, a cui la sindaca avrebbe risposto con irricevibile. I centri, introdotti nel 1995 con un decreto legge, sono da anni al centro di un denso polverone politico, legato alla mancanza di una legge chiara del Parlamento che disciplini la detenzione. Mettendo il muro contro muro tra governo e giunta da parte, parlando di questo tipo di centri, rimane una grandissima questione logistica. In Italia ci sono in tutto 10 strutture di questo genere, per un totale di 1.300 posti circa, da aree extraurbane come quelle del Nuorese a infrastrutture in periferia, come a Torino, inaugurato nel 1999 come uno dei primi centri appositamente progettati per trattenere gli stranieri in attesa di identificazione e allontanamento dall'Italia. La struttura si trova nella zona ovest della città, nell'area occupata della caserma Cavour, nei pressi di Corso Brunelleschi. Ma chi finisce nei CPR? Sono gli stranieri provenienti da paesi extraeuropei, sprovvisti di documenti di soggiorno validi. Sono persone che dovrebbero essere rimpatriate perché hanno già ricevuto un decreto di espulsione convalidato da un giudice di pace. In alcuni casi anche richiedenti asilo possono essere trattenuti nei CPR se, ad esempio, si ritiene che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico. È la prefettura il braccio operativo

0: di rappresentanza del governo sul territorio a scegliere dove nascerà il nuovo CPR. Di solito vengono predilette le ex caserme, come è successo in provincia di Gorizia, oppure strutture carcerarie. Dopo aver scelto il luogo, viene bandita una gara tra enti privati come cooperative. Un esempio è Jepsta, la multinazionale francese che ha gestito per anni centri di Torino, Milano e Gradisca di Sonso. Da parte del governo ci sono polizia, carabinieri e guardia di finanza che gestiscono la sicurezza del centro, concentrandosi principalmente su evasioni e rivolte. È proprio questo modello che il Viminale vorrebbe replicare anche a Genova, se il confronto politico porterà alla nascita di un CPR in Liguria.
1: È arrivata all'ufficialità, come già preannunciato, perché è stata siglata l'intesa preliminare per il rilascio di 4 milioni di metri cubi d'acqua dall'invaso artificiale del Brugneto in provincia di Genova al Piacentino nella stagione irrigua dalle regioni Ligure ed Emilia Romagna, dall'autorità di bacino del fiume e poi dall'autorità di bacino dell'Appennino. Così è stato deciso, le due regioni e l'autorità di bacino hanno approvato il testo e i contenuti del verbale dell'accordo di programma che stabilirà regole chiare e scientificamente fondate per la gestione futura delle acque dell'invaso del Brugneto nel corso della stagione irrigua. L'intesa riproduce e introduce così la volontà di questo meccanismo che va dal 15 maggio al 15 settembre. Dopo un tira e molla si è arrivata a questa conclusione. Nuovi accertamenti sulla morte di Evelyn Morris Chamorro, la trentenne peruviana precipitata nella tromba delle scale del palazzo dove viveva a Genova dopo una lite con il compagno. La giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, ha disposto altri 4 mesi di indagine. Anissa De Filippi.
2: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della trentenne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva, nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite, una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di 2 bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone, disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici, mai effettuati finora per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
1: Uno degli spettacoli più incredibili della natura, il prossimo 12 agosto, proprio nei giorni delle stelle cadenti, è prevista un'eclissi totale di sole. La Liguria è la regione più fortunata d'Italia perché il disco lunare copre il sole al 94%. Tutto è pronto per la diretta di Primo Canale con immagini che faranno la storia di Terrazza Colombo. Sentiamo.
3: Eclissi totale di sole è lo spettacolo più incredibile della natura, è la luna che si viene a trovare esattamente in linea, cioè sulla congiungente fra la terra e il sole, e quindi ci passa davanti, ci transita davanti. Capiterà il 12 agosto, da noi va detto subito non sarà un'eclissi totale, la totalità di questa eclissi interessa la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, buona parte della Spagna, infatti ci sono tanti appassionati, studiosi che si stanno muovendo appunto verso la regione iberica, la penisola iberica. Da noi però sarà una quasi totalità, cioè la parzialità sarà talmente spinta, anzi la provincia di Imperia sarà quella in Italia in cui la luna coprirà la maggior parte del disco solare, arriverà oltre il 94%, poco meno a Savona e Genova e ancora un pochino meno alla Spezia, ma insomma la Liguria è la regione più favorita per l'osservazione di queste eclissi, anche se è un'eclissi che avviene molto bassa sull'orizzonte, inizierà alle 7:30 di sera e quindi non sarà mica così facile da vedere. Speriamo che non ci siano nubi, foschie basse come quelle che vedete che stanno transitando adesso giustamente sui vostri schermi. Insomma, non sarà scontato davvero vederla.

0: Adesso andiamo a Santo Stefano d'Aveto, è tutto pronto per i tanti eventi di agosto, tra i più attesi sicuramente il volo in mongolfiera a sorvolare la suggestione della location, tanto altro ancora. Vi dico già che domenica ci sarà proprio una diretta rispetto a questo, ma sentiamo cosa ci racconta Chiara Orrù.
1: Volare in mongolfiera al tramonto con il Monte Maggiorasca sullo sfondo, assistere a uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André a 1500 metri di quota e godersi un po' di fresco nel comune più alto della Liguria. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma ad agosto a Santo Stefano d'Aveto, tra eventi dedicati alla natura, alla cultura e allo sport.
2: Quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. Si partirà dal campo sportivo perché ci serve, diciamo, un prato piano e dalle 7:30 fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e i panorami di Santo Stefano d'Aveto dall'alto con questi voli. È un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
3: Ecco.
2: 7 agosto ci sarà anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente eccezionale, e lì ci sarà un primo evento. Il filo conduttore è De André.
0: Come sempre l'appuntamento con il calcio, le notizie che arrivano dal mondo rosso blu cerchiato. Per la Samp la notizia c'è un acquisto che tra l'altro era molto richiesto e atteso dalla tifoseria, vedremo se soddisferà il campionato. Poi c'è il Genoa con la preparazione che continua, tutto questo e molto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per la Sampdoria un acquisto importante, direi che potremmo partire da qui, perché è tornato Viti. Il club bucercato infatti ha raggiunto l'accordo con il Nizza per il trasferimento del difensore a titolo definitivo sulla base di 300.000 euro, per lui un contratto di 4 anni in scadenza al 2030, le visite mediche sono previste nelle prossime ore, comunque in ogni caso prima dell'amichevole che sabato la squadra blucerchiata giocherà contro il Novara. In questo modo si rafforza il reparto arretrato, si rafforza ulteriormente dopo gli arrivi di Gartenmann e di Ravanelli. Come sappiamo, per Viti si tratta di un ritorno, praticamente non ha giocato neppure un minuto con una maglia diversa da quella della Sampdoria, perché l'aveva indossata per l'ultima volta a maggio dopo il match perso, tra l'altro senza conseguenze per quello che riguardava la classifica dei blu cerchiati, contro la Reggiana a Reggio Emilia. Per quello che concerne invece la preparazione della squadra, la preparazione prosegue agli ordini dell'allenatore di Corradi. Nella giornata di ieri il lavoro si è diviso tra palestra e campo principale. Buone notizie per Gartman, che è tornato finalmente in gruppo dopo una lunga fase di allenamenti in solitaria. Continua invece il piano personalizzato per Lorenzo Insigne, così come quello per Begic, sempre alle prese con le terapie necessarie. Domani doppio allenamento prima di affrontare a porte chiuse il Novara, come abbiamo detto, sabato 1 agosto. E adesso invece, per quello che riguarda le ultime novità su Genoa, ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
5: Buonasera, ultimi due giorni di allenamenti nel caldo di Pegli prima della mini tournée in Inghilterra. Genoa pronto al decollo verso il doppio test di sabato col Leicester e di martedì col Bournemouth, preziose tappe di avvicinamento verso gli impegni ufficiali. Nel Regno Unito cresce l'attesa dei sostenitori rossoblù, pronti a tifare dal vivo la squadra di De Rossi per l'attesissima gara di sabato. Fischio d'inizio alle 20:30 italiane, sono già oltre 500 i biglietti venduti nel settore riservato ai tifosi del Grifone. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito.

0: canale.it. Mercato, il passaggio in prestito di Dumbia alla Rapid Bucarest al momento è congelato. De Rossi gradisce seguire in prima persona la crescita del promettente centrocampista prelevato in gennaio dal team Altamura, tra i giovani più in luce nel ritiro di Moena. Dopo l'intervento ai primi di giugno prosegue celermente il recupero di Venturino, ancora da definire la sua destinazione in vista dell'imminente campionato.
1: Grazie Carlo, e per quello che riguarda lo sport per stasera è tutto, Giorgio.
2: Grazie a Dario Vassallo, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo, sulla nostra penisola, dunque anche sulla Liguria, questo venerdì 31 luglio e anche nel fine settimana. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia: tanto sole, clima caldo, intenso ed opprimente, poiché le temperature massime non saranno particolarmente elevate, ma quello che sarà elevato e fastidioso sarà l'alto livello di umidità. Condizione meteo analoga anche su Savona: tanto sole, cieli sereni, tersi, gran caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e all'alba. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Genova: anche qui contesto anticiclonico, cieli sereni o poco nuvolosi, ventilazione debole o assente, ma gran caldo. Le temperature massime attorno ai 32-33 gradi. Anche sul Tiguglio sole e gran caldo protagonisti, estesi rasserenamenti sul territorio. Soffia ventilazione debole, salvo rinforzi a largo, temperature massime localmente attorno ai 32-33 gradi, ma con afa accentuata. Anche sullo Spezzino splenderà il sole. Il clima sarà caldo in giornata, ma si farà sentire anche nella notte e al mattino, come si anticipava, con minime che non scenderanno al di sotto dei 26-27 gradi. Ci attende un fine settimana sulla Liguria con ancora l'anticiclone africano ben saldo e robusto sul territorio, tanto sole sia nella giornata di sabato sia nella giornata di domenica, fatta eccezione per locali temporali di calore domenica sulle Alpi Marittime. Per il resto, gran caldo e intenso si farà sentire nelle ore centrali del giorno, ma ancora una volta anche nella notte e all'alba. Dettagli ulteriori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Perché? Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra, 2 rotoli, a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

caldo estremo a onda tregue torna con temperature torride e notti tropicali, per questo motivo è stato emesso un bollino arancione per domani e per sabato. Una lettera del comune ai CIV su potenziali licenziamenti.

Ha fatto scoppiare la polemica. Nel frattempo i sindacati bacchettano Tursi anche per i provvedimenti sui rider. I CPR sono al centro del dibattito anche in Liguria e a Genova, con il braccio di ferro tra comune e governo abbiamo delineato cosa sono e come funzionano. C'è molta attesa per uno degli spettacoli più incredibili della natura il prossimo 12 agosto, l'eclissi solare, che sarà in diretta su Primo Canale.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché la notizia era nell'aria. Sapevamo che l'ondata di calore sarebbe tornata in Liguria con caldo estremo, notti tropicali. Ci stiamo avvicinando con i bollini gialli di questi giorni, ma da domani sarà arancione, almeno per le giornate di domani venerdì e di quella di sabato 1° agosto. Stiamo parlando dell'estate con la più lunga elevata di sempre, ondata di calore, dati che impressionano soprattutto. La situazione sembra comunque sempre crescere dal punto di vista delle temperature, quindi disagio per il corpo. Allora facciamo il punto con il servizio di apertura di Lucrezia Marini.
1: Giorni sempre più caldi a Genova, dove il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollino arancione per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, in quella che è divenuta l'ondata di calore più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche la notte, quando il mancato abbassamento delle temperature impedisce all'organismo di recuperare. A rendere il caldo ancora più pesante c'è l'umidità. Quando l'aria è carica di vapore acqueo, il corpo fa più fatica a disperdere il calore e la temperatura percepita può essere molto più alta di quella reale. L'emergenza caldo riguarda praticamente tutta la regione. Rischio elevato su un totale di 234, segnando così un nuovo record. I consigli degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità anche quando non si avverte sete e mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi. Un'attenzione particolare va inoltre riservata alle persone anziane, ai soggetti più fragili e a chi non è autosufficiente, che possono risentire maggiormente degli effetti del caldo intenso.
0: E quindi ci aspettiamo per i prossimi giorni caldo estremo in Liguria e a Genova. E adesso apriamo il capitolo del comune che, ve lo dico già, sarà un capitolo abbastanza lungo, impegnativo, perché sono diversi i temi di cui parlare. Partiamo dallo scontro tra Genova, il comune di Genova e i centri integrati di via, ovvero i CIV, perché l'assessore Beghina, attraverso una lettera, chiede un passo indietro ai presidenti di CIV che criticano la giunta Salis. L'opposizione insorge, parla di atto gravissimo, di atto che è considerato fuori dalle norme democratiche. Allora ripercorriamo quanto è accaduto nel servizio di Andrea Popolano.
2: Una lettera che apre la discussione sul rapporto tra il Comune di Genova e i centri integrati di via che rappresentano il commercio delle diverse zone della città. Al centro il confine tra la collaborazione istituzionale e la libertà di critica. L'assessore al commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin, ha scritto al presidente e al direttivo dei CIV chiedendo una verifica sulla posizione di alcuni presidenti che, a suo giudizio, con i loro interventi pubblici contro il sindaco Silvia Salis, avrebbero compromesso il rapporto con l'amministrazione comunale. Nella lettera Beghin ricorda che i CIV nascono come organismi di confronto tra comune e mondo del commercio e che la loro attività si fonda su un rapporto di fiducia con gli uffici comunali, dal quale dipendono patrocini, contributi e autorizzazioni. Nel testo della lettera l'assessore evidenzia inoltre che alcuni presidenti hanno ricoperto in passato o ricoprono tuttora incarichi politici riconducibili all'attuale opposizione e ritiene incompatibile che chi guida un CIV utilizzi il proprio ruolo per attaccare pubblicamente il sindaco e la sua giunta. Da qui la richiesta di verificare le loro posizioni e di valutare, nei casi ritenuti opportuni, le dimissioni e la sostituzione dei presidenti che avrebbero determinato un clima di conflittualità incompatibile con le finalità dei CIV. È proprio su questo che scoppia il caos con l'opposizione in Comune Unita, che parla di atto gravissimo e antidemocratico senza precedenti, che calpesta la democrazia, la libertà di espressione e il lavoro fondamentale dei centri integrati di via. Dietro l'angolo il rischio di uno strappo tra Comune e le realtà che rappresentano il tessuto commerciale. Vista la situazione, il Comune ha riunito d'urgenza Palazzo Tursi le associazioni di categoria, che si sono mostrate sin da subito stupite e amareggiate per il

0: contenuto del testo. Al termine del vertice, loro stessi hanno ribadito la loro indipendenza.
1: Questo per quanto riguarda il rapporto tra il Comune e i CIV, poi c'è quello che riguarda i rider, perché il Comune aveva attuato una normativa che prevedeva un rallentamento nelle ore più calde, più o meno dall'ora di pranzo fino al pomeriggio, proprio per cercare di aiutare i rider nel periodo delle temperature estreme. Cosa è successo? Che i sindacati si sono lamentati perché ancora una volta è stato evidenziato una mancanza di dialogo. Allora c'è stato questo botte risposta a distanza, andiamo a capire cosa è successo.
2: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider, senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL, CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzioni a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà. Si legge in una nota congiunta dei sindacati: le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere, attaccano ancora CGIL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare, di sostegno per le loro necessità. Per questo, mesi fa, abbiamo chiesto al Comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
1: Parlando di Comune, non si può non dare l'ultimo aggiornamento sulla questione Stadio Ferraris, perché in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello Stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due condizioni precise. Una riguarda i parcheggi sul Bisagno, l'altra più importante è la fattibilità economica delle due squadre di Genova, Genoa e Sampdoria, che dovrebbero intervenire con 100 milioni di euro. Dario Vassallo.
3: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito, successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma, come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontra dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
4: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, l'abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
3: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
1: E adesso l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, una vera e propria resa dei conti tra i Dem non c'è stata.

Però sicuramente l'assemblea di ieri, la direzione provinciale del Partito Democratico che si è tenuto ieri sera nella sala del CAP, ha scelto la strada della prudenza. Il segretario Tognone ha usato toni concilianti, ha chiesto però di non discutere, di non confrontarsi sulla stampa, ma di farlo nelle sedi opportune. Chiaramente il riferimento era sicuramente anche a Primo Canale, che appunto tramite una soffiata è riuscito a raccontare in retroscena di un periodo complicato per il PD.

0: giovedì prossimo, perché il tempo poi con la sala a disposizione era scaduto, quindi probabilmente giovedì prossimo ci sarà un nuovo confronto, soprattutto tra le anime un po' più dissidenti del Partito Democratico. E adesso i fumi delle navi in porto, con i ritardi nell'elettrificazione delle banchine, lo sostengono i comitati dei cittadini che vivono di fronte allo scalo di Genova. Il 14 settembre incontro con il presidente Paroli, la richiesta è sempre questa: fare presto per i fumi delle navi, per chi abita nella zona di fronte al porto. Elisabetta Biancalani.
1: Il primo di luglio siamo andati a un incontro col segretario generale e sono di nuovo cambiate le carte in tavola. Noi sapevamo che pur con un ritardo di 2 anni nel 2026 si sarebbe ottenuta l'elettrificazione delle banchine, ci hanno detto che non è così perché nel 2026 forse avremo quella delle navi da crociera. Stanno ancora discutendo peraltro delle linee guida del Ministero per poter fare i bandi di assegnazione della fornitura diretta poi alle navi, quindi cosa che avrebbero potuto fare 6 mesi fa peraltro, no? Quindi forse 2026 crociere, i traghetti che sono quelli più inquinanti perché sono più vecchi e fanno più scali, forse nel 2028, e invece per i container non si sa ancora, nel senso che non sono ancora progettate le banchine elettrificate, mancano le risorse e quindi forse, chissà, nel 2030, chi può dirlo, no? Siamo sempre sui forse, questa cosa qui non ci piace. Abbiamo chiesto un incontro con il dottor Paroli, il presidente, e avremo questo incontro il 14 settembre. Il 14 settembre sarà un momento cruciale perché ovviamente manifesteremo il nostro disappunto, chiederemo un cronoprogramma preciso per quanto riguarda l'elettrificazione.
0: Questo quindi il rapporto proprio dei comitati che chiedono di intervenire al più presto. Altro tema scottante in città è quello dei CPR, ovvero del centro di permanenza per il rimpatrio. È al centro del dibattito anche in Liguria, a Genova, la possibilità che possa sorgere il no del comune e il braccio di ferro con il governo centrale. Noi allora abbiamo cercato di delineare con questo servizio cosa sono, come funzionano le peculiarità dei CPR. Sentiamo Aurora Bottino.
2: Un vero e proprio braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno guidato da Piantedosi e il Comune di Genova di Silvia Salis. Al centro un ipotetico centro di permanenza per il rimpatrio, un CPR, sul territorio della città metropolitana, compreso nel pacchetto dei patti per la sicurezza, insieme all'introduzione dei taser alla polizia locale, pacchetto inviato da Roma a cui la sindaca avrebbe risposto con irricevibile. I centri, introdotti nel 1995 con un decreto legge, sono da anni al centro di un denso polverone politico legato alla mancanza di una legge chiara del Parlamento che disciplini la detenzione. Mettendo il muro contro muro tra governo e giunta da parte, parlando di questo tipo di centri, rimane una grandissima questione logistica. In Italia ci sono in tutto 10 strutture di questo genere, per un totale di 1.300 posti circa, da aree extraurbane come quelle del Nuorese a infrastrutture in periferia, come a Torino, inaugurato nel 1999 come uno dei primi centri appositamente progettati per trattenere gli stranieri in attesa di identificazione e allontanamento dall'Italia. La struttura si trova nella zona ovest della città, nell'area occupata della caserma Cavour nei pressi di Corso Brunelleschi. Ma chi finisce nei CPR? Sono gli stranieri provenienti da paesi extraeuropei sprovvisti di documenti di soggiorno validi. Sono persone che dovrebbero essere rimpatriate perché hanno già ricevuto un decreto di espulsione convalidato da un giudice di pace. In alcuni casi anche i richiedenti asilo possono essere trattenuti nei CPR se, ad esempio, si ritiene che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico. È la prefettura, il braccio operativo e di rappresentanza del governo sul territorio, a scegliere dove nascerà il nuovo CPR. Di solito vengono predilette le ex caserme, come è successo in provincia di Gorizia, oppure strutture carcerarie. Dopo aver scelto il luogo, viene bandita una gara tra enti privati come cooperative. Un esempio è Jepsta, la multinazionale francese che ha gestito per anni i centri di Torino, Milano e Gradisca di Sonso. Da parte del governo ci sono polizia, carabinieri e guardia di finanza che gestiscono la sicurezza del centro, concentrandosi principalmente questo modello che il Viminale vorrebbe replicare anche a Genova, se il confronto politico porterà alla nascita di un CPR in Liguria.
0: È arrivata l'ufficialità, come già preannunciato, perché è stata siglata l'intesa preliminare per il rilascio di 4 milioni di metri cubi d'acqua dall'invaso artificiale del Brugneto in provincia di Genova, al Piacentino, nella stagione irrigua dalle regioni

0: Ligure ed Emilia Romagna, dall'autorità di bacino del fiume e poi dall'autorità di bacino dell'Appennino. Così è stato deciso, le due regioni e l'autorità di bacino hanno approvato il testo e i contenuti del verbale dell'accordo di programma che stabilirà regole chiare e scientificamente fondate per la gestione futura delle acque dell'invaso del Prugneto nel corso della stagione irrigua. L'intesa riproduce e introduce così la volontà di questo meccanismo che va dal 15 maggio al 15 settembre. Dopo un tira e molla si è arrivata questa conclusione. Nuovi accertamenti sulla morte di Evelyn Morri Chamorro, la trentenne peruviana precipitata nella tromba delle scale del palazzo dove viveva a Genova dopo una lite con il compagno. La giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, ha disposto altri 4 mesi di indagine. Anissa De Filippi.
1: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della trentenne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite. Una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di 2 bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone, disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici, mai effettuati finora per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
0: Uno degli spettacoli più incredibili della natura, il prossimo 12 agosto, proprio nei giorni delle stelle cadenti, è prevista un'eclissi totale di sole. La Liguria è la regione più fortunata d'Italia perché il disco lunare copre il sole al 94%. Tutto è pronto per la diretta di Primo Canale con immagini che faranno la storia di Terrazza Colombo. Sentiamo.
2: Eclissi totale di sole è lo spettacolo più incredibile della natura, è la luna che si viene a trovare esattamente in linea, cioè sulla congiungente fra la terra e il sole, e quindi ci passa davanti, ci transita davanti. Capiterà il 12 agosto, da noi va detto subito non sarà un'eclissi totale, la totalità di questa eclissi interessa la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, buona parte della Spagna, infatti ci sono tanti appassionati, studiosi che si stanno muovendo appunto verso la regione iberica, la penisola iberica. Da noi però sarà una quasi totalità, cioè la parzialità sarà talmente spinta, anzi la provincia di Imperia sarà quella in Italia in cui la Luna coprirà la maggior parte del disco solare, arriverà oltre il 94%, poco meno a Savona e Genova e ancora un pochino meno alla Spezia, ma insomma la Liguria è la regione più favorita per l'osservazione di questa eclissi, anche se è un'eclissi che avviene molto bassa sull'orizzonte, inizierà alle 7:30 di sera e quindi non sarà mica così facile da vedere. Speriamo che non ci siano nubi, foschie basse come quelle che vedete che stanno transitando adesso giustamente sui vostri schermi. Insomma, non sarà scontato davvero vederla.
0: Adesso andiamo a Santo Stefano d'Aveto, è tutto pronto per i tanti eventi di agosto, tra i più attesi sicuramente il volo in mongolfiera a sorvolare la suggestione della location, tanto altro ancora, vi dico già che domenica ci sarà proprio una diretta rispetto a questo, ma sentiamo cosa ci racconta Chiara Orru.
3: Volare in mongolfiera al tramonto con il Monte Maggiorasca sullo sfondo, assistere a uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André a 1500 metri di quota e godersi un po' di fresco nel comune più alto della Liguria. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma ad agosto a Santo Stefano d'Aveto, tra eventi dedicati alla natura, alla cultura e allo sport.
4: Quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. sera, si partirà dal campo sportivo perché ci serve, diciamo, un prato piano.

0: Dalle 7, 7 e mezza fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e i panorami di Santo Stefano d'Aveto dall'alto con questi voli. È un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
1: Ecco.
0: 7 agosto ci sarà, anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente eccezionale, e lì ci sarà un primo evento. Il filo conduttore è De André.
1: Come sempre l'appuntamento con il calcio, le notizie che arrivano dal mondo rosso-blu cerchiato. Per la Samp la notizia c'è un acquisto che tra l'altro era molto richiesto e atteso dalla tifoseria. Vedremo se soddisferà il campionato. Poi c'è il Genoa con la preparazione che continua. Tutto questo e molto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per la Sampdoria un acquisto importante, direi che potremmo partire da qui, perché è tornato Viti. Il club bucercato infatti ha raggiunto l'accordo con il Nizza per il trasferimento del difensore a titolo definitivo sulla base di 300.000 euro, per lui un contratto di 4 anni in scadenza al 2030, le visite mediche sono previste nelle prossime ore, comunque in ogni caso prima dell'amichevole che sabato la squadra bucercata giocherà contro il Novara. In questo modo si rafforza il reparto arretrato, si rafforza ulteriormente dopo gli arrivi di Gartelman e di Ravanelli. Come sappiamo per Viti si tratta di un ritorno, praticamente non ha giocato neppure un minuto con una maglia diversa da quella della Sampdoria, perché l'aveva indossata per l'ultima volta a maggio dopo il match perso, tra l'altro senza conseguenze per quello che riguardava la classifica dei blu cerchiati, contro la Reggiana a Reggio Emilia. Per quello che concerne invece la preparazione della squadra, la preparazione prosegue agli ordini dell'allenatore di Corradi. Nella giornata di ieri il lavoro si è diviso tra palestra e campo principale. Buone notizie per Gartman, che è tornato finalmente in gruppo dopo una lunga fase di allenamenti in solitaria. Continua invece il piano personalizzato per Lorenzo Insigne, così come quello per Begic, sempre alle prese con le terapie necessarie. Domani doppio allenamento prima di affrontare a porte chiuse il Novara, come abbiamo detto, sabato 1 agosto. E adesso invece, per quello che riguarda le ultime novità su Genoa, ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, ultimi due giorni di allenamenti nel caldo di Pegli prima della mini tournée in Inghilterra. Genoa pronto al decollo verso il doppio test di sabato col Leicester e di martedì col Bournemouth, preziose tappe di avvicinamento verso gli impegni ufficiali. Nel Regno Unito cresce l'attesa dei sostenitori rossoblù, pronti a tifare dal vivo la squadra di De Rossi per l'attesissima gara di sabato. Fischio d'inizio alle 20:30 italiane, sono già oltre 500 i biglietti venduti nel settore riservato ai tifosi del Grifone. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mercato, il passaggio in prestito di Dumbia al Rapid Bucarest al momento è congelato. De Rossi gradisce seguire in prima persona la crescita del promettente centrocampista prelevato in gennaio dal team Altamura, tra i giovani più in luce nel ritiro di Moena. Dopo l'intervento ai primi di giugno prosegue celermente il recupero di Venturino, ancora da definire la sua destinazione in vista dell'imminente campionato.
2: Grazie Carlo, e per quello che riguarda lo sport per stasera è tutto, Giorgio.
1: Grazie a Dario Vassallo, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: E per la nostra finestra sul mondo andiamo in Polonia, Poznan, e andiamo a salutare il savonese Livio Marino, chef stellato, quindi insomma un onore averla ospite oggi, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Savona è arrivato in Polonia e questa insomma sua cavalcata.
5: Sì, allora, nasce tutto dal ristorante di famiglia a Savona. Mio papà ha aperto nel 1954 il ristorante pizzeria Da Nicola, dove ho lavorato per parecchi anni, e del quale ero titolare. Adesso c'è ancora, in via 20 Settembre a Savona, e gestito dalla mia famiglia, sempre da mia sorella Giovanna. Io sono venuto qua fondamentalmente per amore di mia moglie e di mio figlio, e niente, siamo trasferiti qua. Io già conoscevo, perché ci sono nato, perché ho sempre vissuto nelle cucine di tutto il mondo, già conoscevo la situazione, già conoscevo quello che si doveva fare per aprire un ristorante. Ho passato tipo 4 anni più o meno a studiare un po' com'era quello che la gente chiedeva qui,
4: E ho aperto il ristorante. Che cosa chiedono lì?
5: Ok.
4: Cioè, amano la cucina italiana, la conoscevano o mano a mano?
5: La conoscono, la amano da parecchi anni, ma come in tutto il mondo, da San Francisco a Tokyo a Rio de Janeiro. E tutto questo io ho studiato quello che loro si aspettavano da un ristorante italiano, e ho fatto tutto il contrario.
4: Ah, è meraviglioso!
5: Sì, perché io non volevo entrare nello stereotipo di lasagna, tagliatelle alla bolognese, che per carità, grandissimo rispetto per quelle tradizioni. Io ho aperto un concept di ristorante italiano moderno, che qui non esistevano. Qui esiste il ristorante italiano con la pizza, che per carità buonissima, la lasagna, qui fanno la zuppa di pomodoro, che in Italia non l'ho mai vista, le polpette, gli spaghetti con le polpette, l'alfredo.
4: Sì, come spesso accade, no, in giro per il mondo, quando questa cucina, diciamo, italiana, in realtà poi si adatta ai gusti o alle richieste, esatto. Si vedono quelle cose tipo la pizza con sopra l'ananas, le patatine, wurstel, tutto insieme, ecco.
5: Io ho visto delle cose inenarrabili. La carbonara migliore che ho visto c'era il prezzemolo sopra, per dire. La migliore, se no coi funghi. Ecco. Addirittura durante la pandemia ho lavorato in un ristorante italiano, tra virgolette, e mi hanno detto come fare la carbonara. Ecco. Io sono ai fornelli da 40 anni più o meno.
4: Pensa
5: un po' la so la cosa.
4: Lei diceva, io ho fatto tutto il contrario, e ha avuto ragione. Che cosa cucina nel suo ristorante?
5: Io principalmente cucino pesce fresco del Mediterraneo, principalmente. Però prendo tante ricette da ristoranti stellati importanti tipo Villa Crespi di Cannavacciuolo, o che ne so, Bottura, per dire, l'osteria francescana, li rivisito, li faccio miei naturalmente, però li propongo. Questo perché? Perché intanto non è bello rifare la ricetta per filo e per segno, però io voglio che qui la gente capisca che il ristorante italiano

0: italiano non è solo pizza, pasta oppure, che ne so,
1: lasagna
0: per dire. Che per carità, come ho detto prima, tanto di cappello, mai io
1: ma insomma
0: vado
1: è per far conoscere anche altro.
0: Esatto.
1: E però noi qui di Ligure riesce a mettere qualcosa dentro? C'è qualcosa nel suo menù stellato?
0: Quelli che entrano nel mio ristorante, la prima cosa che gli serve è la focaccia ligure.
1: Wow.
0: E la facciamo tutti i giorni noi, ce l'ho qua, la facciamo tutti i giorni noi, fresca, con la ricetta tradizionale, quindi olio, salamoia, tutto quello che ci vuole. E poi, quando è periodo, perché per essere in Michelin comunque devi seguire tanto la stagionalità, mm-hmm. la freschezza dei prodotti, che qua è difficile, perché comunque reperire il pesce fresco del Mediterraneo qui è stato veramente duro. Però ad esempio adesso andrò a fare di nuovo il pesto, e comunque qui trovo un buon basilico, uso i pinoli, ve lo dico subito e tanti si inorridiranno, uso i pinoli cinesi, ma qui gli italiani è impossibile trovarli, sì. Gli italiani è impossibile trovarli, però viene un buon prodotto ed è apprezzatissimo. L'olio extravergine mi arriva dalla Liguria, insomma mi arriva tanta roba dalla Liguria e io le tradizioni, le radici lì, nonostante mio papà era un migrante dal sud, no? Da Aversa, in provincia di Caserta, sì.
1: Ma il pesto lo amano lì in Polonia?
0: Sì, il pesto lo amano e lo violentano, tra virgolette, perché ci mettono di tutto dentro, dal prezzemolo al...
1: No, ma io parlo di quello come si deve, quello che fa lei, lo apprezzano?
0: Sì, quello che come si deve lo apprezzo, sì. Anche solo su una fetta di pane, certo. Sì,
1: e meno male.
0: No, ma qui io sono 8 anni che sono qui e ho visto proprio cambiamento totale della cultura culinaria. I polacchi adesso sono pronti, veramente pronti per avere le esperienze culinarie che abbiamo noi. Loro, non so se si nota, però se vai sulle Dolomiti o in Sardegna, per non dire in Puglia, c'è pieno di polacchi. Adesso loro girano e sanno veramente che cosa c'è in Italia. Sanno che io i primi mesi qui mi dicevano, ma che ristorante italiano è qua senza lasagna, senza pasta? Tanti si alzavano, no, la pasta c'è, la facciamo fresca tutti i giorni, come i ravioli del Plin, come tutto quanto. Però si alzavano e se ne andavano. Noi abbiamo tenuto duro e abbiamo avuto ragione.
1: Ha avuto ragione, insomma, è anche merito suo se la cultura, diciamo, della vera cucina italiana è arrivato in questi anni in Polonia. Come
0: ci
1: si vive?
0: Ci ho messo il mio piccolo.
1: Eh?
0: Si vive molto bene qui. Qui si vive veramente bene. C'è zero criminalità, la città è molto bella. Questa è una città universitaria, quindi ci sono tantissimi giovani, tantissimi parchi pieni di giovani. L'inverno è un po' freddo, ma è come se fosse a Cairo Montenotte, per dire.
1: Dice lei perché è di Savona, perché salutiamo Cairo Montenotte, ecco.
0: Assolutamente, no, per carità. Io parlavo a livello di clima.
1: No, certo, scherzavo. E le persone sono aperte?
0: Le persone sono molto aperte. Le persone qui, sì, io mi sento tanto come negli anni 80 da noi. Molto aperte, socievoli, ospitali, veramente. Poi a noi ci portano veramente su un palmo di mano. Gli italiani, l'Italian style qui ancora, nonostante i miei predecessori abbiano fatto degli sfaceli, veramente, nonostante quello, qui ci portano ancora su un palmo di mano. Questo è importante, sì.
1: È un paese caro? Si vive bene, cioè
0: no.
1: Andare,
0: adesso,
1: non voglio dire in un ristorante adesso stellato come il suo, però insomma si può andare al ristorante, fare la spesa senza insomma guardare troppo al portafoglio.
0: Vicino a casa mia ho un bistro, qui si chiamano bistro, non bistro come il mio, bistro, dove fanno cucina casalinga, diciamo, e con 10 euro mangi tranquillamente tutto, ma tanto anche di più, sì. L'altro giorno siamo andati io, mio figlio e mia moglie, abbiamo speso 15 euro in tre, sì. E abbiamo mangiato tanto, bene anche, perché comunque la cucina polacca è molto buona, è molto calda, perché essendo c'è tanto maiale, tante zuppe, e

0: essendo un paese freddo, comunque è
1: Certo.
0: logico che si mangia roba un po' più pesante, tra virgolette.
1: E che cos'è
0: No, no,
1: che
0: qui
1: le
0: abbiamo
1: manca di
0: aperto.
1: più della Liguria, di Savona, mi sembra di capire, oltre il meteo?
0: No, allora, manca il mare assolutamente. Mi mancano gli amici. Io sono un ex giocatore dei Pirati di Savona di football americano e mi manca veramente che giocheranno domenica a Luceto, oltretutto contro Trento. Mi sembra. Mi raccomando, andate tutti a vederli domani, domenica pomeriggio alle 14:30. Ho fatto anche un po' di pubblicità alla mia ex
1: Va bene
0: squadra,
1: per chi ci
0: però.
1: segue in diretta, poi insomma anche per chi guarderà in replica. Prego.
0: Ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel cuore. E quindi mi mancano tanto gli amici, la famiglia naturalmente, i miei fratelli e le mie sorelle. Però qui ho trovato un'altra famiglia, la famiglia di mia moglie e di mio figlio. Qui noi sì, perché io ho anche un figlio della mia compagna, oltre al mio naturalmente. E
1: Quindi ha
0: devo
1: trovato una
0: dire
1: nuova
0: che
1: casa.
0: assolutamente
1: In
0: sì.
1: conclusione, volevo chiederle questo. C'è una ricetta della cucina ligure che lei vorrebbe portare nel suo menù, che ci sta lavorando, insomma, oltre alla focaccia e al pesto?
0: Allora, mi piacerebbe molto portare qui e fare il capon magro. Devo dire la verità, secondo me potrebbe essere un piatto vincente, lo stiamo studiando. Anche perché qui vanno molto le barbabietole, quelle rosse, e le patate naturalmente, però devo un po' adattarlo un po' ai gusti loro. Non che ci metto delle cose che cambino troppo la ricetta, ma deve essere, diciamo, un po' più commerciale, tra virgolette, no? Però ci sto
1: Però ci
0: lavorando.
1: Stiamo
0: Questa
1: lavorando.
0: è
1: La
0: quella della
1: lingua l'ha
0: focaccia ovviamente.
1: imparata?
0: Come?
1: La lingua l'ha imparata, è difficile.
0: Io parlo cinque lingue, ma
1: Oh,
0: il polacco è terribile.
1: wow!
0: Il
1: Però
0: polacco
1: un
0: veramente.
1: saluto ce lo fa in polacco.
0: Certo.
1: Vai.
0: E dovizienia e dziękuję. Ho detto arrivederci e grazie.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, Alivio Marino, grazie, congratulazioni insomma per i suoi successi e per portare la cucina italiana e in parte anche la cucina ligure a così alti livelli in Polonia. Grazie,
0: Ah, c'è un'altra
1: arrivederci.
0: cosa. Ok.
1: Dica.
0: No, anche la focaccia di Recco bisognerebbe portare qui. Però
1: Credo che
0: non si
1: sia un
0: può.
1: problema lo stracchino, vero?
0: No, no, no.
1: Ah
0: Il
1: no.
0: problema è che non si può fare la focaccia di Recco
1: Ah no,
0: fuori
1: sì,
0: dalla
1: è vero,
0: flotta di
1: perché
0: Recco.
1: si può fare solo quello. Perché molti, diciamo, in questo nostro viaggio in giro per il mondo, ci raccontano come sia difficilissimo trovare lo stracchino in giro per il mondo. Quindi pensavo
0: Io me
1: fosse
0: lo
1: questo.
0: faccio. Io me lo faccio lo stracchino.
1: Fa lo stracchino lei? No,
0: Sì.
1: ma
0: Anche il
1: ci vediamo
0: Marzapò.
1: un'altra volta, così mi racconta tutto quello che fa, va bene?
0: Un
1: Grazie,
0: abbraccio, ciao
1: arrivederci,
0: Italia,
1: arrivederci.
0: ciao, grazie.
1: Gencuie, arrivederci.
0: In cui è.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGIL. Info su incaliguria.it.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silver

0: Lieberman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Carey Building rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto. Tutto qui.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smartterm in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli. Siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più. Il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di quest'ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato un rapporto. Positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un ottimo ascendente sul pubblico femminile, e che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
0: E su cosa indaga? Su un maniaco?
1: No, quello era il precedente, su un maniaco che lasciava le vittime stordite.
0: Ah, ecco.
1: In questo qua invece,
0: in questo su cosa?
1: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
0: Le ambientazioni come le scegli?
1: Ma dunque io scelgo l'ambientazione, anzitutto le location sono sempre genovesi.
0: Ecco, ma appunto

0: perché Genova è stata, diciamo, sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso è diventata
1: blasonata.
0: È blasonata, sì. Come, ecco, come, dunque, come primo, ti vengono in mente?
1: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo, per poter, questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile, che si incontra,
0: diciamo, sempre attuale,
1: ed è un contesto che però, appunto, si va a integrare però con quella che è la Genova bene. Quindi c'è questa commissione di mondi, mondi molto giovani, che poi è quello che succede, perché oggigiorno,
0: appunto, lo stiamo leggendo, ahimè, lo stiamo quotidianamente,
1: purtroppo, sì. In questa storia anche c'è una ci sono, appunto, delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, ecco, rispondere a una domanda. Perché
0: e la domanda qual era in questo caso?
1: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
0: che sono cambiate
1: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
0: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
1: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo, no?
0: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
1: i titoli
0: li inventi,
1: vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
0: sì, però,
1: con Carlo.
0: Sai, tu che li proponi.
1: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
0: me lo metto in mente.
1: No, sicuramente, dunque, c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca. E quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
0: evidente.
1: Esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché, appunto, c'è
0: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro.
1: Assolutamente sì. Noi non possiamo poi troppo, diciamo così, rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare, appunto, con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare. E questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
0: Dunque, leggete Malvezzi, Privilegio del Buio, Frilli Editore, buona lettura a tutti.
1: Buona lettura.

0: È già domani per la pulizia di Genova, che merita di vedere un nuovo ciclo dei rifiuti, con obiettivi chiari e realizzabili. Con un cronoprogramma trasparente e l'obiettivo di riportare la Tari a un livello sostenibile per famiglie e imprese.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate 2026. Più 5,7%, determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6 e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà preso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Beh, nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura,

0: spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di AMIU della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
1: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che AMIU spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
2: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
3: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
4: Anche i comuni della città metropolitana di Genova lamentano la mancata condivisione da parte del comune di Genova del provvedimento.
5: Non è che non si possa discutere l'aumento della Tari, è il metodo che non va bene. Non va bene che i comuni non vengano coinvolti, non va bene che a noi arriva un PEF, quindi un piano, e dove poi esce fuori l'importo che dovremmo andare a far pagare la TARI ai nostri concittadini, che non viene condiviso con i comuni. Questa è una cosa che non va bene. In passato abbiamo già affrontato questo argomento, ad esempio fino all'anno scorso se ne occupava la città metropolitana, si iniziavano mesi prima, si discuteva, si arrivava a un punto di incontro e poi si usciva con quello che era l'importo della TARI. Noi tra l'altro negli ultimi anni più o meno eravamo stabili sull'importo. La cosa che a noi non va bene, alcuni sindaci di noi hanno contestato, abbiamo fatto in maniera molto civile una lettera trasversale, perché l'abbiamo mandata alla regione, a darli alla città metropolitana, ad AMIU. Quello che non va bene è la risposta. E mentre può andar bene la risposta della regione, della città metropolitana o di Ali, che poi non si limita altro che a certificare un qualcosa che gli viene inviato, non va bene la risposta di AMIU. Tant'è vero che noi abbiamo rifatto partire questa mattina un'altra lettera indirizzata in modo particolare ad AMIU, perché con tutto il rispetto, io da sindaco di un comune come Toriglia, ma credo che i miei stessi colleghi possano dire la stessa cosa, all'interno della prima lettera che noi abbiamo ricevuto, chiaramente la voce principale è l'aumento del costo del lavoro. Allora, fermo restando che nessuno discuta e nessuno discute che si debba riconoscere tutto quello che va riconosciuto ai lavoratori, però questo non è un imprevisto, un prevedibile. Questa è una cosa che chissà da quanto tempo era in piedi, e quindi dal nostro punto di vista l'azienda prima doveva vedere cosa poteva fare all'interno su questo aumento del costo e poi condividere con noi quale poteva essere il percorso, perché è un aumento secco del 6,7 per tutti i comuni del genovesato senza che vengano interpellati e senza che gli venga spiegato niente. E questa cosa qua a me non piace, cioè a me non piace fare lo sceriffo di Nottingham, non mi piace che qualcuno mi dice quanto devo far pagare i miei cittadini e io non sono messo nelle condizioni di spiegare ai miei cittadini perché c'è questo aumento. Ma credo che sia semplice questa cosa qua, perché comunque si va a svilire quello che è il ruolo di un sindaco, e questa cosa qua a noi non sta bene.
4: E neppure chi rappresenta i consumatori, cioè i cittadini come assoutenti a Diconsum, è stato audito.
6: Noi abbiamo un protocollo di relazioni già con la bandiera sindaco, la Vincenzi, che regola i propri rapporti istituzionali, qualsiasi iniziative che riguardi aumenti tariffari o altre questioni che riguardano i servizi erogati dal comune necessita di un confronto preventivo. Ma così abbiamo anche il comma 461 della finanziaria, che a noi, quindi è una legge dello Stato che prevede proprio i monitoraggi sulle aziende pubbliche, eccetera. Quindi da questo punto di vista non siamo stati auditi.
4: Caso Tari ha provocato un vero terremoto anche all'interno del Partito Democratico. Alcuni consiglieri comunali hanno deciso di disertare la riunione convocata dalla capogruppo Martina Caputo per illustrare le ragioni dell'aumento della tassa sui rifiuti. Alla base della protesta il metodo seguito dal comune: non siamo mai stati coinvolti nelle scelte, abbiamo appreso dell'aumento

0: commento dai media e soltanto il giorno prima del voto il vice sindaco Terrile ci ha illustrato il provvedimento. Nel mirino di una parte del Partito Democratico c'è soprattutto la mancata condivisione da parte dell'amministrazione comunale, accusata di aver deciso senza un confronto preventivo con il partito, che ha rappresentato il principale sostegno elettorale alla vittoria di Silvia Salis. Questa gestione ha alimentato il malcontento interno, facendo emergere tensioni nei rapporti tra PD e Giunta.
1: Questa, che peraltro è anche fatta proprio male perché non è stabilita sulla proporzionalità del conferito, come chiede anche l'Unione Europea da molti anni, ma sui metri quadrati, quindi favorisce pure il rimpicciolimento, la riduzione di superficie dei ristoranti e di quello che è il servizio all'italiana, perché si spinge verso l'artigianato alimentare, perché naturalmente sono locali più piccoli senza servizio, quando noi invece dovremmo spingere verso ristoranti sempre più grandi, sempre più belli, sempre meglio gestiti nei confronti dei clienti e nei confronti dei turisti. A questo punto noi vogliamo grande trasparenza, capire perché non viene fatto un bando internazionale vero per far sì che l'idea di buttare la spazzatura giù da un dirupo, come è stato fatto negli ultimi 20-30 anni, non sia, come dire, una contemporaneità di questa città.
2: Abbiamo fatto notare a gran voce la profonda contrarietà sulle modalità in cui è stata fatta questa modifica della tariffa. L'abbiamo detto in maniera congiunta, e però non vorrei più tornarci sopra. Rimane un dato, rimane una cosa grave, ma forse è meglio ora fare un passo avanti. Possiamo dirlo con grande chiarezza. Genova non è pulita, ma la colpa non è sicuramente dei ristoratori. Sicuramente noi come categoria possiamo fare il meglio, ma come diceva il collega, dobbiamo essere messi nella condizione di poterlo fare.
0: E vi lasciamo con queste immagini che raccontano più di mille parole la situazione di molti genovesi.
3: Sono 140 metri quadrati.
4: In interno?
3: In interno più 17 metri quadrati di dehors.
4: Quanto paghi oggi di Tari?
3: Ora, questo racconto sono 5.000, che è tre quarti, come vedete, del discorso annuale, quindi c'è da aggiungere un quarto, quindi ora vado a pagare sui 6.200 euro circa
4: per l'interno
3: più altri 800 euro per l'esterno. Ovviamente c'è da aggiungere il 5%,
4: 5,7%, quasi 6%,
3: quindi siamo sui 7.500 andrò a pagare di servizio Tari.
4: Accidenti, è una bella mazzata.
3: Sì, poi soprattutto in un momento economico che comunque la nostra attività sta un po' soffrendo.
4: Le categorie chiedono che si paghi non solo su superficie, ma anche su consumo.
3: Sì, perché noi comunque sì che consumiamo, perché consumiamo, facciamo la differenziata, però comunque molte cose non le riutilizziamo.
4: Di fatto tu questi 7.000 euro per cosa li paghi?
3: Ma vi faccio vedere, perché il servizio, che al momento è giusto pagare le tasse, però ci vuole una spesa, cioè ci vuole un ritorno. Il servizio è questo.
4: Dici, ci vuole un servizio adeguato.
3: Sì, io tutte le mattine vengo, porto fuori il bidone del vetro.
4: Lo piazzi lì all'angolo.
3: E poi per il primo pomeriggio vengono gli operatori della AMIU, della cooperativa, a svuotarlo, finito il servizio Tari.
4: I cartoni ve li ritirano?
3: I cartoni li ritirano, però alle 9:30 del mattino, che quindi se chi ha come me un locale serale, che quindi arriva alle 2-3 di notte a casa, venire alle 9 del mattino a buttare il cartone, uno preferisce dormire o fare altro.
4: Quindi qual è il tuo appello da ristoratore?
3: No, che è giusto pagare le tasse, però ci servono dei servizi.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro c'è Rapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
0: Che meraviglia, veramente.
1: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia.

0: cristiana e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino, quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda spremitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: Ah, è vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente sì, è un punto nozarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche la Cervara dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero che ci porta proprio verso la zona della Cervara, ma guardate anche da un arco come questo la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
0: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della vallata dell'Acqua Viva. Ah. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati da Alvinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
1: C'è anche l'Acqua Morta, è vero, se non ricordo
0: anche
1: male, in quella zona.
0: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti. Venuti noi, quindi la chiesa di Nozarego.
1: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozarego,
0: certo.
1: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
0: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
1: sì.
0: Perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
1: sì,
0: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada, ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero. Selvaggio, potremmo dire.
1: E guardate anche solo, ammirate la primavera con i suoi fiori la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo poter percorrere i sentieri.

veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione. Se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più a portata è già esaurita.

0: puntata, e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
1: Sì, è stata,
0: erano vecchie mulattiere.
1: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
0: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
0: Proseguiamo.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa. Sì. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
0: Silva Bosco.
1: Certo. Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il

0: 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
1: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
0: sicuramente,
1: perché
0: sì. Sono
1: mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali?
0: Sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
1: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego,
0: esatto,
1: in questo caso.
0: È il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
1: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via, e qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi, le orchidee del monte.
0: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto. Quindi questa è una zona ideale, e qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
1: Esatto.
0: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
1: a riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gnasca, oggi noto come Eremo di Gnasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno

0: dell'abbazia della Cervara, che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la Chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante, che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri. Quindi se per chiudere proseguissime là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata. Telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura, che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: visita ai saloni di rappresentanza. Palazzo Ducale si prepara a vivere un agosto ricco di appuntamenti.
1: Inizia la programmazione, la seconda parte della programmazione del cinema, verranno trasmesse anche molte importanti prime, tra cui quella di Odissea, e poi i concerti all'aperto, i concerti organizzati con la Giovine Orchestra Genovese, e sono un'opportunità importante, importantissima anche per sviluppare sinergie e per vivere completamente il palazzo anche durante il mese estivo. E poi visite guidate alla Cappella del Doge, visite guidate al Maggior Consiglio, al nostro palazzo, le visite ovviamente alla nostra nuova Torre Grimaldina.
0: Spazio anche all'arte con la grande retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella. Nello spazio aperto di Palazzo Ducale sarà inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstruction di Gigi Cifali, un percorso composto da 7 immagini che raccontano le macerie del viadotto crollato il 14 agosto 2018, trasformandole in un momento di memoria, testimonianza e riflessione.
1: Beh, la mostra di Mimmo Rotella è davvero la mostra più importante a livello nazionale nella celebrazione del suo ventennale della morte, oltre 100 opere provenienti da molte istituzioni museali, pubbliche e private, convergono qui a Genova e qui rimarranno fino al 13 di settembre. Per i turisti una possibilità davvero unica di avvicinarsi al mondo dell'arte moderna e contemporanea. E poi ricordo anche che per esempio chi accede alla mostra di Rotella ha la possibilità di accedere gratuitamente alle visite gratuite al palazzo, che sono per noi un'occasione importante per farci conoscere. Da pochi giorni si è chiusa la mostra di Van Dyck, che ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico. Il successo di critica per noi è molto importante perché Palazzo Ducale era organizzatore di questa importante mostra che ha voluto celebrare non soltanto il genio di Van Dyck ma anche i legami della città di Genova con le altre importanti istituzioni museali continentali, il Louvre, il Prado, la National Gallery. Ed è stata un'opportunità importante anche per avere un risalto molto qualificato sulla stampa internazionale, a partire dai grandi giornali, il New York Times, ma anche la stampa europea, la stampa asiatica, hanno dedicato grande spazio alla nostra mostra. E ha avuto anche un ottimo successo di pubblico, molto importante, un pubblico qualificato proveniente non soltanto dalla Liguria, ma proveniente da tutta Italia e da tutta Europa. E ci apprestiamo adesso a organizzare una grande mostra per il periodo autunnale. Abbiamo capito che l'asticella deve essere mantenuta sempre alta, ci vuole grande qualità nella scelta della nostra offerta e ci vuole veramente anche la possibilità di intercettare i gusti del pubblico accompagnandoli anche verso una qualificata capacità di fruizione della cultura.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
7: Madre, quando si dona?
8: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
6: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Buonasera, benvenuti a Liguria Calcio. Tanti tanti argomenti per le nostre squadre: Genoa, Sampdoria, Spezia, Entella. Vedo già i miei ospiti alla mia sinistra molto disattenti e li richiamo già, è un cartellino giallo pronto per loro: Andrea Lazzara e Andrea Rivellini.
1: Ma io sono stato sfrattato, lo dico ufficialmente, lo dico qua, in questo momento.

0: momento sono stato sfrattato dal mio posto e mi si inizia la trasmissione dicendo che io sono disabile.
1: Il mio problema è che ce l'ho sempre vicino.
0: Mi sono portato vicino a Andrea Lazzara per non sentirmi solo, ecco. Perché il mio posto è stato preso
2: dalle persone serie, vado da chiaro, fa capire.
3: Buonasera,
2: Claudio Mangini.
4: Buonasera.
5: Il personaggio un po' troppo esuberante.
2: Esuberante, vero?
3: Però se non paga la locazione, capisci che
2: certo,
3: che lo sfrattiamo.
2: È normale, è abbastanza normale. Allora, vuoi cominciare? Perché le commenti sono tali. Comincio con questa. Mi piace questo parallelismo tra i due allenatori. Allora, vi faccio vedere l'impa di De Rossi, che è poi questo. C'è tanto da lavorare, e vi faccio vedere l'impact di Bernardo Corradi, che a me ha colpito in modo assolutamente molto forte, perché Bernardo ha detto: sono sicuramente una scommessa, ma sapremo ripartire. Io partirei proprio da qua, ragazzi. Allora vado da Andrea Rivellini, DDR, che dice così.
0: DDR dice una cosa che deve dire un allenatore che si approccia alla nuova stagione con tante aspettative, perché non dimentichiamo che a Moena ha dichiarato, tra le tante cose che ha dichiarato nei bagni di folla che ci sono stati, ha dichiarato: io spero di festeggiare il mio compleanno l'anno prossimo qui in questa sede, con degli altri obiettivi, delle altre competizioni da giocare. Quindi voglio dire che ci sia tanto da lavorare è fuor di dubbio. Io l'ho visto lavorare intensamente, con grande attenzione per i particolari, faceva ripetere le azioni, diceva ai ragazzi: bene, l'intensità c'è, adesso cerchiamo la qualità, e poi incitava dal primo all'ultimo in maniera molto determinata, mi ha colpito perché comunque ci mette quel carisma che ne fa il vero leader del gruppo.
2: Franco.
3: Allora, io ho questo pensiero da qualche giorno. Le cose che ha detto Andrea,
2: senti bene quello che dice Franco.
0: Prendo appunti.
3: Non solo condivisibili, ma le abbiamo ormai cantate in tutte le salse. Cioè, che Daniele De Rossi sia il garante del futuro del Genoa, nessuno ha dubbi. Ma visto che l'avvocato reduce da Moena ha giustamente raccontato quello che sono i punti di forza che conosciamo e abbiamo elogiato tutti, la notizia secondo me è che un giorno, che era il suo compleanno, Daniele De Rossi ha detto: spero di rimanere, sono così felice, l'ambiente è fantastico. Il giorno dopo ha usato una frase che a me ha lasciato abbastanza perplesso. Perplesso perché non ho ancora capito perché l'abbia affermata. Lui ha sostenuto questa tesi. Signori, attenzione, perché non è che ogni anno alla decima basta cambiare allenatore per salvarsi. Testuali parole di Daniele
2: De
3: Rossi.
2: È vero.
0: Tu ci vuoi leggere della dietrologia unita
3: interpretazioni
0: se non mi puoi far fare un fai una ma diretta non stop del tuo pensiero.
3: Volevo dire, dall'anno prossimo ci sarà la camomilla riunita, così tu sarai tranquillo, ascolterai gli altri, dirai le tue opinioni, saremo tutti
2: metterò il cerotto Rivellini
3: secondo me questo tipo di ragionamento fatto dal garante è per dire: signori, sta andando tutto benissimo, siamo tutti assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda, però secondo me l'interpretazione è: si aspettava un centravanti non c'è, Dobvik quel giorno va al Bologna.

0: Io dico, con tutte le difficoltà del caso e con tutte le situazioni che probabilmente verranno messe a posto, da parte di un garante è semplicemente stato un gesto di attenzione per dire: occhio, perché 13 giorni io vado in campo e ho una responsabilità tale che un po' di, non dico timore, ma un po' di inquietudine ce l'ho.
1: Tu dici, voglio...
0: Di inquietudine, nel senso,
1: certo,
0: di dire...
1: Perché sono io...
0: Siccome mi avete cucito questa responsabilità e tutto il popolo rossoblù si affida a me e io con voi ho fatto un patto perché voglio alzare l'asticella.
1: Beh, cioè,
0: però io l'asticella va dato il tempo perché nessuno a oggi deve dire nulla, nessuno. Però lui ha detto cerchiamo di fare in fretta perché se poi arriviamo molto tardi e non abbiamo le adeguate coperture tecniche qualche problema lo avremo.
1: Aspetta a rispondere, perché, aspetta, rispondere perché c'ho anche l'argomento Bernardo Corradino.
2: Ok, allora, io mi sono preso appunti dopo il monologo di 15 ore di seguito del professore Simio.
1: Noi possiamo andare avanti fino all'una stanotte, abbiamo, i nostri tecnici stanno con noi fino all'una. Però adesso c'è Bernardo Corradi che invece dice sapremo ripartire, perché sa benissimo Andrea e Claudio qual è la situazione attuale, non vive in un altro mondo, gli sta anche bene quello di dire sono un allenatore, così una scommessa.
3: Allora, partiamo dalla composizione della squadra. È abbastanza evidente che manchino dei giocatori, anche se
1: oggi è arrivato Vivi.
3: E poi volevo fare una piccola riflessione su alcune operazioni di sulla sommatoria di alcune operazioni di mercato, perché forse qualcuno qualche mese fa non aveva sbagliato e forse capiamo un po' di più di quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. È arrivato Viti, insomma ci sono qualche rinforzo in difesa, c'è Lauritsen, però mancano dei tasselli, quasi nessuna squadra è ancora pronta, però mancano 24 giorni alla prima di campionato. È chiaro che Corradi, eccolo
1: qua, subito la nostra regia.
3: Ma beh, Viti se sta bene per la è un ottimo giocatore.
1: Dai, su.
3: Corradi sa benissimo cosa sta giocando, si sta giocando. Mi è piaciuto, devo dire, il suo approccio all'ambiente, ma anche il suo approccio alla realtà, perché arrivare dopo Lombardo, che ti viene a fare da collaboratore, che comunque ha salvato la squadra con una giornata d'anticipo, non era una cosa semplicissima, soprattutto visto il contesto ambientale. Quindi a me Corradi, così come Branco, lo dico subito, anche Branco, come si sta muovendo, non mi sta dispiacendo. Però questa è una squadra. Però adesso devi completare la rosa perché tutti i punti pesano. Non è che se i tre punti di Cesena valgono meno di quelli dell'ultima giornata. Quindi purtroppo bisogna fare in fretta a completare questa rosa.
1: Dimmi, Claudio.
4: Allora, sulla questione strettamente riguardante la panchina, io non posso che dire pochissimi concetti, cioè mi sembra che sia Corradi uno serio, è arrivato fra mille perplessità, mi sembra che sia uno serio che sa lavorare con lo staff, che è pragmatico, punto e fine, cioè non, io lo aspetto per vedere anche come farà giocare.
1: E se gli dico che sa leggere anche le partite?
4: Appunto.
1: No,
4: io
1: ve lo dico, cioè io...
4: Però,
1: io non devo portare acqua al mulino di nessuno.
4: No, ma io quello.
1: Perché mi tolgo da tutto.
4: Ma
1: non
4: io
1: però
4: non
1: se
4: voglio.
1: Gli dico, se quel ragazzo lì in maglietta bianca, quello vicino a te, alla destra del nostro teleschermi, sa anche leggere le partite.
4: Ma certo, ma quello che voglio dire io è che siccome noi, secondo me molto a ragione, e io per primo, abbiamo pesantemente criticato il cambio di panchina, abbiamo criticato moltissimo questi nomi nuovi che arrivavano e che noi non conoscevamo, tipo appunto Branco, io devo dire che in questo momento la cosa che trovo più positiva è che vedo un'idea di come muoversi, di operatività, cioè nel senso stanno arrivando dei giocatori funzionali, stanno cercando di tappare dei buchi che sono cronici, tipo l'attaccante di una certa fisicità, l'uomo che può essere leader come Insigne, e soprattutto stanno cercando di prendere giocatori da tenere qua e non che siano solo prestiti. Quindi in questo, senza fare sviolinate perché chiaramente siamo work in

0: progress, però ci vedo qualche un'idea di schema di lavoro.
1: Allora, volevo avere la replica per i velini.
2: Replica. Allora, si diceva prima che Daniele De Rossi sarebbe il garante. No! Daniele De Rossi non è il garante, do una notizia a casa e anche al nostro Franco Aprile. Daniele De Rossi è l'allenatore del Genoa, non è il garante del Genoa, è l'allenatore. Come allenatore,
3: ma sai che non lo sapeva
2: come
3: nessuno.
2: Allenatore, io sono stato in religioso silenzio quando ci hai fatto il pippotto di 10 minuti, quindi lasciami sviluppare il ragionamento.
3: Perfetto.
2: L'allenatore del Genoa ha un compito precipuo, quello di allenare i giocatori che sono messi a disposizione dalla società.
3: No,
2: questo
3: no.
2: È molto importante da sottolineare, perché se gli diamo un ruolo che non è suo, poi uno dice: ma come, sei il garante o sei l'allenatore? L'allenatore. Detto questo, l'allenatore in un processo osmotico di relazione con la società si confronta nel quotidiano con la stessa. Sanno benissimo dove fare gli interventi. E vi dico anche che secondo me il primo intervento che verrà fatto non sarà il centravanti, non sarà il portiere in seconda, di cui forse parleremo dopo, ma sarà un centrocampista, un box to box, un giocatore che possa prendere l'eredità di Malinowski, che non significa una alternativa a Frendrup, che a mio avviso rimane. Quindi voglio dire, questo è una base di partenza
1: quanti
2: di ragionamento.
1: Quanti ci sei dato in un minuto?
2: E io cerco di condensare, perché so benissimo che a casa poi se no mi dicono basta, su.
1: No, assolutamente no, va tutto molto bene, ci mancherebbe altro, perché c'è altra notizia, Frendrup rimane. Quindi cercano un centrocampista delle qualità più o meno di Malinowski. Quindi ti dico, Maitri dove gioca? Gioca attaccante, quindi non serve un attaccante, perché adesso in questo momento, e mi rivolgo a Franco, perché diceva Franco giustamente, Ecator se n'è andato, Ekuban se n'è andato e non si sa più dov'è. Boh, non lo so.
2: Però a Boen c'era il cartonato. C'era il cartonato.
1: Allora che succede?
3: Ma io trovo che ragionare alla fine di luglio e vedere anche le partite di luglio, di agosto, per me non contano nulla.
1: Ho capito, però ragazzi, quello che conta a luglio, io vi voglio bene.
3: Quello che conta è capire quello che sarà l'organico.
1: Oh, questo è sicuro.
3: Allora, noi la settimana scorsa, io, chi è intervenuto da Moena e gli altri ospiti qui, eravamo tutti d'accordo che al Genoa manca un centrocampista delle caratteristiche che diceva Andrea,
1: certamente, giustissimo,
3: e manca un centravanti di profondità con tutto ciò che ne consegue. Due giorni dopo Daniele De Rossi ha individuato in queste due figure, parlo sempre dell'allenatore, che è anche garante, che ti piaccia o meno, che è l'allenatore del Genoa, ma l'allenatore del Genoa sa il peso che ha sulle spalle, non solo come allenatore, perché noi l'abbiamo detto qua per 6 mesi, e non vuol fare la fine di Gilardino e Vieira. Questo è la lettura. Quindi il mio, come posso dirti, la riflessione,
1: il tuo pensiero
3: su cui sto ragionando è: c'è anche una parte numerica dell'organico. In questo momento, al di là che Colombo può fare meglio, e sono d'accordo, che Vitigna può sicuramente fare meglio e fare
1: certo.
3: bene, e sono d'accordo. Havel, che è arrivato, non l'ho mai visto giocare, non so quanti l'hanno visto giocare.
1: Però si è presentato bene, dai, nelle dichiarazioni.
3: Ma non lo conosciamo, lo voglio vedere giocare in Serie A. Perché
1: esatto.
3: Non lo voglio vedere giocare con nelle amichevoli ferragostane. Quindi davanti siamo scoperti numericamente, perché abbiamo 2-3 attaccanti. È vero che ne verranno 2, benissimo, quando arrivano li valuteremo. A centrocampo, con il ragionamento giusto,
1: giustissimo,
3: che ci ha raccontato Andrea, chiudiamo assolutamente bene quello che è
1: certo.
3: il centrocampo. E in difesa è un punto di forza tale.
1: Non tocchiamola.
3: Basta avere.
1: Non tocchiamola.
3: Per cui manca poco. Io, Andrea, la settimana scorsa era Moena, non c'era. Io ho detto la settimana scorsa che mi faceva piacere vedere questo tipo di intuizioni che seguivano il solco che l'allenatore dava, per cui ho detto: se tanto mi dà tanto, vuol dire che c'è un ragionamento generale.
1: Voglio invece di nuovo andare sulla pagina della Sampdoria, perché mi piace molto questo ping pong dagli ospiti.

0: Assolutamente, perché Bernardo Corradi, allenatore dei giovani, Claudio, Andrea, giovani della Sampdoria non sono arrivati.
1: No, no, no, no, no, arrivano giocatori svincolati. Svincolati. I giovani pare si stiano prendendo per le leve.
0: Quelle prima di Pugioni, diciamo così,
1: sì,
0: no?
1: Più giovani, ecco. Però in prima squadra per adesso di giovani non.
0: Ma è questione di budget?
1: Io credo che sia anche una questione di budget.
0: Ti chiedo, chiedo a voi perché.
1: Perché comunque, beh, hai riscattato Begic, che è giovane, questo senz'altro. Però Ravanelli giovane non è.
0: Non è vecchio, Lauri, ragazzi, c'è davanti, non è, insomma, voglio
1: non
0: dire.
1: È vecchio, però non è meno un ragazzino, proprio, non è un ventenne. Comunque il difensore, anche lui,
0: Ganterman,
1: non è giovanissimo. Viti ancora abbastanza giovane. Io volevo fare una riflessione, ecco, la riflessione che volevo fare prima. Hai riscattato Begic, hai ripreso Viti. Secondo me un tentativo lo fai anche per Pierini. Hai tenuto Esposito. Qualcuno a gennaio aveva fatto un buon mercato, evidentemente. Questo qualcuno è stato accompagnato alla porta.
0: Vabbè, ma questa
1: così, è tanto per dire, una riflessione, però ti viene da fare.
0: Sì, certo, tanto lo sappiamo benissimo come ci sia questo strapiombo tra la dirigenza sampdoriana e il tifo organizzato o bruciacchiato. Claudio, questo qua lo capiamo benissimo.
1: Sì, però.
0: Quindi, però il sostegno alla squadra non manca, cioè voglio dire, la squadra sarà sempre sostenuta.
2: Certo, ma secondo me quello che diceva Andrea di giusto e quello che emerge è che comunque questa gente non ha voluto fare la mossa a Cardi, buttiamo via tutto. Esatto. Ha anche avuto la capacità di inserire in una loro idea di squadra, di necessità. Per costruire una squadra più competitiva hanno anche tenuto le cose buone, alcune cose buone,
0: ecco,
2: del passato. L'errore più grosso, secondo me, è stato non riuscire a portare a casa Martinelli.
0: Perfetto. Questo. Allora mi fermo un attimo perché, come vedete, c'è una discussione
3: un po' animata.
0: E cosa facciamo adesso, Andrea?
3: Adesso c'è la reclame, bravo, per stemperare.
0: Bravo.
3: Ha portato un champagnino.
4: Camomilla Rivellini.

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Serata memorabile al Ferrari di Genova.

meritati a favore di Portolatti. Da questi a Ruotolo, l'arresto preciso, la palla è trascurabile, la combinazione con Aguilera, non c'è nessuno dall'altra parte, ecco che arriva il lancio di Aguilera per Scuravi, che protegge il pallone, fa venire in avanti Portolazzi.

trova Branco.

0: Allora, sapete che... No, ferma, sapete allora, che... No, perché noi siamo anche...
1: Penna,
0: no, ferma, siamo anche... Siamo internazionali. Tu quindi tira giù questo ditino, questa matita, siamo internazionali. Perché io vado adesso. Guardate, già inquadrato. Ciao, Gabriele!
2: Buonasera.
0: Eccolo là!
3: How are you? Where are you?
0: Gabriele Russo, United Kingdom, il Genoa Club, perché seguirà sicuramente la partita con l'Ester.
2: Assolutamente sì, siamo prontissimi. Allora io vi chiedo subito scusa, sono commosso ancora perché avete nominato Ekuban, io non mi sono ancora ripreso, mi sono messo a piangere, è stato un momento toccante, mi manca un sacco, quindi la voce ce l'ho un po' spezzata, però... lo so, mi è arrivata la foto. Sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli?
0: Entriamo nei dettagli. Sì, certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo, guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
2: Allora, come Club e Pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose, appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza epica per tutti quelli che si muoveranno da Londra, per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova, quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero e il privilegio di essere il club il club del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra.
0: Sì, c'era il minimo dubbio nel pensare che sia una partita diversissima da quella col Vicenza, vero? Perché lì è tutto un altro ambiente, no? Non ne parliamo neanche, vero Gabriele?
2: Diceva che le partite estive non conta niente, lo dovrei dire a quei 500 che andranno su a Leicester, che comunque vada, comunque ovunque, come diciamo noi, no matter what, no matter where, sarà un giorno di genuanità allo stato puro.
0: Cosa ti aspetti quest'anno dal Genoa?
2: Ma mi aspetto vivacità, io prendo con le pinze le parole che dico per stagione, perché l'anno scorso avevo parlato bene di Grønbæk, ha fatto una fine delirante, quindi mi aspetto più vivacità perché dopo il mercato, il primo mercato che aveva fatto De Rossi con l'innesto di Baldanzi e alcuni giocatori che ha voluto lui, si è visto un po' più di dinamismo in campo, un po' più di gioco, di fraseggio e quello che non che mi aspetto ma che spero di vedere un calcio vivace, un calcio che fa divertire. Quello che è mancato un po', secondo me, nell'ultimo paio d'anni, che si è rivisto un po' quando Mister De Rossi ha preso un po' le redini.
0: Ti faccio una domanda da Andrea Rivelini, che ci teneva in modo particolare.
4: Quanto orgoglio si ha come genuani in Inghilterra quando il Genoa presenta la sua seconda maglia con la bandiera di Genova e che è anche la bandiera inglese e la porta agli onori della cronaca facendo degli spot proprio in terra inglese. Quanto vi sentite orgogliosi di essere genuani?
2: E questa qui, tra l'altro, è proprio lei, è proprio la maglia che è stata utilizzata per il giorno della festa di San Giorgio qua in Inghilterra ed è stata un'iniziativa per noi importantissima, meravigliosa, che ha fatto scoprire, perché qua non ne hanno la minima idea, che la bandiera arriva dalla Repubblica di Genova, quindi essere qui e calpestare il suolo,
4: pagare il conto per l'uso,
2: ma sappi anche delle palanche non ne vedremo mai, però infatti la campagna era bella perché neggiava le birrette da offrirci per lo scambio dell'affitto della bandiera non pagato, quindi è stato accattivante, è stato divertente e abbiamo visto delle reazioni veramente divertenti e sorprese di alcuni inglesi che non

0: sapevano le origini della bandiera, solo veramente si contano sulle dita di una mano quelli che lo sanno e vanno a cercare un po' nella storia, però diciamo che gli inglesi non sono di indole di andare
1: no,
0: a cercare
1: no,
0: la storia.
1: Assolutamente.
2: Siamo degli altri, anche loro dicono così.
1: Siamo degli altri, lo dice.
2: No, vengo bene, da questo lato qua. Franco mi hai lasciato il lato buono, bravo.
1: No, ragazzi, venite giù poi a vedere anche Genoa.
0: Assolutamente sì, noi abbiamo sempre la nostra presenza allo stadio, comunque qualcuno c'è sempre, quando possiamo organizziamo più possibile le trasferte, malgrado il divieto siamo riusciti ad andare a Cagliari, che è stata una trasferta incredibile l'anno scorso, e ne abbiamo fatte diverse, siamo sempre attivi, non vediamo l'ora di volare, perché poi noi ci arriviamo con l'aereo, ovunque si vada ci arriviamo con l'aereo, certo. Quindi è tutta strana la trasferta per noi, ma si vive come quando eravamo giù.
1: Ragazzi, quando venite qua, venite con noi qua in studio, dai, su!
0: Volentieri. Ce n'ho un paio giusti del club da mandarmi in studio, ora che ci penso.
1: Ah sì, ce n'hai qualcuno giusto?
0: Sì, non li nomino, ma vi appariranno
1: allora,
0: a sorpresa.
1: Lo aspetto sicuramente, capi? Lo aspetto sicuramente.
0: Se posso, il Club UK ha anticipato il Genoa per la tournée inglese, perché un mese fa, a giugno, sì, c'è stato un torneo di calcio organizzato, in questo caso da noi del Club UK, ma era la 15ª edizione, che si chiama United in the Name of Genoa, che ha raccolto circa un centinaio di genoani qui a Londra, e abbiamo fatto questo torneo con 8 squadre di vari club da Genoa, sono venuti i ragazzi da Bruxelles, è stata una festa bellissima, quindi... si dice touch base per primi, quindi siamo stati noi i primi a organizzare una partita in rosso-blu qui in terra inglese.
1: Perfetto, Gabriele. Allora, noi ti aspettiamo che qualche ospite bello sopra le righe, perché...
0: No. Io sono quello dello schermo, sono quello un pochino più posato dello schermo.
1: Ah, tu sei posato?
2: Sì, posato.
1: Anche
2: io sono
1: quello
2: posato.
1: Guarda, ti faccio vedere Rivellini in una nuova interpretazione, perché lui è sempre posato, no? Poi Franco gli ha detto, ma non deve essere proprio così agitato. Allora, noi abbiamo che cosa fatto? Abbiamo creato che cosa? Un cartello con la camomilla Rivellini. Guarda un po', camomilla Rivellini in sogni profondi.
0: Beh, la vendono qua dal Sainsbury, il negozio all'angolo, l'ho vista, è di fianco al pesto Cagliana Cardi, la vendono.
2: Esatto.
1: Gabriele, ti aspettiamo presto.
0: Un volentierissimo, non vedo l'ora.
1: Un grandissimo abbraccio a tutti noi.
0: Ciao sempre.
1: Ciao Gabriele, ci fermiamo un attimo.
3: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi.

0: Eccoci a qua,
1: eccoci a qua.
0: Adesso vorrei aprire la pagina della storia. Un calendario, Claudio,
2: Andrea.
0: Non molto facile, ma lo faccio vedere le prime 10 partite.
3: 6 trasferte
0: e solamente 4 in casa. Non è proprio facilissimo. E poi partite che accendono anche l'entusiasmo, ma accendono anche la voglia di vincita contro la Samp.
3: Sì, diciamo che la cosa brutta sono quelle due doppiette di due trasferte di fila, che insomma non è stato sicuramente un sorteggio computerizzato favorevolissimo, però insomma l'inizio è complicato perché Cesena comunque è una buona squadra, la Juve Stabia l'anno scorso insomma, ha fatto un'ottima stagione, il Palermo è il Palermo, però insomma dobbiamo, la Sampdoria deve partire comunque col piede giusto perché l'anno scorso ha cominciato male e ha sofferto, due anni fa in cui veniva data tra le favorite ha cominciato facendo un punto nel primo due partite e poi sappiamo come è andata a finire, quindi io credo che anche l'inizio sia importante da un punto di vista psicologico, anzi quest'anno forse ancora di più proprio perché c'è un allenatore nuovo, ci sono tanti giocatori nuovi ma anche tanti giocatori di esperienza, perché se arrivano svincolati anche di una certa età i giocatori di esperienza e sanno benissimo che quello che dicevo prima, i punti della prima giornata contano esattamente come quelli della trentesima, poi bisogna farli subito.
0: È vero, però Claudio dice no, c'è poco rispetto verso questa squadra, come mi fate fare 6 trasferte? Il calendario cos'è? Il calendario di perché questa cosa qua?
4: Il calendario della Sampdoria secondo me è ancora peggio nella parte finale perché
3: io
4: me lo guardo.
5: Avete il sistema contro, è tutto contro.
3: Poi fammi, ricordami che devo dire una cosa.
4: Allora, io sono convinto che quest'anno, non lo so, la sensazione è che ci possa essere finalmente la messa da parte di quella sensazione che la Sampdoria si portava dietro, che chiunque arrivava qua faceva per esempio 3 buone partite e poi si infilava in una situazione in cui c'erano sempre controprestazioni. Però se vai a vedere oggettivamente il calendario, a me più che la parte iniziale, che appunto sono convinto che ci possa essere dell'entusiasmo, è quella finale. Allora se non c'è un ovviamente non ci può essere una grafica, ma ve la dico al volo. Dalla 28ª la Sampdoria becca Cremonese Sampdoria, Sampdoria Cesena, Verona Sampdoria, Sampdoria Empoli. Poi c'è una fase intermedia in cui comunque c'è Palermo, Catanzaro in trasferta, eccetera, e all'ultima giornata Sampdoria Pisa. Quindi voglio dire, è lì che...
0: Allora, ricapitoliamo, l'ultima domenica è in casa col Pisa, la penultima è a Vicenza contro la squadra di Gallo, la terz'ultima è con Sudtirol. La quart'ultima della Sampdoria è a Catanzaro, contro la squadra che ha cambiato tantissimo. La quint'ultima, adesso ve lo dico subito a me, è con la Carrese, ok? Poi andiamo alla giornata, la 14ª di ritorno, e la Samp gioca con il Palermo in casa.
3: Comunque detto che quello che dicevano
0: ragazzi, gli allenatori, ragazzi, dovete farmi lavare, non mi bastano le prime 10 giornate, anche le ultime.
3: Allora, detto che quello che alcuni allenatori sostengono, tanto prima o poi le devi incontrare tutte, no, non è quello, perché chiaramente è il momento in cui incontri le squadre, il tuo ma anche quello degli avversari. Ora, sinceramente, noi stiamo facendo dei ragionamenti a bocce non ferme, ancora in garage.
0: No, perché sappiamo dove... Ragazzi, qui però, stiamo facendo dei ragionamenti, sono 4 anni che è così,
3: Però, esatto, è questo il problema.
0: Noi facciamo i ragionamenti, ma anche loro devono capire che noi facciamo i ragionamenti perché prima c'è una statistica che dice... Ho fatto male, sono retrocesso, mi sono salvato, ho fatto lo spareggio, ho vissuto fino all'ultimo con l'agonia. Cioè, noi apportiamo delle prove concrete, non è che diciamo, siamo così.
3: Ho capito, no. Tra l'altro l'inciso che volevo fare...

0: Sul palazzo, sul cos'è che avevi detto? Che la Sampdoria aveva il palazzo Conte. A proposito di palazzo, è fallito il Brescia, è fallito
1: Aia.
0: Cellino.
1: È vero.
0: Ecco, giusto per dire, ecco.
2: Vabbè, ma questo qua, ragazzi, lo so, non è che
0: No, perché
2: dai,
0: poi
2: va bene.
0: è stata.
1: Vabbè, dai, lì è stata un'occasione, non è stata fortuna.
0: Però,
1: Dai, su, vi hanno ripescati per una sorte di caso fortuito. Su, chiaro.
2: Però
0: il
2: pensavo
0: signore, no, ho capito, il signore, che in questione era quello che è andato in un'intervista televisiva a dire che avevano tranquillamente bruciato i faldoni con le.
2: Esatto,
0: Ecco, quindi
1: vabbè, vi siete salvati per un fatto extracalcistico, diciamo, sottolineiamolo.
3: Ma quella volta che vanno ripescata
1: Ma
3: voi,
1: noi guardiamo,
3: che hanno tirato
1: guardiamo
3: su quattro squadre.
1: Al momento in cui siamo.
4: Aiutami, Franco! Aiutami!
3: Perché da una parte stiamo facendo un discorso razionale, cioè è stata buttata addosso del fango, perché definiamolo fango, ma
1: su chi?
3: era sulla Sampdoria, su quella situazione che ha portato alla salvezza, e chiaramente è stata trovata fortunata, eccetera, però c'era una base, questo è quello che ha detto Andrea. Poi
1: No, ma io mi sono
3: il
1: limitato a
3: resto è
1: dire.
3: buttarla in
1: No,
3: caciara.
1: no, no, io mi sono limitato a dire che vi siete salvati per un fatto
5: Ma ha detto che
1: extracalcistico.
5: non parlava della Sampdoria.
1: Sul
4: Cosa ha detto?
1: campo,
4: Dici?
1: ma non ti preoccupare, ti fa dire anche a te una cosa sulla Sampdoria.
5: No, hai detto che non parlavi tu della
1: Allora,
5: Sampdoria.
1: Ma scusa, lui mi ha stuzzicato e non posso replicare.
5: Ho capito.
1: Scusa, mi ha stuzzicato e io mi sono limitato a dire che la Sampdoria si è salvata in quell'anno. E mi sembra di dire una cosa
4: Forse ci vuole,
1: inconfutabile.
3: Non è un fatto extracalcistico, è un
1: fatto
3: regolamentare,
1: cioè
3: quindi è calcistico.
1: Sul campo siete
4: Franco,
1: retrocessi.
4: Aiutami.
5: Ma stasera
4: cosa devo fare?
5: Ma secondo me, oltre a far vedere quel magnifico impact che mi è piaciuto, perché io lo trovo assolutamente.
1: C'hai la paternità di quell'impact,
5: ma no, lo trovo assolutamente puntuale.
1: Diciamo.
5: Sarebbe bello anche averlo qua, in maniera tale che lo facciamo proprio.
4: Ti dici, devo portare una tazza di.
5: Lo facciamo bene.
4: Facciamo anche assolutamente
5: no,
4: sì.
5: Io scherzando la settimana scorsa sulla Sampdoria avevo detto che l'ho un po' raffigurata come l'Odissea, come
4: vero,
5: Ulisse
0: che va di moda,
5: cercava Itaca, la Sampdoria cerca la Serie A, quindi chissà quanti anni dovranno passare.
1: Allora lui ti prende, ti dileggia in questa maniera, ti dileggia
5: e non ce la faccio. Perché tu invece prima cosa hai fatto prima? Sei veramente indifendibile. Comunque,
3: pensa che invece la prendo come una seria analisi di quello che è stata la vita della Sampdoria degli ultimi anni, quindi si tratta solo.
4: C'è un'odissea?
3: Ma come minimo, ma come minimo, ma come minimo.
5: Poi, magari dopo la maga Circe, dopo tutta una serie di peripezie, chissà, quest'anno magari l'anno della discontinuità.
3: Io penso,
5: nel calcio può capitare di tutto.
3: Ecco, vedi, per un attimo ho pensato che fosse una persona seria fino in fondo, invece alla fine ci ha voluto mettere.
5: Ma perché? Ma perché?
1: Lui
5: ma
1: serio,
5: so.
1: Incauda venenum. Lui.
0: No, oggi stavo preparando l'editoriale per Gradinata Sud e a un certo punto ho messo una data e mi sono fermato. Io ero davanti al computer e ho detto: pensa un po' se ci svegliamo e ci accorgiamo. Diciamo che dal 12 giugno del 2014 a oggi abbiamo sognato, è tutto un incubo, perché veramente sono 12 anni, 12 anni e mezzo quasi, che siamo in un incubo. Perché
4: ragazzi,
0: è la situazione.
4: Ma non possiamo fare una cronistoria o un retro di quello che è successo, lo sappiamo tutti, ragazzi.
0: Non la facciamo, però
5: va bene. Nemo profeta in patria.
0: Cioè, questo è il punto focale. E comunque, qualsiasi squadra tu costruisca in questo momento, io credo che i tifosi che si stanno abbonando, e secondo
4: no,
0: me fanno
4: ecco,
0: bene,
4: bravo. Fatemi vedere
0: fanno
4: una cosa,
0: bene,
4: ragazzi,
0: bravo.
4: Vi faccio vedere i due abbonamenti, non i due. I due impact degli abbonamenti di Genoa
1: e Sampdoria. C'ho il dato di oggi.
4: No, io adesso, allora, la Samp siamo oltre 10.000, qualche cosina in più, perché io non è che posso stare tutti i momenti ad aggiornare un
5: no,
4: impact.
5: Ma lui è col Ministero dell'Interno collegato.
1: No, io

0: c'ho il dato, c'ho il dato diretto. Genova, c'ho il dato diretto.
1: Cioè 10.000 persone che danno fiducia, perché qui ci vuole danno fiducia. Non danno fiducia, è una fede.
2: No, è amore.
1: E quindi
3: è amore. Momento quella dei Sandorani è fede, amore, non è fede.
1: E dall'altra parte, Rivellini me lo contesterà, ma sono 15.000.
0: Sono oltre 16, il dato di oggi è abbiamo passato i 16.300.
1: Questo qua

0: 15.000 di luglio, siamo più di 16.000.
1: 15.000 più uno.
0: No, 16.000, oltre 16.000 abbonati.
1: Quindi, cioè, queste sono veramente... cos'è? Amore, fede, non lo so.
2: No, però
1: ragazzi, sono tanti.
2: No, ma la cosa degli ultimi anni, sicuramente arriveremo intorno ai 30.000 e intorno ai 20.000, che questa città esprima 50.000 abbonati è un qualcosa che dovrebbe fare riflettere. Quando poi parlavamo di stadio, ma ora non voglio tirare fuori sto tema,
1: questo ne parlerà perché lo stadio,
2: ma
1: poi...
2: 50.000 abbonati vuol dire che ci saranno fai una famiglia media di 3 persone, c'è una fame di calcio e c'è un amore tale e viscerale che la dice lunga sul fatto che noi sono decine di anni che ogni domenica soffriamo per i nostri colori.
1: Sì, e senza avere cioè non
2: senza
1: si vede,
2: avere un ritorno.
1: Senza avere un ritorno, perché bisogna dirlo anche chiaro, non abbiamo mai un ritorno. La speranza, la voglia, ma un minimo così di aspettativa. No, no Claudio, no.
3: Possiamo dire che in tutta onestà il Genoa degli ultimi anni non ha cioè ha ripagato abbondantemente,
1: no, allora,
3: i tifosi. Dall'altra parte invece c'è stata una passione che è stata in molti casi presa a schiaffi
2: però Claudio, scusami, vero, adesso abbiamo una società seria, una società che sta cercando di fare le cose nel migliore dei modi. Una tifoseria come la nostra è una tifoseria da champion. È una tifoseria da champion. E mi fermo qua.
0: E io sottoscrivo, perché quello che hai detto Franco, con questo aplomb inglese che te ne do atto.
2: Stiamo andando in Inghilterra.
0: Te ne do atto. È completamente corretto. Ed è inconfutabile, tant'è vero che i nostri amici nulla hanno detto a riguardo. E voglio dire, e voglio aggiungere, che il tema della tifoseria, e voglio essere bipartisan sia da un lato che dall'altro, è il vero fattore in più, la vera ricchezza di queste due società, che deve essere attentamente coltivata e deve essere rispettata. Cioè le due dirigenze devono rispettare le tifoserie.
1: È la prima cosa seria che dice.
0: No, io ne dico tante di cose.
4: Poi sono anche d'accordo con lui.
1: Poi sei anche d'accordo, ragazzi. No,
2: ma sai una cosa, vedi che la camomilla è salutare e tu non
0: quando
2: ci credevi.
0: Un po' di calcio giovanile.
1: Aspetta,
2: non ci credevi.
1: Aspetta. Calcio giovanile.
0: No, perché io vorrei dire due o tre cose sul Genoa calcio giovanile.
1: Ah, poi
0: se posso. Se posso.
1: No, c'è anche quella cosa che mi hai detto.
0: E anche quell'altra cosa.
1: Tienila lì.
0: La tengo lì.
1: Adesso vado in pubblicità.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 6 agosto, Susine Metis Sapori e Idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi, a 1,47 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: Cioè, fermo un attimo che siamo in onda, state bravi ragazzi, perché voi mi incasinate, parlate, se no siete spettatori, non è che vi interessi molto quello che voi dite tutto il tempo, anche perché poi dopo me lo ripetete in diretta assolutamente, quindi è inevitabile, no? È inevitabile, tenetevi le notizie,
3: okay.
5: Tenetevi le notizie, non so se ci sono i miei ospiti già in collegamento, però allora voglio andare su

0: quello che sono, per esempio, in casa Samp, l'ultimo acquisto.
1: Beh, Viti.
0: Viti, Mattia Viti.
1: Viti, insomma,
0: cercato, voluto, il popolo sandoriano le ha fatto richiesta dicendo mi sono trovato veramente bene.
1: Lui si è trovato bene, ma credo che sia per la Serie B un giocatore assolutamente, assolutamente importante.
2: Mamma mia, che operazione.
1: È un'ottima operazione.
2: Ma c'è anche un'altra operazione di un 2010 che si chiama Jana Kiev, che ho letto da qualche parte, questa è eccezionale, che avrebbe superato la concorrenza del Genoa. Cioè il Genoa, questo giocatore qua del 2010, cioè non l'ha neanche preso in considerazione.
1: Perché?
2: Perché il 2010, il livello del Genoa del 2010, il derby Genoa-Sampdoria è finito 6-0. Il capitano di quella Sampdoria da Monte è venuto al Genoa. Cioè voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando?
1: Vabbè, Adesso credo seriamente che stiano cercando
0: qua non
1: di
0: conta niente.
3: Secondo me
1: ricostruire
3: l'hanno dimostrato coi fatti quest'estate di ricostituire un settore giovanile competitivo dopo che onestamente era andato a picco.
0: Non esisteva, dai, esatto. Diciamo le cose come sono.
2: Sai una cosa importante sul settore giovanile del Genoa, che invece a differenza di quello che si diceva prima è un fiore all'occhiello di questa società, e l'ECA, che è l'European Club Association, ha chiamato il settore giovanile del Genoa e del Benfica, quindi queste due società europee, per andare a settembre a fare un meeting che chiamano Clinic, per esporre sia il Genoa che il Benfica i risultati dei loro modelli. Questo è un grande riconoscimento al lavoro di Roberto Trapani, del Genoa giovanile, della società Genoa, che sta investendo tantissimo in questo settore. Quindi a me piace ricordare questo aspetto, perché è da rimarcare come la società Genoa stia lavorando, ha sempre lavorato storicamente molto bene con il settore giovanile, ma sotto la dirigenza abile di Roberto Trapani stanno facendo proprio un lavoro certosino, ecco, la parola giusta è proprio questa, per andare a sviluppare nelle varie leve un livello molto, molto alto e elevato.
0: Hai ragione,
2: questo è importante.
0: Giustissimo, giustissimo, assolutamente sì. E vi faccio però vedere io anche questo giocatore che è già pronto, no, per la Serie B, perché l'anno scorso è stato ammirato, è stato anche valorizzato in questa Sampdoria. Io vi faccio vedere però un gioiellino lucecchiato, perché parliamo sempre di Genoa, che ha una buonissima cantera, ed è la verità, con Mimmo Criscito, nuovo allenatore. Ecco, questo signorino qua si chiama Paratici. Molti di voi non lo conoscono.
1: Forse non conoscono un po' di più il padre.
0: Conoscono più il padre. Però attenzione, perché questo ragazzino qua si dice un gran bene. Bene.
1: L'anno scorso.
0: Attenzione, non facciano scappare. Appunto, perché l'ho voluto mettere lì? Perché
1: scorso,
0: non fatelo scappare.
1: L'anno
0: questo
1: scorso
0: ragazzo
1: ho
0: qua,
1: parlato con una persona che frequentava.
2: Attenzione che non venga al Genoa.
1: Ma sta zitto. Che insomma aveva vissuto con lui. Ha delle cose, dice, la fortuna, l'abilità di Inzaghi di essere sempre al momento giusto.
0: Perché non è che noi seguiamo solamente da una parte, andiamo anche a cercare quegli altri.
3: Allora, l'anno scorso ne avevamo parlato in trasmissione.
0: Bellissimo.
3: Perché c'era il discorso che era andato alla Roma e si era detto: se fa bene alla Roma, è chiaro che non tornerà qua. Il fatto che magari alla Roma ha avuto anche delle situazioni non sempre positive, ha avuto anche qualche difficoltà oltre alle cose buone che ha fatto, è tornato, si è messo in luce nelle prime amichevoli, è un valore aggiunto, è un ragazzo su cui puntare, perché bisognerebbe, appunto, prima si diceva non ci sono dei giovani, però qualcosa di buono c'è. Anche il portiere Cluster.
0: Bravo. Cioè noi stiamo mettendo a punto anche queste situazioni perché noi interessano moltissimo.
1: Cluster credo potrebbe restare come secondo.
0: Come secondo, addirittura. Come secondo, ferma. Dopo vi faccio vedere un po' di mercato, però. Però ho in collegamento, sapete chi?
2: No, loro.
0: Sì. Loro due, sì.
2: No.
0: Eh sì.
2: Mi mancavano.
0: Oh, Luca Vaccaro da una parte, Marco Bianchi dall'altra parte, per la Spezia e per la Virtus Entella. Ecco. Allora, questi ragazzi qua.
2: Buonasera.
0: Da chi cominciamo? Comincio da Luca, perché ti sei assentato, non hai detto niente, te ne vai in vacanza. Ciao, saluti.
4: Scusate,
0: neanche.
4: Ero all'Elba, ho un po' di meritato riposo. Mi sembra giusto. Mi fa piacere.

0: Che comunque continuate a mettermi con Marco Bianchi per parlare di Serie C, peccato che lui sia in B e io invece sia nella categoria sotto. Buonasera a
1: No, a
0: tutti.
1: te guarda, abbiamo messo, vedi, un arco dietro che sa
2: Prossimo alla santità ormai.
1: significare. Invece Marco Bianchi, lo vedi l'arco dietro, l'arcobaleno. Invece vedi Marco Bianchi com'è pulito, eh? Proprio pulito. Ciao Marco!
0: Ma infatti
3: Ciao,
0: mi sa
3: ciao a
0: che lo
3: tutti.
0: tolgo. Mi sa che
1: Togli?
0: lo tolgo questo sfondo. Da quando c'è questo sfondo qua non è più andata bene una, quindi il prossimo anno cambiamo, troviamo un'altra
2: Bravo,
0: soluzione.
2: le camere servono, grande.
3: Io lo lascio tutto l'anno.
1: Assolutamente. Ragazzi, mi parlate un po' delle vostre squadre. Dai, comincio da te, Luca, che da un po' che non ti sento. Com'è?
0: Ma guarda, vado ovviamente, no, a dovere di cronaca, partiamo dall'attualità, partiamo dall'oggi. Oggi è stata una giornata molto importante perché è stato sorteggiato il calendario di Serie C con lo Spezia che partirà nella sua avventura nella terza serie, purtroppo lo ricordiamo dopo l'amarissima retrocessione, con il Grosseto, eccolo qua, la regia prontissima. Ringraziamo Alessio che ci fornisce l'intero calendario dello Spezia,
1: Che non
0: uno
1: è
0: Spezia che
1: all'Isola
0: inizierà.
1: d'Elba la regia, è qua, eh?
0: No, no, no, è qua
1: Ah,
0: presente,
1: no,
0: per
1: vabbè.
0: fortuna è qua presente. Non sono come me, non sono come
1: Sì,
0: me, non sono
1: bravo.
0: come me. Però inizierà il 23 agosto da una trasferta subito interessante con il Grosseto. Ci sono tante partite sicuramente da monitorare. Una di queste è con il Livorno, che è un avversario storico dello Spezia, ma ce ne sono tante, tante davvero, davvero di rilievo, quantomeno dal punto di vista, ecco,
1: Il
0: del
1: Perugia, oh, ragazzi, mica
0: folcloristico.
1: male.
0: Esatto, il Perugia, ma anche la stessa Reggiana, comunque con cui c'è sempre stata una grande rivalità anche nel campionato di Serie
2: Lo
0: B,
2: schiamare
0: adesso
2: di De
0: ritornerà.
2: Rossi.
0: E ci sarà anche il Vado, ecco, un'altra partita
1: Certo,
0: sicuramente
1: l'8
0: interessante da
1: novembre lo
0: seguire.
1: schiamare di De Rossi e la
0: Sì.
1: domenica successiva il derby col Vado del presidente Tarabotto.
4: Derby glielo fa con il Livorno, no?
0: No, no, no,
4: Ah
0: no, no,
4: no,
0: no,
4: no,
0: no.
4: scusa, scusa.
0: No, dai, non esageriamo. Di derby non ce ne sono. Sono sfide sentite, ma non chiamiamole derby.
1: Quando c'era Spezia-Sandoria e dicevi che c'era il derby, ora
0: Va
1: invece
0: bene,
1: il
0: ma me lo.
1: Vado non è più
0: Scusami,
1: derby.
0: Graziano, ma era un po' più bello.
1: Dai.
0: C'era un po' più di campanilismo anche per
1: Adesso
0: me.
1: no,
0: Era un po' più
1: vero?
0: bello. Mi divertivo un po' di più. Adesso, sinceramente, un po'. Vabbè, torneremo. Al di là appunto, del sorteggio del campionato, del girone dello Spezia, del girone B, che comunque è un girone molto impegnativo se andiamo a vedere le squadre. Oggi è stata un'altra giornata importante anche per il calciomercato, perché lo Spezia ha chiuso per Carmelo Limonelli, che è ufficiale, è un giocatore che aveva brillato l'anno scorso con il Siracusa,
4: Ma chi
0: proprio
4: è,
0: degli
4: scusa?
0: Mister Turati.
4: Non conosco.
0: È un trequartista in grado di
4: Ah,
0: giocare nei
4: ok.
0: tre dietro la punta. È un profilo sicuramente da monitorare, un fantasista, se così vogliamo chiamarlo, per uno Spezia che ha cambiato un po' il modus operandi. Non si punta più sulla fisicità degli interpreti, ma si
1: Oh.
0: punta sulla qualità. Vediamo se porterà nuova linfa e soprattutto nuovi risultati. Per uno Spezia che sta tenendo il solco dello Spezia che fu di Vincenzo Italiano, sempre sotto la guida esperta di questo signore qua, che è Guido Angelozzi, che appunto trovò e scovò Italiano qualche anno fa e fece la cavalcata in Serie A. Adesso speriamo che con Turati possa esserci la cavalcata,
1: Ecco,
0: quantomeno al
1: proprio il mister
0: campionato.
1: mi interessa. Hai già visto allenare, hai già visto proporsi, ha già fatto qualche dichiarazione importante.
0: Ma intanto la dichiarazione di oggi è stata quella più fresca, diciamo. Ha commentato il calendario, ha parlato del campionato di Serie C, che lui comunque conosce, non benissimo, ecco, da poco, però conosce,
1: Certo.
0: lo ha avuto modo di allenare con il Siracusa, ed è sicuramente un campionato che lui stesso ha definito difficile, dove non si può veramente sottovalutare nessuno, per una squadra che sarà, lo Spezia, completamente rinnovata, perché cambierà praticamente tutti gli interpreti rispetto all'anno scorso. Lo ha detto, c'è tanto lavoro da fare, non si vuole tirare indietro, ed è molto carico, ecco, è apparso un mister molto carico anche in allenamento durante il ritiro di Pontremoli. È sembrato, ecco, trasmettere fin da subito questa carica, questa voglia anche ai giocatori, sperando che poi ovviamente i risultati si vedano in campo, perché come sempre il giudice massimo, lo sappiamo, è quel rettangolo verde.
1: Assolutamente sì, lo sa benissimo anche Marco Bianchi per la sua Virtus Entella. Giudizi, i risultati poi condizionano l'intera stagione. Io Marco ti faccio vedere le prime 10 partite dell'Entella, perché prima abbiamo parlato della Samp, che ha un calendario estremamente impegnativo con 6 trasferte in queste prime giornate. Anche l'Entella, insomma, non ha proprio un calendario così semplice, eh?
3: No, no, assolutamente, quello l'abbiamo già visto la settimana scorsa. È vero che è la carta che parla in questo momento, perché poi la forza di tutte le squadre, come dicevate un attimo fa,

0: riscontrata sul campo, no? È vero ovviamente che la Cremonese ha fatto un mercato all'altezza, il Pisa è lo stesso, però poi tutto sommato con le altre, voglio dire, sono squadre che sono da verificare, hanno cambiato molto, il Cesena ha cambiato molto, il Vicenza ha cambiato poco, però ne viene da un altro campionato, quello di Serie C, che non è la stessa cosa, come abbiamo potuto in modo di verificare l'anno scorso, del campionato di Serie B. Il Sud Tirolo ha cambiato molto lo stesso, quindi diciamo sono tutte partite, come diceva Mister Cappella la settimana scorsa in presentazione dei calendari, che vanno giocate e dalle quali non bisogna temere nulla. Poi, come dicevo, tutto sta nella condizione in cui si arriva anche a livello appunto psicofisico. La squadra domani finisce il ritiro di Tavarone, ancora con una sgambata domani, un allenamento congiunto contro Seravezza domani mattina, una formazione di Serie D con la quale ci sono stati un paio di scambi di nostri giocatori primavera mandati a maturare in questa squadra toscana. E poi ci saranno due amichevoli importanti, una mercoledì alle 17 al Comunale contro il Novara e una sabato alle 18 contro la Carrarese, ad alzare un pochino l'asticella insomma degli impegni. C'è stata l'amichevole di sabato sul campo dell'Empoli, che però a dire la verità è stata una bruttissima partita per entrambe le squadre, evidentemente imballate, poche idee, poca corsa, un caldo abbastanza importante, e c'è stato poco davvero da trarre a livello di conclusioni.
1: Se non qualche notizia, c'è qualche nome caldo che arriva, si mormora lì dalle parti di Chiavari?
0: Ma guarda, i nomi caldi sono sempre gli stessi, nel senso che credo si faccia ancora sicuramente un centrocampista, e il nome più caldo era quello di Artioli del Mantova, che è sempre ancora in ballo, e poi probabilmente ci può stare ancora un difensore o un esterno sinistro, qualora sempre Di Mario vada via. Al momento Di Mario è ancora all'Entella, quindi si valuterà eventualmente quella situazione. Però la squadra, devo dire, per quanto visto anche nel ritiro di Tavarone, comincia a delineare la propria identità, e Mister Cappella ha fatto ruotare un po' tutti i giocatori a disposizione in questi allenamenti, in queste partitelle, proprio per testare la forza di ognuno. Devo dire che i nuovi hanno dato buone conferme, perché per quello che riguarda appunto, al di là delle due punte che abbiamo già parlato la settimana scorsa, Corona, certo, e Forte, che hanno fatto vedere
1: Forte e Corona, insomma, danno bel brio a questo attacco, assolutamente.
0: Sì, bisogna soltanto appunto bisogna inserirli nel contesto della squadra che era già quella dell'anno scorso. La conferma della difesa è stata importante, come abbiamo detto, e poi c'è stato appunto qualche innesto importante, sia soprattutto nei giovani, con Motolese, un ragazzo che è arrivato dal Bologna, un altro giocatore che abbiamo visto invece arrivare dalla Gian Erminio, che il mister Cappella già conosceva bene. Sono tutti, diciamo, innesti mirati, e come dicevo non è detto che da qui alla fine del mercato ci saranno ancora un paio di movimenti. E poi
1: ottimo,
0: si sta cercando anche...
1: Io aspetto domenica sera tutti e due, ragazzi, perché uno ha finito le ferie e quindi è assolutamente libero, quell'altro non ci va neanche perché non può andarci assolutamente, e quindi vi aspetto domenica sera Super Derby.
2: Graziano, scusa,
0: una cosa,
1: Jimmy,
0: Graziano,
1: una cosa volete dire?
0: È partita la campagna abbonamenti libera per i tifosi dell'Entella, con un titolo un po' inusuale per la campagna abbonamenti, che si intitola Che fastidio, prendendo spunto da uno dei successi dell'ultimo Sanremo, ha voluto evidenziare un po' quelle che sono le lamentele dei nostri avversari quando vengono a Chiavari, no? Quindi
3: ti stai già preparando per il derby della decima, sei lì, sei carico, siete carichi lì a Chiavari,
0: quello lì lo facciamo al Ferrari, purtroppo il primo lo facciamo poi
3: a ritorno.
1: Mi piace molto il titolo, perché è uno sfottò verso invece una città come Chiavari,
0: che
1: è meravigliosa, con una società, una dirigenza fantastica. Dimmi, Luca.
2: No, in chiusura, ecco, visto che hai elogiato il dato degli abbonamenti, anzi la campagna abbonamenti, io ti elogio quello dello Spezia, che ha quasi raggiunto i 4.000 abbonati anche in Serie C. È un dato da sottolineare, sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti nonostante la retrocessione. Questo sicuramente è un dato che va sottolineato a gran voce. Poi si parla anche di mercato, visto che Marco ha fatto la carrellata. Ecco, quello che vi posso dire è che in entrata lo Spezia sta continuando a muoversi, ha individuato il portiere che potrebbe già essere ufficializzato nelle prossime ore. Si tratta di Mikai, che è una conoscenza sicuramente, no, da parte di tutti, è un portiere esperto che ha avuto

0: anche un passato, ecco, anche in Serie B, quindi sicuramente è un portiere di esperienza che può fare al caso di Turati. Arriverà anche un terzino sinistro dal Pisa, chiedo scusa ma non ricordo il nome, è un nome un po' particolare in questo momento, mi sfugge, però poi ecco entreremo anche in questo dettaglio. E in uscita
1: aiuto,
0: un nome
1: aiuto, ragazzi,
0: mi sfugge Graziano, aiuto, troppi nomi. Non sono più abituato, non sono più abituato, facciamo così, facciamo così. Ora, siccome il telefono io l'ho qua impegnato, appena esco dalla trasmissione ti mando il nome e lo fai tu.
1: No, me lo dici domenica.
2: Come faccio a prendere sonno stasera se non so il nome di questo terzino sinistro del Pisa che va a Spezia? Come faccio?
3: Andrea, ma tu ci riesci perché c'è la camomilla Rivellini.
1: Questi sogni proprio.
0: Allora, però, guarda, per chiudere ti dico che Ruggero ha lasciato la casa Lerici ed è pronto a trasferirsi.
1: Su questo è un classico. Ciao ragazzi, ciao. È il classico, ci fermiamo un attimo.
4: Dopo Genova dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che qualcuno fa la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Avete sentito Luca da Spezia dietro il portiere? Invece vi faccio vedere l'impact alla Sampdoria, perché forse uno degli acquisti anche... Eccolo qua, c'è una porta vuota, cercasi portiere. Ragazzi, chi mettiamo in porta?
5: Detto che sono d'accordo con Claudio che è stata un'occasione persa quella di Martinelli, ai Ghidotti, che però mi sembra non abbia la fiducia della società, hai questo ragazzo giovane, Krastev, che sta facendo bene, che sicuramente può essere una prospettiva, ma non credo che a 17 anni possa fare il titolare. Il grande sogno è Udero, che credo andrà a Monza, potrebbe andare a Monza. E non è che ci sia tantissimo. Secondo me sul ruolo del portiere in realtà bisogna fare prestissimo.
4: Cioè vai in scuffetto, dove sono finiti tutti?
5: Paleari, Radunovic. Il portiere però nel calcio moderno è quasi come un giocatore di movimento, quindi è importante che arrivi presto perché deve inserirsi in un certo tipo di meccanismo.
6: Sì, secondo me questo è il vero punto critico del mercato finora. Abbiamo detto che hanno fatto delle cose buone, però questa è proprio una cosa che devono risolvere in fretta, risolverla bene, perché poi non puoi avere tentennamenti come... Cioè abbiamo una storia negli ultimi due anni di incasinamento con i portieri, assolutamente sì, fuori norma.
5: Due anni fa nove.
4: Cioè è una roba che non si può vedere, soprattutto perché è questo...

0: del portiere,
1: avevate più portieri di che del Bristol.
2: Cioè, abbiamo
0: una stupidaggine.
1: è vero, è un dato oggettivo.
2: Tra l'altro, cioè, non c'è scritto nemmeno messaggio promozionale. Abbiamo avuto un portiere che ha giocato 61 minuti. Perisan, esatto. Tutti se lo dimenticano, è entrato, è asciutto, che non abbiamo capito nemmeno per cosa, non l'abbiamo mai visto.
0: Adesso noi la vendiamo così perché abbiamo ancora un mese di mercato, quindi insomma, cioè, però poi ci sono le partite ufficiali, sì, e poi... se arriva Ghidotti in porta, io gli auguro un bene immenso, perché per l'amor di Dio, e se fa qualche cappella, che succede? Salta di nuovo tutto?
3: Poi mi risulta che Corradi faccia un lavoro anche col portiere, coinvolgendolo. Quindi se tu fai un lavoro di questo tipo, ma non hai, lo fai per uno che poi saluta e se ne va, non ha nemmeno molto senso, è proprio uno spreco di risorse.
0: Mi fate vedere invece qualche nome che è accostato al Genoa, per la gioia di Franca Aprile, perché te le faccio vedere. Centravanti e Ure, arriva Gallo, ecco. Questi sono Oberatin e Prati, cioè tutti i giocatori che si continuano a parlare. Adesso c'è anche il nome di un giocatore colombiano. Cioè, arrivano, non arrivano, che succede?
4: Alla fine del mercato arriveranno tanti di quei nomi che si farà fatica ancora andarli a cercare, perché il giorno dopo già non ci sono più. Secondo me, non voglio entrare in quello che fa la società, io ho fiducia. Mi sembra che stiano, indipendentemente da tutto, cercando di operare bene. Non è facile, soprattutto perché rispetto all'anno scorso avevamo detto, se ti ricordi e vi ricordate, bisognerà fare cassa, quindi arriveranno delle offerte, qualcuno partirà, si farà un determinato tipo di finanza che servirà per acquistare obiettivamente quello che ci serve. Io l'unica cosa che penso, oltre a quella di dar fiducia, è che, come Andrea ha raccontato prima, è molto bello vedere l'impegno sulle giovanili e tutti questi ragazzi giovani che stanno arrivando. Però per avere tanti giovani è molto importante avere anche delle chiocce, cioè qualcheduno che questi ragazzi li tira su. Ora, Malinowski è andato via, Ekuban è andato via. L'anno scorso, nell'economia della nostra squadra, quando sono entrati sono stati decisivi. Avere dei giocatori che arrivano anche di sostanza e di esperienza, e mi riferisco al centravanti e mi riferisco al centrocampista, mi riferisco anche all'esterno, perché di nomi ne ho sentiti tanti. Il nome che a me piace, che conosce bene il campionato italiano, che è stato anche in odore nazionale, che è bravo, è Gallo, e conosce bene il nostro campionato. Se arrivasse un giocatore con quello skill, non so se è una invenzione giornalistica, perché io queste cose non le conosco, però da tutto quello che leggo, che poi viene smentito, se riusciamo a avere due o tre giocatori di esperienza che danno anche quell'amalgama a tutti quei giovani che giustamente vengono presi per poi essere lanciati e diventare delle plusvalenze, secondo me Genoa fa una buona cosa e De Rossi avrà le chance di alzare quell'asticella che tutti abbiamo detto.
0: Mi mandate, ecco, questi qua sono chiaramente Thomas Ure, sta facendo un sacco di gol, Antonina Gallo. Mi mandate però quel giocatore con la maglia della Svezia.
1: Arriva la pubblicità.
0: Allora, noi l'avevamo cancellato, vero?
1: No, ma allora parliamo un po' di cose serie, in maniera un po' determinata. Voglio dire, in brevissimo tempo, il Genoa, la prima operazione che farà è un centrocampista. Questo è il profilo sul quale stanno lavorando forte, un centrocampista che vada a sostituire Malinowski. Nell'idea della società è il primo tassello che deve essere inserito nella rosa di De Rossi.
0: Ma tu perché mi hai fatto questo impatto?
1: E adesso lasciami dimmelo. Arrivare, perché bisogna arrivarci lentamente.
0: No, lentamente.
1: Sugli esterni, a sinistra verranno fatti due inserimenti. Uno di questi, che molti pensavano che fosse tramontata,
0: ecco,
1: la strada che porta invece a Stroud non è assolutamente tramontata, perché il Genoa aveva un accordo con la squadra svedese del Molby e

0: Se il giocatore andasse all'Hull City, ci sarebbe una ripercussione a livello economico molto significativa sulle casse sia del Molby che dell'Hull City, e pertanto il giocatore in questione, Stroud, è ancora di attuale interesse del Genoa, quindi sull'esterno Stroud è un'opzione più che probabile, e non è solo quello.
1: Tu che parola useresti per il procuratore di Stroud?
0: Non si può utilizzare perché io sono una persona educata. Quindi invece un giocatore che purtroppo a me piace molto, ma che evidentemente anche nell'ambito del suo entourage ha fatto delle altre scelte, è Martin, che Martin è destinato ad andare via. Oggi si favoleggiava di un interesse della Sampdoria. Martin non andrà mai alla Sampdoria, francamente parlando, quindi mettetevi il cuore in pace.
2: Ha detto che parlava seriamente.
0: Sto parlando seriamente, è uscita seria questa buttad. E io la riporto quale buttad.
1: Non lo so.
0: Poi c'è il tema del centravanti. C'è il tema del centravanti sul quale si stanno facendo delle valutazioni, ma è considerata nell'ambito degli innesti all'interno della rosa una priorità. Le priorità sono, ribadisco, centrocampo e sull'esterno sinistro.
1: Scusami.
2: Andrea, se posso concludere. Quindi noi avendo due punte in questo momento più chi abbiamo acquistato, in questo momento dovessimo giocare, si fa male uno,
0: non
2: secondo
0: detto,
2: me la priorità invece dovrebbe
0: detto,
2: essere quella.
0: No, e vabbè, ognuno,
2: secondo me,
0: la tua la priorità,
2: la, mia,
0: la tua
2: ma
0: priorità,
2: non c'è, ma la mia
0: Franco,
2: di tanta
0: la
2: altra
0: tua
2: gente,
0: priorità,
2: la mia.
0: Non la mia, non della società,
2: ma la tua
0: la società,
2: qual è? Non quella della società, la tua
0: mia,
2: qual è?
0: La mia
2: tua,
0: priorità in questo momento
2: tua.
0: È andare a mangiare perché non ho cenato.
2: Ma
0: questa
2: perché
0: è la
2: cavolina ti ha fatto bene.
0: Questa è la mia priorità.
3: E noi ci fermiamo un attimo.
4: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can't with Palsy.

0: Abbiamo parlato di Genova, abbiamo parlato di Sampdoria, di Entella, di Spezia, ma poteva mancare l'argomento Mancini, l'argomento Ranieri della nostra nazionale. E qui vedo già le facce che si scatenano. Guardate che facce che ci sono. Dicono, allargate l'inquadratura. Beh, dimmi Andrea, perché fai quella faccia?
1: Beh, è un manciniano.
2: Io non so, no, perché comunque, no? Malagò è veramente onnipotente in questo calcio italiano, perché mi sembra che sia la chiosa finale di tutta la storia, al di là di quella che è stata la vicenda Pirlo, però ragazzi, cioè quest'uomo è veramente, tutto quello che tocca riesce a muovere, cioè alla fine
0: riesce a fare, soprattutto
2: riesce a fare.
3: Ma secondo me ha fatto bene a fare,
0: eccolo,
3: perché
4: non avevamo perché dubbi che tu
3: allora io l'ho conosciuto Malagò in diverse occasioni, avendo fatto anche nuoto, cose del genere. Lui l'ho conosciuto come presidente del CONI, mi è sempre sembrato molto efficiente. In questo caso secondo me lui ha fatto l'errore, siccome non raccontiamo, cioè, ma è una guerra per bande, a un certo punto la sua venuta è stata sponsorizzata chiaramente da Marotta. Gli hanno messo evidentemente da altre parti.
0: Aiuto!
3: Gli hanno messo due milanisti. A un certo punto ha provato a fare il democratico quando ha capito che gli mettevano un candidato. E io di Pirlo ostile.

0: ma l'ho sempre detto dai tempi della Sampdoria, ha fatto bene a un certo, cioè ha sfruttato un pretesto disgustoso, quello della politica, dopodiché però ci ha messo quello che voleva lui e ha fatto bene alla fine come presidente federale a mettere l'uomo che voleva fin dall'inizio.
1: Quello che io contesto è la modalità con la quale si è arrivata al nome di Mancini, perché non è ammissibile nella situazione di devastazione del calcio italiano arrivare alla scelta di Mancini dopo tutta quella pantomima manfrina e teatrino che c'è stato prima con i vari Maldini e Leonardo che erano in pectore, sono saliti sull'ascensore a braccetto con Malagò, poi sono scesi e non c'era più Malagò e si sono resi conto che Malagò stava già parlando con Mancini e quindi
2: guarda
1: si sono seduti e non c'era più come si chiama il vostro il mago quello che era l'allegatore della Sampdoria, adesso Pirlo, non c'era più Pirlo e magicamente è uscito fuori Mancini. Questo io contesto.
0: Mi fai dire una cosa a margine?
3: Faccio di tutto quello che vuoi.
0: Perché vedo l'avvocato molto carico. Sì. Ma come mai intorno?
3: E tu l'hai visto tutta la puntata?
0: Intorno alla nazionale girano sempre nomi di gente che ha bazzicato l'ambiente Sampdoria. Vuol dire che forse qualcosa
1: è
0: di buono.
1: È la lobby sampdoriana che arriva fino al circolo canottieri Aniene. È una lobby.
3: Mi fai sentire, Franco?
2: Ma sai, faccio fatica. Allora, la cosa che mi mette abbastanza tristezza è che nel momento in cui si è parlato per mesi di un rinnovamento, ci si è stracciati le vesti, è stato mandato a casa tutto il precedente organismo dirigente, dal presidente all'allenatore, concordo che Malagò fa quello che vuole. Però nel momento in cui tu prendi Maldini e Leonardo, tutti sanno che Maldini, per sua consuetudine, è assolutamente, non gli fai cambiare idea neanche sotto tortura. Gli metti in mano la direzione generale tecnica e gli dai la presidenza di Casa Italia, cioè gli dai le chiavi del calcio del nostro paese. Dopo 15 giorni, anche qui io penso, caro Maldini, visto che ti stimano al di là per quello che hai fatto da calciatore, da manager, ora, se anche Pirlo non viene, e ci sono anche dei motivi fondanti per cui Pirlo non è andato a fare l'allenatore della nazionale, di opportunità, però spesso se ti esponi a questo tipo di situazioni puoi anche rischiare di essere messo alla berlina. Però nel momento in cui tu sei direttore tecnico devi avere una tua alternativa di fiducia. Va bene, caro presidente, non c'è Pirlo, prendiamo Rossi.
3: Ma hanno provato con Guardiola e le risposto picche.
2: Ma Guardiola probabilmente ha chiesto delle cifre.
0: Cosa c'è?
2: Abbastanza parte. Chiudo. Secondo me, malgrado una brutta figura diciamo universale, l'abilità di Malagò è stata che in 24 ore si è presentato al Consiglio federale con l'allenatore, con un direttore tecnico, e Ranieri è indiscutibile, al di là della simpatia o antipatia, ha un curriculum che parla. Probabilmente prenderanno Zola, che è un'altra figura carismatica del calcio nazionale, e tutto sommato poi il rinnovamento è figlio dei risultati. Se riusciranno a avere dei risultati e a mettere veramente un entusiasmo che a oggi è sottoterra, probabilmente.
1: Ma lo sai che mi hai quasi convinto?
0: No,
1: ma con questo tuo aplomb di esprimere i concetti, in maniera sarà forse il posto che mi hai usurpato ad averti dato tutta questa saggezza.
2: Ti ho detto che transitoriamente. Per motivi tecnici,
3: stampa, sì. No? Quando Mancini dice è come aver abbandonato l'amore della mia vita, no? Ve lo dico io perché a voi non piace dirlo, magari.
2: No, ma io lo dico.
3: Se uno mi offre 50 milioni di euro per andare domani mattina,
2: ma ci vado.
3: Non ci vado, ma chi è che non ci va?

0: ragazzi. Sì,
1: però, ma chi non ci va? Ma subito ci vado a piedi.
2: Dire un'altra cosa. E non voglio fare il candido o far passare Mancini per candido a tutti i costi, ma perché come hai detto tu, cioè, ci sono delle motivazioni economiche talmente forti che poi, però ricordate anche un attimo il contesto quando lui poi decise di scegliere l'Arabia Saudita. C'era stata anche la questione che gli avevano imposto dei personaggi non staff che lui non voleva. Ora, vero, quello che io ritengo, quello che io ritengo valido di Mancini è che poi è uno che lavora per staff, lavora con uomini di sua fiducia e alla fine credo che sia anche un buon gestore di uomini, uno che riesce a creare bene.
3: Comunque io credo che alla fine Maldini e Leonardo della scelta di Pirlo abbiano pagato anche, sapete cosa? Quella famosa frase che ha detto Maldini nella conferenza stampa di presentazione, il percorso di 8-10 anni.
1: È quello?
3: Quello, un progetto che se loro, la prima persona a cui hanno telefonato una volta preso l'incarico è stato Oliver Bierhoff, che è stato quello che ha fatto ripartire il calcio tedesco dopo la debacle ai mondiali in casa del 2006. E per dire, scusa, cosa avete fatto voi? Bundesliga che stava scivolando tra i campionati.
1: È vero, c'è ragione. Va.
3: Allora hanno chiamato Bierhoff. Evidentemente ci vuole un po' di tempo, ci vuole anche la cultura per capire che ci vuole.
1: C'è anche
3: in Italia non c'è questo.
4: Scusami,
3: tempo.
4: Andrea, scusami. Ora, io in questi giorni ho sentito dire cose veramente che mi hanno fatto capire in che epoca storica stiamo vivendo. Si è addirittura messo in discussione che abbiamo vinto gli europei del 2020.
1: Bravo,
4: cioè
1: fatto.
4: Sì, li abbiamo vinti ai calci di rigore, come per dire, non li abbiamo vinti, cioè veramente follia. Questo signore ha torto o ha ragione, ha inanellato una serie di risultati utili con la nazionale italiana di 34 partite.
1: Bravissimo.
4: Bene. Bravissimo. E ci ha fatto vincere gli europei. Ha torto o ragione uno che di calcio ha vinto un campionato con la Sampdoria che è un fattore ma non irripetibile, neanche nei secoli non accadrà, per cui è uno che sa di calcio.
1: Quando, no, così, no, allora io voglio dire, la cosa che secondo me ha dato noia e fastidio generale a coloro i quali guardano gli occhi con gli occhi non diciamo con gli occhiali sampdoriani questa vicenda è, a mio avviso, il fatto che si sia fatta una brutta figura. Una evidente brutta figura, perché questo Malagò che è dipinto come il Deus ex machina, l'uomo potente, l'uomo che viene da due mandati del CONI, quello che ha rilanciato lo sport italiano, viene al capezzale di un malato moribondo. E cosa fa? La prima scelta la ceffa perché prende due direttori sportivi che non gli vanno bene, questi avevano preso un allenatore che evidentemente non gli andava bene, quindi hanno trovato la scusa utile per giubilarlo, per poi prendere colui il quale, nel bene o nel male, non voglio discutere da un punto di vista tecnico, perché da un punto di vista tecnico concordo con quello che diceva Franco a metà, tutto quello che hai detto sulla Sampdoria non mi interessa, però quello che riguarda la gestione degli europei sì, che comunque nei modi è vero che quando hai un'offerta di lavoro forse è rinunciabile, ma nei modi in cui è stata fatta questa, scendere in corsa dalla nazionale per andare in Arabia non è stato proprio, diciamo che bellissimo.
5: Vi dico dopo la pagina ferma. Dimmi.
4: Allora, vero. Lui gli hanno offerto un sacco di soldi, gli hanno offerto un mare di soldi. Secondo me, di fronte a un'offerta di quel tipo, sfido un essere umano che dica di no. Però probabilmente noi non conosciamo quali sono stati i dissapori e le situazioni di grande tensione avute con Gravina.
1: Ha chiamato in nazionale, perché non si richiama in nazionale uno che ha fatto una cosa del genere.
4: Avute con Gravina. Secondo me la cosa su cui c'è da riflettere parlando anche di Malagò è stato chiamato da tutto il mondo del calcio.
1: Sì, è stato voluto.
4: Chiamato a forza dal mondo del calcio.
5: Vi ricordo che nell'elezione addirittura la Lega Dilettanti, che doveva votare per Abete, ha anche votato per Malagò.
4: Dirò di più.

0: Dirò,
1: cioè, è roba dirò di più normali, eh.
0: Mancini è stato contestato durante il suo mandato tecnico perché ha inserito in nazionale dei perfetti sconosciuti che erano giovani, quindi ha fatto una politica di attenzione a quello che il mercato nazionale italiano offriva, anche se non giocavano,
1: e anche estero, perché Retegui non lo conosceva nessuno,
0: perché Gnonto lo conoscono in tanti che lo ha fatto giocare. Bravo. Vuol dire che ha coraggio, e siccome noi ne facciamo giocare, perché lasciamo perdere ora i presidenti, lasciamo perdere il direttore tecnico, mi fate capire chiunque di voi va allenare la nazionale con un'offerta dei club che forse ne fanno giocare 2-3 in tutte le squadre, forse, come si fa a selezionarne 25? Mi potete rispondere?
1: Faccio rispondere a Claudio Mangini, perché questa è una domanda interessantissima.
2: Cioè, il punto qual è? Dimmi.
3: Perché stavo pensando, ma anche con l'attenzione, quello che dice Franco.
2: Pensa, ero distratto.
0: Perché non giocano 2-3 italiani a club, mentre 30 anni fa ne giocavano 8. Non è facile per nessuno riuscire a fare una squadra.
2: Questo non c'è dubbio.
0: Infatti,
2: secondo me, Mancini è uno che ha la capacità, esasperando anche determinate situazioni, come dimostra la famosa convocazione, famosa e contestata convocazione di Pafundi.
3: Pafundi. Mi era sfuggita.
2: Io dico che uno come lui ha delle capacità di visione. Dopodiché mi tocca dare in parte ragione anche all'avvocato, perché è stata una brutta figura.
1: Se danno ragione all'avvocato, fatemi chiudere, perché io non posso mai dare ragione ad Andrea Rivellini. Io ringrazio tutti i miei ospiti, ma di questo argomento della nazionale parleremo tranquillamente ancora. Ringrazio in regia, dove ci sono Alex e Filippo, e naturalmente, cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Bah, chissà, Franco, se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci proviamo.
3: Ci proviamo, dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
3: E vediamo che cosa succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
2: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
3: Benissimo, arrivederci.
4: Vai.
3: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
5: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi, e è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le

0: trascino dietro.
1: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
0: c'è la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria.
1: Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
0: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
1: Mentre prima?
0: E prima era sicuramente più ampio. Infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente...
1: Credo 800 parole.
0: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet. T'ho spammato, t'ho bammato, per cui io...
1: Spoilerato,
0: appunto, andrei in giro con un taser, come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
0: Sì. Pistola elettrica
2: mi piace di più.
0: Quindi, allora andrei con un pistolino elettrico e un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: il cancelletto.
0: Il cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me da un ritmo,
1: da un ritmo,
0: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di teatro,
1: abituato
0: a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, spira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di adesso no, lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dea.
0: Io sono una
1: gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo,
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, sì, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è

0: passato questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione qui.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna che era attoppata.
1: Era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo in...
1: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesso ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la,

0: caratteristica.
1: Tuoi coetanei li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo.
0: Quello secondo te? Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me dove proprio che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non è

0: purtroppo adesso si sta un po' perdendo. Sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi, appunto, che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Aziz Alamduni, tu sei uno degli operatori di Primo Canale, siamo in presa diretta sulla nostra televisione. Cosa ti piace di questo lavoro, del cameraman?
1: Fai il cameraman, sì.
0: Perché? Cosa ti piace di questo lavoro? Fatto che è vario, non lo so.
1: Niente, perché mi permetti di andare in giro, di girare, di portare le notizie, di tutto qua.
0: Ecco, è un lavoro di stretta relazione con il giornalista, no? Quello del cameraman, cioè usciamo sempre praticamente in coppia. Com'è questa relazione a volte?
1: Con te buona, buonissima. Ma anche con gli altri, insomma, sì.
0: E con i tuoi colleghi cameraman a volte litigate un po' sui materiali?
1: Sì, sui materiali, giusto. Sul materiale a volte litigiamo perché siamo tanti, tra l'altro.
0: Certo. Cioè... Ma secondo te qual è, diciamo, l'errore che può spaventare un cameraman? Cioè quello, dice, ho fatto una cavolata, ad esempio, non tu, in generale, il cameraman.
1: È quando non riesci a portare una notizia, cioè l'immagine in televisione.
0: Esatto.
1: Questa è la cosa più spaventosa, insomma.
0: Magari uno si dimentica di fare rec, oppure il microfono non funziona.
1: Sì, poi il microfono, poi la telecamera a volte non funziona.
0: Certo. Va bene, grazie Aziz. E qua ecco che troviamo Luciano Castagnola, che poi conosceremo, e questa è Anna Paola Pastorino, che è, diciamo, la segretaria.

0: di produzione della trasmissione che inizia alle 11.30 di Vittorio Siriani. Anna Paola, siamo in presa diretta. Stavo dicendo che tu organizzi un po' la trasmissione di Vittorio Siriani del mattino.
1: Sì, la
0: quindi in questa agenda vediamo numeri, nomi.
1: Nel 2005 c'è tutto quello che è stato organizzato e adesso stavo organizzando la prima settimana di gennaio dove ci sono poche persone, quindi ho un po' di difficoltà. Ma
0: ecco, anche a voi chiedo come scegliete i temi.
1: Ma attualità,
0: umanità, diceva Vittorio.
1: Sì, comunque anche attualità. Adesso stiamo anche trattando con l'ospedale di Savona tutta la nuova sperimentazione della pillola abortiva.
0: Sì, quindi anche argomenti molto scottanti. Sì, poi sì, in tutte le trasmissioni di Primo Canale.
1: Sempre, se c'è qualche novità, magari la puntata cambia e prende un'altra piega.
0: Come si lavora con Vittorio Siriani?
1: Benissimo, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto.
2: Come vedete le telecamere che indicano al conduttore da che lato girarsi, volete guardare la telecamera, vengono indicati con il cosiddetto tele-on, che è quella lucina rossa che si trova in cima alla telecamera. In questo studio ci sono 1, 2, 3, 4 telecamere e sono quelle che abbiamo visto giù dalla regia, inquadrate in ogni teleschermo diverso, e quindi il conduttore sa, anch'io ho evitato di passare davanti a una telecamera che era con il tele-on acceso perché ho visto il tele-on e quindi ho capito che non dovevo passare davanti a quella telecamera. Questi intanto sono gli studi, parliamo piano perché siamo in diretta con la trasmissione del pomeriggio. Sono gli studi di Primo Canale, quello lì è lo studio grande per le trasmissioni come Gradinata Nord, Gradinato Sud, destra e sinistra e ovviamente quella che abbiamo visto. Questo invece è lo studio del telegiornale, adesso ovviamente siamo fuori dalla diretta del telegiornale, questo qua è il famoso leggio mobile. Ovviamente tutto sta anche nel costruire la scenografia di uno studio, ci sono anche dei pannelli amovibili come questi che possono cambiare semplicemente spingendo la scenografia, dunque lo sfondo che varia a seconda delle varie trasmissioni. Ci sono gli schermi al plasma che siete abituati a vedere in onda, anche qua ci sono 3 telecamere per le diverse trasmissioni. Un salto velocissimo anche sul terrazzo perché vogliamo farvi vedere, anche se la vedete tutte le mattine grazie alle nostre telecamere, ma qua vi facciamo vedere, ecco, la Genova dall'alto che voi potete vedere grazie alle telecamere che vi possiamo anche far vedere questa volta, che sono sui 4 lati di questo, diciamo, tetto a 360 gradi. Ecco, grazie a queste telecamere qua, telescopiche, voi riuscite a vedere la mattina e non solo Genova dall'alto, Genova che si muove, anzi poi faremo anche di nuovo un salto in regia a vedere come si comandano anche queste telecamerine. Siamo proprio al 30° piano del grattacielo di Piazza Dante, quindi insomma un'altezza non da poco, probabilmente una delle torri più alte di Genova, se non la più alta. Ecco, vedete, Terrazza Martini, Piazza Dante, prima discesa corde doppia, guide alpine, San Martino di Castrozza, 12 luglio 1972. Pensate che all'interno di questo grattacielo c'era un ascensore dove c'era scritto il più veloce ascensore al mondo. Non mi ricordo a che anno si riferisse, ma era comunque l'ascensore più veloce del mondo quando è stato costruito. Torniamo giù rapidamente. Tanto vedete, Giovanni faceva riferimento al collegamento con Enrico Cirone. Collegamento in diretta grazie alla nostra regia satellitare che ci consente di andare in onda in ogni momento direttamente da qualsiasi posto anche d'Italia o del mondo, l'abbiamo utilizzato in diversi punti e quindi adesso Enrico Cirone è collegato da Luna Park con la trasmissione di Giovanni Porcella. Torniamo rapidamente in regia per vedere come si comandano. Ecco, volevo solo far vedere rapidamente, questa qua è la centralina da cui si comandano le telecamerine che ci sono sul tetto, quindi in pratica toccando un po' questo e programmando quale delle telecamere si vuole mandare in onda, se riesce a governare, giusto?
3: Sì.
0: Bene. Allora, approfittiamo per andare a conoscere qualche altra sala. Allora, l'emissione. Emissione. Filippo, cosa vuol dire che qua siamo nell'emissione? Prova a spiegarlo con parole tue.
4: Nell'emissione, siamo nel regno.

0: dell'emissione, ovvero dove si mandano le pubblicità e dove è il posto che dà, diciamo, la linea alla varia regia, alle varie post produzioni.
1: Cioè, diciamo che da qua è il cervello che comanda quello che va poi in onda, perché in teoria noi qua dentro potremmo anche registrare prodotti che però non è detto che vadano in onda in quel momento. Come vanno in onda, cioè quale va in onda e tutto, viene comandato da qua tramite questo computer.
0: Sì, più di un computer, ad esempio qua ce ne sono 3-4 computer che comandano diverse macchine che mandano in onda una e una pubblicità, ad esempio questo computer qua, una pubblicità, delle pubblicità, questa qua ad esempio, ad esempio in questo momento stavo marcando una One News che mi ha appena mandato Marco dalla sala di montaggio.
1: Ecco, io apro una parentesi, le One News lo saprà i nostri telespettatori, ma sono i servizi notizia che vanno in onda prima di ogni stacco pubblicitario e durano mediamente un minuto per tenere sempre le persone informate anche al di fuori degli spazi informativi su quello che capita. Scusate, ho interrotto, riprendi?
0: Io stavo marcando queste One News, stavo marcando per poi inserirle in scaletta, quindi lui me le ha mandate, io le stavo tagliando.
1: Quindi ti arriva tramite computer il servizio montato One News dal montaggio che poi andremo a vedere e ti arriva qua?
0: Esattamente, e poi io lo marco, prendo i tempi.
1: Lo marchi, quindi vuol dire prendi i tempi.
0: Esattamente, all'inizio e della fine. Adesso qua mi vado a cercare la fine ad esempio di questo servizio.
1: Col mouse, semplicemente col mouse, trascinando.
0: E dopo che l'ho marcato lo inserisco.
1: Il servizio lo vedi là?
0: Lo vedo su quel monitor là adesso, ad esempio.
1: Ecco, facciamo vedere un pezzettino.
0: Facciamo vedere, adesso te lo faccio vedere subito.
1: Ecco, quello lì che stiamo per vedere,
0: eccolo qua.
1: Stiamo vedendo un pezzo di un servizio che tu stai marcando.
0: Esatto.
1: Okay. Poi una volta che l'hai marcato,
0: lo inserisci
1: nella programmazione.
0: Esatto, lo metto dove mi dice.
1: Nelle scalette pubblicitarie.
0: Esatto, nel palinsesto che mi danno, metto questa eventuale One News.
1: Palinsesto, hai detto, perché qua è tutto un mondo da scoprire, non è mica facile. Il palinsesto in pratica è la scaletta delle programmazioni di una televisione 24 ore su 24.
0: Sì, avete fatto dei collegamenti
1: molto belli. Quindi vediamo un esempio, vabbè, 4.30, 4.45, 5 a blocchi di 15, perché abbiamo detto che ogni 12 minuti in media va una pubblicità di 2-3 minuti, sì. Diverse pubblicità. Le pubblicità come si fa a sapere? Prego.
2: Il mio canale.
1: Buttato giù. Le pubblicità, anche quelle hanno ovviamente un palinsesto a sé.
0: Sì, ci sono delle rotazioni da rispettare.
1: Ecco, queste rotazioni, le sentiamo dire anche noi. Le rotazioni sono le successioni di pubblicità?
0: Sì, diciamo, a seconda dell'orario, la nostra Anna ci fa le rotazioni.
1: Responsabile del palinsesto, Anna Pagliari.
0: Ci dice come mettere in sequenza le pubblicità, quelle nazionali, quelle regionali, e noi a seconda delle rotazioni del palinsesto che ci fornisce Anna, mettiamo in scaletta.
1: Ecco, ovviamente le pubblicità arrivano tramite cassetta. Arrivano tramite cassetta, voi le infilate in queste macchine, dalla macchina la portate al computer, la caricate in gergo sul computer e dal computer poi le mettete una dopo l'altra. È difficile o no?
0: Una cosa
1: molto. No, si può fare.
0: Si
1: bisogna
0: può
1: imparare, ma.
0: Sì, si può fare. Sì, sì,
1: ecco,
0: sì,
1: qua
0: sì.
1: Vediamo, hai tante televisioni. Ce ne... Questi bottoni, tutte queste cose, mamma mia, anche per i collegamenti con le redazioni.
0: Sì, ad esempio, in questo monitor qua, che è un monitor di servizio, diciamo, vediamo qua è il satellite che adesso è spento, poi qua c'è il vario computer che ci dà il meteo. Poi abbiamo le telecamerine.
1: Da questi bottoni vedi tutto, diciamo, tutte le telecamere, tutti i collegamenti possibili e immaginabili, accesi o spenti che siano.
0: Sì, tutto quello che i segnali che mi arrivano in entrata. Ad esempio, questa qua è Savona.
1: Questa è la redazione di Savona. Adesso non siamo con il telegiornale in onda, dunque non c'è nessuno, però si vede lo studio di Savona. Se andassimo là vedremo una telecamera con nessuno davanti.
0: Esattamente. Qua c'è Imperia che adesso è scollegata.
1: Questo vuol dire che non c'è il ecco, adesso sì. Lo chiamano.
0: Sì. Ecco. Adesso siamo in pubblicità, ad esempio là.
1: Se ti distrai, appunto, non va la pubblicità e rimangono su in studio così.
0: Adesso mandiamo la pubblicità di qua.
1: E poi mandato, infatti, la pubblicità schiacciando un paio di bottoni.
0: Sì, attivandosi, diciamo, la macchina che manda la pubblicità. Primo canale.
1: Ovviamente anche qui arrivano diverse chiamate anche da tutte le sedi. E dicevamo, quando c'è questo simbolo vuol dire che il ponte, un altro termine gergale, il ponte è il collegamento via etere con un'altra redazione.

0: Sì, con Impero al Monoscopio, ad esempio qua è Spezia, hanno le barre e avanti qua abbiamo i vari, le varie cose.
1: Allora ti lasciamo lavorare, ancora qualche indicazione, vabbè, andiamo a farla magari in montaggio.
2: Questa ragazza, adesso non la vogliamo disturbare, ma è dentro a questa saletta insonorizzata. In questo momento sta ascoltando proprio la telefonata di una telespettatrice che sta facendo le sue considerazioni sui diversi temi che vengono affrontati in questa trasmissione, che vuole proprio cercare di dare risposte ai telespettatori. Vedete, sta rispondendo.
3: Sì, sì. Ecco, comunque, insomma, vi siete, diciamo, organizzati per convivere anche con il nostro Natale, pur mantenendo certe tradizioni del vostro paese, l'Ecuador in questo caso. Ho capito. Va bene. Allora, l'appuntamento quindi in chiesa anche per voi a mezzanotte, la sera del 24.
2: In questo momento sta evidentemente parlando del Natale con una telespettatrice. Ovviamente se non la interrompessimo andremo in diretta anche noi. Vedete che ha la cuffia per sentire il microfono, per parlare e per poi andare in onda.
3: Allora, avete sentito anche...
2: Torneremo magari dopo. La lasciamo lavorare. Al 30° piano... incontriamo anche forse il più anziano, ma in senso buono, della televisione, il mitico Spartaco Banzi. Spartaco Banzi, buongiorno. Ecco, lui è un po' il tuttofare della televisione. Tutto un timidissimo, il tuttofare della televisione, infatti gira sempre con pezzi di legno, è quello che ci mette le bocce dell'acqua quando abbiamo bisogno, ma non solo, ovviamente. Banzi, una battuta solo. Si lavora bene qua dentro, siamo simpatici.
4: Meglio di così, come no.
2: Va bene, grazie Banzi.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!

caldo estremo a onda tregue torna con temperature torride e notti tropicali, per questo motivo è stato emesso un bollino arancione per domani e per sabato. Una lettera del comune ai CIV su potenziali licenziamenti ha fatto scoppiare la polemica. Nel frattempo i sindacati bacchettano Tursi anche per i provvedimenti sui rider. I CPR sono al centro del dibattito anche in Liguria e a Genova, con il braccio di ferro tra comune e governo abbiamo delineato cosa sono e come funzionano. C'è molta attesa per uno degli spettacoli più incredibili della natura il prossimo 12 agosto, l'eclissi solare, che sarà in diretta su Primo Canale.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dal caldo perché la notizia era nell'aria. Sapevamo che l'ondata di calore sarebbe tornata in Liguria con caldo estremo, notti tropicali. Ci stiamo avvicinando con i bollini gialli di questi giorni, ma da domani sarà arancione, almeno per le giornate di domani venerdì e di quella di sabato 1 agosto. Stiamo parlando dell'estate con la più lunga elevata di sempre, ondata di calore, dati che impressionano soprattutto. La situazione sembra comunque sempre crescere dal punto di vista delle temperature, quindi disagio per il corpo. Allora facciamo il punto con il servizio di apertura di Lucrezia Marini.
1: Giorni sempre più caldi a Genova, dove il Ministero della Salute ha emesso un nuovo bollino arancione per venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, in quella che è divenuta l'ondata di calore più lunga

0: lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un caldo persistente che non riguarda soltanto le ore centrali della giornata, ma anche la notte, quando il mancato abbassamento delle temperature impedisce all'organismo di recuperare. A rendere il caldo ancora più pesante c'è l'umidità. Quando l'aria è carica di vapore acqueo, il corpo fa più fatica a disperdere il calore e la temperatura percepita può essere molto più alta di quella reale. L'emergenza caldo riguarda praticamente tutta la regione. Sono 205 i comuni liguri classificati a rischio elevato su un totale di 234, segnando così un nuovo record. I consigli degli esperti restano quelli della massima prudenza: evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità anche quando non si avverte sete e mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi. Un'attenzione particolare va inoltre riservata alle persone anziane, ai soggetti più fragili e a chi non è autosufficiente, che possono risentire maggiormente degli effetti del caldo intenso.
1: E quindi ci aspettiamo per i prossimi giorni caldo estremo in Liguria e a Genova. E adesso apriamo il capitolo del comune che, ve lo dico già, sarà un capitolo abbastanza lungo, impegnativo, perché sono diversi i temi di cui parlare. Partiamo dallo scontro tra Genova, il comune di Genova e i centri integrati di via, ovvero i CIV, perché l'assessore Beghina, attraverso una lettera, chiede un passo indietro ai presidenti di CIV che criticano la giunta Salis. L'opposizione insorge, parla di atto gravissimo, di atto che è considerato fuori dalle norme democratiche. Allora ripercorriamo quanto è accaduto nel servizio di Andrea Popolano.
2: Una lettera che apre la discussione sul rapporto tra il Comune di Genova e i centri integrati di via che rappresentano il commercio delle diverse zone della città. Al centro, il confine tra la collaborazione istituzionale e la libertà di critica, l'assessore al commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghina, ha scritto al presidente e al direttivo dei CIV, chiedendo una verifica sulla posizione di alcuni presidenti che, a suo giudizio, con i loro interventi pubblici contro il sindaco Silvia Salis, avrebbero compromesso il rapporto con l'amministrazione comunale. Nella lettera, Beghina ricorda che i CIV nascono come organismi di confronto tra comune e mondo del commercio e che la loro attività si fonda su un rapporto di fiducia con gli uffici comunali, dal quale dipendono patrocini, contributi e autorizzazioni. Nel testo della lettera l'assessore evidenzia inoltre che alcuni presidenti hanno ricoperto in passato o ricoprono tuttora incarichi politici riconducibili all'attuale opposizione e ritiene incompatibile che chi guida un CIV utilizzi il proprio ruolo per attaccare pubblicamente il sindaco e la sua giunta. Da qui la richiesta di verificare le loro posizioni e di valutare, nei casi ritenuti opportuni, le dimissioni e la sostituzione dei presidenti che avrebbero determinato un clima di conflittualità incompatibile con le finalità dei CIV. È proprio su questo che scoppia il caos con l'opposizione in Comune Unita, che parla di atto gravissimo e antidemocratico senza precedenti, che calpesta la democrazia, la libertà di espressione e il lavoro fondamentale dei centri integrati di via. Dietro l'angolo il rischio di uno strappo tra Comune e le realtà che rappresentano il tessuto commerciale. Vista la situazione, il Comune ha riunito d'urgenza a Palazzo Tursi le associazioni di categoria, che si sono mostrate sin da subito stupite e amareggiate per il contenuto del testo. Al termine del vertice, loro stessi hanno ribadito la loro indipendenza.
1: Questo per quanto riguarda il rapporto tra il Comune e i CIV, e poi c'è quello che riguarda i rider, perché il Comune aveva attuato una normativa che prevedeva un rallentamento nelle ore più calde, più o meno dall'ora di pranzo fino al pomeriggio, proprio per cercare di aiutare i rider nel periodo delle temperature estreme. Cosa è successo? Che i sindacati si sono lamentati perché ancora una volta è stato evidenziato una mancanza di dialogo. Allora c'è stato questo botte risposta a distanza, andiamo a capire cosa è successo.
3: La decisione della Giunta Comunale di Genova di adottare misure straordinarie per proteggere i rider dal caldo estremo ha provocato la reazione dei sindacati, che non si sono sentiti coinvolti. La misura prevede l'invito alle piattaforme di ridurre o fermare le consegne tra le 12.30 e le 16 nei giorni a rischio alto. Ancora una volta, come sindacato, apprendiamo dalla stampa un provvedimento del Comune di Genova che coinvolge lavoratori fragili come i rider, senza essere stati coinvolti. Ricordiamo per l'ennesima volta che esiste una richiesta di CGIL e CISL e UIL che giace da mesi inascoltata su qualche scrivania di Palazzo Tursi per cercare soluzioni a sostegno dei rider che operano in città e che lavorano fra pesanti difficoltà. Si legge in una nota congiunta dei sindacati: Le problematiche dei rider vanno trattate complessivamente e non a seconda dell'appeal comunicativo che possano avere. Attaccano ancora CGL, CISL e UIL. I lavoratori del delivery hanno bisogno di strutture, punti di ristoro rinfrescati, informazioni chiare, di sostegno

0: per le loro necessità. Per questo mesi fa abbiamo chiesto al comune di aumentare le case dei rider, di dotarle di servizi e di renderle più confortevoli, hanno aggiunto ancora i sindacati. Sulla polemica a distanza è intervenuto anche l'assessore al lavoro Emilio Robotti, che si definisce rammaricato per l'incomprensione con i sindacati. L'urgenza imposta da un'ondata di calore straordinaria e imminente ci ha messo di fronte a una scelta inderogabile: agire subito per salvaguardare l'incomunità fisica dei lavoratori o attendere i tempi di un confronto strutturato. Le parole di Robotti, che poi ha auspicato il ritorno a un clima di serena collaborazione istituzionale, ribadendo che la priorità assoluta dell'amministrazione comunale resta la dignità, la salute e la sicurezza di ogni lavoratore.
1: Parlando di comune, non si può non dare l'ultimo aggiornamento sulla questione stadio Ferraris, perché in previsione degli europei di calcio del 2032 per la ristrutturazione dello stadio Ferraris, la conferenza dei servizi ha posto due condizioni precise. Una riguarda i parcheggi sul Bisagno, l'altra più importante è la fattibilità economica delle due squadre di Genova, Genoa e Sampdoria, che dovrebbero intervenire con 100 milioni di euro. Dario Vassallo.
2: Per il progetto di restyling dello stadio di Genova è arrivato il via libera dalla conferenza dei servizi, ma con due importanti prescrizioni. La prima riguarda la fattibilità economica dell'operazione, con Genoa e Sampdoria chiamate a intervenire economicamente. La seconda riguarda invece i parcheggi della piazza del Bisagno, che dovranno restare a disposizione dei cittadini di Marassi o comunque a uso pubblico e non esclusivo dello stadio. Il progetto utile per mantenere in corso il Ferraris per gli europei del 2032, presentato da Tursi, prevede che l'immobile venga ceduto in diritto di superficie per un periodo di 99 anni, in ragione di un investimento complessivo di Genoa e Samp pari a 100 milioni. I primi 50 anni sono a canone gratuito, i successivi a una cifra di circa 1 milione all'anno. Ma, come Primo Canale espresso tante volte nel corso del tempo e poi durante un terrazzo incontro dedicato allo stadio lo scorso 5 marzo, l'aspetto economico con gli investimenti delle due squadre rappresenta un elemento critico.
3: Se noi diamo lo stadio di Genova a dei soggetti che viene detto che pagano 100 milioni, perché è stato detto prima, l'abbiamo sentito, no, che è stato detto, pagano loro 100 milioni, ma che nel loro piano che hanno presentato al Comune di Genova hanno scritto che il loro piano finanziario è condizionato significativamente dall'andamento sportivo, perché le squadre di calcio sono condizionate pesantemente se sono in A, in B, in C o nei dilettanti. Ok? Quindi vuol dire che il piano finanziario oggi, noi abbiamo il Genoa a 27 punti in Serie A, abbiamo la Sampdoria a 30 punti in Serie B, tutti e due non sono lontani dalla zona retrocessione, gli introiti potrebbero cambiare completamente, i diritti televisivi potrebbero cambiare completamente e noi gli diamo lo stadio di Genova, il nostro stadio in mano.
2: Proprio per questo il Comune ha chiesto alle società di presentare una documentazione solida e qualificata.
1: E adesso l'Assemblea Provinciale del Partito Democratico, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, una vera e propria resa dei conti tra i Dem non c'è stata, però sicuramente l'Assemblea di ieri, la direzione provinciale del Partito Democratico che si è tenuto ieri sera nella sala del CAP, ha scelto la strada della prudenza. Il segretario Tognone ha usato toni concilianti, ha chiesto però di non discutere, di non confrontarsi sulla stampa, ma di farlo nelle sedi opportune. Chiaramente il riferimento era sicuramente anche a Primo Canale, che appunto tramite una soffiata è riuscito a raccontare in retroscena di un periodo complicato per il PD. Al centro c'è l'aumento della Tari, che non ha convinto, non è piaciuta ad alcuni consiglieri del Partito Democratico, il ruolo troppo in disparte del segretario Tognoni. Si è parlato di questo e tanto altro ieri sera, ci si riaggiorna giovedì prossimo, perché il tempo poi con la sala a disposizione era scaduto, quindi probabilmente giovedì prossimo ci sarà un nuovo confronto, soprattutto tra le anime un po' più dissidenti del Partito Democratico. E adesso i fumi delle navi in porto, con i ritardi nell'elettrificazione delle banchine, lo sostengono i comitati dei cittadini che vivono di fronte allo scalo di Genova. Il 14 settembre incontro con il presidente Paroli, la richiesta è sempre questa: fare presto per i fumi delle navi, per chi abita nella zona di fronte al porto. Elisabetta Biancalani.
4: Il primo di luglio siamo andati a un incontro col segretario generale e sono di nuovo cambiate le carte in tavola. Noi sapevamo che, pur con un ritardo di 2 anni, nel 2026 si sarebbe ottenuta l'elettrificazione delle banchine. Ci hanno detto che non è così, perché nel 2026 forse avremo quella delle navi da crociera.

0: stanno ancora discutendo peraltro delle linee guida del Ministero per poter fare i bandi di assegnazione della fornitura diretta poi alle navi, quindi cosa che avrebbero potuto fare 6 mesi fa peraltro, no? Quindi forse 2026 crociere, i traghetti che sono quelli più inquinanti perché sono più vecchi e fanno più scali, forse nel 2028, e invece per i container non si sa ancora, nel senso che non sono ancora progettate le banchine elettrificate, mancano le risorse e quindi forse, chissà, nel 2030, chi può dirlo, no? Siamo sempre sui forse, questa cosa qui non ci piace. Abbiamo chiesto un incontro con il dottor Paroli, il presidente, e avremo questo incontro il 14 settembre. Il 14 settembre sarà un momento cruciale perché ovviamente manifesteremo il nostro disappunto, chiederemo un cronoprogramma preciso per quanto riguarda l'elettrificazione.
1: Questo quindi il rapporto proprio dei comitati che chiedono di intervenire al più presto. Altro tema scottante in città è quello dei CPR, ovvero del centro di permanenza per il rimpatrio. È al centro del dibattito anche in Liguria, a Genova, la possibilità che possa sorgere il no del comune e il braccio di ferro con il governo centrale. Noi allora abbiamo cercato di delineare con questo servizio cosa sono, come funzionano le peculiarità dei CPR. Sentiamo Aurora Bottino.
2: Un vero e proprio braccio di ferro tra il Ministero dell'Interno, guidato da Piantedosi, e il Comune di Genova di Silvia Salis. Al centro un ipotetico centro di permanenza per il rimpatrio, un CPR, sul territorio della città metropolitana, compreso nel pacchetto dei patti per la sicurezza, insieme all'introduzione dei taser alla polizia locale, pacchetto inviato da Roma, a cui la sindaca avrebbe risposto con irricevibile. I centri, introdotti nel 1995 con un decreto legge, sono da anni al centro di un denso polverone politico, legato alla mancanza di una legge chiara del Parlamento che disciplini la detenzione. Mettendo il muro contro muro tra governo e giunta da parte, parlando di questo tipo di centri, rimane una grandissima questione logistica. In Italia ci sono in tutto 10 strutture di questo genere, per un totale di 1300 posti circa, da aree extraurbane come quelle del Nuorese a infrastrutture in periferia, come a Torino. Inaugurato nel 1999 come uno dei primi centri appositamente progettati per trattenere gli stranieri in attesa di identificazione e allontanamento dall'Italia, la struttura si trova nella zona ovest della città, nell'area occupata della caserma Cavour nei pressi di Corso Brunelleschi. Ma chi finisce nei CPR? Sono gli stranieri provenienti da paesi extraeuropei sprovvisti di documenti di soggiorno validi. Sono persone che dovrebbero essere rimpatriate perché hanno già ricevuto un decreto di espulsione convalidato da un giudice di pace. In alcuni casi anche i richiedenti asilo possono essere trattenuti nei CPR se, ad esempio, si ritiene che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico. È la prefettura, il braccio operativo e di rappresentanza del governo sul territorio, a scegliere dove nascerà il nuovo CPR. Di solito vengono predilette le ex caserme, come è successo in provincia di Gorizia, oppure strutture carcerarie. Dopo aver scelto il luogo, viene bandita una gara tra enti privati come cooperative. Un esempio è Jepsta, la multinazionale francese che ha gestito per anni i centri di Torino, Milano e Gradisca di Sonso. Da parte del governo ci sono polizia, carabinieri e guardia di finanza che gestiscono la sicurezza del centro, concentrandosi principalmente su evasioni e rivolte. È proprio questo modello che il Viminale vorrebbe replicare anche a Genova, se il confronto politico porterà alla nascita di un CPR in Liguria.
1: È arrivata l'ufficialità, come già preannunciato, perché è stata siglata l'intesa preliminare per il rilascio di 4 milioni di metri cubi d'acqua dall'invaso artificiale del Brugneto in provincia di Genova, al Piacentino, nella stagione irrigua dalle regioni Ligure ed Emilia-Romagna, dall'autorità di bacino del fiume e poi dall'autorità di bacino dell'Appennino. Così è stato deciso, le due regioni e l'autorità di bacino hanno approvato il testo e i contenuti del verbale dell'accordo di programma che stabilirà regole chiare e scientificamente fondate per la gestione futura delle acque dell'invaso del Brugneto nel corso della stagione irrigua. L'intesa riproduce e introduce così la volontà di questo meccanismo che va dal 15 maggio al 15 settembre. Dopo un tira e molla si è arrivata a questa conclusione. Nuovi accertamenti sulla morte di Evelyn Morri Sciamorro, la trentenne peruviana precipitata nella tromba delle scale del palazzo dove viveva a Genova dopo una lite con il compagno. La giudice ha respinto la richiesta di archiviazione della procura, ha disposto altri 4 mesi di indagine. Anissa De Filippi.
3: La morte di Evelyn non è un caso chiuso. A quasi un

0: Un anno dalla tragedia, la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto altri 4 mesi di accertamenti per fare luce sulla caduta della 30enne peruviana, morta nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025, dopo essere precipitata dal 6° piano del palazzo in cui viveva nel quartiere di San Martino. La decisione arriva dopo l'opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Il compagno della donna, indagato per omicidio preterintenzionale, ha sempre sostenuto che si sia trattato di un incidente avvenuto al termine di una lite. Una versione che i parenti di Evelyn contestano, convinti che la giovane madre di 2 bambine non si sarebbe mai tolta la vita. La giudice ha quindi ordinato una ricostruzione dinamico-biomeccanica della caduta per verificare se sia compatibile con un incidente senza l'intervento di terze persone, disposti anche il sequestro e l'analisi forense del cellulare della vittima e l'acquisizione dei tabulati telefonici mai effettuati finora per chiarire gli orari del rientro a casa e ricostruire le ultime ore di vita della donna, elementi ritenuti decisivi per stabilire che cosa sia realmente accaduto quella notte e se dietro la morte di Evelyn ci siano responsabilità penali.
1: Uno degli spettacoli più incredibili della natura, il prossimo 12 agosto, proprio nei giorni delle stelle cadenti, è prevista un'eclissi totale di sole. La Liguria è la regione più fortunata d'Italia perché il disco lunare copre il sole al 94%. Tutto è pronto per la diretta di Primo Canale con immagini che faranno la storia di Terrazza Colombo. Sentiamo.
2: Eclissi totale di sole è lo spettacolo più incredibile della natura, è la luna che si viene a trovare esattamente in linea, cioè sulla congiungente fra la terra e il sole, e quindi ci passa davanti, ci transita davanti. Capiterà il 12 agosto, da noi va detto subito non sarà un'eclissi totale, la totalità di questa eclissi interessa la Groenlandia, l'Islanda e la Spagna, buona parte della Spagna, infatti ci sono tanti appassionati, studiosi che si stanno muovendo appunto verso la regione iberica, la penisola iberica. Da noi però sarà una quasi totalità, cioè la parzialità sarà talmente spinta, anzi la provincia di Imperia sarà quella in Italia in cui la Luna coprirà la maggior parte del disco solare, arriverà oltre il 94%, poco meno a Savona e Genova e ancora un pochino meno alla Spezia, ma insomma la Liguria è la regione più favorita per l'osservazione di questa eclissi, anche se è un'eclissi che avviene molto bassa sull'orizzonte, inizierà alle 7:30 di sera e quindi non sarà mica così facile da vedere. Speriamo che non ci siano nubi, foschie basse come quelle che vedete che stanno transitando adesso giustamente sui vostri schermi. Insomma, non sarà scontato davvero vederla.
1: Adesso andiamo a Santo Stefano d'Aveto, è tutto pronto per i tanti eventi di agosto, tra i più attesi sicuramente il volo in mongolfiera a sorvolare la suggestione della location, tanto altro ancora, vi dico già che domenica ci sarà proprio una diretta rispetto a questo, ma sentiamo cosa ci racconta Chiara Orru.
3: Volare in mongolfiera al tramonto con il Monte Maggiorasca sullo sfondo, assistere a uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André a 1500 metri di quota e godersi un po' di fresco nel comune più alto della Liguria. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti in programma ad agosto a Santo Stefano d'Aveto, tra eventi dedicati alla natura, alla cultura e allo sport.
4: Quest'anno per la prima volta, in particolare come dicevi tu il 2 agosto, faremo dei voli in mongolfiera. Si partirà dal campo sportivo perché ci serve diciamo un prato piano dalle 7:30 fino alle 10 di sera, quindi anche ci sarà la possibilità di vedere il tramonto e i panorami di Santo Stefano d'Aveto dall'alto con questi voli. È un'occasione per approcciarsi a un mondo un po' particolare e secondo me molto affascinante.
1: Ecco.
4: 7 agosto ci sarà anche questa è una primizia, una cosa innovativa che abbiamo voluto introdurre quest'estate, e cioè unire la cultura, in particolare la musica e il teatro, alla natura e agli eventi in quota. Perché? Perché appunto il 7 agosto si partirà con la seggiovia gratuita, si arriverà a Prato della Cipolla, quindi alla quota 1500, dove c'è anche il rifugio di Prato della Cipolla, dove c'è un bellissimo prato in un'atmosfera veramente

0: eccezionale, e lì ci sarà un primo evento. Il filo conduttore è De André.
1: Come sempre l'appuntamento con il calcio, le notizie che arrivano dal mondo rosso blu cerchiato. Per la Samp la notizia c'è un acquisto che tra l'altro era molto richiesto e atteso dalla tifoseria, vedremo se soddisferà il campionato. Poi c'è il Genoa con la preparazione che continua, tutto questo e molto altro con Dario Vassallo. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per la Sampdoria un acquisto importante, direi che potremmo partire da qui, perché è tornato Viti. Il club cercato infatti ha raggiunto l'accordo con il Nizza per il trasferimento del difensore a titolo definitivo sulla base di 300.000 euro, per lui un contratto di 4 anni in scadenza al 2030, le visite mediche sono previste nelle prossime ore, comunque in ogni caso prima dell'amichevole che sabato la squadra blu cerchiata giocherà contro il Novara. In questo modo si rafforza il reparto arretrato, si rafforza ulteriormente dopo gli arrivi di Gartelman e di Ravanelli. Come sappiamo per Viti si tratta di un ritorno, praticamente non ha giocato neppure un minuto con una maglia diversa da quella della Sampdoria, perché l'aveva indossata per l'ultima volta a maggio dopo il match perso, tra l'altro senza conseguenze per quello che riguardava la classifica dei blu cerchiati, contro la Reggiana a Reggio Emilia. Per quello che concerne invece la preparazione della squadra, la preparazione prosegue agli ordini dell'allenatore di Corradi. Nella giornata di ieri il lavoro si è diviso tra palestra e campo principale. Buone notizie per Gartman, che è tornato finalmente in gruppo dopo una lunga fase di allenamenti in solitaria. Continua invece il piano personalizzato per Lorenzo Insigne, così come quello per Begic, sempre alle prese con le terapie necessarie. Domani doppio allenamento prima di affrontare a porte chiuse il Novara, come abbiamo detto, sabato 1 agosto. E adesso invece, per quello che riguarda le ultime novità su Genoa, ci colleghiamo con Carlo Danani. Carlo, buonasera.
3: Buonasera, ultimi due giorni di allenamenti nel caldo di Pegli prima della mini tournée in Inghilterra. Genoa pronto al decollo verso il doppio test di sabato con Leicester e di martedì col Bournemouth, preziose tappe di avvicinamento verso gli impegni ufficiali. Nel Regno Unito cresce l'attesa dei sostenitori rossoblù, pronti a tifare dal vivo la squadra di De Rossi per l'attesissima gara di sabato. Fischio d'inizio alle 20:30 italiane, sono già oltre 500 i biglietti venduti nel settore riservato ai tifosi del Grifone. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mercato, il passaggio in prestito di Dumbia al Rapid Bucarest al momento è congelato. De Rossi gradisce seguire in prima persona la crescita del promettente centrocampista prelevato in gennaio dal team Altamura, tra i giovani più in luce nel ritiro di Moena. Dopo l'intervento ai primi di giugno prosegue celermente il recupero di Venturino, ancora da definire la sua destinazione in vista dell'imminente campionato.
2: Grazie Carlo, e per quello che riguarda lo sport per stasera è tutto, Giorgio.
1: Grazie a Dario Vassallo, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Queste squadre, Genoa, Sampdoria, Spezia, Entella. Vedo già i miei ospiti alla mia sinistra molto disattenti e li richiamo già, è un cartellino giallo pronto per loro. Andrea Lazzara e Andrea Rivellini.
1: Io sono stato sfrattato, lo dico ufficialmente, lo dico qua, in questo momento, sono stato sfrattato dal mio posto. E mi si inizia la trasmissione dicendo sono disattento.
2: Il mio problema è che ce l'ho sempre vicino.
1: Mi sono portato vicino a Andrea Lazzara. Per non sentirmi solo, ecco. Perché il mio posto è stato preso da...
0: Vado dalle persone serie, vado da... chiaro, fa capire...
3: Buonasera
0: a Claudio tutti. Mangini.
4: Buonasera.
5: Il personaggio è un po' troppo esuberante.
0: Esuberante, vero.
3: Però se non paga la locazione, capisci che...
0: Lo sfrattiamo, è normale, è abbastanza normale. Allora, vuoi cominciare, perché le commenti sono tali. Comincio con questa, mi piace... Questo parallelismo tra i due allenatori. Allora, vi faccio vedere l'impa di De Rossi, che è poi questo. C'è tanto da lavorare. E vi faccio vedere l'impact di Bernardo Corradi, che a me ha colpito in modo assolutamente molto forte. Perché Bernardo ha detto, sono sicuramente una scommessa, ma sapremo ripartire. Io partirei proprio da qua, ragazzi. Allora, vado da Andrea Rivellini, Didier, che dice così.
6: Didier dice una cosa che deve dire un allenatore che si approccia alla nuova stagione con tante aspettative, perché non dimentichiamo che a Moena ha dichiarato, tra le tante cose che ha dichiarato nei bagni di folla che ci sono stati, ha dichiarato: io spero di festeggiare il mio compleanno l'anno prossimo qui in questa sede, con degli altri obiettivi, delle altre competizioni da giocare. Quindi voglio dire che ci sia tanto da lavorare è fuor di dubbio. Io l'ho visto lavorare intensamente, con grande attenzione per i particolari, faceva ripetere le azioni, diceva ai ragazzi: bene, l'intensità c'è, adesso cerchiamo la qualità. E poi incitava dal primo all'ultimo in maniera molto determinata, mi ha colpito perché comunque ci mette quel carisma che ne fa il vero leader del gruppo.
0: Franco.
3: Allora, io ho questo pensiero da qualche giorno. Le cose che ha detto Andrea sono...
0: Senti bene quello che dice Franco.
6: Prendo appunti.
3: Non solo condivisibili, ma le abbiamo ormai cantate in tutte le salse. Cioè, che Daniele De Rossi sia il garante del futuro del Genoa,
0: scusa,
3: nessuno ha dubbi. Ma visto che l'avvocato reduce da Moena ha giustamente raccontato quello che sono i punti di forza che conosciamo e abbiamo elogiato tutti, la notizia secondo me è che un giorno, che era il suo compleanno, Daniele De Rossi ha detto: spero di rimanere, sono così felice, l'ambiente è fantastico. Il giorno dopo ha usato una frase che a me ha lasciato abbastanza perplesso, perché non ho ancora capito perché l'abbia affermata. Lui ha sostenuto questa tesi: signori, attenzione, perché non è che ogni anno alla decima basta cambiare allenatore per salvarsi. Testuali parole di Daniele
0: De
3: Rossi.
0: È vero.
6: Tu ci vuoi leggere della dietrologia unita
3: interpretazioni
6: al discorso...
3: Ti ho lasciato parlare, facciamo un dibattito.
6: Se deve essere un monologo, non ci sto. Deve essere un dialogo.
0: Aspetta.
3: Se posso finire,
6: allora finisci. Se non mi puoi far fare un... o facciamo ping pong o fai una diretta non stop del tuo pensiero.
3: Te lo tengo fermo. Volevo dire, dall'anno prossimo ci sarà la camomilla riunita. Così tu sarai tranquillo. Ascolterai gli altri, dirai le tue opinioni, saremo tutti.
0: Metterò il cerotto, Rivellini.
3: Secondo me, questo tipo di ragionamento fatto dal garante è per dire: signori, sta andando tutto benissimo, siamo tutti assolutamente.

0: esattamente sulla stessa lunghezza d'onda, però secondo me l'interpretazione è: si aspettava un centravanti non c'è. Dobvik quel giorno va al Bologna. Ora io dico, con tutte le difficoltà del caso e con tutte le situazioni che probabilmente verranno messe a posto, da parte di un garante è semplicemente stato un gesto di attenzione per dire: occhio, perché 13 giorni io vado in campo e ho una responsabilità tale che un po' di, non dico timore, ma un po' di inquietudine ce l'ho.
1: Tu dici, voglio...
0: Di inquietudine, nel senso,
1: certo,
0: di dire...
1: Perché sono io...
0: Siccome mi avete cucito questa responsabilità e tutto il popolo rossoblù si affida a me e io con voi ho fatto un patto perché voglio alzare l'asticella. Però io l'asticella va dato il tempo, perché nessuno a oggi deve dire nulla, nessuno. Però lui ha detto: cerchiamo di fare in fretta, perché se poi arriviamo molto tardi e non abbiamo le adeguate coperture tecniche, qualche problema lo avremo.
1: Aspetta a rispondere, perché c'ho anche l'argomento Bernardo Corradi.
2: Sono preso appunti dopo il monologo di 15 ore di seguito del professore Simio.
1: Noi possiamo andare avanti fino all'una stanotte. I nostri tecnici stanno con noi fino all'una. Però adesso c'è Bernardo Corradi che invece dice: sapremo ripartire, perché sa benissimo Andrea e Claudio qual è la situazione attuale. Non vive in un altro mondo, gli sta anche bene quello di dire: sono un allenatore, così, una scommessa.
3: Allora, partiamo dalla composizione della squadra. È abbastanza evidente che manchino dei giocatori, anche se
1: oggi è arrivato Vivi.
3: E poi volevo fare una piccola riflessione su alcune operazioni di sulla sommatoria di alcune operazioni di mercato, perché forse qualcuno qualche mese fa non aveva sbagliato e forse capiamo un po' di più di quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. È arrivato Viti, insomma ci sono qualche rinforzo in difesa, c'è Lauritsen, però mancano dei tasselli. Quasi nessuna squadra è ancora pronta, però mancano 24 giorni alla prima di campionato. È chiaro che Corradi...
1: Guarda, subito la nostra regia.
3: Ma Viti, se sta bene per la
1: serie,
3: è un ottimo giocatore. Corradi sa benissimo cosa sta giocando, si sta giocando. Mi è piaciuto, devo dire, il suo approccio all'ambiente, ma anche il suo approccio alla realtà, perché arrivare dopo Lombardo, che ti viene a fare da collaboratore, che comunque ha salvato la squadra con una giornata d'anticipo, non era una cosa semplicissima, soprattutto visto il contesto ambientale. Quindi a me Corradi, così come Branco, lo dico subito, anche Branco, come si sta muovendo, non mi sta dispiacendo. Però questa è una squadra. Però adesso devi completare la rosa, perché tutti i punti pesano. Non è che se i tre punti di Cesena valgono meno di quelli dell'ultima giornata. Quindi purtroppo bisogna fare in fretta a completare questa rosa.
1: Dimmi, Claudio.
4: Allora, sulla questione strettamente riguardante la panchina, io non posso che dire pochissimi concetti. Cioè, mi sembra che sia Corradi uno serio, è arrivato fra mille perplessità, mi sembra che sia uno serio che sa lavorare con lo staff, che è pragmatico, punto e fine. Cioè, non, io lo aspetto per vedere anche come farà giocare.
1: E se gli dico che sa leggere anche le partite?
4: Appunto.
1: No,
4: io
1: ve lo dico, cioè io... Però, io non devo portare acqua al mulino di nessuno.
4: No, ma io quello...
1: Perché mi tolgo da tutto.
4: Ma
1: non
4: io
1: però
4: non
1: se
4: voglio...
1: Ti dico, se quel ragazzo lì in maglietta bianca, quello vicino a te, alla destra del nostro teleschermi, sa anche leggere le partite...
4: Ma certo, ma quello che voglio dire io è che siccome noi, secondo me molto ha ragione, io per primo, abbiamo pesantemente criticato il cambio di panchina, abbiamo criticato moltissimo questi nomi nuovi che arrivavano e che noi non conoscevamo, tipo appunto Branco, io devo dire che in questo momento la cosa che trovo più positiva è che vedo un'idea di come muoversi, di operatività, cioè nel senso stanno arrivando dei giocatori funzionali, stanno cercando di tappare dei buchi che sono cronici, tipo l'attaccante di...

0: di una certa fisicità all'uomo che può essere leader come Insigne, e soprattutto stanno cercando di prendere giocatori da tenere qua e non che siano solo prestiti. Quindi in questo, senza fare sviolinate, perché
1: No, no,
0: chiaramente siamo
1: no, no.
0: work in progress, però ci vedo un'idea
1: Un'idea.
0: di schema di lavoro.
1: Allora, volevo
0: Sì.
1: la replica per i velini,
2: Replica,
1: per
2: replica.
1: replica,
2: Allora,
1: replica.
2: si diceva prima che Daniele De Rossi sarebbe il garante. No, Daniele De Rossi non è il garante. Do una notizia a casa e anche al nostro Franco Aprile. Daniele De Rossi è l'allenatore del Genoa, non è il garante del Genoa, è l'allenatore.
3: Ma va davvero?
2: Come
3: Ma sai che non lo sapeva nessuno?
2: allenatore, io sono stato in
3: Complimenti.
2: religioso silenzio quando ci hai fatto il pippotto
3: Sei
2: di 10
3: intervenuto.
2: minuti,
3: Sei
2: quindi
3: intervenuto.
2: lasciami sviluppare il ragionamento.
3: Perfetto.
2: L'allenatore del Genoa ha un compito precipuo, quello di allenare i giocatori che sono messi a disposizione
1: Lo
2: dalla
1: sapevi,
2: società.
3: Carlo? No.
2: Questo è molto importante da sottolineare, perché se gli diamo un ruolo che non è suo, poi uno dice: ma come, sei il garante o sei l'allenatore? L'allenatore. Detto questo, l'allenatore in un processo osmotico di relazione con la società si confronta nel quotidiano con la stessa. Sanno benissimo dove fare gli interventi. E vi dico anche che secondo me il primo intervento che verrà fatto non sarà il centravanti, non sarà il portiere in seconda, di cui forse parleremo dopo, ma sarà un centrocampista, un box to box, un giocatore che possa prendere l'eredità di Malinowski, che non significa una alternativa a Frendrup, che a mio avviso, sempre a mio avviso, rimane. Quindi voglio dire, questo è una base di partenza di
1: Quante notizie ci hai
2: ragionamento.
1: dato in un minuto?
2: E io cerco di
1: Tantissime.
2: condensare perché so benissimo che a casa poi se no mi dicono basta, su.
1: No, no, no, assolutamente no, va tutto molto bene, ci mancherebbe altro, perché c'è altra notizia, Frendrup rimane. Quindi cercano un centrocampista delle qualità più o meno di Malinowski. Quindi ti dico, Meitri dove gioca? Gioca attaccante, quindi non serve un attaccante, perché adesso in questo momento, e mi rivolgo a Franco, perché tu hai già, mi rivolgo a Franco, perché diceva Franco, giustamente, Ekator se n'è andato, Ekuban se n'è andato e non si sa più dov'è, boh, non lo so.
2: C'era il cartonato, però a Moena c'era il cartonato. C'era il
1: Allora, che
2: cartonato.
1: succede?
3: Ma io trovo che ragionare alla fine di luglio e vedere anche le partite di luglio, di agosto, per me non contano nulla.
1: Ho capito, però
3: Que
1: ragazzi,
3: quello
1: te poi
3: che
1: c'hai le
3: conta,
1: trasmissioni a luglio. Io vi
3: Graziano,
1: voglio bene.
3: quello che conta è capire quello che sarà
1: Oh,
3: l'organico.
1: questo è sicuro.
3: Allora, noi la settimana scorsa, io, chi è intervenuto da Moena e gli altri ospiti qui, eravamo tutti d'accordo che al Genoa manca un centrocampista delle caratteristiche che diceva Andrea adesso
1: Certamente, giustissimo.
3: e manca un centravanti di profondità con tutto ciò che ne consegue. 2 giorni dopo Daniele De Rossi ha individuato in queste 2 figure, parlo sempre dell'allenatore, che è anche garante, che ti piaccia o meno, che è l'allenatore del Genoa, ma l'allenatore del Genoa sa il peso che ha sulle spalle, non solo come allenatore, perché noi l'abbiamo detto qua per 6 mesi e non vuol fare la fine di Gilardino e Vieira. Questo è la lettura. Quindi
1: Giusto.
3: il mio, come posso dirti, la riflessione
1: Il tuo
3: su
1: pensiero.
3: cui sto ragionando è: c'è anche una parte numerica dell'organico. In questo momento, al di là che Colombo può fare meglio, e sono d'accordo, che Vitinha può sicuramente fare meglio e fare
1: Certo.
3: bene, e sono d'accordo. Havel che è arrivato, non l'ho mai visto giocare, no, non so quanti l'hanno visto giocare,
1: Però si è presentato
3: quindi,
1: bene, dai, nelle
3: ma non lo
1: dichiarazioni ha detto,
3: conosciamo, lo
1: cioè.
3: voglio vedere giocare in Serie A. Perché non lo voglio
1: Esatto.
3: vedere giocare nelle amichevoli ferragostane. Quindi davanti siamo scoperti numericamente, perché abbiamo 2 o 3 attaccanti. È vero che ne verranno 2, benissimo, quando arrivano li valuteremo. A centrocampo, con il ragionamento giusto che
1: Giustissimo,
3: ci ha raccontato
1: non ho nulla
3: Andrea,
1: da obiettare
3: chiudiamo assolutamente bene quello che è
1: io.
3: il
1: Certo.
3: centrocampo. E in difesa è un punto di forza
1: Non
3: tale che
1: tocchiamola!
3: basta avere
1: Non tocchiamola!
3: per cui manca poco.
1: Ma
3: Io Andrea, la settimana scorsa era Moina, non c'era. Io ho detto la settimana scorsa che

0: mi faceva piacere vedere questo tipo di intuizioni che seguivano il solco che l'allenatore dava, per cui ho detto: se tanto mi dà tanto, vuol dire che c'è un ragionamento generale.
1: Voglio invece di nuovo andare sulla pagina della Sampdoria, perché mi piace molto questo ping pong dagli ospiti, assolutamente, perché Bernardo Corradi, allenatore dei

0: I giovani pare si stiano prendendo per le leve.
1: Quelle prima di Pugioni, diciamo così,
0: sì,
1: no?
0: più giovani,
1: Ecco.
0: però in prima squadra per adesso di giovani non
1: Ma è
0: arriva.
1: questione di budget?
0: Io credo che sia anche una questione di
1: Ti
0: budget e di
1: chiedo a voi
0: opportunità,
1: perché.
0: perché comunque, beh, hai riscattato Begic, che è giovane, questo senz'altro. Però Ravanelli giovane non è, Insigne
1: Lauriz non è
0: Ravanelli.
1: vecchio, ragazzi, c'è davanti, non è, insomma, voglio
0: Non è
1: dire.
0: vecchio, però non è nemmeno un
1: Oh.
0: ragazzino proprio, non è un ventenne. Comunque il difensore, anche lui,
1: Ganterman?
0: non è giovanissimo. Viti è ancora abbastanza giovane. Io volevo fare una riflessione, ecco, la riflessione che volevo fare prima. Hai riscattato Begic, hai ripreso Viti. Secondo me un tentativo lo fai anche per Pierini. Hai tenuto Esposito. Qualcuno a gennaio aveva fatto un buon mercato, evidentemente. Questo qualcuno è stato accompagnato alla porta.
1: Vabbè, ma
0: Così,
1: questa è una
0: tanto per
1: discussione.
0: dire, una riflessione,
1: È
0: però
1: una
0: ti viene da
1: discussione.
0: fare.
1: Sì, certo, tanto lo sappiamo benissimo come ci sia questo strapiombo tra la dirigenza sandoriana e il tifo organizzato o blucerchiato. Claudio, questo qua lo
0: Sì,
1: capiamo benissimo.
0: però.
1: Quindi, però il sostegno alla squadra non manca. Cioè, voglio dire, la squadra sarà
0: Assolutamente.
1: sempre sostenuta.
2: Certo, ma secondo me quello che diceva Andrea di giusto e quello che emerge è che comunque questa gente non ha voluto fare la mossa a Cardi, buttiamo via tutto. Ha
0: Esatto.
2: anche avuto la capacità di inserire in una loro idea di squadra, di necessità per costruire una squadra più competitiva, hanno anche tenuto le cose buone, alcune cose buone del
1: Ecco,
2: passato.
1: sottolineiamo anche questo.
2: L'errore più grosso, secondo me, è stato non riuscire a portare a casa Martinelli.
1: Perfetto,
2: Questo.
1: allora mi fermo un attimo perché come vedete c'è una discussione.
3: Un po' animata, un po'
1: E
3: animata,
1: cosa
3: un po'
1: facciamo
3: animata.
1: adesso, Andrea?
3: Adesso c'è la reclame per
1: Bravo,
3: stemperare.
1: bravo,
3: Franco
1: bravo,
3: ha portato
1: bravo,
3: un champagnino.
4: Camomilla Rivelino.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 6 agosto, salsiccia di suino a 7,89 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene.
8: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah! Ma qua ci sono degli amici speciali.
9: Donare sangue
10: Significa fare qualcosa di grande.
9: insieme.
10: Insieme.
8: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
1: Allora, sapete che, no, ferma, sapete che, no, perché noi siamo
0: Posa la
1: anche,
0: penna,
1: no,
0: porca.
1: ferma, siamo anche, siamo internazionali. Tu quindi tira giù questo ditino, questa matita, siamo internazionali, perché io vado adesso. Guardate, già inquadrato. Ciao Gabriele!
11: Buonasera a tutti.
1: Eccolo là!
3: How are you? Where are you?
1: Gabriele Russo,
0: Adesso.
1: United
0: United
1: Kingdom, il
0: Kingdom,
1: Genoa
0: Genoa
1: Club,
0: Club.
1: perché seguirà sicuramente la partita con l'Ester.
11: Assolutamente, sì, siamo prontissimi. Allora io vi chiedo subito scusa, sono
3: Ma c'è la
11: commosso
3: canzone,
11: ancora perché avete
3: scusa.
11: nominato Ekuban, io non mi sono ancora ripreso, mi sono messo a piangere, è stato un momento toccante, mi manca un sacco, quindi la voce ce l'ho un po'
3: C'era
11: spezzata,
3: accanto
11: però
3: Renato Moena.
11: lo so, mi è arrivata la foto. Eh sì, trasferta di Leicester, siamo pronti con il Club UK, con tanta gente che, esatto, quelli lì, con tanta gente che verrà su con noi. Vuoi sapere dei dettagli? Entriamo nei
1: Sì,
11: dettagli.
1: certo che vogliamo. Voglio tutti i dettagli del mondo. Guarda, dammi tutti i dettagli, Gabriele.
11: Allora, come club e pulmino, che in realtà è un pulmone, siamo circa una sessantina e siamo molto gasati perché è tanto che aspettiamo questa trasferta, è tanto che ogni volta che ci ritroviamo pensiamo a.

0: quando il Genoa verrà a giocare in UK, non vediamo l'ora di andare a vedere, organizziamo, facciamo il pulmino e cose. Appena è uscita la notizia è scattato il delirio. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il direttivo del Genoa Club UK, che appunto da quando è uscita la partita ogni giorno batte chiodo per organizzare un'esperienza da Londra per tutti quelli che arriveranno e avranno bisogno di trasporto. C'è il pullman, faremo sosta all'aeroporto di Stansted per recuperare quelli che arrivano col volo, alcuni che arrivano col volo da Genova. Quindi insomma abbiamo messo in piedi una bella cosa che ci rende uniti a noi come genuani all'estero, e il privilegio del Regno Unito e di seguire il nostro grifone per l'Inghilterra.
1: Se c'erano il minimo dubbio nel pensare che sia una partita diversissima da quella col Vicenza, vero? Perché lì è tutto un altro ambiente, no? Non ne parliamo neanche, vero Gabriele?
0: Diceva che le partite estive non conta niente, lo dovrei dire a quei 500 che andranno su a Leicester, che comunque vada, comunque ovunque, come diciamo noi, no matter what, no matter where, sarà un giorno di genuanità allo stato puro.
1: Cosa ti aspetti quest'anno dal Genoa?
0: Ma mi aspetto vivacità. Io prendo con le pinze le parole che dico per stagione, perché l'anno scorso avevo parlato bene di Grombek, ha fatto una fine delirante, quindi mi aspetto più vivacità, perché dopo il mercato, il primo mercato che aveva fatto De Rossi con l'innesto di Baldanzi e alcuni giocatori che ha voluto lui, si è visto un po' più di dinamismo in campo, un po' più di gioco, di fraseggio, e quello che non che mi aspetto, ma che spero di vedere, un calcio vivace, un calcio che fa divertire. Quello che è mancato un po', secondo me, nell'ultimo paio d'anni, che si è rivisto un po' quando Mister De Rossi ha preso un po' le redini.
1: Ti faccio una domanda da Andrea Rivelini, che ci teneva in modo particolare.
2: Quanto orgoglio si ha come genuani in Inghilterra quando il Genoa presenta la sua seconda maglia con la bandiera di Genova e che è anche la bandiera inglese e la porta agli onori della cronaca facendo degli spot proprio in terra inglese. Quanto vi sentite orgogliosi di essere genuani?
0: E questa qui, tra l'altro, è proprio lei, è proprio la maglia che è stata utilizzata per il giorno della festa di San Giorgio qua in Inghilterra, ed è stata un'iniziativa per noi importantissima, meravigliosa, che ha fatto scoprire, perché qua non ne hanno la minima idea, che la bandiera arriva dalla Repubblica di Genova. Quindi essere qui a calpestare il suolo,
2: pagare il conto per l'uso.
0: Ma sappia anche delle palanche, non ne vedremo mai. Però infatti la campagna era bella perché inneggiava le birrette da offrirci per lo scambio dell'affitto della bandiera non pagato. Quindi è stato accattivante, è stato divertente, e abbiamo visto delle reazioni veramente divertenti e sorprese di alcuni inglesi che non sapevano le origini della bandiera. Solo veramente si contano sulle dita di una mano quelli che lo sanno e vanno a cercare un po' nella storia, però diciamo che gli inglesi non sono di indole di andare a cercare.
1: No, assolutamente.
2: Siamo degli altri, anche loro dicono così.
1: Siamo degli altri, non lo dice.
2: No, ma vengo bene, da questo lato qua. Franco mi hai lasciato il lato buono, bravo.
1: No, ragazzi, venite giù poi a vedere anche Genoa.
0: Assolutamente sì, noi abbiamo sempre la nostra presenza allo stadio, comunque qualcuno c'è sempre, quando possiamo organizziamo più possibile le trasferte, malgrado il divieto siamo riusciti ad andare a Cagliari, che è stata una trasferta incredibile l'anno scorso, e ne abbiamo fatte diverse, siamo sempre attivi, non vediamo l'ora di volare, perché poi noi ci arriviamo con l'aereo, ovunque si vada ci arriviamo con l'aereo, certo. Quindi è tutta strana la trasferta per noi, ma si vive come quando eravamo giù.
1: Ragazzi, quando venite qua, venite con noi qua in studio, dai, su!
0: Volentieri, volentieri. C'erano un paio giusti del club da mandarmi in studio, ora che ci penso.
1: Ah sì, ce n'hai qualcuno giusto?
0: Sì, non li nomino, ma vi appariranno
1: allora,
0: a sorpresa.
1: Io lo aspetto sicuramente, Gabi, lo aspetto sicuramente.
0: Se posso, il Club UK ha anticipato il Genoa per la tournée inglese, perché un mese fa, a giugno, sì, c'è stato un torneo di calcio organizzato, in questo caso da noi del Club UK, ma era la 15ª edizione, che si chiama United in the Name of Genoa, che ha raccolto circa un centinaio di genoani.

0: qui a Londra, e abbiamo fatto questo torneo con 8 squadre di vari club da Genova, sono venuti i ragazzi da Bruxelles, è stata una festa bellissima, quindi si dice touch base per primi, quindi siamo stati noi i primi a organizzare una partita in rosso-blu qui in terra inglese.
1: Perfetto, Gabby. Allora, noi ti aspettiamo, aspettiamo che qualche ospite bello sopra le righe, perché...
0: No. Io sono quello dello schermo, sono quello un pochino più posato dello schermo.
1: Ah, mando, ti sei posato?
2: Sei posato? Sì, posato. Anche io sono quello posato.
1: Anche lui è posato. Guarda, ti faccio vedere Rivellini in una nuova interpretazione, perché lui è sempre posato, no? Poi Franco gli ha detto, ma non deve essere proprio così agitato. Allora, noi abbiamo che cosa fatto? Abbiamo creato che cosa? Un cartello con la camomilla Rivellini. Guarda un po', camomilla Rivellini in sogni profondi.
0: Beh, la vendono qua dal Sainsbury, il negozio all'angolo, l'ho vista, è di fianco al pesto Cagliana Cardi, la vendono.
2: Esatto.
1: Gabriele, ti aspettiamo presto.
0: Ma volentierissimo, non vedo l'ora.
1: Un grandissimo abbraccio a tutti noi.
0: Ciao Gino, sempre.
1: Ciao Gabriele, ci fermiamo un attimo.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 10 agosto, solo con Prima Card. Stecco Groovy San Montana a soli 2,49€. Cotto Gran Tenerone 110 grammi a soli 1,74€. Pasta di semola alla Molisana 500 grammi a soli 69 centesimi. Carta casa Asso Ultra 2 rotoli a soli 1,64€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Eccoci adesso per aprire la pagina della storia, perché ha un calendario, Claudio,
2: Andrea.
3: Non molto facile, ma lo faccio vedere le prime 10 partite.
4: 6 trasferte
3: e solamente 4 in casa, non è proprio facilissimo. E poi partite che accendono anche l'entusiasmo, ma accendono anche la voglia di vincita contro la Samp.
4: Sì, diciamo che la cosa brutta sono quelle due doppiette di due trasferte di fila, che insomma non è stato sicuramente un sorteggio computerizzato favorevolissimo, però insomma l'inizio è complicato perché Cesena comunque è una buona squadra, la Juve Stabia l'anno scorso insomma, ha fatto un'ottima stagione, il Palermo è il Palermo, però insomma dobbiamo, la Sampdoria deve partire comunque col piede giusto, perché l'anno scorso ha cominciato male e ha sofferto, due anni fa in cui veniva data tra le favorite, ha cominciato facendo un punto nelle prime due partite e poi sappiamo come è andata a finire. Quindi io credo che anche l'inizio sia importante da un punto di vista psicologico, anzi quest'anno forse ancora di più, proprio perché c'è un allenatore nuovo, ci sono tanti giocatori nuovi, ma anche tanti giocatori di esperienza, perché se arrivano svincolati anche di una certa età i giocatori di esperienza, e sanno benissimo che quello che dicevo prima, i punti della prima giornata contano esattamente come quelli della trentesima, sì, bisogna farli subito.
3: È vero, però Claudio dice, no, c'è poco rispetto verso questa squadra, come mi fate fare 6 trasferte? Il calendario cos'è? Il calendario di perché questa cosa qua?
5: Il calendario della Sampdoria secondo me è ancora peggio nella parte finale, perché
6: il sistema contro, è tutto contro.
4: Puoi farmi, ricordami che devo dire una cosa.
5: Allora, io sono convinto che quest'anno, non lo so, la sensazione è che ci possa essere finalmente la messa da parte di quella sensazione che la Sampdoria si portava dietro, che chiunque arrivava qua faceva per esempio 3 buone partite, poi si infilava

0: In una situazione in cui c'erano sempre controprestazioni. Però se vai a vedere oggettivamente il calendario, a me più che la parte iniziale, che appunto sono convinto che ci possa essere dell'entusiasmo, è quella finale. Allora, se non c'è ovviamente non ci può essere una grafica, ma
1: No, ma te lo dico
0: ve la
1: io.
0: dico al volo, dalla
1: Vai.
0: 28ª. La Sandoria Becca, Cremonese Sandoria, Sandoria Cesena, Verona Sandoria, Sandoria Empoli. Poi c'è una fase intermedia in cui comunque c'è Palermo, Catanzaro in trasferta, eccetera, e
1: Il
0: all'ultima
1: Pisa.
0: giornata Sandoria Pisa.
1: Pisa.
0: Quindi voglio dire, è lì che.
1: Allora, ricapitoliamo. L'ultima domenica è in casa col Pisa. La penultima è a Vicenza contro la squadra di Gallo. La terz'ultima è col Sud Tirol.
0: Che
1: La
0: come
1: quart'ultima della Sandoria è a Catanzaro contro la
0: certo.
1: squadra che ha cambiato tantissimo. La quint'ultima, adesso ve lo dico subito a me, è con la Carrese, ok? Poi andiamo alla giornata, la 14ª di ritorno, e la Samp gioca
0: Palermo.
1: con il Palermo in casa.
2: Comunque, detto che quello che dicevano
1: Ragazzi,
2: gli
1: voi dovete
2: allenatori.
1: farmi lavorare, non mi bastano le prime 10 giornate, anche le ultime 15,
2: Allora, detto che
1: 16.
2: quello che alcuni allenatori sostengono, che tanto prima o poi le devi incontrare tutte, no, non è quello, perché chiaramente è il momento in cui incontri le squadre, il tuo, ma anche ovviamente quello degli
1: Certo.
2: avversari. Ora, sinceramente, noi stiamo facendo dei ragionamenti a bocce non ferme, ancora in garage,
1: No,
2: perché
1: perché
2: siamo alla
1: sappiamo dove.
2: 31.
1: Ragazzi, qui stiamo facendo dei ragionamenti, ma sono 4 anni che è così,
2: Però, esatto, è
1: cioè,
2: questo il
1: non è.
2: problema.
1: Noi
2: Questo è il
1: facciamo i
2: problema.
1: ragionamenti, ma anche loro devono capire che noi facciamo i ragionamenti perché prima c'è una statistica che dice: ho fatto male, sono retrocesso, mi sono salvato, ho fatto lo spareggio, ho vissuto fino all'ultimo con l'agonia. Cioè, noi apportiamo delle prove concrete, non è che diciamo,
2: No,
1: siamo così.
2: ho capito, no. Tra l'altro, l'inciso che volevo fare era sul palazzo, sulla cos'è che avevi detto, che la Sandoria aveva
1: Palazzo Conte.
2: il palazzo Conte. A proposito di palazzo, è fallito il Brescia, è fallito
1: Aia.
2: Cellino.
1: È vero?
2: Ecco, giusto per dire, ecco.
1: Vabbè, ma questo qua, ragazzi, lo so, cioè, non è
2: No,
1: che.
2: perché
1: Dai,
2: poi
1: va bene, lascia.
2: è
1: Vabbè,
2: stata.
1: dai, lì è stata un'occasione, non è stata fortuna. Dai, su, vi hanno ripescati per una sorta di caso fortuito. Su, chiaro.
2: Però,
1: Però
2: il
1: dove stava il
2: signore.
1: palazzo?
2: No, ho capito, il
1: Ecco.
2: signore. Che in questione era quello che è andato in un'intervista televisiva a dire che avevano tranquillamente bruciato i faldoni con le
1: Esatto, sì.
2: ecco, quindi insomma.
1: Vabbè, vi siete salvati per un fatto extracalcistico, diciamolo,
2: Volevo romperti un po' le
1: sottolineiamolo.
0: scatole. Ma quella volta che vanno ripescata
1: Ma
0: voi,
1: voi noi
0: che hanno tirato
1: guardiamo
0: su
1: l'Ictus
0: 4
1: Nunc al momento in cui siamo.
3: Aiutami,
1: Franco, aiutami.
0: Perché da una parte stiamo facendo un discorso razionale, cioè è stata buttata addosso del fango, perché definiamolo fango, ma
1: Su chi?
0: era sulla Sandoria, su quella situazione che ha portato alla salvezza, e chiaramente è stata trovata, fortunata, eccetera, però c'era una base, questo è quello che ha detto Andrea. Poi
1: No, ma io mi sono
0: il
1: limitato
0: resto
1: a
0: è
1: dire,
0: buttarla in cacciara.
1: no, io mi sono limitato a dire che vi siete salvati per un fatto
4: Ma non ha detto
1: extracalcistico
4: che non parlava della Sandoria?
1: sul
4: Cosa ha detto?
1: campo,
4: Dici?
1: ma
4: Che non parlava
1: non ti
4: della
1: preoccupare, ti
4: Sandoria?
1: fa dire anche a te una cosa sulla Sandoria.
0: Ma lo
4: No,
0: stuzzicato
4: hai detto che non parlavi
1: io.
4: tu della
1: Allora,
4: Sandoria.
1: ma scusa, ma lui mi ha stuzzicato, non posso replicare adesso, scusa.
4: Ho capito io.
1: Scusa, mi ha stuzzicato, io mi sono limitato a dire che la Sandoria si è salvata in quell'anno e mi sembra di dire una cosa
4: Forse ci vuole,
1: inconfutabile.
4: guarda.
0: Non è un fatto extracalcistico, è
1: È
0: un
1: un fatto
0: fatto
1: extracalcistico, cioè
0: regolamentare, quindi è calcistico.
1: sul campo siete
4: Franco,
1: retrocessi.
4: aiutami,
1: Ma
4: aiutami.
1: come?
4: Ma stasera è
1: Cosa devo
4: difficile.
1: fare?
4: Ma secondo me, oltre a far vedere quel magnifico impact che mi è piaciuto, perché io lo trovo assolutamente.
1: C'hai la paternità di
4: Ma
1: quell'impact,
4: no, lo trovo
1: diciamolo,
4: assolutamente puntuale, puntuale. Sarebbe bello anche averlo qua, in maniera tale che lo facciamo proprio.
1: Ti dici di portare una
4: Sì.
1: tazza di.

0: Non facciamo vedere.
1: Facciamo anche vedere, assolutamente no,
2: io scherzando la settimana scorsa sulla Sampdoria avevo detto che l'ho un po' raffigurata come l'Odissea, come Ulisse cercava Itaca, la Sampdoria cerca la Serie A, quindi chissà quanti anni dovranno passare.
3: Allora per... lui ti prende, ti dileggia in questa maniera, ti dileggia
2: perché tu invece prima cosa hai fatto prima sei veramente indifendibile. Comunque
4: pensa che invece la prendo come una seria analisi di quello che è stata la vita della Sampdoria degli ultimi anni, quindi si tratta solo...
1: C'è un'odissea?
4: Ma come minimo!
2: Poi magari poi... dopo la maga Circe, dopo tutta una serie di peripezie, chissà, quest'anno magari l'anno della discontinuità. Nel calcio può capitare di tutto.
4: Ho pensato che fosse una persona seria fino in fondo, invece alla fine ci ha voluto mettere.
2: Ma perché?
3: Lui serio, so. Incauda veneno.
5: Oggi stavo preparando l'editoriale per Gradinata Sud e a un certo punto ho messo una data e mi sono fermato, ero davanti al computer e ho detto: pensa un po' se ci svegliamo e ci accorgiamo che dal 12 giugno del 2014 a oggi abbiamo sognato, è tutto un incubo, perché veramente sono 12 anni e mezzo quasi che siamo in un incubo. Perché
1: ragazzi, ma non possiamo fare una cronistoria,
5: no,
1: un retro di quello che è successo, no, lo sappiamo tutti, ragazzi,
5: non la facciamo, però
2: va bene, Nemo profeta in patria,
5: cioè questo è il punto focale. E comunque qualsiasi squadra tu costruisca in questo momento, io credo che i tifosi che si stanno abbonando, e secondo me fanno bene.
1: Bravo. Fatemi vedere una cosa, bene, ragazzi. Vi faccio vedere i due abbonamenti, non i due, i due impact degli abbonamenti di Genoa.
3: Io c'ho il dato di oggi.
1: No, io adesso, allora, la Samp siamo oltre 10.000, qualche cosina in più, perché io non è che posso stare lì tutti i momenti ad aggiornare un impact.
2: Ma lui è col Ministero dell'Interno collegato.
3: No, io c'ho il dato diretto. Del Genoa c'ho il dato diretto.
1: Questo è quello della Samp. Cioè, 10.000 persone che danno fiducia, perché qui ci vuole dando fiducia. Non danno fiducia, è una fede.
2: No, è amore.
1: E quindi
5: è amore. Momento quella dei Sampdoriani è fede.
1: Punto. E dall'altra parte, Rivellini me lo contesterà, ma sono 15.000.
3: Sono oltre 16. Il dato di oggi è abbiamo passato i 16.300.
1: Questo qua.
3: Te lo dico perché siamo in diretta. Siamo in diretta. Manca un quarto. Manca 20 alle 10 di giovedì 30.
1: Vabbè.
3: Siamo al 30 di luglio. Siamo più di 16.000.
1: 15.000 più.
3: No, 16.000, oltre 16.000 abbonati.
1: Quindi, cioè, queste sono veramente. Cos'è? Amore, fede, non lo so. Ragazzi, sono tanti.
2: No, ma la cosa degli ultimi anni, sicuramente arriveremo intorno ai 30.000 e intorno ai 20.000, che questa città esprima 50.000 abbonati, è un qualcosa che dovrebbe fare riflettere. Quando poi parlavamo di stadio, ma ora non voglio tirare fuori sto tema,
1: questo ne parleremo perché lo stadio,
2: ma
1: poi...
2: 50.000 abbonati vuol dire che ci saranno fai una famiglia media di 3 persone, c'è una fame di calcio e c'è un amore tale e viscerale che la dice lunga sul fatto che noi sono decine di anni che ogni domenica soffriamo per i nostri colori.
1: Sì, e senza avere
2: un ritorno.
1: Senza avere un ritorno, perché bisogna dirlo anche chiaro, non abbiamo mai un ritorno. La speranza, la voglia, ma un minimo così di aspettativa. No, Claudio. No.
4: Possiamo dire che in tutta onestà il Genoa degli ultimi anni non ha ha ripagato abbondantemente, no. Allora, i tifosi. Dall'altra parte invece c'è stata una passione che è stata in molti casi presa a schiaffi
2: però Claudio, scusami, vero, adesso abbiamo una società seria, una società che sta cercando di fare le cose nel migliore dei modi, una tifoseria come la nostra è una tifoseria da champion, è una tifoseria da champion, e mi fermo qua.
3: io sottoscrivo, perché quello che hai detto

0: Franco, con questo aplomb inglese che ne tengo atto.
1: Stiamo andando in Inghilterra.
0: Te ne do atto. È completamente corretto ed è inconfutabile, inconfutabile. Tant'è vero che i nostri amici nulla hanno detto a riguardo. E voglio dire, e voglio aggiungere che il tema della tifoseria, e voglio essere bipartisan sia da un lato che dall'altro, è il vero fattore in più, la vera ricchezza di queste due società, che deve essere attentamente coltivata e deve essere rispettata. Cioè le due dirigenze devono rispettare le tifoserie.
2: È la prima cosa seria che dice.
0: No, io ne dico tante di cose.
3: Poi sono anche d'accordo con lui.
2: Poi sei anche d'accordo,
1: ragazzi. No, ma sai una cosa, vedi che la camomilla è salutare e tu non
0: quando
1: ci credevi.
0: Un po' di calcio giovanile.
2: Aspetta,
1: non ci credevi.
2: Aspetta, calcio giovanile.
0: No, perché io vorrei dire due o tre cose sul Genoa calcio giovanile.
2: Ah, poi
0: se posso.
2: Ah, c'è anche...
0: Se posso.
2: No, c'è anche quella cosa che mi hai detto.
0: E anche quell'altra cosa.
2: Tienla lì.
0: La tengo lì.
2: Adesso vado in pubblicità.

0: scusate.
1: Fermo un attimo, fermo un attimo che siamo in onda, state bravi ragazzi, perché voi mi incasinate, parlate, se no siete spettatori, non è che gli interessi molto quello che voi dite tutto il tempo, anche perché poi dopo me lo ripetete in diretta assolutamente, quindi è inevitabile, no? È inevitabile, tenetevi le notizie.
0: Ok.
1: Tenetevi le notizie. Io non so se ci sono i miei ospiti già in collegamento, però allora voglio andare su quello che sono, per esempio, in casa Samp l'ultimo acquisto.
2: Beh, Viti.
1: Viti, Mattia Viti.
2: Viti, insomma,
1: cercato, voluto, il popolo sandoriano le ha fatto richiesta dicendo mi sono trovato veramente bene.
2: Lui si è trovato bene, ma credo che sia per la Serie B un giocatore assolutamente importante.
0: Mamma mia, che operazione.
2: Un'ottima operazione.
0: Ma c'è anche un'altra operazione di un 2010 che si chiama Jana Kiev, che ho letto da qualche parte, questa è eccezionale, che avrebbe superato la concorrenza del Genoa. Cioè il Genoa, questo giocatore qua del 2010, cioè non l'ha neanche preso in considerazione.
2: Perché?
0: Perché il 2010, il livello del Genoa del 2010, il derby Genoa-Sampdoria è finito 6-0. Il capitano di quella Sampdoria da Monte è venuto al Genoa. Cioè voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Vabbè, Adesso credo seriamente che stiano cercando
1: qua non
2: di
1: conta niente.
3: Secondo me
2: ricostruire
3: un lavoro,
4: l'hanno dimostrato coi fatti quest'estate, di ricostituire un settore giovanile competitivo dopo che onestamente era andato a picco.
1: Non esisteva, dai, esatto. Parliamoci, diciamo le cose come sono.
0: Sai una cosa importante sul settore giovanile del Genoa, che invece a differenza di quello che si diceva prima è un fiore all'occhiello di questa società, e l'ECA, che è l'European Club Association, ha chiamato il settore giovanile del Genoa e del Benfica, quindi queste due società europee, per andare a settembre a fare un meeting che chiamano Clinic, per esporre sia il Genoa che il Benfica i risultati dei loro modelli. Questo è un grande riconoscimento al lavoro di Roberto Trapani, del Genoa giovanile, della società Genoa, che sta investendo tantissimo in questo settore. Quindi a me piace ricordare questo aspetto, perché è da rimarcare come la società Genoa stia lavorando, ha sempre lavorato storicamente molto bene con il settore giovanile, ma sotto la dirigenza abile di Roberto Trapani stanno facendo proprio un lavoro certosino, ecco, la parola giusta è proprio questa, per andare a sviluppare nelle varie leve un livello molto molto alto e elevato.
1: Hai ragione,
0: questo è importante.
1: Giustissimo, assolutamente sì. E vi faccio però vedere io anche questo giocatore che è già pronto, no, per la Serie B, perché l'anno scorso è stato ammirato, è stato anche valorizzato in questa Sampdoria. Io vi faccio vedere però un gioiellino lucecchiato, perché parliamo sempre di Genoa, che ha una buonissima cantera, ed è la verità, con Mimmo Criscito, nuovo allenatore. Ecco, questo signorino qua si chiama Paratici. Molti di voi non lo conoscono.
5: Sarà il figlio.
2: Conoscono un po' di più il padre.
1: Conoscono più il padre. Però attenzione, perché questo ragazzino qua si dice un gabbene, ma bene.
2: L'anno scorso.
1: Attenzione, non facciano scappare. Perché l'ho voluto mettere?

0: perché non fatelo scappare.
1: L'anno scorso ragazzo
0: qua,
1: ho parlato con una persona che frequentava,
2: attenzione che non venga al genere,
1: basta zitto, che insomma aveva vissuto con lui, ha delle cose, dice, la fortuna, l'abilità di Inzaghi di essere sempre nel punto giusto al momento giusto,
0: perché non è che noi seguiamo solamente una parte, andiamo anche a cercare quegli altri.
3: Allora, l'anno scorso ne avevamo parlato in trasmissione.
0: Bellissimo.
3: Perché c'era il discorso che era andato alla Roma e si era detto, se fa bene alla Roma è chiaro che non tornerà qua. Il fatto che magari alla Roma ha avuto anche delle situazioni non sempre positive, ha avuto anche qualche difficoltà oltre alle cose buone che ha fatto, è tornato, si è messo in luce nelle prime amichevoli, è un valore aggiunto, è un ragazzo su cui puntare, perché bisognerebbe, appunto, prima si diceva non ci sono dei giovani, però qualcosa di buono c'è, anche il portiere Cluster.
0: Bravo. Cioè noi stiamo mettendo a punto anche queste situazioni perché noi interessano moltissimo.
1: Cluster credo potrebbe restare come secondo.
0: Come secondo, addirittura, come secondo, ferma, dopo vi faccio vedere un po' di mercato, però ho in collegamento, sapete chi?
4: No, loro.
0: Sì. Loro due, sì.
4: No.
0: Sì.
4: Mi mancava.
0: Oh, Luca Vaccaro da una parte, Marco Bianchi dall'altra parte per lo Spezia e per la Virtus Entella. Ecco. Questi ragazzi qua.
5: Buonasera.
0: Da chi cominciamo? Comincio da Luca perché ti sei assentato, non hai detto niente, te ne vai in vacanza, ciao, saluti.
6: Scusate,
0: neanche.
6: Ero all'Elba, ho un po' di meritato riposo. Mi sembra giusto. Mi fa piacere che comunque continuate a mettermi con Marco Bianchi per parlare di Serie C, peccato che lui sia in B e io invece sia nella categoria sotto. Buonasera a tutti.
0: No, a te guarda, abbiamo messo, vedi, un arco dietro. Che sa, significa...
1: Prossima alla santità.
0: Invece Marco Bianchi, vedi l'arco dietro, l'arcobaleno. Invece vedi Marco Bianchi com'è pulito, proprio pulito. Ciao Marco!
6: Ma infatti ciao, mi sa che lo tolgo.
0: Lo tolgo
6: questo sfondo. Da quando c'è questo sfondo qua non è più andata bene una, quindi il prossimo anno cambiamo, troviamo un'altra soluzione.
7: Le camere servono, bravo.
5: Io lo lascio tutto l'anno.
0: Assolutamente. Ragazzi, vi parlate un po' delle vostre squadre. Dai, comincia da te, Luca, che da un po' che non ti sento. Com'è?
6: Ma guarda, vado ovviamente, no, a dovere di cronaca, partiamo dall'attualità, partiamo dall'oggi. Oggi è stata una giornata molto importante perché è stato sorteggiato il calendario di Serie C con lo Spezia che partirà nella sua avventura nella terza serie, purtroppo lo ricordiamo dopo la amarissima retrocessione, con il Grosseto. Eccolo qua, la regia prontissima, ringraziamo Alessio che ci fornisce l'intero calendario dello Spezia.
0: Che non è l'isola d'Elba la regia, è qua, eh?
6: No, è qua presente. No. Per fortuna, però inizierà il 23 agosto da una trasferta subito interessante con il Grosseto. Ci sono tante partite sicuramente da monitorare, una di queste è con il Livorno che è un avversario storico dello Spezia, ma ce ne sono tante davvero di rilievo, quantomeno dal punto di vista, ecco, folcloristico. Esatto. Perugia, ma anche la stessa Reggiana, comunque, con cui c'è sempre stata una grande rivalità anche nel campionato di Serie
1: L'Ostia
6: B, adesso ritornerà. E ci sarà anche il Vado, ecco, un'altra partita sicuramente interessante da seguire.
0: L'8 novembre lo mare di De Rossi e la domenica successiva il derby col Vado del presidente Tarabotto.
2: Derby lo fa con il Livorno, no?
6: No, scusa. No, dai, non esageriamo. Di derby non ce ne sono. Sono sfide sentite, ma non chiamiamole derby.
0: Quando c'era Spezia Sandoria e dicevi che c'era il derby.
6: Scusami, Graziano, ma era un po' più bello. C'era un po' più di campanilismo anche per me. Un po' più bello. Mi divertivo un po' di più. Adesso, sinceramente, un po'. Vabbè, torneremo. Al di là del sorteggio del campionato, del girone dello Spezia, del girone B, che comunque un girone molto impegnativo se andiamo a vedere le squadre, oggi è stata un'altra giornata importante anche per il calciomercato, perché lo Spezia ha chiuso per Carmelo Limonelli, che è ufficiale, è un giocatore che aveva brillato l'anno scorso con il Siracusa proprio di Mister Turati. È un trequartista in grado di giocare nei tre dietro la punta, è un profilo sicuramente da monitorare, un fantasista se così vogliamo chiamarlo, per uno Spezia che ha cambiato un po' il modus operandi, non si punta più sulla fisicità dei degli interpreti, ma si punta sulla qualità. Vediamo se

0: porterà nuova linfa e soprattutto nuovi risultati per uno Spezia che sta tenendo il solco dello Spezia che fu di Vincenzo Italiano, sempre sotto la guida esperta di questo signore qua che è Guido Angelozzi, che appunto trovò e scovò Italiano qualche anno fa e fece la cavalcata in Serie A. Adesso speriamo che con Turati possa esserci la cavalcata quantomeno.
1: Ecco, proprio il mister mi interessa, hai già visto allenare, hai già visto proporsi, ha già fatto qualche dichiarazione importante?
0: Ma intanto la dichiarazione di oggi è stata quella più fresca, diciamo. Ha commentato il calendario, ha parlato del campionato di Serie C che lui comunque conosce, non benissimo, ecco, da poco, però conosce, certo. L'ho avuto modo di allenare con il Siracusa ed è sicuramente un campionato che lui stesso ha definito difficile, dove non si può veramente sottovalutare nessuno, per una squadra che sarà lo Spezia completamente rinnovata, perché cambierà praticamente tutti gli interpreti rispetto all'anno scorso. Lo ha detto, c'è tanto lavoro da fare, non si vuole tirare indietro ed è molto carico, ecco, è apparso un mister molto carico anche in allenamento durante il ritiro di Pontremoli. È sembrato, ecco, trasmettere fin da subito questa carica, questa voglia anche ai giocatori, sperando che poi ovviamente i risultati si vedano in campo, perché come sempre il giudice massimo, lo sappiamo, è quel rettangolo verde.
1: Assolutamente sì, lo sa benissimo anche Marco Bianchi per la sua Virtus Entella. Giudizi, i risultati poi condizionano l'intera stagione. Io Marco ti faccio vedere le prime 10 partite dell'Entella, perché prima abbiamo parlato della Samp che ha un calendario estremamente impegnativo con 6 trasferte in queste prime giornate. Anche l'Entella, insomma, non ha proprio un calendario così semplice, eh?
2: No, assolutamente, quello l'abbiamo già visto la settimana scorsa. È vero che è la carta che parla in questo momento, perché poi la forza di tutte le squadre, come dicevate un attimo fa, va riscontrata sul campo, no? È vero ovviamente che la Cremonese ha fatto un mercato all'altezza, il Pisa lo stesso, le altre, voglio dire, sono squadre che sono da verificare, hanno cambiato molto, Cesena ha cambiato molto, il Vicenza ha cambiato poco, però ne viene da un altro campionato, quello di Serie C, che non è la stessa cosa, come abbiamo potuto in modo di verificare l'anno scorso, del campionato di Serie B. Il Sud Tirolo ha cambiato molto partite, come diceva mister Chiappella settimana scorsa in presentazione dei calendari, che vanno giocate e dalle quali non bisogna temere nulla. Poi, come dicevo, tutto sta nella condizione in cui si arriva anche a livello appunto psicofisico. La squadra domani finisce il ritiro di Tavarone, ancora con una sgambata domani in un allenamento congiunto contro Seravezza domani mattina, una formazione di Serie D con la quale ci sono stati un paio di scambi di nostri giocatori di primavera mandati a maturare in questa squadra toscana. E poi ci saranno due amichevoli importanti, una mercoledì alle 17 al Comunale contro il Novara e una sabato alle 18 contro la Carrarese, ad alzare un pochino l'asticella, insomma, degli impegni. C'è stata l'amichevole di sabato sul campo dell'Empoli, che però a dire la verità è stata una bruttissima partita per entrambe le squadre, evidentemente imballate, poche idee, poca corsa, un caldo abbastanza importante. E c'è stato poco davvero da atterrare a livello di conclusioni.
1: Dammi, se non qualche notizia, c'è qualche nome caldo che arriva, si mormora lì dalle parti di Chiavari?
2: Ma guarda, i nomi cali sono sempre gli stessi, nel senso che credo si faccia ancora sicuramente un centrocampista, e il nome più caldo era quello di Artioli del Mantova, che è sempre ancora in ballo, e poi probabilmente ci può stare ancora un difensore o un esterno sinistro, qualora sempre Di Mario vada via. Al momento Di Mario è ancora all'Entella, quindi si valuterà eventualmente quella situazione. Però la squadra, devo dire, per quanto visto anche nel ritiro di Tavarone, comincia a delineare la propria identità, e mister Chiappella ha fatto ruotare un po' tutti i giocatori a disposizione in questi allenamenti, in queste partitelle, proprio per testare la forza di ognuno. Devo dire che i nuovi hanno dato buone conferme, perché per quello che riguarda appunto, al di là delle due punte che abbiamo già parlato settimana scorsa, Corona, certo, e Forte, che hanno fatto vedere
1: Forte e Corona, insomma, danno bel brio a questo attacco, assolutamente.
2: Sì, bisogna soltanto appunto bisogna inserirli nel contesto della squadra che era già quella dell'anno scorso. La conferma della difesa è stata importante, come abbiamo detto, e poi c'è stato appunto qualche innesto importante, sia soprattutto nei giovani, con Motolese, un ragazzo che è arrivato dal Bologna, un altro giocatore che abbiamo visto invece arrivare dalla Genoa Erminio, che mister Chiappella già conosceva bene. Sono tutti, diciamo, innesti mirati, e come dicevo, non è detto che da qui alla

0: fine del mercato ci saranno ancora un paio di movimenti. Poi ottimo, si sta cercando anche...
1: Io aspetto domenica sera tutte e due, ragazzi, perché uno ha finito le ferie e quindi è assolutamente libero, quell'altro non ci va neanche perché non può andarci assolutamente, e quindi ti aspetto domani sera, domenica sera, Super Derby.
2: Graziano, scusa,
0: una cosa, Jimmy. Graziano,
1: una cosa volete dire?
0: È partita la campagna abbonamenti libera per i tifosi dell'Entella, con un titolo un po' inusuale per la campagna abbonamenti, che si intitola Che fastidio, prendendo spunto da uno dei successi dell'ultimo Sanremo, ha voluto evidenziare un po' quelle che sono le lamentele dei nostri avversari quando vengono a Chiavari, no? Quindi il campo
3: piccolo. Ti stai già preparando per il derby? Ti stai già preparando per il derby della decima, sei lì, sei carico, siete carichi lì a Chiavari,
0: quello lì lo facciamo al Ferrari, purtroppo il primo lo facciamo poi
3: ritorno.
1: Mi piace molto il titolo perché è uno sfottò verso invece una città meravigliosa, con una società, una dirigenza fantastica. Dimmi, Luca.
2: No, in chiusura, ecco, visto che hai elogiato il dato degli abbonamenti, anzi la campagna abbonamenti, io ti elogio quello dello Spezia, che ha quasi raggiunto i 4.000 abbonati anche in Serie C. È un dato da sottolineare, sta procedendo a gonfie vele la campagna abbonamenti nonostante la retrocessione. Questo sicuramente è un dato che va sottolineato a gran voce. Poi si parla anche di mercato, visto che Marco ha fatto la carrellata. Ecco, quello che vi posso dire è che in entrata lo Spezia sta continuando a muoversi, ha individuato il portiere che potrebbe già essere ufficializzato nelle prossime ore. Si tratta di Mikai, che è una conoscenza sicuramente, no, da parte di tutti, è un portiere esperto che ha avuto anche un passato, ecco, anche in Serie B, quindi sicuramente è un portiere di esperienza che può fare al caso di Turati. Arriverà anche un terzino sinistro dal Pisa, chiedo scusa ma non ricordo il nome, è un nome un po' particolare in questo momento, mi sfugge, però poi ecco entreremo anche in questo dettaglio. E in uscita mi sfugge Graziano, aiuto, troppi nomi. Non sono più abituato, facciamo così. Ora, siccome il telefono io l'ho qua impegnato, appena esco dalla trasmissione ti mando il nome,
1: no,
2: lo fai
1: no,
2: tu al posto.
1: No, me lo dici domenica.
3: Io come faccio a prendere sonno stasera? Come faccio a prendere sonno stasera se non so il nome di questo terzino sinistro del Pisa che va a Spezia?
4: Andre,
3: come faccio?
4: Andre, ma tu ci riesci, perché c'è la camomilla Rivellini.
1: C'è la camomilla Rivellini, ecco, questi sogni proprio.
2: Allora, però guarda, per chiudere ti dico che Ruggero ha lasciato la casa Lerici ed è pronto a trasferirsi.
1: Questo è un classico. Ciao ragazzi, ciao. È il classico. Ci fermiamo un attimo.
5: Quest'anno i saldi cantano.
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro.

0: Avete sentito Luca da Spezia, detto il portiere? Invece vi faccio vedere l'impact per la Sampdoria, perché forse uno degli acquisti anche... Eccolo qua, c'è una porta vuota, cercasi portiere. Ragazzi, chi mettiamo in porta?
1: Detto che sono d'accordo con Claudio che è stata un'occasione persa quella di Martinelli, ai Ghidotti, che però mi sembra non abbia la fiducia della società, hai questo ragazzo giovane, Krastev, che sta facendo bene, che sicuramente può essere una prospettiva, ma non credo che a 17 anni possa fare il titolare. Il grande sogno è Audero, che credo andrà a Monza, potrebbe andare a Monza. E non è che ci sia tantissimo. Secondo me sul ruolo del portiere in realtà bisogna fare prestissimo.
0: Cioè vai in scuffetto, dove sono finiti tutti?
1: Si è fatto Paleari, Raduno, dice... Il portiere però nel calcio moderno è quasi come un giocatore di movimento, quindi è importante che arrivi presto perché deve inserirsi in un certo tipo di meccanismo.
2: Sì, secondo me questo è il vero punto critico del mercato finora. Abbiamo detto che hanno fatto delle cose buone, però questa è proprio una cosa che devono risolvere in fretta.

0: risolverla bene perché poi non puoi avere tentennamenti come, cioè abbiamo una storia negli ultimi 2 anni di incasinamento con i
1: Di
0: portieri
1: portiere, sì, certo.
0: assolutamente
1: Quanti
0: fuori,
1: erano? 6,
0: fuori norma,
1: 8,
0: quindi.
2: 2 anni fa 9, mi sembra.
1: 9, quindi, cioè, è una roba che non si può vedere, soprattutto perché è questo balzo del portiere.
3: Avevate più portieri di che del Bristol.
2: Cioè, abbiamo.
1: Una stupidaggine.
3: È vero, è un dato oggettivo, è un dato oggettivo.
2: Tra l'altro, cioè, non c'è scritto nemmeno un messaggio promozionale. Abbiamo avuto un portiere che ha giocato 61 minuti. Perisan.
1: È pesa, sì,
2: che tutti se lo dimenticano,
1: è vero.
2: entrato,
1: È
2: asciutto,
1: però,
2: che non
1: ragazzi,
2: abbiamo capito nemmeno per cosa, non l'abbiamo mai più
1: adesso noi la
2: visto.
1: prendiamo così perché abbiamo ancora un mese di mercato, quindi insomma, cioè, però poi ci sono le partite ufficiali,
4: Sì, ma
1: e
4: poi.
1: se arriva Ghidotti in porta, io gli auguro un bene immenso perché per l'amor di Dio, e se fa qualche cappella, che succede? Salta di nuovo tutto? Salta di nuovo tutto?
0: Poi mi risulta che Corradi faccia un lavoro anche col portiere, coinvolgendolo. Quindi se tu fai un lavoro di questo tipo, ma non hai, lo fai per uno che poi saluta e se ne va, non ha nemmeno molto senso, è proprio uno spreco di risorse.
1: Mi fate vedere invece qualche nome che è accostato al Genoa per la gioia di Franca Aprile, perché te ne faccio vedere. Centravanti e Ure, arriva Gallo, ecco, questi sono Oberatin e Prati, cioè tutti i giocatori che si continuano a parlare. Adesso c'è anche il nome di un giocatore colombiano. Cioè, arrivano, non arrivano,
5: Guarda,
1: che
5: qui
1: succede?
5: alla fine del mercato arriveranno tanti di quei nomi che
1: Sì, su questo ne sono
5: si
1: d'accordo.
5: farà fatica ancora andarli a cercare perché il giorno dopo già non ci sono più. Secondo me non voglio entrare in quello che fa la società, io ho fiducia, mi sembra che stiano indipendentemente da tutto cercando di operare bene, no, no, non è facile, soprattutto perché rispetto all'anno scorso. Avevamo detto, se ti ricordi, vi ricordate, bisognerà fare cassa, quindi
1: Esatto.
5: arriveranno delle offerte, qualcuno partirà, si farà un determinato tipo di finanza che servirà per acquistare, obiettivamente quello che ci serve. Io l'unica cosa che penso, oltre a quella di dar fiducia, è che, come Andrea ha raccontato prima, è molto bello vedere l'impegno sulle giovanili e tutti questi
1: Certo.
5: ragazzi giovani che stanno arrivando. Però, per avere tanti giovani è molto importante avere anche delle chiocce, cioè qualcheduno che questi ragazzi li tira su. Ora, Malinowski è andato via, Ekuban è andato via. L'anno scorso nell'economia della nostra squadra, quando sono entrati, sono stati decisivi. Avere dei giocatori che arrivano anche di sostanza e di esperienza, e mi riferisco al centravanti, e mi riferisco al centrocampista, mi riferisco anche all'esterno,
1: Ah, sì.
5: perché di nomi ne ho sentiti tanti. Il nome che a me piace, che conosce bene il campionato italiano, che è stato anche in odore nazionale, che è bravo, è Gallo. E conosce bene il nostro campionato. Se arrivasse un giocatore con quello skill, non so se è una invenzione giornalistica, perché io queste cose non le conosco, però da tutto quello che leggo, che poi viene smentito, se riusciamo a avere 2 o 3 giocatori di esperienza che danno anche quell'amalgama a tutti quei giovani che giustamente vengono presi per poi essere lanciati e diventare delle plusvalenze, secondo me Genoa fa una buona cosa e De Rossi avrà le chance di alzare quell'asticella che tutti abbiamo detto.
1: Mi mandate, ecco, questi qua sono chiaramente Thomas Ure, sta facendo un sacco di gol, Antonina Gallo. Mi mandate però quell'impa, quel
3: Il
1: giocatore con la maglia
3: tempo
1: della
3: scorre,
1: Svezia.
3: L'ora
1: Perché
3: si
1: noi, ecco, questo
3: arriva la
1: signore qua,
3: pubblicità.
1: Stone, no? Noi
3: Allora,
1: l'avevamo cancellato, vero
3: no, ma
1: Andrea?
3: allora parliamo un po' di cose serie, in maniera in maniera un po'
2: Fatti vedere dove ti fai
3: determinata.
2: male.
3: Voglio dire, in brevissimo tempo, il Genoa, la prima operazione che farà è un centrocampista. Questo è il profilo sul quale stanno lavorando forte, un centrocampista che vada a sostituire Malinowski. Nell'idea della società è il primo tassello che deve essere inserito nella rosa di De
1: Ma tu
3: Rossi.
1: perché mi hai
3: Ma
1: fatto questo
3: e
1: impaggio? Perché?
3: adesso lasciami
1: Dimmelo!
3: arrivare perché bisogna arrivarci lentamente.
1: No, lentamente.
3: Sulle esterni, gli esterni

0: termini.
1: A sinistra, a sinistra verranno fatti due inserimenti. Uno di questi, che molti pensavano che fosse tramontata,
2: ecco.
1: La strada che porta invece a Stroud non è assolutamente tramontata, perché il Genoa aveva un accordo con la squadra svedese del Molby, e se il giocatore andasse all'Hull City ci sarebbe una ripercussione a livello economico molto significativa sulle casse sia del Molby che dell'Hull City, e pertanto il giocatore in questione, Stroud, è ancora di attuale interesse del Genoa, quindi sull'esterno Stroud è un'opzione più che probabile. E non è solo quello.
2: Tu che parola useresti per il procuratore?
1: Si può utilizzare, perché io sono una persona educata. Quindi invece un giocatore che purtroppo a me piace molto, ma che evidentemente anche nell'ambito del suo entourage ha fatto delle altre scelte, è Martin, che Martin è destinato ad andare via. Oggi si fa voleggiava di un interesse della Sampdoria. Martin non andrà mai alla Sampdoria, francamente parlando, quindi mettetevi il cuore in pace.
2: Ha detto che parlava seriamente.
1: Vi sto parlando seriamente. Sto parlando seriamente, è uscita seria questa buttad. E io la riporto quale buttad.
2: Non lo so.
1: Poi c'è il tema del centravanti, c'è il tema del centravanti sul quale si stanno facendo delle valutazioni, ma è considerata nell'ambito degli innesti all'interno della rosa una priorità. Le priorità sono, ribadisco, centrocampo e sull'esterno sinistro.
2: Scusami. Andrea, se posso concludere. Quindi noi avendo due punte in questo momento, più chi abbiamo acquistato, in questo momento dovessimo giocare, si fa male uno,
1: non
2: secondo
1: detto,
2: me la priorità invece dovrebbe essere quella.
1: No, e vabbè, ognuno,
2: secondo me,
1: la tua la priorità, la tua priorità. Franco, la tua priorità, non la mia, non della società.
2: Ma la società, non quella della società, la tua
1: mia,
2: qual è?
1: La mia priorità in questo momento è andare a mangiare, perché non ho cenato.
2: Ma questa
1: è la mia priorità.
2: Ti ha fatto bene.
1: Questa è la mia
3: priorità. E noi ci fermiamo un attimo.

0: Abbiamo parlato di Genoa, abbiamo parlato di Sampdoria, di Entella, di Spezia, ma poteva mancare l'argomento Mancini, l'argomento Ranieri della nostra nazionale. E qui vedo già le facce che si scatenano. Guardate che facce che ci sono. Dicono, allargate l'inquadratura. Beh, dimmi Andrea, perché fai quella faccia?
1: Ma io Mancini.
2: Io non so. No, perché comunque. Malagò è veramente onnipotente in questo calcio italiano, perché mi sembra che sia la chiosa finale di tutta la storia, al di là di quella che è stata la vicenda Pirlo, però ragazzi, cioè, quest'uomo è veramente tutto quello che tocca riesce a muovere,
0: cioè, alla fine, riesce a fare soprattutto,
2: riesce a fare.
3: Ma secondo me ha fatto bene a fare,
0: ecco,
3: perché
4: non avevamo perché? Dubbi che tu
3: ma certo, ma allora io l'ho conosciuto Malagò in diverse occasioni, avendo fatto anche nuoto, cose del genere, lui l'ho conosciuto come presidente del CONI, mi è sempre sembrato molto efficiente. In questo caso secondo me lui ha fatto l'errore, siccome non raccontiamo, cioè, ma è una guerra per bande, a un certo punto la sua venuta è stata sponsorizzata chiaramente da Marotta, gli hanno messo evidentemente da altre parti,
0: gli hanno messo
3: 2 milanisti, a un certo punto ha provato a fare il democratico quando ha capito che gli mettevano un candidato, e io di Pirlo ho stima, l'ho sempre detto dai tempi della Sampdoria, ha fatto bene a un certo, cioè, ha sfruttato un pretesto disgustoso, quello della politica, dopodiché però ci ha messo quello che voleva lui e ha fatto bene alla fine come presidente federale a mettere l'uomo

0: Uomo che voleva fin dall'inizio. Beh,
1: quello che io contesto è la modalità con la quale si è arrivata al nome di Mancini, perché non è ammissibile nella situazione di devastazione del calcio italiano arrivare alla scelta di Mancini dopo tutta quella pantomima manfrina e teatrino che c'è stato prima con i vari Maldini e Leonardo che erano in pectore, sono saliti sull'ascensore a braccetto con Malagò, poi sono scesi e non c'era più Malagò e si sono resi conto che Malagò stava già parlando con Mancini e quindi si sono seduti e non c'era più e non c'era più e non c'era più e non c'era più come si chiama il vostro il mago lì, come si chiama lì il mago, quello che era l'allegato della Sampdoria, adesso Pirlo. Non c'era più Pirlo,
0: non c'era più Pirlo, non il mago.
1: Ah, vabbè, il maestro, si scusa, vabbè, è sempre con la M. Voglio dire, e non c'era più Pirlo e magicamente è uscito fuori Mancini. Questo io contesto.
0: Mi fai dire una cosa a margine? Perché vedo l'avvocato molto carico, sì. Ma come mai intorno...
2: E tu hai visto tutta la puntata?
0: Intorno alla nazionale girano sempre nomi di gente che ha bazzicato l'ambiente Sampdoria. Vuol dire che forse qualcosa
1: è
0: di buono...
1: È la lobby sampdoriana che arriva fino al circolo canottieri Aniene. È una lobby.
2: Mi fai sentire, Franco?
3: Ma sai, faccio fatica. Allora, la cosa che mi mette abbastanza tristezza è che nel momento in cui si è parlato per mesi di un rinnovamento, ci si è stracciati le vesti, è stato mandato a casa tutto il precedente organismo dirigente, dal presidente all'allenatore, concordo che Malagò fa quello che vuole. Però nel momento in cui tu prendi Maldini e Leonardo, tutti sanno che Maldini, per sua consuetudine, è assolutamente, non gli fai cambiare idea neanche sotto tortura. Gli metti in mano la direzione generale tecnica e gli dai la presidenza di Casa Italia, cioè gli dai le chiavi del calcio del nostro paese. Dopo 15 giorni, anche qui io penso, caro Maldini, visto che ti stimano al di là per quello che hai fatto da calciatore, da manager, ora se anche Pirlo non viene, e ci sono anche dei motivi fondanti per cui Pirlo non è andato a fare l'allenatore della nazionale, di opportunità, però spesso se ti esponi a questo tipo di situazioni puoi anche rischiare di essere messo alla berlina. Però nel momento in cui tu sei il direttore tecnico devi avere una tua alternativa, una tua alternativa di fiducia. Va bene, caro presidente, non c'è Pirlo, prendiamo Rossi.
2: E vabbè, ma hanno provato con Guardiola e l'ha risposto picche.
3: Ma Guardiola probabilmente ha chiesto delle cifre abbastanza importanti. Chiudo. Secondo me, malgrado una brutta figura diciamo universale, l'abilità di Malagò è stata che in 24 ore si è presentato al Consiglio federale con l'allenatore, con un direttore tecnico, e Ranieri è indiscutibile, al di là della simpatia o antipatia, ha un curriculum che parla. Probabilmente prenderanno Zola, che è un'altra figura carismatica del calcio nazionale, e tutto sommato poi il rinnovamento è figlio dei risultati. Se riusciranno a avere dei risultati e a mettere veramente un entusiasmo che a oggi è sottoterra, probabilmente
1: ma lo sai che mi hai quasi convinto, ma con questo tuo aplomb, con questo tuo modo di esprimere i concetti in maniera sarà forse il posto che mi hai usurpato ad averti dato tutta questa saggezza.
3: Ti ho detto che transitoriamente per motivi tecnici
2: la stampa, sì. No? Quando Mancini dice è come aver abbandonato l'amore della mia vita, no? Non facciamo, ve lo dico io perché a voi non piace dirlo, magari.
3: No, ma io lo dico.
2: Se uno mi offre 50 milioni di euro per andare domani mattina,
3: non ci vado.
2: Ma chi è che non ci va, ragazzi? Ma chi non ci va? Ma subito ci vado a piedi.
0: E non voglio fare il candido o far passare Mancini per candido a tutti i costi, perché come hai detto tu, cioè, ci sono delle motivazioni economiche talmente

0: forti che poi... Però ricordate anche un attimo il contesto. Quando lui poi decise di scegliere l'Arabia Saudita, c'era stata anche la questione che gli avevano imposto dei personaggi non staff che lui non voleva. Ora,
1: vero.
0: Quello che io ritengo... No, aspetta, finisco. Proprio due parole. Quello che io ritengo valido di Mancini è che poi è uno che lavora per staff, lavora

0: E Leonardo ha della scelta di Pirlo, abbiano pagato anche, sapete cosa? Quella famosa frase che ha detto Maldini nella conferenza stampa di presentazione, il percorso di 8-10 anni.
1: È quello? Oh. Cioè,
0: quello, un progetto che se loro, la prima persona a cui hanno telefonato una volta preso l'incarico è stato Oliver Bierhoff, che è stato quello che ha fatto ripartire il calcio tedesco dopo la debacle ai mondiali in casa del 2006. E per dire, scusa, cosa avete fatto voi? Bundesliga che stava scivolando tra i campionati.
1: È vero, c'ha ragione. Va.
0: Allora hanno chiamato Bierhoff. Evidentemente ci vuole un po' di tempo, ci vuole anche la cultura per capire che ci vuole.
1: Sì, no,
0: in Italia non c'è questo.
2: Scusami,
0: tempo.
2: Andrea, scusami. Ora, io in questi giorni ho sentito dire cose veramente che mi hanno fatto capire in che epoca storica stiamo vivendo. Si è addirittura messo in discussione che abbiamo vinto gli europei del 2020.
1: Bravo,
2: cioè
1: fa.
2: Sì, li abbiamo vinti ai calci di rigore, come per dire, non li abbiamo vinti, cioè veramente follia. Questo signore ha torto o ha ragione, ha inanellato una serie di risultati utili con la nazionale italiana di 34 partite.
1: Bravissimo.
2: Bene. Bravissimo. E ci ha fatto vincere gli europei. Ha torto o ragione uno che di calcio ha vinto un campionato con la Sampdoria che è un fattore ma non irripetibile, neanche nei secoli non accadrà, per cui è uno che sa di calcio.
1: Quando, no,
2: così,
1: no, allora io voglio dire, la cosa che secondo me ha dato noia e fastidio generale a coloro i quali guardano gli occhi, con gli occhi non diciamo con gli occhiali sampdoriani questa vicenda, è a mio avviso il fatto che si sia fatta una brutta, stata fatta una brutta figura,
2: vero,
1: una evidente brutta figura, perché questo Malagò che è dipinto come il Deus ex machina, l'uomo potente, l'uomo che viene da due mandati del CONI, quello che ha rilanciato lo sport italiano, viene al capezzale di un malato moribondo. E cosa fa? La prima scelta la ceffa perché prende due direttori sportivi che non gli vanno bene, questi avevano preso un allenatore che evidentemente non gli andava bene, quindi hanno trovato la scusa utile per giubilarlo, per poi prendere colui il quale, nel bene o nel male, non voglio discutere da un punto di vista tecnico, perché da un punto di vista tecnico concordo con quello che diceva Franco a metà, tutto quello che hai detto sulla Sampdoria non mi interessa, però quello che riguarda la gestione degli europei sì, che comunque nei modi è vero che quando hai un'offerta di lavoro forse è rinunciabile, ma nei modi in cui è stata fatta questa, scendere in corsa dalla nazionale per andare in Arabia non è stato proprio,
3: diciamo che
1: bellissimo.
3: Ti dico dopo la partita, ferma.
2: Allora, vero, lui gli hanno offerto un sacco di soldi, gli hanno offerto un mare di soldi. Secondo me, di fronte a un'offerta di quel tipo, sfido un essere umano che dica di no. Però probabilmente noi non conosciamo quali sono stati i dissapori e le situazioni di grande tensione avute con Gravina,
1: ha chiamato in nazionale perché non si richiama in nazionale uno che ha fatto una cosa del genere,
2: avute con Gravina. Secondo me la cosa su cui c'è da riflettere, parlando anche di Malagò è stato chiamato da tutto il mondo del calcio,
3: sì, è stato voluto,
2: chiamato a forza dal mondo del calcio.
3: No, vi ricordo che nell'elezione addirittura la Lega Dilettanti, che doveva votare per Abete, ha anche votato per Malagò,
2: dirò,
3: quindi,
2: di più,
3: quindi,
2: dirò di più, dirò,
3: cioè è roba dirò di fatti normali,
2: Mancini è stato contestato durante il suo mandato tecnico perché ha inserito in nazionale dei perfetti sconosciuti che erano giovani, quindi ha fatto una politica di attenzione a quello che il mercato nazionale italiano offriva, anche se non giocavano,
3: e anche estero, perché Retegui non lo conosceva nessuno,
2: e perché Gnontò lo conoscono in tanti che lo ha fatto giocare.
3: Bravo.
2: Vuol dire che ha coraggio, e siccome noi ne facciamo giocare, perché lasciamo perdere ora i presidenti, lasciamo perdere il direttore tecnico, mi fate capire chiunque di voi va allenare la nazionale con un'offerta dei club che forse ne fanno giocare 2-3 in tutte le squadre, forse, come si fa a selezionarne 25? Mi potete rispondere?
3: Faccio rispondere a Claudio Mangini, perché questa è una domanda interessantissima.
4: Cioè,

0: Il punto qual è? Dimmi.
1: No,
0: perché io stavo.
1: Devi stare attento, ma anche con l'attenzione, quello che dice Franco.
0: Ero distratto.
2: Perché si giocano due o tre italiani a club mentre tre anni fa ne giocavano otto. Non è facile per nessuno riuscire a fare una squadra.
0: Questo non c'è dubbio.
2: Appunto, non c'è dubbio.
0: Infatti, secondo me, Mancini è uno che ha la capacità, esasperando anche determinate situazioni, come dimostra la famosa convocazione, famosa e contestata convocazione di Paffundi.
1: Paffundi, scusa, mi era sfuggita.
0: Io dico che uno come lui ha delle capacità di visione. Dopodiché mi tocca dare in parte ragione anche all'avvocato, perché è stata una brutta figura.
3: Se danno ragione all'avvocato, fatemi chiudere, perché io non posso mai dare ragione ad Andrea Rivellini. Io ringrazio tutti i miei ospiti, ma di questo argomento della nazionale parleremo tranquillamente ancora. Ringrazio in regia, dove ci sono Alex e Filippo, e naturalmente, cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.
2: Ciao.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Dottor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più dalema, quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
1: È un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me le racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare, c'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
2: esiste
1: in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di vedere.
0: Lei ha lì un
1: cose.
0: Elenco, me ne legge qualcuna.
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento.
2: Ah.
1: Qualche cronaca di giornale era indicata per

0: dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè, succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicilio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale di omicidio saranno a indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, dai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era sì, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo,
2: senta,
0: medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urruca, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con il KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè come tutto ciò che è molto in vista è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. È proprio così, la mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone, poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
4: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare

0: magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
1: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
0: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: per dire, è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e più quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.
5: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Aziz Alamduni, tu sei uno degli operatori di Primo Canale, siamo in presa diretta sulla nostra televisione. Cosa ti piace di questo lavoro, del cameraman?
1: Cameraman, fai il cameraman, sì.
0: Perché? Cosa ti piace di questo lavoro? Fatto che è vario, non lo so.
1: Niente, perché mi permetti di andare in giro, di girare, di portare notizie, di tutto qua.
0: Ecco, è un lavoro di stretta relazione con il giornalista, no? Quello del cameraman, cioè usciamo sempre praticamente in coppia. Sì. Com'è questa relazione a volte?
1: Con te buona, buonissima. Ma anche con gli altri, insomma, sì.
0: E con i tuoi colleghi cameraman a volte litigate un po' sui materiali?
1: Sì, sui materiali, giusto. Sui materiali a volte litighiamo perché siamo tanti, tra l'altro.
0: Certo. Cioè... Ma secondo te qual è, diciamo, l'errore che può spaventare un cameraman? Cioè quello, dice, ho fatto una cavolata. Ad esempio, non tu, in generale, il cameraman.
1: E quando non riesci a portare una notizia, cioè l'immagine in televisione,
0: esatto.
1: Questa è la cosa più spaventosa, insomma.
0: Magari uno si dimentica di fare rec, oppure il microfono non funziona.
1: Sì, oppure il microfono, oppure la telecamera a volte non funziona.
0: Certo. Va bene, grazie Ziz. E qua ecco che troviamo Luciano Castagnola, che poi conosceremo, e questa è Anna Paola Pastorino, che

0: che è diciamo, la segretaria di produzione della trasmissione che inizia alle 11.30 di Vittorio Siriani. Anna Paola, siamo in presa diretta. Stavo dicendo che tu organizzi un po' la trasmissione di Vittorio Siriani del mattino.
1: Sì,
0: quindi in questa agenda vediamo numeri, nomi.
1: Nel 2005 c'è tutto quello che è stato organizzato e adesso stavo organizzando la prima settimana di gennaio dove ci sono poche persone, quindi ho un po' di difficoltà. Ma...
0: ecco, anche a voi chiedo come scegliete i temi.
1: Ma attualità,
0: umanità, diceva Vittorio.
1: Sì, comunque anche attualità. Adesso stiamo anche trattando con l'ospedale di Savona tutta la nuova sperimentazione della pillola abortiva.
0: Sì, quindi anche argomenti molto scottanti. Sì, poi in tutte le trasmissioni di Primo Canale.
1: Sempre, se c'è qualche novità, magari la puntata cambia e prende un'altra piega.
0: Come si lavora con Vittorio Siriani?
1: Benissimo, è la persona migliore che io abbia mai conosciuto.
2: Come vedete le telecamere che indicano al conduttore da che lato girarsi, volete guardare la telecamera, vengono indicati con il cosiddetto tele-on, che è quella lucina rossa che si trova in cima alla telecamera. In questo studio ci sono 1, 2, 3, 4 telecamere e sono quelle che abbiamo visto giù dalla regia, inquadrate in ogni teleschermo diverso, e quindi il conduttore sa. Anch'io ho evitato di passare davanti a una telecamera che era con il tele-on acceso perché ho visto il tele-on e quindi ho capito che non dovevo passare davanti a quella telecamera. Questi intanto sono gli studi, parliamo piano perché siamo in diretta con la trasmissione del pomeriggio. Sono gli studi di Primo Canale, quello lì è lo studio grande per le trasmissioni come Gradinata Nord, Gradinato Sud, destra e sinistra e ovviamente quella che abbiamo visto. Questo invece è lo studio del telegiornale, adesso ovviamente siamo fuori dalla diretta del telegiornale, questo qua è il famoso leggio mobile. Ovviamente tutto sta anche nel costruire la scenografia di uno studio, ci sono anche dei pannelli amovibili come questi che possono cambiare semplicemente spingendo la scenografia, dunque lo sfondo che varia a seconda delle varie trasmissioni. Ci sono gli schermi al plasma che siete abituati a vedere in onda, anche qua ci sono 3 telecamere per le diverse trasmissioni. Un salto velocissimo anche sul terrazzo perché vogliamo farvi vedere, anche se la vedete tutte le mattine grazie alle nostre telecamere, ma qua vi facciamo vedere, ecco, la Genova dall'alto che voi potete vedere grazie alle telecamere che vi possiamo anche far vedere questa volta, che sono sui 4 lati di questo, diciamo, tetto a 360 gradi. Ecco, grazie a queste telecamere qua, telescopiche, voi riuscite a vedere la mattina e non solo Genova dall'alto, Genova che si muove, anzi poi faremo anche di nuovo un salto in regia a vedere come si comandano anche queste telecamerine. Siamo proprio al 30° piano del grattacielo di Piazza Dante, quindi insomma un'altezza non da poco, probabilmente una delle torri più alte di Genova, se non la più alta. Ecco, vedete, Terrazza Martini, Piazza Dante, prima discesa corde doppia, guida alpine, San Martino di Castrozza, 12 luglio 1972. Pensate che all'interno di questo grattacielo c'era un ascensore dove c'era scritto il più veloce ascensore al mondo. Non mi ricordo a che anno si riferisse, ma era comunque l'ascensore più veloce del mondo quando è stato costruito. Torniamo giù rapidamente. Tanto vedete, Giovanni faceva riferimento al collegamento con Enrico Cirone. Collegamento in diretta grazie alla nostra regia satellitare che ci consente di andare in onda in ogni momento direttamente da qualsiasi posto anche d'Italia o del mondo, l'abbiamo utilizzato in diversi punti e quindi adesso Enrico Cirone è collegato da Luna Park con la trasmissione di Giovanni Porcella. Torniamo rapidamente in regia per vedere come si comandano. Ecco, volevo solo far vedere rapidamente, questa qua è la centralina da cui si comandano le telecamerine che ci sono sul tetto, quindi in pratica toccando un po' questo e programmando quale delle telecamere si vuole mandare in onda, se riesce a governare, giusto?
3: Sì.
0: Bene. Allora, approfittiamo per andare a conoscere qualche altra sala. Allora, l'emissione.
2: Filippo, cosa vuol dire che qua siamo nell'emissione? Prova a spiegarlo con parole tue.
3: Nell'emissione.

0: Siamo nel regno dell'emissione, ovvero dove si mandano le pubblicità e dove è il posto che dà, diciamo, la linea alla varia regia, alle varie post-produzioni.
1: Cioè, diciamo che da qua è il cervello che comanda quello che va poi in onda, perché in teoria noi qua dentro potremmo anche registrare prodotti che però non è detto che vadano in onda in quel momento. Come vanno in onda, cioè quale va in onda e tutto, viene comandato da qua tramite questo computer.
0: Sì. Più di un computer, ad esempio qua ce ne sono 3-4 computer che comandano diverse macchine che mandano in onda una e una pubblicità, ad esempio questo computer qua, una pubblicità, delle pubblicità, questa qua ad esempio, ad esempio in questo momento stavo marcando una One News che mi ha appena mandato Marco dalla sala di montaggio.
1: Ecco, io apro una parentesi, le One News lo sapranno i nostri telespettatori, ma sono i servizi notizia che vanno in onda prima di ogni stacco pubblicitario e durano mediamente un minuto per tenere sempre le persone informate anche al di fuori degli spazi informativi su quello che capita. Scusate, ho interrotto, riprendi?
0: Io stavo marcando queste One News, stavo marcando per poi inserirle in scaletta. Quindi lui me l'ha mandata.
1: Computer, il servizio montato One News dal montaggio che poi andremo a vedere. E ti arriva qua.
0: Esattamente, e poi io lo marco, prendo i tempi.
1: Lo marchi, quindi vuol dire prendi i tempi.
0: Esattamente, all'inizio e della fine. Adesso qua mi vado a cercare la fine, ad esempio, di questo servizio.
1: Col mouse, semplicemente col mouse, trascinando.
0: E dopo che l'ho marcato lo inserisco.
1: Il servizio là. Lo vedi là.
0: Lo vedo su quel monitor là adesso, ad esempio.
1: Ecco, facciamo vedere un pezzettino.
0: Facciamo vedere, adesso te lo faccio vedere subito.
1: Ecco, quello lì che stiamo per vedere, eccolo lì. Stiamo vedendo un pezzo di un servizio che tu stai marcando.
0: Esatto.
1: Okay. Poi una volta che l'hai marcato,
0: lo
1: inserisci nella programmazione.
0: Esatto, lo metto dove
1: mi dice. Scalette pubblicitarie.
0: Esatto, nel palinsesto che mi danno, metto questa eventuale One News.
1: Palinsesto, hai detto, perché qua è tutto un mondo da scoprire, non è mica facile. Il palinsesto in pratica è la scaletta delle programmazioni di una televisione 24 ore su 24.
0: Sì. Sì, sì, sì. Quindi
1: questa qua. Vediamo un esempio, vabbè, 4.30, 4.45, 5
0: della notte.
1: A blocchi di 15, perché abbiamo detto che ogni 12 minuti in media va una pubblicità di 2-3 minuti,
0: sì.
1: Diverse pubblicità. Le pubblicità, come si fa a sapere? Prego.
2: Il mio canale.
1: Buttato giù. Le pubblicità, anche quelle hanno ovviamente un palinsesto a sé.
0: Sì, ci sono delle rotazioni da rispettare.
1: Ecco, queste rotazioni, le sentiamo dire anche noi. Le rotazioni sono le successioni di pubblicità?
0: Sì, diciamo, a seconda dell'orario, la nostra Anna ci fa le rotazioni.
1: Responsabile del palinsesto, Anna Pagliari.
0: Ci dice come mettere in sequenza le pubblicità, quelle nazionali, quelle regionali, e noi a seconda delle rotazioni del palinsesto che ci fornisce Anna, mettiamo in scaletta.
1: Ecco, ovviamente le pubblicità arrivano tramite cassetta. Arrivano tramite cassetta, voi le infilate in queste macchine, dalla macchina la portate al computer, la caricate in gergo sul computer e dal computer poi le mettete una dopo l'altra. È difficile o no?
0: Cosa molto,
1: si può fare.
0: Si può fare.
1: Imparare, ma
0: sì, no, si può fare. Sì, sì,
1: ecco qua,
0: sì,
1: vediamo, hai tante televisioni. Questi bottoni, tutte queste cose, mamma mia, anche per i collegamenti con le redazioni.
0: Sì, ad esempio in questo monitor qua, che è un monitor di servizio, diciamo, vediamo qua il satellite che adesso è spento, poi qua c'è il vario computer che ci dà il meteo, poi abbiamo le telecamerine.
1: Ecco, da questi bottoni vedi tutto, diciamo, tutte le telecamere, tutti i collegamenti possibili e immaginabili, accesi o spenti che siano.
0: Sì, tutto quello che i segnali che mi arrivano in entrata. Ad esempio questa qua è Savona.
1: Questa è la redazione di Savona, adesso non siamo con il telegiornale in onda, dunque non c'è nessuno, però si vede lo studio di Savona. Se andassimo là vedremo una telecamera con nessuno davanti.
0: Esattamente. Qua c'è Imperia che adesso è scollegata.
1: Questo vuol dire che non c'è il filo. Ecco, adesso lo chiamano.
0: Sì. Ecco. Adesso siamo in pubblicità. Ad esempio là.
1: Se ti distrai, appunto, non va la pubblicità e rimangono su in studio così.
0: E adesso mandiamo la pubblicità di qua.
1: Ecco, hai mandato infatti la pubblicità schiacciando un paio di bottoni.
0: Sì, attivandosi, diciamo, la macchina che manda la pubblicità. Primo canale.
1: Ovviamente anche qui arrivano diverse chiamate anche da tutte le sedi. E dicevamo, quando c'è questo simbolo vuol dire che il ponte, un altro termine gergale, il ponte è il collegamento via etere con

0: un'altra redazione.
1: Con Imperia, sì. Con Imperia normale scopio, ad esempio qua è Spezia, hanno le barre e avanti qua abbiamo i vari. Le varie cose.
0: Allora ti lasciamo lavorare, ancora qualche indicazione, vabbè, andiamo a farla magari in montaggio.
2: Questa ragazza, adesso non la vogliamo disturbare, ma è dentro a questa saletta insonorizzata. In questo momento sta ascoltando proprio la telefonata di una telespettatrice che sta facendo le sue considerazioni sui diversi temi che vengono affrontati in questa trasmissione, che vuole proprio cercare di dare risposte ai telespettatori. Vedete, sta rispondendo.
3: Sì, sì. Ecco, comunque, insomma, vi siete, diciamo, organizzati per convivere anche con il nostro Natale, pur mantenendo certe tradizioni del vostro paese, l'Ecuador in questo caso. Ho capito. Va bene. Allora, l'appuntamento quindi è in chiesa anche per voi a mezzanotte, la sera del 24.
2: In questo momento sta evidentemente parlando del Natale con una telespettatrice. Ovviamente se non la interrompessimo andremo in diretta anche noi. Vedete che ha la cuffia per sentire il microfono per parlare e per poi andare in onda.
3: Allora, avete sentito anche
2: torneremo magari dopo. La lasciamo lavorare. Al 30° piano incontriamo anche forse il più anziano, ma in senso buono, della televisione, il mitico Spartaco Banzi. Spartaco Banzi, buongiorno. Ecco, lui è un po' il tuttofare della televisione. Tutto un timidissimo, il tuttofare della televisione, infatti gira sempre con pezzi di legno, è quello che ci mette le bocce dell'acqua quando abbiamo bisogno, ma non solo, ovviamente. Banzi, una battuta solo. Si lavora bene qua dentro, siamo simpatici.
4: Meglio di così, è come.
2: Va bene, grazie Banzi.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Certo. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è.

0: È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno. Come? Ah, eccoci!
1: Ciao Franco,
0: come
1: ciao.
0: Stai? Vieni, vieni.
1: Ma ti sei perso? Perché?
0: Ma mi sono perso, io non lo so, pure mi ha detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori. Però finalmente
1: nell'entroterra.
0: Che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi
1: tutto
0: abbiamo
1: bene.
0: Una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare. Tanto che possiamo entrare nell'anto.
1: Certo.
0: Tanto qui, però già. Che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il paradiso del cereale, potremmo
0: il paradiso del cereale
1: potremmo definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
1: 30. Non,
0: 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati.
1: No, per fortuna.
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di Holstein, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre e figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi... trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche all'immagine, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale? Perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata, è un po' sottovalutata negli anni 70-80 a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, io da mangiare a tutti sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano è qui.
0: Facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora
1: sì.
0: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
1: Certo.
0: Poi vi faremo
1: che
0: anche
1: sì.
0: Ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere
1: qualcosa. Eh sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio poi mi rimane in farina integrale,
0: assolutamente, per poi passare al prossimo processo,
1: setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo così, lo facciamo vedere il setaccio.
1: Il setaccio
0: ecco
1: è questo
0: qua, viene Maurizio, grazie.
1: Magari
0: se apri così,
1: certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve
0: ci vuole un grande pennello.
1: E allora, mentre il setaccio

0: cacci normali sono di queste dimensioni.
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che abbiamo, hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui
1: mia.
0: Allora,
1: guarda che spettacolo,
0: qui
1: ragazzi.
0: Abbiamo,
1: guarda che spettacolo. Vieni, vieni così,
0: una sezione, vieni. Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele,
1: certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E questo si chiama burrata.
1: Burrato.
0: In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
1: prossimo passaggio, subito dopo
0: il sacco o la madia,
1: e
0: perché
1: allora la madia,
0: perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo una paletta.
1: Signor l'oro bianco, guardalo, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui abbiamo
1: lo tiro fuori, guarda, guarda, guarda, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle,
1: okay.
0: Dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no? Che è vicino all'osso.
1: Mamma mia, è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene, tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma Sassella.
0: Guarda,
1: da acquistare,
0: sì, noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: capito. Giustamente dice vado lì e mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai,
0: beh,
1: vai,
0: certo.
1: Quello che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, dai.
0: Certo, il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo... di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo,
1: okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo,
1: la ruota.
0: come dicevamo è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off, gira la ruota, gira questo ingranaggio,
1: okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, sì. Al muratto si arriva ad avere forza per tutto, quindi sono tanti kilowatt poi in energia elettrica.
1: Senti, parlami un attimo di questo attrezzo.
0: questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo sulla macina,
1: scusami,
0: ma certo.
1: Perché proprio quelle persone, ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda. Ecco.
0: Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40 kg.
1: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
0: Ce l'hai già sull'altezza schiena e riesci a arrivare su.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo.
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
1: Casalingo.
0: Sempre funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, okay. Niente di che è un setaccio delle spazzole che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La vece è un semino nero, piccolino. Ok, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo, e poi te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve,
0: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.

0: tagliare.
1: E quindi con questo...
0: questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda, guarda, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, non, è, no, non fa male, no, però,
1: però tu la vai a eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok, ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire, un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo, quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra, allora qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.
1: No, va bene, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4. E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Visto tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi niente.
3: Una cosa basilare, frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Travo. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota, e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine.

0: La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie, in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine, e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava tu per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie, e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi di rimedio dopoguerra, quindi in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903, dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio, dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia, che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino.

tartino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera. Preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati. Quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora

0: stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone

0: ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
1: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chieghino, ma in realtà ha un nome antico che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume, e infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
0: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
1: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
0: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
1: Qua io ho contato 13.
0: 13?
1: Sì, però forse non è proprio...
0: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione.
1: Certamente
0: di tutto questo.
1: Frantoi e mulini, sì.
0: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un
1: sì,
0: sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: Sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini, e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai.

0: E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
0: Una botte enorme,
1: esatto,
0: di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di Ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'Ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse... in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay,
0: la cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais. E tutte le farine antiche anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì, immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, della dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così, penso. I lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo. E nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire bricchi, vuol dire andare nei bricchi, vuol dire andare

0: in campagna, nell'entroterra, no? Di mare, in una sorta di museo?
1: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tiguglio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
0: È un museo diffuso nella natura.
1: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura, e quindi di questa relazione in cui, diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
0: Allora, questa è una tipica, diciamo così, struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
2: sì,
0: una ruota.
2: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
0: E, cosa vuol dire invece le candele con le bugie?
2: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
0: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
2: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
2: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava, importantissimo, sfruttato fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
2: Lì c'è la scagliaia.
0: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
2: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di peschetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo, diciamo, perpendicolare,
1: taglio.
0: Non so
1: di
0: come
1: taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
2: È perché così era molto più
0: resistente.
2: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
1: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
2: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate,
0: cavolo.
2: Tre o quattro.
0: Io vorrei